0: la stiamo rigodendo in questa nuova versione, dove tra le voci c'è anche quella del cantautore originale, no? Che Greg Alexander si è sempre fatto conoscere con il nome Nu Radicals, ma in realtà è uno di quei nomi. Sai che a volte ci sono questi che fanno nome di gruppo,
1: però
0: ma,
1: poi c'è,
0: ma dietro alla fine
1: lui, no?
0: C'è soltanto
2: sì,
0: per
2: semi
0: dire
1: impala, faccia
0: dire.
1: Nuvola.
0: Sì, per dire, sì, per sì, dire. E devo dire una cosa che mi piace molto di questo ragazzo, che adesso non è più tanto ragazzo, è che si capisce se una canzone è scritta da lui anche se lui non la canta. Cioè, chiaro che il cantante con la voce molto identificabile, che ne so, Vasco, Il Liga,
1: sì, Liam Gallagher.
0: Liam Gallagher, sì, no, sì, lo riconosci subito,
1: certo,
0: anche se
1: lui
0: canta una canzone salsa, dici, ah beh, questo qua sì, è lui. Però riuscire a essere riconosciuti dal tocco nello scrivere le canzoni, secondo me è una grande cosa.
2: Noi siamo riconosciuti dai messaggi, invece.
3: Così, per creare un po' di pepe, voi nel tiramisù mettete i savoiardi o i pavesini?
0: Ma io il tiramisù l'ho sempre solo mangiato,
1: tra
0: non l'ho mai
1: sì,
0: fatto, non so neanche come si
1: senza
0: fa.
1: Senza neanche chiedere se dentro ci fossero i pavesini o i savoiardi, quindi
2: fate,
1: non posso pronunciarmi.
2: Fate
1: quello che volete, a noi va bene comunque.
4: Confermo, tiramisù inventato a Napoli.
1: Aia.
4: No, no, no, non è che confermo è stato fatto a Napoli, confermo e ho sentito da Pecche e Damiani qualcuno lo asseriva.
2: Asseriva,
1: solo
2: capito?
1: Che al posto dei savoiardi aveva una pasta, diciamo, che schiacciata sì, e messa, diciamo, a tondo fondamentale. Poi sopra
0: uno
1: al posto
0: strato di melanzane non c'era,
1: sì,
0: a torre.
1: Al posto del mascarpone, del cacao, c'era il pomodoro e mozzarella.
2: Dei cantucci.
1: Una foglia di
2: prato.
1: Basilico.
0: Sì. Va bene, si dicono tante cazzate qui a Summer Camp. A volte
1: è vero, tante,
0: stai per dirne una, poi magari inciampi, no? Perché
1: sì,
0: è una cosa che può succedere. E succede anche ai migliori, no? Anche
1: certo,
0: a chi presenta il TG,
1: no,
0: per esempio.
1: Anzi, soprattutto
0: no?
1: A loro che devono sempre essere seri. Quindi, quando sei tanto serio e parli di una cosa seria,
0: almeno noi, sai, con una risata,
1: no, la Pipparelli, parlo per esperienza,
0: bravo,
1: personale, è dietro l'angolo se parli di una cosa seria,
0: certo,
1: no, noi
0: certo,
1: siamo sempre così con quel tono e chi se ne frega.
0: Allora abbracciamo questa giornalista Rai, che nel commentare appunto l'atterraggio del capo della CIA Ratcliffe,
1: sì,
0: ha sbagliato, diciamo, destinazione.
1: Sì, sì, sì. Così.
5: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60 anni.
1: 60
0: no,
1: anni?
0: No, no,
5: no.
0: Mm.
5: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una
0: Mosca,
5: serie
0: insomma. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Ucraina di non bombardare per un paio di giorni, perché il direttore della CIA va a cercare, non so, di fare che cosa,
1: sì,
0: forse portare un po'.
1: Però dico, ma il direttore della CIA ci avrà anche una passione, una vita personale?
2: Due cozze pelose, non
1: vuol
2: farsi.
1: Non può passare anche lui.
2: Scusa.
1: Magari cioè, è credibile che passi da Taranto, va a salutare il suo amico monegasco di 60 anni che gioca a bocce.
0: E poi voglio dire, ti fai anche una bella birretta, no?
1: Poi in riva al mare. Ma se
2: in riva ai due mari.
1: I due mari, tra l'altro,
2: capito,
1: ti guardi i giochi del Mediterraneo.
2: io ci credevo.
0: Allora, Taranto tra Washington e Mosca, secondo me è anche abbastanza sulla strada.
1: Ma infatti,
0: vuoi fare un pit stop di qualche ora?
1: Atterri dove? A Brindisi? Dove atterri? Dove conviene atterrare?
0: Con tutti gli americani che sono stati lì a fare i

0: matrimoni e i loro party, sì, no? Più o meno in zona.
1: Che lui dice: guardate, ok, Mosca,
0: ok, Putin, andare... vado a parlarci, devo, ma fatemi fermare un paio d'ore a tanto.
1: No, devo vedere sto ragazzo di 60 anni monegasco,
0: è forte.
1: Che gioca a bocce, lo devo proprio vedere.
2: Passiamo da un direttore americano a un direttore italiano.
0: Ciao.
1: Domenica DJ, prima parte con Federico e Stefania. Vogliamo parlare di una iniziativa che coinvolge lo sport e che è molto importante.
3: Molto.
1: E lo facciamo insieme al direttore della Fondazione Magnoni, Marco Pipparelli. Ciao Marco.
4: Ciao.
5: Ciao.
1: Allora, è una... un'iniziativa molto è un'iniziativa molto interessante questa, perché coinvolge lo sport e il calcio.
4: Sì.
1: Riguarda la costruzione di campi per togliere i ragazzi dalla strada.
4: Esatto.
3: Oramai lo danno come bellissimi di Rete 4 questo vocale,
0: però è davvero bellissimo. È davvero fa sempre ridere. Sai cosa non avevo mai notato? A me piace che tu dici è un'iniziativa che riguarda sia lo sport sia il calcio.
3: Non sapevo cosa dire, ero in un momento di grande difficoltà, tra l'altro nessun aiuto in quello studio, ovviamente nessuno, perché
0: non eri
3: tutti...
0: da solo poi.
3: No, erano tutti però che a ridere, quindi
0: si sono buttati sotto.
3: C'era la Stefania Salardi e Flauzio. Aggiungo che nel tempo sono diventato amico di Pipparelli, no, e ho conosciuto anche Luca Magnoni della Fondazione Magnoni. Poi vedi che alla fine il calcio e lo sport unisce davvero, no?
6: Io il tiramisù lo faccio con la panna e ci metto la pancetta al posto del guanciale.
3: Sì, ci sta, ci sta.

0: io vorrei portare un'ulteriore nota di pace e serenità dicendo che la mia mamma il tiramisù lo faceva con il panettone avanzato delle feste natalizie tagliato a fette, poi il procedimento era uguale, ma lo faceva come base col panettone, una cosa paradisiaca.
1: No, rivisitazione,

0: riciclo, no?
1: Certo.
0: Riduci, se si sì. può, col panettone, col pandoro è molto difficile, però riutilizza e ricicla, sì, sì. no?
1: No, ma a me il concetto poi di rivisitazione è apertissimo, piace moltissimo, cioè c'è chi lo fa, per esempio,
0: che con il remix,
1: sì,
0: no?
1: con la pasta, le mezze maniche, poi il sugo, il pecorino romano e il pepe sopra.
0: Certo.
1: Ed è un panettone diverso, lo mantechi.
0: Tirami su cacio e pepe, sì, diciamo,
2: sì, sì.
0: no?
2: La gricia. Sentite qua, torniamo a Taranto.
3: Quello che è andato a Taranto per i giochi del Mediterraneo a vedere l'amico che giocava a bocce è il principe di Monaco, appassionatissimo del gioco delle bocce.
1: La petanque.
3: Ciao Maurizio.
1: Petanque.
0: Non è diversa la petanque?
1: È un po' diversa forse. La boccia rotola, la petanque in teoria rotola un po' meno, giusto?
4: Dobbiamo chiedere al professor Lemer, non
1: c'ha
4: so
1: la boccetta
4: io.
1: Quella un po' più
4: è un po' come, di palle,
0: come il volano,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. Sono il professor Lemer del laboratorio, è un piacere risentirvi. Ho sentito che parlavate di polle, no?
4: Sì. Di bocce.
1: No, no, di polle proprio, non le polle, l'epidermide, che è la mia passione, la mia seconda passione, le palle proprio la Waller. Le palle intese come petanque, le bocce. Le petanque sono solitamente rocentote e tu le devi lanciare dal basso verso l'alto.
3: Ma le pulisci
1: dal
3: col
1: basso
3: pennellino,
1: verso le pulisci con un micropennellino. Un micropennellino per pulire, perché hanno tutte le fughe, le scavature, capito?
4: Comunque anche qua al Parco Sempione giocano le bocce, le signore,
0: sì,
4: tutti i giorni.
0: Bocce o petanque?
4: Secondo me è più bocce.
0: Perché i giovani amano la petanque, secondo me. Perché
4: più hipster.
1: Sì, sì. Anche sotto casa mia si gioca a bocce, ma in maniera professionale.
4: Con le bocce di cashmere.
1: Bocce di cashmere.
3: Che non rotolo.
0: Ci saranno i principi della zona che vanno a vedere. Quello di Monaco è andato a Taranto.
1: Quella di cashmere, ogni volta che la raccogli devi fare...
4: Devi
1: spolverarla perché trattiene.
0: Vabbè, poveri Chemical Brothers che erano lì sotto, che stavano per essere. Quante volte sono state ormai andata, dai. Olivia!

0: Ma e ho avuto l'impressione di suonare con Olivia Rodrigo, sì.
1: E invece
0: pochi
1: apri gli occhi, ci sono io al tuo fianco, caro Nicky. Eccomi qua.
2: Madonna ragazzi, ma siete proprio milanesi, ci avete un accento milanese very strong.
3: Sì, hai ragione, ma d'altronde ho metto lei. Fede, sì. Cioè, se tu nasci meneghino, ti rimani meneghino. Nemmeno uno dice, oh, boh,
4: sei di Piazza Firenze tu.
3: Ora voi andate a vedere voi la radio, cambio l'accento. Sono andato a Milano, parlo milanese e rimarrò milanese. Non ho capito. Te tu parli la tua lingua, io parlerò la mia. Non ho capito.
4: Mi devo collegare con la montagna, con l'Alpenliebe.
5: Ehi, Pontifio, noi del vero Alpenliebe siamo ancora qua negli Alti Pascoli a grattare la pancia alle marmotte. Sono quelle che fischiano purtroppo.
4: Sì.
5: E in cima alle creste le già arriva giù la fiocca.
4: La neve.
5: Grazie che siete tornati. Sempre con voi.
3: Sì. Salutiamo sempre anche la marmotta che incarta la cioccolata.
0: Sì, sì, sì, sì. Famosa di una.
3: L'abbiamo già detta sta cosa. Spot della Milka.
4: Ma Nicky andava già a
3: Lolli. Tu già.
0: No, davvero non
3: tu già facevi all'amore. Noi a guardare la pubblicità della Milka.
4: Incarta la cioccolata, lui è.
3: Sì. Tu proprio sì, sì, vai, carta la cioccolata.
0: Sembra divertente io... comunque come
3: sì,
0: cosa,
3: no, non era molto carina. Però immagino fosse divertente anche, no? Immagino,
0: Di che anni parliamo?
3: Sì, sì, vai, incarta la cioccolata, vai, vai, vai.

0: quando ascolti Summer Camp mi fa adesso sempre alla Sai Popola Capraia Fiorentina, quando il barrio fa un negroni dietro a quell'altro, è una festa continua, che bellezza,
1: anche lui milanese, sì, sì, sì.

0: Summer camp.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Perché? Perché?
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: fame, ho capito.
1: Adesso, ma proprio questa.
2: Adesso, proprio con Every Breath You Take, sì, ti metti a fare quello, la diamo al gatto. Uno dei capolavori della musica in generale, cioè compresa quella classica, diciamo.
3: Ragazzi, ma quelli della Gen Z,
2: sì,
3: Gen Z, si dice così, può. Sì. Lo sanno che questa si ballava in discoteca, i nostri tempi.
2: In discoteca si ballava.
1: La conoscono,
2: diccelo,
1: bene.
2: Diccelo la Gen Z, diccelo un po'.
1: È tornata virale anche questa, viene utilizzata tanto nei TikTok, quelli un po' strapalati.
2: Chissà com'è reagito
3: questa
2: Sting.
3: O quella dove
1: no,
3: c'è
1: questa original, questa qua.
2: Okay. La più bella di tutte. No,
4: chissà com'è reagito Sting, che queste cose è proprio toscano, direi quasi, no? In tutti,
2: cioè,
4: in tutti
2: non gli
4: sensi.
2: Piace, no? È contento. No.
4: Insomma, non è proprio. È bello che non è proprio.
1: Quasi come la stessa reazione dei nostri ascoltatori nei confronti della ragazza che ha compiuto 29 ecco. anni e non era contenta.
2: Ah, okay. Vabbè.
5: Ciao Summer Camp, Marco da Molfetta. Adesso ho sentito l'ascoltatrice che diceva: ho 29 anni e l'anno prossimo ne compio 30. Ah. E voleva piangere. Ve lo dico in dialetto molfettese.
2: Ecco.
5: E c'è la tasca, ne tengo 59, quando prossimo sono 60. Mamma tu karma.
4: Allora, ho capito soltanto che ne tiene 59.
2: Se fossimo stati già sul canale 69, sì, posto che frequenteremo da lunedì prossimo, sarebbero usciti i sottotitoli.
4: È vero, sì, è vero, però pur da live proprio.
2: Nuovo servizio che offriremo durante
4: sì,
2: questo
4: ma da
2: per
4: lunedì.
2: I vocali più impegnativi.
4: Da lunedì, adesso continuiamo a non capirci una sega.
6: Allora, la ragazza di prima di 29 anni, un 53enne come me, avrebbe voglia di dirgli, come direbbe Gianluca Vitiello, fai un piccolo book sulla tua vita,
4: sì,
6: no?
4: Sì, sui primi 29 anni, un piccolo libro, diciamo, sui primi anni, sì, i miei primi 40 anni, famoso libro, i miei primi 29.
7: Ciao Summer Camp, niente, per l'amica che fa 29 anni, mi viene quasi spontaneo citare Nicola Vitiello.
4: Ancora, però Nicola,
8: ciao,
4: questo.
8: Ciao Summer Camp. Io non vorrei dire niente sui 29 anni che arrivano 30 e uno si sente vecchio, ci sta, era successo anche a me, lontani 30 anni miei. Quello che io darei dire è sul fatto che lei sta lavorando il giorno del suo compleanno, ma il giorno del proprio compleanno non si lavora.
4: Giusto.
8: Cioè io la prima cosa che dico ai colloqui, faccio tutto, ci sono sempre, ma non lavoro il giorno del mio compleanno.
4: Ah, sì,
8: Scusa, il minimo sindacale.
1: Io seguirò questo consiglio, chiaro, grazie cara amica ascoltatrice, per la prima volta quest'anno.
4: Però il tuo compleanno ti ricordo sempre che coincide con il Natale di Radio DJ, diciamo, il 30 ottobre, quindi
1: si sta a casa a Natale di solito, no? È rosso sul calendario. Eccoci.
4: Va bene,
2: tanti auguri a San Marino, la nazione più antica del mondo,
4: sì,
2: che venne fondata il 3 settembre, pensate, del 301 DC, che
4: dopo
2: vuol
4: Cristo,
2: dire
4: dopo, no, vuol dire dopo Cristo. Dopo Cristo,
2: cioè, quindi, se lo scrivi su Instagram,
4: no,
2: forse vuol dire.
4: No, vuol dire tipo. Addirittura nel 301, invece no, qui vuol dire 301 dopo Cristo, quindi durante l'impero romano, ragazzi.
2: Certo, la storia era San Marino che stava scappando dall'isola di Rab, lo stava inseguendo l'imperatore Diocleziano, che
4: DC,
2: le persecuzioni,
4: detto proprio DC. Per gli amici, quando tu

0: House,
1: quando
0: baby.
1: Quando tu parlavi, ragazzi, di lui via messaggio,
2: sì, no, certo, certo.
1: Che era quella.
2: Comunque San Marino riuscì, San Marino inteso, sì, esempio, il santo,
1: santo si chiamava Marino,
2: riuscì ad arrivare, certo, appunto sul Monte Titano, dove insieme appunto a una squadra, insomma, c'era altra gente, ecco, sì, insomma, sì, sì, fondò quello che è tuttora lo stato più antico del mondo.
1: Molto bene, dai, devo dire grazie. Sì,
2: oh,
1: sì, sì,
2: vabbè,
1: sì. Allora, la giornata di San Marino. Tra gli illustri sammarinesi abbiamo scoperto che c'è Little Tony, che è sì di Tivoli, è romano, anche dall'accento si capiva che era romano,
2: sì,
1: però da generazioni la famiglia è sammarinese.
2: Pazzesco,
1: pazzesco, pazzesco, pazzesco.
2: Beh, ci fa molto piacere perché è anche l'occasione per noi di farvi,
1: sì,
2: ovviamente all'incirca così, una bella canzone di Little Tony.
1: Grande, grande, grande Antonio. Grande,
2: che facciamo?
1: Little
2: ci proviamo?
1: Tony. Certo.
2: Che poi c'ha un riff pazzesco, adesso mi gaso come un
1: pa. Ragazzi, ma a gaso nei pezzi di Little Tony.
2: Perché la canzone che facciamo inizia così.

0: Bravi raga, bravissimi, e vi ringrazio perché con questa canzone il mio Transpallet mi ha concesso una valzerata.
1: Avete presente cos'è il Transpallet, ragazzi?
2: No, pallet,
1: muletto!
2: Okay.
1: È una specie di muletto che viene utilizzato a mano per spostare appunto la merce che sta sopra i pallet.
3: Che bello,
2: bellissima questa immagine.
3: Sì, molto bello.
4: Le e fartelo Nick per portare in giro l'ampli.
3: Sì. È una buona idea. Che bello aver risuonato un pezzo di Little Tony. Grande Little Tony.
5: Ve la ricordate la vicenda di quella bambina che per il suo compleanno ha chiesto la torta di Little Pony e le è arrivata invece quella con la scritta Little Tony?
3: Cioè lei voleva il mini pony e è arrivato Little Tony.
1: Con la foto, con la foto del nostro amico Lino Visaggi.
3: Però
1: secondo
3: sì, che ci assomiglia moltissimo. Posso dire molto meglio, molto meglio. Little Tony ha fatto un primo album in inglese che è andato in classifica in Inghilterra, ragazzi. Si chiama Italian Lover. Bomba.
2: Ma ne abbiamo sentite un po', sono dei bei pezzi,
1: tanta roba. Stanno scrivendo un sacco di sammarinesi che vogliono precisare che San Marino è la più antica repubblica. Del mondo, non nazione.
3: Giusto.
1: Grazie.
2: Ottimo, giusto mettere i puntini sulle i. Continuiamo con la musica, una delle più talentuose cantautrici americane, insomma, della nuova generazione, perché ce n'è tante, però sai che è un momento particolarmente felice per le voci femminili, dal nuovo disco di Phoebe Bridgers, questa è Lost Boys. Summer.

0: grande cassa, no?
1: E viene di sirene.
2: Ok, GTA.
0: No, no, sta arrivando la Formula 1, ragazzi, cosa volete? Capito, silenzio a Milano.
2: Cos'è la safety car questa,
0: sì. Ma perché a Milano la Formula 1 si fa tutti i giorni? Ma prendi una strada qualunque, tu mettiti lì al rosso e senti già i motori che fanno
2: rosso Ferrari, tra l'altro.
0: Bravo, e poi al verde via. Infatti io amo andare con la bandiera.
2: Sì, con la scarpa.
0: Perché la bandiera. Gli do la carica.
2: Perché è la bandiera di quei due colori che ami. Ce l'ha messi insieme. Quindi.
3: A proposito di auto, ragazzi.
4: Sì. Uè, bentornato, Guido. Perché non ci racconti le vacanze estive della tua auto?
0: Aiuto, aiuto, che è successo?
2: Non sua, della sua auto, che è sempre con lui, ovviamente.
5: No, perché... non si può dire la marca, ma diciamo che mi ha lasciato.
0: No, ma poi tu non dici mai nomi di brand.
5: No, in questo, no, in questo caso no, tra l'altro comprata, quindi mia.
2: Ah, ecco perché non si può dire.
5: No, comprata regolarmente, okay. Mi ha lasciato a piedi con la batteria il 9 luglio alle 2 del pomeriggio in Piazza Udine. Vabbè, 39 gradi.
0: Wow. Ma eri in una rotonda oppure semplicemente non eri partita da parcheggiata?
5: No, mi sono fermato al supermarket perché stavo andando a Malpensa a prendere un aereo, sì? Per prendermi delle banane, perché in aeroporto non ci sono le banane.
0: È vero.
5: E risalendo in macchina, la batteria, e la macchina è nuova, la batteria mi ha detto: sai cosa c'è? Arrivederci.
2: Aia.
5: Il 9 agosto neanche l'ACI non mi ha risposto.
2: 9 luglio o 9 agosto?
5: Agosto. Era impossibile. Poi ho trovato due santi che dietro anche un esborso non leggero. Vabbè, mi hanno cambiato la batteria.
6: Ti hanno spinto fino a Milano 2.
3: Quello no, ti hanno spinto erogeno.
5: Mi hanno spinto
6: per spingerti fino a Milano 2.
5: No, ho trovato uno che avesse il famoso booster, certo. Te la fa partire e poi tu arrivi dall'altra auto.
2: Altrimenti dovevi andare in giro col booster, nel senso
0: questo
2: del
0: è
2: motorino.
0: Il booster in senso americano, perché per noi il booster è il motorino. Però se tu vai in America e dici: do you drive boosters here? Il tipo ti fa: ma no, il booster è quello che fa ripartire.
5: Ai ventenni di oggi booster non significa per i ventenni di oggi motorino. Era una volta, era un modello.
0: Ah, sì,
5: no.
0: Un modello
2: che
0: non. Ma no, scusa, il pezzo di Anna, adesso lo so che non è più da giovanissima, però diceva: ci beccavamo nel bando con il booster.
3: Era un modello di motorino.
2: Ma lo è ancora, però magari non va come andava negli anni 90 e nei primi anni 2000.
5: Era molto sprintoso.
2: Sì, molto sprintoso.
5: E d'altra parte, come chiami

0: L'apparecchio che ti fa ripartire, che hanno i camioncini.
1: Io lo chiamo quel coso per far ripartire.
0: Da tutti.
1: Vabbè, però, tutto bene, però, la macchina è recuperata adesso.
0: Ma la macchina adesso.
1: Sì, hai parcheggiato qua sulla Iola, come sempre. Tutto ok,
0: sì,
1: bene.
0: Contromano, tutto quello che
2: ti
0: devo.
2: Questo è il suono di Margot, lo sta mettendo sotto di Jardin come effetto speciale. Non è lei che fa.
0: No. Sta russando, ma non si sente.
2: Io l'ho sentito, proprio questo.
1: Sì. Beh, a volte ringhia se ti avvicini a Guido, perché ovviamente protegge.
2: Avete viaggiato insieme quest'estate o vi siete separati?
0: Divisi.
1: Okay. Sì,
0: Non ho ancora sperimentato la legge italiana che mi permetterebbe di portarmela nella poltrona vicino, sai?
1: Sì, è vero.
2: Però scusa, se l'aereo è tutto esaurito,
0: io credo che tu possa comprare il biglietto.
3: Sì, devi comprare un biglietto.
1: Devi comprare
3: extra.
1: Il passeggero, cioè il passeggero di
2: fianco. Con la chitarra bisogna fare così.
1: Anche col cane.
0: Se io compro il biglietto, rimane giù, se l'aereo è pieno, un passeggero in lista d'attesa perché il cane ha lo stesso diritto.
3: Magari rimani a terra tu e Margot parte.
0: Quello sicuro.
1: Uno A e uno B. Dico uno perché starà in prima fila sicuro. Uno A e uno B.
2: Aspetta, non ho capito cosa dice la legge. E chi ha un cane ha diritto a un posto gratis sull'aereo?
0: No, a pagamento. Tu puoi portare in cabina il cane pagando un biglietto.
2: Ma se ne vedono di cani di piccola taglia.
1: Sì, te lo devi tenere in braccio, oppure di grande taglia mettere in stiva.
0: Bravissimo. Invece adesso te lo fai sedere.
2: È la cintura?
1: Fast and seat belts.
2: Ma sono tutte uguali le cinture. No,
0: per i bambini ci sono anche quelle per i bambini. Tu le metti su quelle per adulti e accorciano il raggio della cintura.
1: In più, credo anche con un guinzaglio lo fissi un attimo.
0: Non parlavo dei bambini.
1: Però io parlo anche dei cani, cioè comunque. Non può essere proprio libero.
0: No, certo.
3: Qui
0: certo,
3: chiedono, scusate, al centro messaggi come mai Margot non è al Lido di Venezia. Ecco.
0: E infatti non è al Lido, è anche un po' nervosa.
1: Neanche al Lidl di Venezia.
0: Esatto, al Lidl
1: vorrei andare io.
0: Esatto. È un po' nervosa perché aveva questo rendezvous da Cipriani con George Clooney, che tanto ormai è sempre lì.
1: Sì.
0: Quindi lei si era prenotata.
2: George Clooney. Ma da Cipriani a Milano o a Venezia?
0: No, a Venezia, l'albergo dove alloggia George Clooney. Ah. Ormai da 14 anni di seguito credo ci sia, più o meno tutte le estati, e Margot si era prenotata, ma Amal, che è la signora Clooney, ha sentito Margot, non ha pensato che fosse un simpatico quadrupede.
1: Che Margot, che ha appena compiuto 13 anni, non era neanche nata quando per la prima volta George Clooney andava a Venezia.
0: No, perché io ho visto George Clooney, e l'ho anche intervistato ai tempi per un'altra radio, per una mezz'ora, era il 2012.
2: Ma perché devi specificare queste cose per un'altra radio? Intervistato!
0: No, io ti dico anche perché, per 101.
2: Ok,
0: ma frega niente, sai che a me è proprio solo l'ultimo della fila. Quindi Margot è un po' nervosa, però ha fatto già un mese e mezzo al Lido, quasi due.
1: Allora,
0: e quindi se l'è cavata molto bene.
2: Ho visto quell'intervista a George Clooney, dove ovviamente, insomma, tra le varie domande gli dicono: senta, signor Clooney, insomma, senta, ma lei poi è sempre coinvolto. Insomma, sai che è molto attivista, George, anche ispirato probabilmente dalla sua compagna. Dice due parole sulla situazione americana, e lui ha detto che ha imparato questa nuova parola, che è cacistocrazia, che è in realtà appunto il governo delle persone meno adatte a governare.
0: Credo
2: una nuova
0: sia greco. Credo
2: la radice è greco,
1: cioè come cacofonia, cioè quando il suono è cattivo,
2: cioè i peggiori suoni possibili.
1: Esatto.
2: No?
0: Adesso vi metto davanti, visto che dobbiamo
2: chiudere,
0: davanti a una scelta. Quando torniamo possiamo parlare dell'annoso caso del bidet in Italia o del ritorno prepotente anche in versione Oscar di Willy o Wiley Coyote? Scegliete di
1: una terza opzione: o facciamo il premio fedeltà.
0: Ma avete detto che l'avete già fatto.
2: Vediamo come andiamo con il tema.
0: Ciao.
4: Dobbiamo parlare di quella torta che ti sei mangiato.
0: Ah, certo.
3: Quella che fa ridere.
2: Space cake.
0: È l'81 però. È storia.

0: dice la sua, questa canzone.
1: Sì, sì.
0: La voce di Bono sul sound di Martin Garrix, con quell'incredibile falsetto che Bono già dominava quando Chris Martin andava all'asilo, probabilmente.
1: Ma sì,
0: però capisci tanto da cui.
1: Chris l'ha preso un po' da lì.
2: Ma Kimi Antonelli saprà chi è Martin Garrix?
1: Però non sapeva chi era Bono, no?
0: Se può aiutarti, io so a stento chi è Mickey Antonelli. Cioè,
1: Kimi, vedi? Kimi. È come se fosse Mickey, ma Rio Contra.
0: Al contrario,
2: no, io sono rimasto un po' così perché l'ingegnere di pista di Antonelli si chiama Bono e quindi lui parla da sempre con uno che si chiama Bono.
0: Certo,
2: e
0: l'ho sentito da Lino stamattina.
2: Gli ha chiesto: ma tu conosci Bono? E lui gli ha detto:
0: no.
2: Stiamo parlando di il rocker più famoso.
0: Capito, ma certo, e poi gli ha detto: Kimi Antonelli, come ti chiami? Però che ignoranza, ragazzi, non conoscere Bono.
1: Adesso
0: vabbè, tutto.
1: Adesso vado a cercarlo, ha detto.
2: Sì, no, perché adesso vado a cercarlo perché sapeva degli U2, però non si era mai chiesto chi fosse il leader di U2. E
1: sì,
2: questo, poi chiudiamo, se no facciamo veramente i vecchi. Questo è il problema, secondo me, dei ragazzini, che non si chiedono mai il perché di niente, mai.
0: Non tutti si chiedono
1: il perché, ma di cose che interessano loro. Cioè, comunque Kimi Antonelli magari si è chiesto il perché di tante cose.
2: Io ho avuto
1: il
2: caso ultimamente di una ragazzina durante una trasmissione che parlava di Lessi, non si è mai chiesta la razza. Lessi, il cane del telefilm,
0: certo,
2: pensava che la razza di Lessi fosse Lessi.
0: Lessi, no.
2: E ne si è mai chiesta che razza fosse il cane della televisione.
0: Che tra l'altro io sai che non so se lo so.
2: Ralph Collie.
1: Però si dice più, che cane è? Dai, tipo Lessi.
3: Cane lupo.
2: Fare una razza.
1: È più facile. Cane è tipo Rintintin.
2: Federico Russo, che roba è? Un DJ. È un essere umano.
1: Federico Scusate. Russo, che roba è? Che te l'ha chiesto, fammi sapere. Poi
2: uno sì, per strada.
4: Qua al centro messaggi, grande curiosità invece per sto fatto, per sta faccenda della Space Cake ingerita da Guido Bagatta.
1: Ma è recente la cosa?
2: 1981.
0: Mamma mia, ragazzi.

0: l'Italia doveva ancora vincere il suo terzo mondiale.
1: Io John Wayne, Camillo Benso contro il Cavour.
2: Ok, sì, sì, sì.
1: Eravamo proprio tre amici al bar. No, prima volta in Giamaica, ho incontrato due ragazze tedesche molto simpatiche.
2: E cosa è?
1: E in spiaggia al tramonto mi hanno detto: possiamo offrirti? E io chiaramente.
2: E tu,
1: avevo
2: con
1: fatto...
2: gli occhi dell'amore, hai detto sì a tutto.
1: Offrirti del vino e questo dolce speciale. Sì. E quello era un dolce
2: speciale.
3: Una space cake. Sì, sì, sì.
2: Come è andata? Come hai reagito?
1: È andata la prima e l'unica volta che ho praticato e sono rimasto a guardare un tramonto bellissimo.
2: Certo.
1: Poi ho visto anche l'alba e poi ho visto anche il tramonto del giorno.
2: Sei rimasto
1: dopo.
2: Lì immobile.
3: E perché non hai continuato dopo questa
1: perché
3: esperienza?
1: Perché ero immobilizzato, ero come preso dal taser, sai, colpito da un raggio.
2: Sì, certo, sì,
1: immobilizzato.
2: Sì.
3: A me fa ridere che probabilmente in questo momento in un programma radio tedesco ci sono queste due ragazze, sì, ormai non più così ragazze, che dicono: ma ti ricordi quella volta che abbiamo fatto mangiare? Che ci voleva fare, sì, e noi gli abbiamo dato.
2: Oppure noi lo volevamo, lo desideravamo tanto, ma è rimasto come un coglione immobile.
1: Esatto, l'abbiamo sedato così.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
3: Andiamo a Sarzana, siamo nel cuore delle Cinque Terre, se non nel cuore vicino.
2: Beh, abbastanza
3: dai.
2: Vicino, abbastanza, ma non vicino. Proprio nel cuore, siamo al confine tra la Toscana e la Liguria,
3: esatto,
2: proprio confine preciso.
3: Esatto. Valentina, benvenuta, ciao.
2: Ciao, ciao Valentina.
5: Ciao, che grazie.
3: Ma tu sei a Follonica però adesso, no?
5: Io in questo momento sono a Follonica.
3: Quindi un centinaio di chilometri più giù, no? 80.
5: Esatto.
3: Sì. Come mai?
5: Sì. Sono qui perché ho portato il Free Food Festival, che è un festival completamente senza glutine, vegetariano e vegano, in questa meravigliosa città.
3: Cioè tu sei l'organizzatrice proprio del festival, è un festival itinerante.
5: Io organizzo insieme a dei ragazzi che fanno proprio questo di lavoro. Il mio lavoro principale non è organizzare cose, anzi non sono per niente brava. Loro sono Gnam, che sono un gruppo toscano che organizza eventi. Insieme abbiamo creato il Free Food Festival, che è nato a Sarzana, che è proprio una città inclusiva per eccellenza.
3: Sì.
5: E ora siamo in tour. Sì.
3: Ok,
5: Perché...
3: quali sono le altre tappe, scusami?
5: E adesso piano piano le sveleremo. Però per il 2027 abbiamo in mente veramente di fare dal nord al sud tutta la penisola, quindi ovunque ci vogliano noi arriviamo a portare la bontà.
2: Tu come il tuo diciamo lavoro principale è la pasticcera? Sbaglio?
5: Sì, esatto. Okay. Io faccio la pasticcera e faccio informazione sulla celiachia tramite eventi dal vivo, ma anche i social, quindi l'utilizzo dei social in questo senso.
3: Certo.
2: Senti, ti va di fare una special cake per il mio amico Bagatta?
3: Senza glutine.
2: Senza impegno, stavo dicendo. Quando ti capita? Nel
3: senza glutine, ma con un prodotto assolutamente vegetariano, vegano,
2: sì.
3: Che è certo. Quello che c'era.
5: Beh,
3: in quella...
5: Naturalmente privo di glutine. Cioè
3: sì, infatti.
2: Così lo lasciamo immobile due giorni. A fissare via Massena.
3: Beh ragazzi, il tramonto di Follonica secondo me se la gioca con quello di Negril, bellissimo.
5: Ma anche perché noi qua siamo proprio sul mare, una roba meravigliosa.
1: Quest'estate sono stato a Punta Ala, che è lì davanti.
3: Certo.
5: E quindi... Esatto.
3: Una cosa volevo dire che può sembrare scontata, ma secondo me non lo è. Quando c'è un festival con il cibo vegano, cioè non vuol dire che ci vanno soltanto quelli che hanno deciso appunto di non mangiare più prodotti animali. Cioè ci può andare anche uno che mangia la bistecca, cioè non è vietato, no?
2: Sì, magari
5: ma
2: per quella...
5: certo.
3: No, perché detta così...
5: Sì, non è un festival esclusivo, nel senso che esclude qualcuno. Noi includiamo proprio tutti, perché tutti possono mangiare senza glutine, tutti possono mangiare vegetariano e vegano, e abbiamo proprio lavorato sul gusto, no? Quindi non si sentirà assolutamente la mancanza della carne, non si sentirà la mancanza del pesce. Una non è una scelta alimentare, cioè la celiachia è una malattia,
3: certo.
5: Le altre sono scelte alimentari, ma per essere inclusivi per noi è stato proprio naturale cercare di far mangiare più persone possibile.
3: Certo. Oh, in bocca al lupo ragazzi.
6: Io
3: buon appetito.
6: Sarzana dalla Vale, confermo che è buonissimo.
3: Yeah. Yeah.
2: Grande Vale.
3: Allora, da questa sera a domenica, Gnam, giusto il nome del festival?
5: Il festival è Free Food Festival. Free Food. Io sono Valentina Gluten Free e i ragazzi sono Gnam. E
3: okay.
5: Insieme abbiamo creato questa meraviglia.
2: Bello. Dai. Valentina, per te una DJ Box.
3: E magari,
5: bello, grazie.
3: E magari per i summer campisti che passano e dicono: oh, ti ho sentito a summer camp, tu sei Valentina, magari anche uno sconticino.
2: Sì,
3: dai.
2: Trattaceli bene i summer campisti, grazie. Ciao Valentina.
3: Ciao, in bocca.

0: Io la salvo nelle più belle nella mia playlist delle più belle dell'estate 2026.
1: Senza dubbio.
2: Invece sentite che bello questo vocale.
3: Ciao Summer Camp, mi chiamo Arianna, ho 6 anni e sto andando a Piombino. Sono celiaca. Mi potete dare una tortina?
2: Ciao. Ma non quella che ha mangiato Guido,
1: vuole
2: però,
1: una tortina da Valentina che abbiamo prima sentito.
0: Sta andando a Piombino,
2: sì.
0: Quindi
2: Piombino.
0: Non distante da Follonica.
1: No, no, infatti.
0: Follonica rimane un po' più su, un po' più giù. Adesso c'è un attimo di.
4: Un po' più su, secondo
0: più
4: me.
0: Su.
4: Piombino più giù.
1: Oddio, mi sono bloccato come Guido quando ha mangiato la special cake. Sto guardando l'orizzonte del Tirreno.
4: Ho rischiato anche di prendermi una causa dal sindaco di Piombino un giorno. Quindi,
0: davvero?
4: Sì. Perché avevo detto che Garibaldi e Napoleone, che dovevano essere esiliati partendo da Piombino, non sono rimasti a Piombino perché non era il posto più bello del mondo, nel senso che è meglio Follonica, e si erano un po' innervositi. E invece è un bel posto, perché a parte il porto industriale,
0: vabbè, ma il porto è
4: chiaro, ci sono dei bei posti anche
0: sì,
4: a Piombino,
0: certo.
4: E quindi abbiamo fatto poi pace.
1: Ah, meno male, dai, tutto vale. Bene ciò che finisce bene.
0: Grazie Guido, grazie, grazie a tutti.
1: Grazie.
0: Noi torniamo domani.
1: Ciao domani.
0: Ciao, buona serata.
5: Summer camp.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: 0,5. Siamo già pieni rasi, ragazzi. È rientrati da pochi giorni, in generale.
1: Il quarto giorno di
0: è
1: diretta.
0: Il 3 di settembre. Allora, scusate, è arrivato un messaggio. La Daniela dice: oggi ho deciso che mi fermo un attimo in più in ufficio perché ho voglia di sentire tutta la vostra sigla, che puntualmente perdo perché tornando a casa entro in due gallerie di 3 km, una e di un chilometro l'altra, e non la sento per intero.
1: È ancora in Italia, le gallerie non si prende la radio.
2: No.
0: Però si prende il telefono. Daniela?
3: Sì.
0: Certo. Oh, ciao.
1: Ciao.
0: Senti che rimbombo da ufficio, povera.
2: Ma... quindi ti sei fermata un po' di più, ma almeno un quarto d'ora.
0: Te la facciamo sentire.
3: Un po' più tardi.
0: La sentiamo insieme con te al telefono, dai.
3: Wow.
0: Dai, vai. Allora,

0: che onore.
1: Daniela, Daniela, Daniela,
2: amore, puoi tornare a casa. Dai, passa, serena, vai. Galleria, esci. Non gallerie.
1: Come, da quant'è che hai ripreso a lavorare tu, Daniela?
0: Come? Ho fatto solo una settimana a Ferragosto.
3: Ha fatto una settimana solo a Ferragosto.
1: Quindi sei anche tu piena rasa. Piena rasa, stanca. Va bene, allora non ti teniamo ulteriormente in ufficio. Vai a casa a riposare, va bene?
0: Grazie.
1: Un bacio, ciao bella.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Sono piena.
1: È la verità, è il tema di oggi.
4: Sono piena.
1: Sì. No, perché allora, al di là, non c'è niente che ti aiuta veramente. Noi siamo fortunati che la radio ti dà quella cosa lì, che in quelle due ore dai, sì, ti diverti, fai. Sì, sì. E devo dire, ci arrivano anche tanti messaggi in questa direzione, no?
5: Sì.
1: Spensieratezza. Però, cioè, comunque torni e vai a lavorare, vai a fare fatica, vai in coda con la macchina, ci sono nella cassetta della posta un sacco di beghe.
3: Cioè, io sono andata a recuperare la posta di 2 mesi, perché non ci vado mai, a casa mia, solo cose da pagare, solo multe.
5: La vita degli adulti è così.
1: C'è tutta una serie di sportellini da aprire, i frigoriferi. Con la roba che magari è andata male.
5: Tutto quello che hai lasciato per partire in leggerezza, te lo ritrovi, ti aspetta.
1: Appesantito.
3: Le piante morte.
1: Sì.
3: Le curi tutto l'anno e poi.
1: In un mese, ciao, se ne vanno.
5: Morte.
1: Comunque
3: riconoscenti. A me qualcuno è morta, sì.
1: A me l'acero completamente stecchito. Ma quello è il mal bianco della magnolia. Guarda, non
5: nervoso.
1: No, nervoso. E il glicine è pieno di pidocchi. Pieno,
3: no.
1: Murato raso.
4: Sono piena.
5: Anche
1: siamo piene, Maria Giovanna. Siamo piene, Maria Giovanna. Voi come siete?
4: Sto scoppiando. Basta di fare la camera, Giovanna. Sono piena.
5: Per chi non lo sapesse, è una. Cioè, è il momento in cui una partecipante di un'isola dei famosi storica, e dai, a un certo punto ha sbroccato dicendo sono piena.
4: Sono piena!
1: Era Arianna
5: David a Maria Giovanna Elmi, così è quel riferimento.
1: Da lì per noi è rimasto proprio, cioè, lo guardiamo spesso e poi spesso utilizziamo, proprio citiamo questa cosa, muovendo la mano sopra la testa. A segno proprio di sono piena.
4: Sono piena.
1: Sono piena rasa, Maria Giovanna. Sono passati 3 giorni dall'inizio di settembre, sono già piena.
4: Io adesso sto scoppiando. Basta di fare la vittima, Maria Giovanna. Sono piena.
5: Quella roba lì.
1: Questa roba qui. Volete aggregarvi? Ma per come facciamo a Pinocchio, no? Per riderci sopra e sfogare. Intanto, però, la musica guarisce sempre.

0: sono piena.
1: Avete tirato fuori, troppo bella, grazie Pinocchi, mi ci voleva testa di Madonna, spettacolo, ora me la ballo.
2: Svariati, svariati, contenti di ritrovare Madonna, questo la vuol dire essere pieni, perché
0: sono piena.
3: È human nature comunque, cioè proprio
2: quello ti volevo dire.
3: Cioè, è proprio umano che a quest'ora, in questo giorno del calendario, uno è già pieno, dice ma come, di già?
2: È solo il 3.
4: 4 giorni di rientro al lavoro, un totale di 50 ore totali percepite, sono già strapiena, non piena, strapiena.
5: Sono piena, Maria Giovanna, piena della saccenza della gente.
2: Ma è così, la gente lascia la saccenza.
3: Non me ne parlare.
6: Io ho il mio capo che la mattina tipo alle 8 appena arrivo, appena mi siedo sulla scrivania, mi telefona e mi dice: ascolta, bisogna fare cosa? No, allora devi dire, no, praticamente devo ricominciare dall'altra parte. E allora se ti una mail che mi arriva e mi fa un Word dove c'è scritto tutto quanto il procedimento.
3: Però l'ha fatto da Dio,
2: allora bastano 3 giorni di ripresa di lavoro, di vita quotidiana, sì, perché i benefici delle vacanze inizino a svanire.
3: Sono 3 giorni.
2: Sono 3 giorni.
3: Ragazzi, ma non vale la pena spendere i soldi per andarci in vacanza? Scusa,
2: inizino, poi 3 settimane perché proprio svaniscano totalmente. È stato fatto proprio uno studio nel quale hanno monitorato i livelli di stress di una cifra di gente prima di andare in vacanza, durante la vacanza e poi dopo.
3: Cioè, appena torni, lo specchio riflesso dura 3 giorni.
2: Tre giorni. Si chiama Vacation Fade Out Effect.
7: Fade out, proprio come nella musica, no?
2: Quando una graduale,
7: diminuisce il volume.
2: Una graduale erosione del recupero psicologico. Allora, la scienza si è anche chiesta: possiamo fare qualcosa per rallentare questo processo? Sì, qualcosina.
3: Come con l'invecchiamento.
2: Esatto. Qualcosina che vuol dire.
7: Puoi puntare i piedi forte, ma.
2: Che vuol dire?
7: Io colpo della strega oggi, quindi figurati.
2: Cioè, in quei giorni lì non è che. Cioè, non fa molto, ma un po' fa stare di più all'aperto, fare esercizio fisico, trascorrere tempo con gli amici, magari mangiare un piatto che hai mangiato in vacanza, riguardare le foto,

0: Sì, questa roba qua. Un po' allevia.
1: Allora, c'è una Valentina che da casa ci suggerisce, dice: negli anni ho imparato a gestire lo stress da rientro con la regola SAMI.
0: Cioè?
1: S sta per sonno, dormire almeno 7 ore. Allora ragazzi, però
0: perché è difficile dormire 7 ore di fila.
1: Sì, perché sei isterico, infatti lo so. Però intanto comincia a dire: sonno, dormire almeno 7 ore. A sta per alimentazione, cerco di mangiare più frutta, verdure e pesce.
0: Ok.
1: M sta per movimento, camminate, ballo, yoga. I sta per interessi, a settembre almeno uno nuovo.
0: Che è quello, dai, che dice anche la scienza, cioè comprovato.
2: Grazie che ce l'hai detto. Brava.
1: Secondo me SAMI ti aiuta proprio a ricordare le quattro cose. SAMI sta per
0: sonno.
1: Ah già, giusto.
0: Ammamata.
2: SAMI.
1: È un po' così, bascula. Oh, ragazzi, va bene. 347 342 5220.

0: Radio DJ, sono piena Maria Giovanna.
1: Questa
0: è la, è la giornata in cui abbiamo rispolverato il file, il quale ogni tanto così andiamo a risentircelo, perché era quando Maria Giovanna Elmi e
2: Arianna Davide
0: era un gruppello che stavano sclerando a un'isola dei famosi. A un certo punto, appunto, Arianna Davide dice: sono piena.
1: Io adesso sto scoppiando, basta di fare la vittima, Maria Giovanna, sono piena.
3: Fa ridere perché si sente il piatto di latte,
0: il piatto vuoto.
2: È lo sbroccamento,
0: è lo sbrocco, è lo sbrocco del rientro dalle vacanze. E oggi, diciamo, la scienza ci racconta che oggi
3: si è ripreso a lavorare lunedì, e oggi
0: è oggi, domani meglio. Però cosa facciamo a Pinocchio? Tutti insieme, aiuta, no?
3: Ma cioè,
0: si stempera, si annacqua.
2: Tu torni,

0: solo.
1: Che torni dalle vacanze e scopri che la vita ti aspettava piena di grattacapi.
0: Ecco, grattacapi l'ha citato a un certo punto un'ascoltatrice. Abbiamo deciso di reinserirlo come al solito in maniera esosa.
1: Come termine,
0: un abuso, sì, un abuso dell'uso della parola grattacapi. Ma non possiamo resistere e non celebrare la Silvia da Monza. Silvia, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, lei di grattacapi ne aveva già parecchi. Perché? È professoressa di arte.
3: Ok.
0: Ok. A Monza c'è la scuola d'arte. Vabbè.
1: Figurati.
0: Okay. Ha tre figlie. Questi sono tre grossi grattacapi. Vogliamo dire l'età?
2: 11 e due gemelli di 7.
0: Tutti gli hai gemelli, c'è anche gemelli, vabbè. Che è un plus grattacapo.
3: Sì.
0: Siete rientrati quando a Monza?
2: Il 30, ora di pranzo, era, e il 29 sera, ancora in vacanza a Pantelleria, mia madre si accorge che uno dei gemelli si gratta la testa.
3: Ok.
2: Controlla, perché lei è molto più attenta di me.
0: Certo.
2: Ha avuto esperienza anche lei con tre figli. Controlla e mi fa: guarda che mi ricordano delle cose che avevate avuto voi da piccoli. Credo che siano pidocchi. Corri subito in farmacia di turno, perché sabato sera.
0: Certo.
2: E facciamo subito il trattamento. Bene, finiamo a luna di notte facendo il trattamento a tutta la famiglia.
0: Sì,
2: perché erano pidocchi.
0: Li avete ancora? Perché non vanno via subito.
2: Non vanno via subito. Le bestiacce sono morte.
0: Quindi però siete murati di uova.
2: Prima di morire hanno deposto la prole.
3: Mamma mia.
0: Ragazzi, è così, eh?
3: Ma perché il trattamento cos'è? Uno shampoo? Una polvere?
0: No, sono di olio, di unguento che devi passare con un pettinino maledettissimo, molto fitto.
3: Sì.
0: Ragazzi, vi ricordo che quando noi facciamo quelle vacanze in famiglia, che siamo tipo 20-30,
3: pigliate sempre.
0: Sempre. Dei gemelli, tra l'altro, spesso ce li portano.
2: Sì, infatti, e poi anche mia cognata e mia nipote, anche loro
0: vince il premio grattacapo. Vince lei.
3: Come siete tornati dalla Sicilia a Monza?
2: In aereo, ma siete stanchi, perché poi arrivate a casa, portate le valigie, non ho neanche fatto le valigie, ho cominciato a col pettinino, come dicevate, acqua e aceto per sciogliere la chiaratina, perché poi mi sono documentata mentre aspettavo di prendere l'aereo.
1: Sul volo li salutiamo.
0: Certo, ma cosa devi fare? Però
3: certo,
1: è così.
0: Rapali a zero i gemelli, scusami. No.
2: Allora, il grande vuole il ciuffo, uno dei due gemelli non vuole essere rapato, un altro è...
1: Ma li hai fatti tu, decidi tu, rapati anche tu, guarda.
0: Ma poi scusami, di fronte ai pidocchi non è che hanno tanta scelta, ma il ciuffo va bene, però...
2: Comunque ci sto provando, in ogni caso non cambia molto, perché comunque devi stare lì e in ogni caso a controllare per una settimana, e il trattamento lo puoi rifare dopo una settimana.
0: Ragazzi, vi ricordo che il tema pidocchi a Pinocchio è sempre andato fortissimo. Sì. Chiunque ha i figli è proprio una roba da...
3: Tra l'altro, a questo proposito, qualcuna ti scrive che proprio a Monza c'è il centro che tratta i pidocchi.
2: Sì, con tre figli ho 200 euro a testa. Non fa lui.
1: Non fa l'influencer, fa la professoressa, quindi tutti quei soldi.
0: Silvia, dai, coraggio, oggi pieni rasi, da domani molto meglio.
2: Sì, ma okay. Non è solo questo, perché uno di dei giornali oggi ha la febbre.
3: Pure.
0: Oggi, no, però ragazzi,
2: queste giornate me le sono fatte 8 ore detto, a togliere i pidocchi.
0: No, ma infatti ti dico, Silvia, da domani meglio, magari ci mandi un messaggino per confermarcelo.
2: Sì, io spero che entro settimana prossima di risolvere, perché
3: dicono di usare la piastra per capelli, se ce l'hai.
0: Siamo sulla strada, dai se ne veniamo fuori. Oggi è la giornata piena rasa, domani meglio. Un bacio a te e a quei figli pidocchiosi che hai fatto. No, ok?
1: Ciao.
0: La zia pidocchiosi.

0: però
1: era piena di lei.
2: Sfoga anche questo.
1: Perfetta.
2: È perfetta perché sfoga. Arrivano messaggi. Non c'è. Allora, il problema di Pinocchio è proprio questo qui. Non c'è un limite della confidenza tra noi.
0: No.
2: Cioè,
0: no.
2: Non, né da parte nostra nel trattare certe cose, né da parte vostra nel raccontarci la vostra vita. È così. Se chi vuole prende il pacchetto, se no, ragazzi, qui è difficile dosare. È difficile dosare.
3: Ciao Pinocchi, quando volete introdurre il tema ossiuri, tra parentesi, vermi, nei bambini, chiamatemi. Ciao!
0: Marta, teniamo il numero.
1: Ho visto la foto.
0: Ossiuri.
2: No, vale. No, però ragazzi, no. Cioè, nel senso...
1: Oh, signor.
2: Io arrivo ai pidocchi, però nel senso, ve li fate, ve li spidocchiate e ve li svermate.
1: No, ragazzi, no!
2: Io non li guardo.
0: Ma
1: no,
0: no.
1: Guardali.
2: No, ma
1: non
2: perché...
1: Guardarli.
2: Bambini pieni di vermi?
1: No, come sono fatti vermi.
2: No, tu... non li guardo. Madonna. Guarda, ho già dei grattacapi. Già, con... dai.
0: Basta.
1: No, che roba.
0: Comunque allora, grazie, perché dovesse capitare,
2: sì.
1: No, abbiamo aperto. Adesso un giorno, forse a un certo punto.
2: Io vi voglio solo dire, tipo, centinaia di messaggi di gente con rimedi per i pidocchi. Comunque conferma quel discorso là che facevamo. Sì. Sul fatto che tra i genitori...
0: Tanti rimedi e anche tante testimonianze di gente che ha dovuto combattere contro i pidocchi per tanto tempo, cioè per mesi.
2: Ma no.
0: Non... Cioè, si sono fatti... Perché anch'io li ho avuti.
1: Più forti.
2: Ma... Dai, però
1: fatti
2: più forti. Chiudiamolo.
1: Sì, sì.
2: Stop. Voglio parlare di, allora, a questo punto, Frigo, che torni dalle vacanze con la roba...
0: Sì.
2: Cioè, se c'è stato il blackout, hai capito?
1: E non è
2: riscattato.
1: No, allora, è un grande tema. Il blackout d'estate per il sovraccarico di adesso, che poi il caldo, le città, tanti condizionatori
2: accesi. Sì, poi d'estate si sa.
1: Sovraccarico. Quindi cosa succede? No, se c'è stato il blackout e non è ripartito, butti tutto.
0: Certo.
1: È inutile che stai lì a guardare.
2: L'odore...
0: Se c'hai la carne congelata in congelatore.
2: Io, ragazzi, sono venuta via da Selvino preparando una borsa frigo, ma fatta... Proprio quella che poi quando arrivi la riapri e dici, madonna, ho messo brava, ho messo proprio la frutta messa in ordine, un'insalata di...

0: riso che avevo fatto per te, Diego.
1: Sì, lo so.
0: E delle uova sode. L'ho dimenticata là.
2: Borsa
0: termica chiusa, dimenticata la domenica.
1: Beh, è come un frigo staccato.
0: Domani sera la ritrovo. Mi apre lei?
1: Sì.
2: Aprila fuori.
1: Scusa.
2: Aprila all'aperto magari.
1: Forse ha cambiato
0: la faccio detonare fuori. Faccio brillare.
1: A meno che non abbia cambiato la serratura.
0: Che bastarda.
1: Cosa volete?
0: Sì. Maledetta con i miei vestiti addosso, capito? Perché le uova erano dentro un Tupperware, il tuo, Diego.
1: Ah, ok.
0: Quindi secondo me quello lì lo fai detonare fuori.
1: Fuori.
0: E ok, ma l'insalata di riso era dentro quelle ciotoline, quelle di alluminio con il tappo chiusa.
1: Il riso
0: però
1: fermenta su, cioè il riso va. Comunque il tema vero.
0: Riso col tonno.
2: Un orrore.
1: Sì.
2: Cioè forse ti conviene buttarla tutta.
0: No, certo che la voglio. Ah, cosa pensi? Che la voglio mangiare?
2: No, la borsa proprio.
1: Ma no, la borsa poi la fai areare e la pulisci.
0: Do fuoco? Faccio un falò.
1: Un falò di confronto tu e la borsa termica. Due cose da dire ce le ha.
0: Oh, stupendo! Ho un video che ti riguarda.

0: la giornata sono piena, Maria
1: sono
0: Giovanna,
1: piena
0: rasa, piena sfranta, e così è la scienza. Oggi è il 3 di settembre, siamo pieni rasi. E dici, ma non ho fatto le ferie, da domani va meglio. Matteo scrive: sono piena, rientro con 3 bollette in fila da pagare, faro rotto e chiusura centralizzata della macchina da cambiare.
2: Olè.
0: Lavoro non ve lo dico neanche, urgenze su urgenze, sorelle che mi si parcheggia in casa per 3 giorni, anzi che mi parcheggia in casa per 3 giorni 2 nipoti, 7 e 12 anni,
2: pure
0: avranno i pidocchi. Domani mio compleanno, nessun piano di festeggiamento.
2: Arca.
0: Stiamo parlando anche di mostri nei freezer ritrovati. Ragazzi, Stefano, una pianta. Dice, nel frigo rotto si è creato una pianta.
2: Oh mio Dio!
0: Lo so, Vale, è proprio l'incubo tuo.
2: È l'incubo mio, quando la natura sconfigge la tecnologia e ci entra dentro.
3: Vale, è un tema. È la speranza di restare vivi, però, se posso dirti.
2: Faccio sentire questo?
0: No, lei preferirebbe no. Preferirebbe la scomparsa di ogni specie.
2: Sì, sì, robot e via.
0: Se li fa poi,
3: robot
0: è
3: classica.
4: In casa mia siamo persone molto evidenti. Quando partiamo per l'estate stacchiamo tutte le prese, tutte le ciabatte possibili e immaginabili. Giustamente lo scorso anno abbiamo spento anche quelle della televisione, perché sia mai un temporale, un fulmine, una saetta, si brucia tutto, prende fuoco il mondo, si stacca tutto. Peccato, ci siamo dimenticati che in quella ciabatta della televisione, oltre alla TV, ci è attaccato anche frigorifero e congelatore. Siamo tornati dopo 2 settimane, avevamo fatto 250 euro di spesa di carne, sia mai che quando si torna abbiamo bisogno di mangiare subito qualcosa, la si scongela. Abbiamo trovato il freezer scongelato con tutto il liquido di tutto fino a metà stanza. Abbiamo provato per un mese a ripulire tutto, puzzava di morto.
0: Non ho dovuto
4: puzzava
0: traslocare.
4: Tutto, frigorifero nuovo.
3: Sembra un omicidio.
4: E con quello, Ale,
0: infatti tanti, dice, soprattutto i mariti, che sembra abbiano un ruolo speciale legato a questa roba degli elettrodomestici. C'è chi per anche 4-5 giorni, via, si svuota tutto, ripulito con l'aceto, se ne riparla al ritorno.
2: Certo.
0: E invece la Franci, che dice, una cosa aveva fatto mio marito prima di andare in ferie: buttare tutto quello che c'era in frigo in freezer. Rientro, sorpresa, l'unica cosa che aveva lasciato era un calippo alla fragola. Voi non avete idea.
2: Ma come?
0: Inatteso.
2: Arriva anche questo. È forte.
0: No, è fortissimo.
2: È forte.
3: Disclaimer.
0: Se siete di stomaco sensibile, no, ma proprio anche emotivamente è una bomba.
3: Mettete un attimo su Radio Maria.
0: Bacteriologica, tra l'altro.
5: Pinocchi, noi un anno abbiamo lasciato un polpo nel freezer della casa al mare. È andata via la luce. Ci hanno chiamato pensando che c'era un cadavere.
3: No.
5: Abbiamo aperto quel frigo con le maschere antigas.

0: del polpo non ce n'era proprio più l'ombra, si era liquido, ma il frigo l'abbiamo dovuto buttare perché
1: sì.
2: Cioè il polpo,
1: ma secondo me cambia anche posto di ferie, capito? Cioè non torni mai più in quella casa. Io ragazzi ho paura
3: polpo,
1: di no,
3: polpo,
1: io
3: cioè,
1: adesso ho paura, dov'è? Domani sera io finita la radio corro là al falò di confronto
3: non andato,
1: con l'insalata di riso.
3: Dai.
1: C'è Emi. Oh, se dovesse essere aggressiva, Emi Yemena, secondo
3: me. E certo.
2: Ma sapete che sono andata a guardarmi il significato di liqueso?
1: Perché?
2: Ed è sciogliersi dal sudore.
3: Sciogliersi?
2: Dal sudore. Cioè, c'era così caldo che ha sudato così tanto.
1: Basta, Vale!
2: Capito?
1: Crepa!

0: ragazzi. Meno male che è arrivato lui con questa dolcezza, James Taylor. No, perché
1: no, io non ne vengo fuori, purtroppo. No.
2: A volte l'amico
0: ti
2: che
0: ho messo
2: ha
0: un cestino,
2: a volte
0: vale,
2: l'amico che hai sotto. L'amico che hai ti aspetta nel frigo che si è spento a casa. Aspetta lì.
0: Mi arrivano segnalazioni sulle insalate di riso dimenticate, non incoraggianti. Certo, meglio di Filo, che ha lasciato una mezzana di cinghiale selvatico.
2: Non è vero?
0: Sì. Che già lui di suo è
1: profumato, non è?
0: Capito?
2: Tutti no.
1: Sì.
0: Oia.
2: Però.
0: Cosa? No, allora attenzione. Una cosa è andata in porto. Non per tutti sono piena oggi, perché c'è anche della speranza per la Giulia di Pistoia. Giulia, ciao.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Giulia è una temeraria. Giulia ascolta il programma, sì, e mette in atto quello che noi diciamo.
2: Ma no.
0: Non sempre questa cosa ha portato dei risultati positivi. Per una volta che questa cosa è avvenuta, la celebriamo insieme. Allora, la Giulia, sì, cos'era? Due giorni fa?
1: Sì.
0: Quando era, Giulia?
3: Sì. Sì. Il 1 settembre, martedì.
0: Martedì. Sì. Diego, nello specifico, sì, aveva dato 7 domande da fare a un primo appuntamento affinché le cose andassero bene.
2: Sì, per capire veramente che persona hai davanti. Sì. Perché spesso facciamo le domande sbagliate di circostanza e l'altro anche è portato a rispondere roba
0: cosa
2: inutile,
0: non interessante.
2: Esatto.
0: Quella pazza della Giulia quel giorno aveva un appuntamento, l'ha messo subito in atto. Dico bene?
3: Sì, esatto.
0: Aspetta, no, ti devi mettere dove ti sentiamo, per l'amor di Dio.
3: Senti.
0: Ma parli dentro il telefono o c'è un cosino?
3: No, sono con il telefono fisso.
1: È con un telefono fisso.
0: Ma messo dove? A 2 metri da te?
3: All'orecchio.
2: Allora rende male.
0: Di carta, un telefono di carta, va bene, dai, ok. Vai.
3: Allora, poco prima appunto dell'appuntamento, io come sempre ho voi alla radio e ho sentito queste domande e ho pensato che per una volta dovevo andare controcorrente. Ho detto, beh, loro che sono stati la mia guida dai primissimi anni dell'università fino ad oggi, non posso non ascoltarli. Quindi,
0: amore, pensa l'innocenza sulle gote sue.
2: Sì.
3: Vabbè, diciamo che dopo creati appunto mettendo in atto queste domande,
0: insomma, si sente male, però il discorso è questo: lei gli ha fatto queste domande, stasera escono, si rivedono. Cioè, è andata bene.
1: Ti sono piaciute le risposte.
0: Sì, però guarda che le domande, velocemente, Diego, te le ricordi?
2: La prima è qual è il tuo modo preferito per rilassarti?
0: Ok, lui come si rilassa? No, vabbè, divento pazza.
2: No, ma non
0: no, adesso mettiamo. Addirittura è cascata. Da un fisso.
2: Giulia è l'unica ascoltatrice che non ha un telefono cellulare.
1: Dal fisso. Ma poi il fisso si sente sempre bene.
0: Io non di matto.
2: Giulia.
0: Dal frigo chiamava?
2: dal frigo spento.
0: No, vabbè. Con un'insalata di riso telefonava. Dai.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: No, ci siamo incaproniti adesso.
2: Perché ci ha capricciata.
3: Una volta, allora, che diamo una notizia funziona. Sì.
1: Allora, succede questo. Martedì Diego dà 7 domande da fare al primo appuntamento per scoprire in poco se la persona che abbiamo davanti è interessante. Un po' perché le domande sono interessanti, un po' perché danno all'altro la possibilità di esserlo,
2: sì,
1: interessante.
2: Sì, sì.
1: La Giulia ha messo a punto, ha voluto farlo subito martedì sera. È andata talmente bene che stasera si vede con questo. Chiama da un telefono dentro un frigorifero con dell'insalata di riso scaduta, non so perché non si sente niente, ma noi incaponiti l'abbiamo richiamata.
2: Perché doveva sapere cosa ha risposto il tipo.
1: La prima domanda era cosa fa lui per rilassarsi. Giulia, ci sei?
4: Io ci sono.
1: Okay. Ok, cosa fa lui per rilassarsi?
4: Sta telefono in un cassetto e non...
2: Allora, io ho capito che mette il telefono in un cassetto.
1: Ok.
4: Sì.
1: Oh, bene, oh, bella, bravo, vai, bravo, per me. Il gioco, ragazzi, è indovinare che cosa sta dicendo la Giulia e scriverlo immediatamente, quindi preparate i telefoni al 347-342-5220. Seconda domanda.
3: Qual è l'ultimo programma visto in TV?
4: Allora, appassionatissima, non ricordo.
1: Non se lo ricorda, ok. Domanda successiva, va bene. Però...
4: Allora, ecco, non siamo riusciti a
1: finire
4: tutte le domande, perché poi...
1: Ok, iniziamo. Non hanno finito tutte le domande, va bene, provane un'altra.
3: Un'altra, che cosa vuoi imparare di nuovo? C'era anche questa.
4: Questa la scoprirò stasera.
1: Ah!
4: La scoprirò stasera. Qual è il piatto che ti piace cucinare? Cioè lì...
1: Il piatto che ti piace cucinare
2: al forno, è al
1: polpette
2: forno?
1: Al forno.
3: Era un'altra domanda: che piatto tipico ti piace preparare? Quindi cucina lui?
4: Cucina anche lui.
1: Ok.
2: Cosa fa al forno?
1: Le polpette.
4: Pesce
2: al forno.
1: Pesce?
2: Oh, sì.
1: Ok.
3: Era congelato, il frigo andava.
2: Si è liqueso?
1: Ma questa è una delle telefonate che chiunque direbbe mettete giù.
3: Sì,
1: basta, no, un martirio. No, incaponiti a cercare di... La stiamo perdendo, ma continuiamo.
2: Continuiamo.
1: Ci sono altre domande, Diego, proviamo.
3: La cosa più strana che ha comprato online.
4: Ecco, anche qui non ci siamo arrivati, perché poi abbiamo divagato, quindi riusciremo...
1: Ma avete limonato?
3: No, divagato.
4: No, non hanno abbiamo fatto un aperitivo e stasera andiamo a cena fuori, spero di potervi dire appunto quali sono state le risposte alle successive domande.
1: Ok, okay. Sì, sì, allora tu stasera rubi un telefono, perché non ti chiedo di comprarlo, sì, ma rubalo.

0: ci sentiamo poi domani per dare le risposte.
1: Certo.
0: Adesso ti sentiamo.
2: Ciao.
0: Ma è finito il tempo però. Accidenti alla miseria. Ci sentiamo domani, Giulia. Trova un telefono.
1: Domani.
0: Fai qualunque cosa. Va bene?
1: Ok.
0: Un bacio. Ciao. Ora ci sentiamo.
2: Bocca al lupo, amore.
0: Ciao. Sei stanca morta.
3: Siamo piene.
0: Piene.

0: Io adesso sto scoppiando, basta di fare la vittima, Maria Giovanna, sono piena, basta,
1: tu
0: basta, basta, basta, basta di fare la vittima, sono piena.
2: Ragazzi, io la puntata è epocale, ve lo dico. Io vivo nel terrore di quell'insalata di riso lasciata. Vabbè. Ci sentiamo domani. Ciao!
3: Ciao!

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: liquefiamo, se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico. Però ci pensiamo poi, intanto Pagax metti un disco.

0: della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Mamma mia, sto inizio ASMR.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma pensato per farvi sembrare l'imminente apocalisse un sollievo.
1: Oggi, eccoci.
2: Non lo facciamo per questo. Oggi è giovedì 3 settembre 2026, compleanno di due persone che a loro modo hanno reinventato l'economia: Mario Draghi e Marco Baldini. Auguri a entrambi. E andiamo con i titoli di oggi. Vai, Chiara.
1: Televisione, la Rai annuncia che la conduzione di Report andrà al vincitore di Ballando con le Stelle.
2: Guarda che è un'idea, eh.
4: Io spero nel prete spretato. No,
2: Don Alberto Ravagnani. Non me la buttare via, sì, eh. Anche sì. La fidanzata di Totti, mi sa, fa Ballando con le Stelle,
1: ah, certo,
2: se non sbaglio.
1: Certo.
2: Quindi magari lo condurrà lei, che ne sai. Politica, aperta un'indagine sulla possibile presenza di militari nel partito di Vannacci, che sfida la procura. Non li troverete mai, sono in mimetica. È il loro mestiere, un po'
1: stupido. Politica, scontro nel centro-sinistra sulla possibilità di un referendum con il quale decidere se fare le primarie.
2: È così, è un
1: ma
2: po'...
1: quanto ci piace di votare.
2: È un po' il loro mestiere. Stati Uniti, presentata la moneta da un dollaro con davanti la faccia di Donald Trump e dietro una croce di cazzo.
1: Ma cos'è? Cos'è?
2: L'avevamo già fatta questa battuta, ma visto che la notizia è tornata sui giornali, un classico di Chiacchiericcio.
1: Rimini, fanno sesso sul lettino dello stabilimento davanti a tutti. Poi spiegano: volevamo anche noi un bambino che rompesse i coglioni ai vicini di Ombrellone.
2: Mi sembra giusto, però.
1: Però lavorano di anticipo.
2: Magari per la prossima stagione. Festival di Venezia, Guadagnino dedica il suo documentario di 7 ore ai coglioni degli spettatori caduti durante la proiezione.
1: Monza, arrestato 16enne aspirante jihadista, in camera sua un manuale su armi e neonazismo ben nascosto in una rivista porno.
2: Perché quello non creava problemi.
1: Vintage, tra l'altro.
2: Scienza, secondo un recente studio, il 10% delle nostre chiacchiere avviene con cani e gatti. E il dato più incredibile è che la maggior parte di questa avviene online.
1: No, non credo.
2: È la curiosità.
1: Ma anche
2: vai,
1: scienza,
2: tanto che non facciamo la doppia battuta sulla stessa notizia.
1: Anche scienza, il 10% delle nostre chiacchiere avviene con cani e gatti. Di queste il 90% riguarda il tema: ma chi è bellissimo? Chi è bellissimo?
2: Te l'ho fatta solo
1: ma
2: per...
1: chi è bellissimo?
2: Te l'ho fatta solo per far sentire la vocina tanto amata dai
1: chi è un bravo cagnolino.
2: Esatto, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Dai che oggi è facile, oggi ci si può arrivare.
1: Sì,
2: bentornati a Chiacchiericcio.

0: L'unica cosa che mi viene in mente, buonasera chiacchiericcio, è GTA. Esce GTA.
1: Allora, non ne abbiamo parlato effettivamente, perché il trailer, la presentazione di questo attesissimo videogioco che si chiama GTA 6, che stiamo aspettando i videogiocatori, in realtà tra di noi non credo ci siano videogiocatori.
2: Forse Paganelli?
3: Sì, ma non c'ho tutto sto hype.
2: Senza
1: vero,
2: senza
1: lo si sta aspettando da tanti anni, tanto che è diventato un meme, e pare ci siamo. Insomma,
2: sono uscite
1: le prime anteprime. Però no, non è questo, caro ascoltatore, il motivo per cui abbiamo scelto Shut Up and Drive di Rihanna ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In regia c'è Francesco Pagax Paganelli, che avete già sentito, e in redazione c'è Giada.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: È passato l'estate?
4: Molto bene, grazie.
1: Possiamo chiederti dove sei stata?
4: Sono stata un po' in montagna.
1: Sì.
4: Bene. Chiesa Valmalenco, non so se
2: bello.
1: Sì.
4: E poi alle Maldive.
2: Ma caspita.
1: Sei per caso stata a Londra?
4: No, io no.
1: Perché da lì arriva la notizia che ha ispirato Shut Up and Drive di Rihanna. Perché
2: qualche ascoltatore un po' l'aveva intuita, però la notizia di oggi riguarda il fatto che a Londra sono arrivati i primi taxi guidati da nessuno, i robotaxi.
1: Sì, sì.
2: Un'azienda
1: città europea.
2: Prima città europea, perché in realtà esistono già delle auto senza guidatore in altre città, negli Stati Uniti, in Cina, anche negli Emirati, però è la prima città europea, e mi viene da dire neanche una città facilissima dove guidare, perché non è che è tutta stradoni dritti, anzi c'è un bel traffico, c'è tanta gente, ci sono tante bici, insomma è un bel azzardo.
1: Ce ne sono pochi, se non
2: sono
1: ho detto
2: pochissimi
1: male, sono
2: in realtà. Allora, è un servizio messo a disposizione da Uber grazie all'azienda Wavy, che si occupa appunto di questo tipo di mezzi.
1: Uber che contemporaneamente, leggevo sui giornali, ha tagliato 3.000 posti di lavoro.
2: Ma sì,
1: come colleghiamo le due notizie? Abbiamo un indizio? Abbiamo, come dire, segnale sul futuro?
2: È un'azienda a guida autonoma anche quella, senza lavoratore.
1: Diciamola così. Facciamo
2: sono
1: un rapido
2: 15
1: sondaggio.
2: Veicoli su 100.000,
1: sì,
2: quindi è difficile trovarli, però si può trovare.
1: Facciamo un rapido sondaggio.
2: Sì.
1: Al 3 settembre 2026 ci salireste a Milano
2: allora,
1: su un taxi a guida autonoma?
2: Aspetta, faccio una premessa. In questo caso i taxi di Londra hanno ancora un guidatore che è pronto a prendere il controllo se l'auto fa qualcosa. Però con l'obiettivo in futuro di togliere proprio il...
1: Sì, che poi è una domanda lecita.
2: Il
1: poi
2: pilota.
1: Così vi do tempo per pensare alla risposta, ma è una domanda lecita. Se fai la macchina guida autonoma, perché
2: c'è il posto del guidatore?
1: Posto del guidatore?
2: A me quello mi fa impazzire.
1: Cioè, non lo fare, in realtà lo fanno perché qualcuno deve
2: potrebbe
1: saltare a bordo. E
2: però un sacco di auto a guida autonoma hanno comunque il posto del guidatore, del fantasma del guidatore.
1: Perché, non lo so, voi salireste però, su una macchina guida autonoma?
4: Io no.
1: Ancora non ti fidi?
4: No, non mi fido.
1: Pagax?
3: Forse sì, perché ne ho visti abbastanza in America andare.
1: Ma saresti sereno comunque?
3: No, sereno sì.
2: È quello.
1: Comunque ancora un po', ci vorrà
2: un po'
1: di tempo prima.
2: Allora, devo dire, forse a Londra no, perché in una città che è, come dire, vecchia scuola, quindi con le strade piccole, strette, tanto traffico così... Magari in una città come Los Angeles, che è tutta stradoni, ancora.
1: Però se ci pensate, anche

0: Quando prendiamo un aereo, noi guidiamo, siamo su un velivolo spesso guidato da una cosa automatica, da un pilota automatico, però dietro
1: però
0: ci sono dei
1: uno
0: piloti che ovviamente fanno e tengono d'occhio.
1: Fa la differenza. Non lo so.
0: Amici
1: però.
0: Tassisti all'ascolto.
1: Esatto. Voi come state?
0: Non mandate a fanculo noi. No. Noi non c'entriamo niente. No, noi stiamo dando la notizia. È il progresso, il futuro che va avanti.
1: Tra l'altro la città di Londra è famosa perché per diventare tassista devi fare uno dei test più difficili per i tassisti.
0: Ah sì?
1: È un test che si chiama The Knowledge of London, cioè la conoscenza di Londra, ed è un test scritto e orale in cui tu devi dimostrare di aver memorizzato 25.000 strade e 20.000 punti di riferimento. E l'interrogazione, una volta che tu hai superato lo scritto, l'interrogazione prevede una persona che ti dice due strade e tu due punti,
2: sì.
1: E tu devi dire qual è il percorso più breve per raggiungerla in macchina.
0: Ma tu sei ma voi siete completamente pazzi. Cioè,
1: dicono in un terzo delle persone che fanno questo test non lo passano. Tutti gli altri devono ripeterlo più volte.
0: È una cosa difficilissima. Infatti oggi più o meno parliamo di questo, di senso d'orientamento all'interno della città. Però facciamo così: la notizia l'abbiamo data e siccome al 347-342-5220 arrivano già una montagna di messaggi a occhio, secondo me, non rilassatissimi.
1: No, mettiamola così. Scrocchiarelli.
0: Mettiamo un disco e poi su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Quanto è piccola sta casa, ma...

0: Angelina Mango insieme ad Ariete, Che bella vita, prima volta che passiamo il disco, quindi lo dobbiamo disannunciare. Sono arrivati, dicevamo, tantissimi messaggi a tema robotaxi e taxi a guida autonoma, perché a Londra hanno cominciato la sperimentazione, quindi nella prima città europea, e c'è una cosa sulla quale però non abbiamo riflettuto abbastanza nell'intervento precedente, che in futuro, quando probabilmente le macchine ci avranno già annientato come umanità, o forse ci saremo annientati da soli, non lo so.
1: Vediamo.
0: Però qualora le cose non dovessero andare così, non solo ci saranno i taxi a guida autonoma, ma ci saranno anche i taxi premium, per cui tu, pagando di più, potrai avere la scelta della musica,
1: magari
0: tutti questi servizi qui in completo.

0: d'autonomia.
1: Magari, scusa.
0: Perché magari?
1: No, nel senso che puoi scegliere la
0: è
1: musica.
0: Un attacco alla categoria dei tassisti.
1: No, intendo dire, se un tassista mi dice, se mi dai 2 euro, ti metti la musica che vuoi.
0: Lo faresti.
1: Ma sai che?
0: Sì.
1: Forse. Ma.
0: Amici tassisti, vi stiamo dando un'idea di business.
1: No, devo dire che a me è capitato un paio di volte di prendere dei taxi e ricevere dei consigli musicali pazzeschi.
0: Allora, se vi diamo 2 euro, amici tassisti, mettete chiacchiericcio invece di altri programmi.
1: Ragazzi,
0: così
1: sì.
0: Almeno no, alziamo un po' gli ascolti. Qualcuno però la macchina per guidare, diciamo autonoma, senza pilota, l'ha provata.
2: Ciao chiacchiericcio, io ci sono stato su una macchina guida autonoma a Los Angeles e mi sono addirittura addormentato, perché poi alla fine, dopo i primi 5 minuti di panico, guida benissimo.
0: Ci fidiamo Ricky, anche se recentemente ha girato un video un po' particolare.
3: A proposito di guida autonoma, per l'appunto ho visto proprio un video ieri di una macchina guida autonoma in Thailandia che a un certo punto si è andata a schiantare,
0: sì,
3: senza nessun motivo, su una camionetta della polizia.
0: Sì, peraltro.
3: Vaglielo a spiegare poi.
0: Perché poi, vabbè.
1: Chissà perché? Cosa avrà
0: perché
1: percepito?
0: Era una macchina anarchica,
1: sì.
0: Secondo
1: esatto,
0: me. Era
1: esatto,
0: di quelle lì un po' ribelli.
1: Brigate rosse.
0: Siamo passati a dire del test che fanno a Londra, del test d'orientamento, chiamiamolo,
1: sì,
0: così, obbligatorio. E Mirko ci dice: "Guardate, sono tassista, anche a Milano è così, c'è il test, ovviamente meno strade e meno percorsi da memorizzare perché è più piccola". Raga,
1: sì.
0: Io sarei nei guai enormi perché vivo a Milano da 5 anni più o meno. Non so ancora. Sì, 2021.
1: Ah, 21.
0: Quindi 5 anni.
1: Sì, 5
0: e
1: anni.
0: Non so ancora distinguere porta romana, porta Venezia.
4: Ma è
0: porta E com'è facile?
4: No, dico, sono 4 porte. Le puoi imparare.
1: Ma non sono 4 le porte.
0: Io faccio molta fatica. E guido, guido a Milano. Probabilmente il navigatore mi ha spento quella parte del cervello. Mentre invece. Quando sono andato a Roma da Terni, ci ho messo un po', ma piano piano i quartieri di Roma li cominciavo a conoscere.
1: Sì.
0: Probabilmente usavo ancora il tutto città, meno il navigatore, e quindi.
1: Ma quando ti sei trasferito a Roma nel 72?
0: Beh, allora ti dico che era ancora stato pontificio.
1: Sì, esatto.
0: Porta Pia era ancora intera, più o meno.
1: Sì, sì.
0: Però non sono l'unico. Senti, Marinella.
5: Ah ragazzi, io come senso d'orientamento batto tutti in negativo, perché per venire da Firenze per Etola, che è l'aeroporto di Firenze, e tornare a Empoli ho fatto il passo della Futa, che è a Bologna, quindi non mi batte nessuno.
0: Forse hai ragione. Vediamo se troviamo qualcuno che ti batte al 347-342-5220.
1: Attenzione.
0: Qui come siamo messi a senso dell'orientamento? Chiara, tu sei abbastanza...
1: Però io non so i nomi delle vie,
6: uguale.
1: Okay. Non so i nomi delle vie, sì. Però se tu mi dici un punto di riferimento, ma anche un negozio del cavolo, un baretto stupido, io
0: ci
1: lo so.
0: Arrivare.
1: Dico, ah certo, ho capito perfettamente.
0: Giada.
6: Uguale come Chiara.
0: Okay.
1: Cioè, proprio...
0: Pagax?
4: Sì, più o meno sì, sono un po' più scarso forse ancora sulla memoria delle vie, ma ho fatto delle gare di orienteering.
1: Ma anche io le ho fatte.
4: Nella mia vita,
1: ma
4: però
1: anch'io
4: non sono servite.
1: È per quello che so, mi oriento coi punti di riferimento e non coi nomi delle vie, perché nei boschi non ci sono nomi delle vie.
0: Quindi tu, per capire qual è la zona di Milano più a nord, cerchi dove sorge il muschio, dove spunta il muschio praticamente.
1: Guardo il sole.
0: Poi dici che non serve a niente, invece è comodissimo.

0: La mia amica Natasha ha pagato un corso di orienteering nei boschi dell'altopiano di Asiago, mm-hmm. e sono dovuti andarla a prendere. Non so se sia stata promossa, forse no.
1: Ci stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che si perde facilmente o che ha uno scarso senso dell'orientamento, e vi posso dire che non ha a che fare né col genere né con l'età, perché è una cosa abbastanza trasversale.
2: Cesare, chi può e chi non può, diciamo così.
1: Sì, deve essere veramente una qualche parte del cervello che si sviluppa a un certo punto.
2: Sì, sì.
1: E o l'alleni.
2: No, ma tu è vero che sei comunque...
1: Sì, io non ho un grande senso.
2: Ma anche in
1: io
2: posti dove sei appena passato.
1: Sì,
2: proprio.
1: Sì. Io sono entrato con la macchina a Piazza Navona a un certo punto. Col vigile che mi fa: ma dove cacchio va? Perché mi ero perso e mi ero imbucato in questa via, in quel di Roma. Cesare dice: io avevo una fidanzata ligure che per orientarsi ovunque, Milano compresa, doveva sempre chiedere dov'è il mare.
2: Però una volta che tu hai questa informazione a Milano, che fai?
1: Ma poi scusami, Milano, no? Io ce l'ho piena, sì. Pianura padana, insomma siamo lì. Dov'è il mare esattamente?
2: È sud-est o sud-ovest?
1: Però
2: oppure
1: non è un...
2: sud-sud, però...
1: ma molto sud. Cioè, scusami, sì. Non hai un punto unico cardinale per sapere dov'è il mare.
2: Comunque devi andare verso
1: più giù. Sud.
2: Un po' giù devi andare.
1: Dividi nord e sud col mare, sì. Fondamentalmente. Non c'è il mare a nord di Milano, però c'è a Nover, non so.
2: C'è l'idroscalo, non so.
1: Per esempio. Poi, per quanto riguarda invece i robotaxi, leggiamo il messaggio di Paoletto, che ovviamente difende la categoria. Ma il robotaxi...
2: Sì.
1: Farebbe infrazioni in buona fede se si è in ritardo per treno? Ma io spero neanche il taxi normale le faccia, però vabbè. Nel robotaxi chi carica le valigie? E questo è vero, qui ha ragione.
2: È vero.
1: Ha ragione.
2: Sì.
1: Nel robotaxi con chi si lamenta il cliente? E questo è vero, io spero che facciano un servizio, speriamo più tardi possibile, lo dico per voi categoria dei tassisti, sì. In cui il cliente possa comunque lamentarsi con la macchina.
2: Ma secondo me si lamenta tutto il tempo.
1: C'hai la scheda madre.
2: Esatto.
1: Cioè quelle robe lì, insomma, quelle cose lì. Per fare il tassista, spiega Paoletto, c'è prima l'esame e poi c'è l'esame per l'iscrizione all'albo, quindi probabilmente anche a Roma ci sarà un test simile a quello.
2: No, diciamo che la difficoltà di Londra è che è enorme, quindi quello sta nella difficoltà.
1: Senti che fine prima mezz'ora ti faccio. Siccome stiamo un po' perdendo l'orientamento, persi tra i mille messaggi che arrivano, ci fermiamo un attimo, facciamo un po' ordine e li facciamo ascoltare dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Fontaines DC, da non confondere con i Fontaines Marvel, che hanno tutto un altro universo. Sono le 19.37.
1: Chi sono i Fontaines Marvel?
2: No, era perché DC è Marvel.
1: Ah, no, certo, scusa, pensavo fossero un fumetto della Marvel.
2: Se le spieghiamo poi perdo, già sono brutte, se le spieghiamo perdono anche tutto l'abbrivio.
1: L'abbrivio.
2: No? Sono battute, facciamo per quei tre nerd, quattro nerd che le intercettano,
1: beh,
2: non le sottolineiamo, se no poi perdiamo qualità.
1: Adesso che l'hai spiegata magari più gente l'ha capita, apprezzata.
2: Non avrà certo riso. Comunque 19.38, dicevo, Radio DJ, state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, stiamo parlando dei robotaxi che hanno visto il loro esordio a Londra,
1: yes,
2: in quel di Londra.

0: La prima città europea, e ovviamente ci sono un sacco di messaggi sul tema.
1: Sì. E quindi
2: chiacchierici, volevo chiedere, ma queste auto a guida autonoma saranno sicuramente gestite da un GPS, da un software?
0: Sì.
2: Quindi possono essere hackerate?
0: Sì, infatti sono le preferite di chi piuttosto che la destinazione preferisce il viaggio. diciamo così, per prenderla in maniera zen.
3: Vabbè, diciamo che a volte anche certi esseri umani fanno fare dei giri un po' larghi, ecco.
0: Chiara, non è il primo attacco succedere. Che fai alla categoria.
3: No, no, allora, non metterla giù così. Però può succedere che qualcuno voglia un po'.
0: Guarda, ti aiuto io, ti faccio sentire un altro messaggio.
4: Ragazzi, ma non scherziamo, ora tutti diranno no, che schifo. Io invece vi dico, la meraviglia di essere donna è avere una macchina senza un uomo che potrebbe farti chissà che cosa. Ma tutta la vita la guida assistita, che cazzo, non lo so.
0: Però
4: questa roba qua.
0: Ascoltatori e ascoltatrici, non ci aiutate così a uscire da questo momento, eh? Doriano dice: robotaxi, ma quante persone resterebbero a casa senza lavoro? Che è senz'altro,
3: questo è un po' il nodo della tecnologia di
0: però
3: generale.
0: È sempre successo che la tecnologia sostituisse delle persone, per quanto ci possa dar fastidio è anche purtroppo abbastanza inevitabile. Infatti, per parlare di cose più leggere, parliamo di gente che si perde, di orientamento scarso, esattamente come noi. Sentiamo Giulia.
5: Io a fine del concerto di Fra Quintale alla Kyoene Arena di Padova sono riuscita a fare Padova Ovest, Padova Interporto per ben 3 volte perché non mi sono accorta che il casello Padova Ovest era chiuso e non riuscivo a tornare a Vicenza. Quindi per 3 volte ho fatto Padova Ovest, Padova Interporto.
0: Però dai, qui allora sei innocente.
3: Però Padova Ovest, Padova Interporto significa che ha girato attorno a Padova un po' di volte.
0: Beh, avrà fatto inversione, sarà tornata indietro, mi auguro. Però se ti chiudono un'uscita e non sei del posto, ci sta.
3: E non è segnalata bene questa chiusura, ci sta.
0: Io ricordo un'esperienza drammatica sulla 1. Non mi era mai successo che chiudessero l'uscita proprio davanti a me. La polizia mette a bloccare un'uscita che era l'uscita che dovevo prendere io. E vai a capire dove dovevi uscire. Eravamo tutti smarriti ed era la 1. Ti ricordi? Era notte, sono tornata a casa tipo alle 3 di notte.
3: Oddio, non mi ricordo.
0: Non ti ricordi perché dormivi probabilmente a quel punto della giornata. Sentiamo Fabio.
6: Buonasera chiacchiericcio, io una volta per sicurezza, visto che ho sbagliato l'uscita sulla tangenziale est di Milano e non sapendo esattamente quale prendere, ho rifatto tutta la tangenziale est, ho ripreso la ovest e poi sono riuscito a prendere la direzione desiderata. Un pochettino viaggio, però eravamo in vacanza.
0: Scusa,
6: ciao, buona serata a tutti.
0: Quanto è lunga la tangenziale est di Milano? Che ovviamente io non ho idea di quale sia, poi magari
3: non so, però un po'.
0: La prendo sempre, ma non...
3: è a est.
0: Grazie Chiara.
7: Per è lunga come l'altezza di tutta Milano, quindi 7-8 km, una roba così. Può essere.
3: Quanto sarà lunga Milano?
7: Anche di più.
3: Quanto sarà alta? Sì,
7: 8
3: km. Sta 8 km.
8: La tangenziale est ha una lunghezza di 29,4 km.
3: Però magari c'è davanti e indietro.
7: Con lo
3: snoto.
0: Sentiamo Alessandro.
9: Una volta con i genitori siamo andati a mangiare un ristorante a Lucca e siamo passati davanti a una colonna con sopra una Madonna. E siamo entrati dalla porta principale del ristorante. Per uscire siamo usciti dal retro che si passava poi da una piazza e siamo rispuntati dove è la colonna. E mia mamma: ah, ma quante Madonne sulle colonne!
0: Poi sempre la stessa, posso dire, sempre
3: quante Madonne, quante colonne. Cioè proprio...
0: A proposito di Lucca,
10: invece, come si è messo con le porte di Lucca? Perché io ci ho messo 20 anni di Lucca Comics a capire dov'è Porta San Pietro, dov'è Porta Elisa, dov'è Porta Santa Maria.
0: No, malissimo. Ma poi è ancora peggio, perché se tu vai a Lucca Comics vedi una città, se poi vai a Lucca senza i comics è praticamente una città completamente diversa, quindi non ci capisci niente. Io potevo anche essere a Prato senza i padiglioni e non me ne sarei minimamente accorto. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Ti dico soltanto che mio suocero una volta è venuto da Roma sul raccordo anulare, ha perso l'uscita, ha pensato bene di rifare tutto il giro del raccordo finché non ha ritrovato la stessa uscita.
1: Questa cosa l'ho fatta anch'io, salvo poi accorgermi a un certo punto che era un po' troppo. E quindi ho detto, cacchio, però forse è molto lungo il raccordo anulare. Quindi a un certo punto sono uscito, mi è venuto il dubbio e l'ho ripresa in giro. Però non sei l'unico, Lorenzo, ad aver fatto questa cosa. Più assurda la storia di Anna Maria.
2: Abito alla periferia est di Milano. Dovevo accompagnare mio figlio all'aeroporto di Bergamo. Tempo di percorrenza medio, una mezz'ora. Sì. Al ritorno ero da sola, c'erano lavori sull'autostrada. Non avevo la minima idea di dove fossi. No. Ho girato talmente tanto a lungo, finendo anche in Bergamo centro, a un certo punto a casa di gente. Ero disperato, ho cominciato a meditare se fermarmi in un motel anche piuttosto equivoco per passare la notte.
1: Per dirvi, poteva essere
3: adesso è tornata a casa o è ancora
1: nella bergamasca. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui in genere voltiamo pagina, e raga, non possiamo non parlarne perché ne stanno parlando un po' in tanti. Si sta svolgendo proprio in queste ore il raduno Naziskin.
3: In
1: Trentino, a Pietramurata. Base Indiana Jones.
3: Quell'Indiana Jones lì.
1: Giusta, è il terzo. No, in realtà in tutti lui se la prende un po' con il partito nazionalsocialista tedesco. Ecco,
3: esatto.
1: Diciamo così. Grandi proteste da parte della società civile per questo raduno, che però non è stato vietato, quindi evidentemente le autorità non hanno trovato motivi per vietare. Grandi schieramenti da parte delle forze dell'ordine, sono state fatte anche delle reprimende del tipo, però che non ci siano slogan razzisti, mi raccomando.
3: Vabbè, che di cosa parlano loro?
1: No, vabbè, mi auguro ci avranno altri temi.
3: No, non lo so.
1: Però mi piace pensare alla polizia che sta lì, si ascolta tutti gli slogan e dice avete detto nero? Nero, senza nero. La G. Ah, ok, allora passi. Okay. Vabbè, comunque, a ogni modo, io sono andato a cercarmi il programma di questo ritorno a Camelot, che poi sarebbe interessante capire perché c'è questa mitologia arturiana.
3: Ma infatti che della perfida Albione.
1: Non lo so se è la nostalgia di un'Europa mitologica.
3: Ma

0: bianca.
1: Un po' sì, e poi un po' il mito del cavaliere, un po' Lancillotto, quelle robe lì.
0: La spada nella roccia, tutto quel mondo lì.
1: Anacleto, no.
0: Anacleto
1: è... Ma no, uno l'uno.
2: Era il gufo.
1: Era il gufo
0: di Merlino.
1: Okay. Di Merlino, sì, quello.
0: Comunque, ero curioso di sapere qual era il programma di questo raduno Naziskin. Sì. E ho fatto un po' fatica, perché il sito ufficiale, che non vi ripeterò, non funziona. È giù.
1: Pensavo fosse scritto in rune.
0: No, è giù. Però alla fine l'ho trovato. Okay. E ve lo dico, il programma di domani, per esempio. Anzi, di sabato, programma di sabato.
1: Ah, perché nel weekend dici, consigli di questo, sì, di andare.
0: Di questo, no, non consiglio evidentemente. Okay. Però è il programma di questo raduno neonazi, Naziskin. Alle ore 10, tiro alla fune. Da una parte la squadra dei nazisti, dall'altra il collo di un oppositore. È un'attività che si può fare. Alle ore 11, grigliata di libri. Questa è una particolarità.
1: Ma poi si mangiano?
0: Ma questo non lo so, questo non lo so. Alle ore 12, apertura dell'area bambini, zona salva dai comunisti che vogliono mangiarli, evidentemente.
1: Ovviamente.
0: Alle ore 13, nascondino nazista, che è come il nascondino normale, ma a renderti libero è il lavoro, evidentemente. Alle ore 14, rievocazione storica, rifacciamo lo sbarco in Normandia, ma stavolta stiamo più attenti.
1: Questa volta vinciamo noi.
0: Questo è il titolo della rievocazione. Alle ore 15, caccia al tesoro, risolvi gli indizi e trova il Santo Graal. Ma perché loro ce l'hanno comunque questa fissa. Alle ore 16, conferenza, che ci sono anche dei momenti culturali. Lo sapete che i libri sono scritti anche dentro, è il titolo della conferenza.
1: Wow.
0: Ore 17, nell'area tatuaggi, c'è
1: tatuaggi.
0: Sì, c'è l'area. Questa è l'unica cosa vera che ho scoperto. Copri la tua svastica con una svastica più grossa. Un'iniziativa.
1: Ecco.
0: Alle ore 18 c'è l'aperitivo dei lunghi coltelli, dove si ammazzano tra di loro con taglieri e cose così. Alle ore 19 c'è una gara automobilistica clandestina, nome è suggestivo, si chiama Fast and Führer. Alle ore 20 c'è il concerto, suonano i Reich e Poveri. E alle ore 23, chiusura serata, tutti in un bunker per un bel suicidio collettivo.
1: Ma dai, così.
0: Come la persona a cui evidentemente si ispirano e si
1: è andata così.
0: Riferiscono.
1: Vabbè,
0: ragazzi, tutto sommato, posso dire, ecco.
3: Ti ho sentito.

0: Lo so che non sembra, ma il nuovo di Ligabue è qualcosa per te. Alle 19.54 a chiudere questa bella puntata di Chiacchiericcio, il Liga è sempre il Liga che ci ha accompagnato, come dire, lo riconosciamo.
1: Ma sì, no?
0: Io sono cresciuto con i dischi di Ligabue ed è a lui che dedichiamo questa puntata, così, senza nessun motivo.
1: Questa è per te, bel regalo.
0: Qualcosa per te è il titolo della canzone.
1: Questa è la puntata.
0: Vabbè, il tempo a nostra disposizione per fortuna è scaduto, ci salviamo così, grazie già della redazione,
1: grazie a voi.
0: Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va agli ottimi ciao belli, ci risentiamo domani, ciao.
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: qualcosa per te.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Chi per me diceva Kelly a Nelly, perché il giochino era Nelly e Kelly.
1: Nelly e Kelly, no,
0: Kelly Rowland, una delle, delle Destiny's Child, no? Il gruppo di Beyoncé. Tra l'altro sai che ruolo aveva lei nel gruppo, no?
1: Kelly Rowland, Kelly Rowland. Ah, la chitarra, giusto.
0: Vabbè, su Radio DJ con una canzone che noi confidenzialmente abbiamo sempre chiamato Dilemma, ma che andrebbe pronunciata Dilemma. Perché la radice ovviamente è latina, ma gli americani se ne sono impossessati, Dilemma. Giustamente, a proposito di dilemmi, su come si pronuncia o come non si pronuncia, il primo dilemma è: qualche ascoltatore si ricorderà di quando questa canzone era una...
1: Era una?
0: E io
1: quando era una?
0: Faccio fatica.
1: Cioè, quindi nei primi anni 2000.
0: 2002 per esattezza.
1: Y2K, c'è il grande ritorno degli anni 2000, Carolino.
0: Esattamente, 2002. Perché all'interno di questa canzone, come ci ricorda Clivia, ascoltatrice... Mm-hmm. Questa canzone sarà per sempre Hai rotto il cazzo a mia. Sentite qua. Perché secondo me fra i produttori c'era uno di Ragusa.
1: Esatto.
0: Che è riuscito a infilare all'insaputa degli altri questo slam. Dilemma ce ne sono di tanti tipi, no? C'è quello basico, tipo, non so, fa caldo in questi giorni. Io mi ero ripromesso che siccome siamo tornati a un lavoro costante e l'estate è finita, il mio ruolo mi impone di lasciar perdere i pantaloni corti.
1: Direi.

0: Dopodiché fa talmente caldo che io stamattina ho detto: vabbè, rimetto i pantaloni.
1: Una proroga.
2: Fino a quando? Certo.
0: Fino a domenica. Dai. Sperando che poi davvero la prossima settimana arrivi un po' di fresco. Non ti capita di avere questi dilemmi?
1: Naturalmente sì. Altre,
0: vado o non vado? Faccio o non faccio?
1: Vado, per esempio, il dilemma di questo weekend. Vado a Santa o non vado a Santa?
0: Torno giù al forte?
1: Torno giù al forte o non torno? Guarda, lo facciamo a tutte le latitudini. Sì. Andare a Fregene o non andare a Fregene?
3: Fregene è talmente vicino che ci vai senza
0: pensarci.
1: Andiamo a Cavalbio o stiamo a casa?
3: Andiamo a puntare.
1: Che facciamo? Andiamo a Capri o non andiamo? Insomma, l'avevo chiusa casa.
0: Dilemma. Il dilemma più grande però che attanaglia gli ascoltatori più fedeli, quelli che hanno sentito ieri mattina, è: Ciro avrà trovato un impiego come odontotecnico?
1: Però bisogna,
0: andrebbe un po' spiegato.
1: Ma completamente.
0: Nel bel mezzo del cammin di nostra vita, ieri mattina ricevemmo questo bellissimo messaggio.
4: Ragazzi, buongiorno. E bentornati. Mi chiamo Ciro, sono originario di Meolo, però ho vissuto a Valdobbiadene e adesso mi sono trasferito da poco nel Lago Maggiore. Più precisamente a Lesa.
0: So
4: che siete seguitissimi nel settore odontotecnico, sicché se qualcuno ha bisogno di un dipendente, io sono qua.
0: Perfetto. Bene. Allora, ieri mattina abbiamo avuto la conferma che andiamo fortissimi fra i meccanici dei denti.
1: Esattamente. Questa certezza di Ciro che dice: so che siete seguitissimi.
0: Ma la conferma l'abbiamo avuta.
1: E la conferma l'abbiamo avuta.
0: Abbiamo avuto per un'ora solo messaggi quasi da studi di odontotecnici. Purtroppo non sono arrivati ingaggi. Messaggi, ma ingaggi.
1: Ma non ingaggi.
0: Però abbiamo tutta la giornata anche oggi. Dovesse interessarvi, Ciro è lì pronto. L'ideale sarebbe qualcosa sul Lago Maggiore.
1: Sì, dalle parti di Lesa. Ecco.
0: Maestà. Sì, esattamente. E tutto questo prima ancora di cominciare. Sigla!

0: Matteo, buongiorno. Enrico,
1: buongiorno
0: ragazze,
1: a
0: tutte quelle che stanno ascoltando, ma anche tutte quelle che stanno lavorando.
1: Certo.
0: Hai passato una buona serata ieri sera?
1: Ottima serata, una puntata a Radio DJ a fare un po' di ciao belli.
0: Ah, okay, io ogni tanto. Il suo nuovo orario dell'aperitivo.
1: Io passo. Sì, dell'aperitivo. Io ci arrivo dopo cena. Per me le 20. Ho già finito.
0: Anch'io. Quindi... Io comincio alle 7:30, 8:05.
1: E una volta che sono
0: bevo il caffè con Mentana.
1: Bravo. Il punto è riuscire poi a ritornare a casa. Perché in queste sere estive
0: certo.
1: È talmente bello
0: sì.
1: Che ogni volta dico: Manu, dai, scendi, stiamo in giro.
0: Sì, sì, sì, è vero. Perché come dicevamo ieri mattina, quando il sole tramonta, la temperatura diventa sopportabile. E in più, in questo momento, insomma, Milano è frenetica.
1: Assolutamente.
0: No? Con tutto quello che sta succedendo, collegato al Gran Premio di Monza, che non è più soltanto un evento che avviene nell'autodromo, appunto, nella ridente cittadina brianzola, ma è ormai si è come il Salone del Mobile, si è sparso a tutta Milano.
2: Si è propagato con grande gioia dei piloti. Che devono essere portati in giro come trottole.
0: Vabbè, finché fanno cose come quella di Leclerc ieri, poi ne parliamo.
2: Quando guidano si riposano.
0: Sì,
2: al
0: confronto. Sì, sei contento che ti ho portato in giro ieri?
2: Sì, ieri abbiamo fatto i giretti.
0: Volevo salutare in particolare un nostro comune amico che in una sola persona accomuna il gatto e la volpe.
1: Ah, caspita.
0: Che cosa fanno il gatto e la volpe? Sono tentatori.
1: Dei furbacchioni.
0: Sono tentatori.
1: In generale dei furbacchioni ti dicono dammi dei soldi.
0: No, vabbè, ma no, non per questo.
1: Non è lui,
0: ti portano
1: non è lui.
0: Sulla cattiva strada.
1: Naturalmente
0: insomma,
1: sì.
0: Allora, il gatto si chiama Edoardo e la volpe si chiama Bandini.
1: Edo Bandini,
0: li saluto
1: proprio lui.
0: Tutti e due perché proprio ieri lui. Sera ci hanno portato a una festa bellissima del nostro comune partner tecnico e atletico, quello con le tre strisce, dove c'era anche Kimi Antonelli, ma di questo ne parliamo magari dopo. E ci sono stati due momenti molto belli. Uno, ho provato il simulatore della Formula 1.
1: Caspita!
0: Quando me l'hanno proposto ho detto no. Poi ho visto che la pista era quella di Monza e io la pista di Monza la potrei fare anche bendato perché l'ho fatta correndo, l'ho fatta in bicicletta, l'ho fatta in macchina, l'ho fatta da spettatore, l'ho vista 100.000 volte e quindi almeno conosci le curve.

0: sì, insomma, sì, no? Sì.
1: Ti sei spenta la...
2: No, infatti io ero lì col video ad aspettare che o deragliasse,
1: invece no,
2: è andato delle volte
3: qualche sbandata,
2: molta prudenza in curva, però metti 300 sui rettilinei.
1: Ma fa
3: il
1: manubrio, il volante, come si chiama?
3: Sei sdraiato dentro, non vedi un cazzo, poi non c'avevo gli occhiali, quindi comunque
2: quando freni si impunta, ci sono tutti sotto dei meccanismi che la muovono.
3: Bello, molto
2: ti hanno detto puoi anche manovrare il DRS, che è l'ala aerodinamica. Si è fatto una risata.
3: No, e poi ho avuto la tentazione di giocare a ping pong con Andrea Puppo. Andrea Puppo è il campione italiano di ping pong, lo so perché l'ho conosciuto ieri sera, adesso ne so un po' di cagate, ma questa francamente non ci arrivavo, perché io sono scarsissimo a giocare a ping pong, ma ho una battuta a effetto che funziona sempre.
1: Che non
3: sempre.
1: È mai, te l'ha presa?
3: No, però non ho avuto il coraggio di giocare.
1: L'hai visto giocare?
3: L'ho visto
1: in quel
3: giocare,
1: momento.
3: Faceva delle battute con l'affettatrice, era della Romagnati.
1: Sì,
3: però,
1: perché...
3: Cioè, la palla arrivava a malapena dall'altra parte, ma appena tu hai la sventura di toccarla, si spegne.
1: Certo.
2: Però questa cosa mortificava le partite, perché lui aveva un servizio imprendibile.
3: Bravo, avrebbe dovuto servire.
2: Avrebbe dovuto servire facile, così almeno si facevano due o tre scambi. Ed era meglio.
3: Però c'erano troppi testimoni, ho preferito aspettare. Va bene, mettiamo una canzone.

0: si muove!
1: No, l'abbiamo messa per cominciare questa canzone perché è una specie di varo, no? Cioè, come se avessimo lanciato la bottiglia,
2: certo,
1: come Fantozzi, come con la contessa Serbelloni Mazzanti,
2: Vien dal mare.
1: E la nostra barca ideale, insomma, il programma che ci porterà in porto con il mezzogiorno. Sono le 10:19, giornata appunto ieri con tanti eventi motoristici in città. C'era soprattutto, insomma, quello in Piazza del Duomo con Leclerc, con Hamilton con la mamma, non so se hai visto, no? una signora, insomma, stavo per dire di una certa età, è più giovane di me.
3: Che ha avuto poco tempo per truccarsi.
2: No, perché
1: no, non
2: poi
1: c'era la Kardashian. No.
2: Alla fine Hamilton, che noi guardiamo come un vecchio a fine carriera, è molto giovane.
1: 41.
2: Cioè,
1: per noi è un ragazzino. Stavo pensando rispetto all'F40 di ieri che si è comprato Hamilton.
3: E non entra.
1: Non entra lei.
3: Non ce la fanno entrare.
2: Chi è questa?
1: Kim Kardashian.
2: Ah, Kim Kardashian.

0: Che stronzi, Linus, c'hai poco da ridere, ti faccio subito smettere di ridere. No. Nemmeno tu entri con quel culo.
1: No, io non riesco a piegarmi per entrare.
2: Secondo me lui entra ma non riesce a uscire.
0: Non riesco a uscire. Esatto. Dobbiamo svasellare tutto il sedile di vasella.
1: Ma l'avete visto il momento in cui c'è Peggy Goo che mette i dischi e Leclerc si avvicina a Peggy Goo e schiaccia l'unico pulsante che non doveva schiacciare e parte un campionamento di un pezzo ma un volume impossibile e vedi il terrore negli occhi di questa DJ, insomma, che sta ancora con Berrettini o non, boh, non si sa, saranno cazzi loro oltretutto.
0: Esatto.
1: Beh, insomma, mentre c'era questo bagno di folla tra i piloti Ferrari e i tifosi italiani, nello stesso momento da un'altra parte ho avuto finalmente il piacere di incontrare Kimi Antonelli, che è un ragazzo meraviglioso, cioè in pista è qualcosa di mandato da un altro pianeta, sia per l'età, sia per la precisione, sia per anche per la spigliatezza. È uno che
0: questo
1: proprio
0: fuori dalla pista, diciamo, in
1: sì,
0: pista,
1: cioè, ma lui lo vedi che ha confidenza con tutto quello che fa, insomma.
0: Ok. Avete parlato della piccola Maggie?
1: Ma certo, la sorella
2: Maggie. Spirito imprenditoriale.
0: Questo è un tormentone nato quando, devo dire, pochi sapevano chi fosse Kimi Antonelli. Sì. Era un lastro nascente delle quattro ruote e dici: ciao, c'è questo Kimi Antonelli che ha una sorella piccola, la piccola Maggie.
1: Maggie che arrivava sui circuiti le prime volte che loro correvano in giro per il mondo con i genitori e con lo zainetto.
0: Esatto.
1: Perché la cosa carina del rapporto fra di loro, no? È una famiglia molto unita, molto bella. La prima cosa che gli ho chiesto è come stava la catenina.
0: Perché ormai
1: gli sta segando il collo. Fa la fine di quella di Profondo Rosso. Però mi ha detto che siccome è scaramantico ne ha già pronta una identica mettere nel momento in cui quella comincerà un po' a soffocarlo.
0: Perché di collo è messo bene il ragazzo.
1: I piloti di Formula 1, ricordi anche Leclerc quando è venuto qua. Non si capisce di primo acchito, ma poi se li guardi bene il collo è veramente molto forte, ma d'altronde deve reggere i 5 G di accelerazione laterale. La cosa curiosa del rapporto fra lui e la sorellina è che la sorellina è piccola, cioè lui ha 20 anni, ma lei ne ha 11, quindi sono tanti. Non è soltanto un fratello maggiore, è quasi un secondo papà.
0: Allora,
1: no?
0: Io non ti vorrei dire, nelle mie note, vado a memoria visiva, credo avesse 6 anni.
1: No,
0: quando io mi sono segnato,
1: avrà avuti 9 quando abbiamo cominciato a parlarne un paio d'anni fa.
0: Allora, perché è diventato un tormentone? Perché io non so niente di niente di motori tendenzialmente.
1: E anche quello che sa se lo dimentica.
0: No, allora mi segnavo e dicevo: allora come sta la piccola Maggie? E continuavo a menarla con
1: tra l'altro
0: roba.
1: Dopo l'intervista Matteo ha spiato il telefonino
0: di Kimi
1: che stava parlando con qualcuno al telefono. Tu me l'hai detto o un altro?
2: Non ero io.
1: No, aveva una videochiamata.
2: La videochiamata
1: era con la sorellina.
0: Con la piccola. Sono uniti, sono carini. Cioè, come è stato lui? Affabile.
1: No, molto, molto.
0: Ma lui
1: molto
0: è
1: bello.
0: Un italiano, diciamo. È uno
1: italiano, bolognese.
0: Cioè, non è che è cresciuto da un'altra parte.
2: Parla come Valentino Rossi, c'ha quell'accento lì.
1: Il papà metteva i dischi nei locali a Riccione, a Milano Marittima. Quello che puoi pensare di un emiliano / romagnolo.
0: Bene.
1: A un certo punto c'è una cosa divertente. Tecnica da appassionati di Formula 1. Lui ha preso il posto di Hamilton nella scuderia Mercedes. Sì. Ogni pilota di Formula 1 ha un capo ingegnere, un ingegnere di riferimento, che è quello con il quale ci si confronta dal punto di vista della macchina, cosa senti, cosa vorrei cambiare e tutto il resto. Ma è l'unico autorizzato a parlare con il pilota mentre il pilota è in corsa.
0: È quello che sentiamo anche noi.
1: Team
0: radio.
1: Il team radio, bravissimo. Quindi, quando l'ingegnere di Hamilton è stato ereditato da Kimi Antonelli.
0: Esatto.
1: Kimi ha 20 anni, ne aveva 18 quando ha cominciato a guidare la Mercedes. Questo ingegnere lo fa da tanto questo mestiere ed è un inglese, insomma, sulla credo cinquantina, qualcosa di due personaggi apparentemente molto lontani, no? Uno emiliano, l'altro appunto britannico, e si chiama Bono di nome, o quantomeno quello è lo pseudonimo. Sì. Io tutte le volte che lo sento parlare con Bono nel team radio che si sente, penso a Bono degli U2 invece.
0: Chiaro.
1: E allora io ho fatto questa domanda.
3: Tu sai che esiste anche un altro Bono, no? Che è quello degli U2.
4: No, in verità no. Cioè, conosco io due, ma...
3: Io ho fatto questa domanda perché è propedeutica alla domanda successiva. Cioè, tu praticamente hai vissuto dentro una macchina come se fossi in una capsula del tempo. E le cose che sono al di fuori del mondo dei motori a volte mi chiedo se le conosci, no? Quando io sentivo te...

0: chiamavi Bono, mi ricordavo di Hamilton, però mi dicevo chissà se sa che Bono è forse il cantante rock più famoso di questi ultimi 50 anni. Sai che esiste. Quando domani
1: adesso lo cerco.
0: Quando vai in fissa?
2: È molto bello, adesso lo cerco. Però poi, ripensandoci, secondo me non è un problema soltanto di Kimi Antonelli. Perché
3: no, non
2: forse,
3: è...
2: forse mio figlio, che è mio figlio, quello più piccolo,
3: sì.
2: Forse nemmeno lui sa.
3: Vengo dietro a quello che hai detto tu, non è una questione di capsula dell'automobile,
2: no, no, certo.
3: È proprio la capsula di quelli nati dopo il 2000, diciamo,
2: sì, sì,
3: in generale.
2: Non interessa.
3: Non interessa, non interessa.
1: No, ma quando nasci nel 2000 hai talmente tante cose della storia da recuperare che scegli di non recuperare, cioè guardi soltanto quello che ti succede intorno e magari avanti.
2: Sì, secondo me in questo momento storico in particolare i ragazzi sono bombardati da tali e tante informazioni.
1: Sì, ma tutti i film...
2: Che non c'è tempo per andare a recuperarle.
1: Ma certo, tutti,
2: cioè, io
1: i film
2: quando avevo 20 anni,
1: 80,
2: perdonami,
1: 90.
2: Comunque sapevo chi era Elvis, anche se non mi
1: certo,
2: apparteneva.
1: Perché c'erano meno cose da sapere.
3: Sì.
1: Però adesso tu, tutti i film magari generazionali degli anni 80, 90, Stand By Me, Pretty Woman, che non è che sono decisivi per la vita delle persone, ma appartengono alla cultura
2: certo,
1: pop.
2: Certo, per noi è scontato
1: per
2: che
1: noi è
2: uno
1: scontato
2: le conosca.
1: Saperli, e infatti si fa riferimento spesso, e questi rimangono a bocca aperta, ma hanno un po' ragione, perché sono troppe le cose da sapere,
2: certo, sì.
1: Devono guardare
2: diciamo
1: avanti.
2: Non è colpa loro.
1: Esatto.
2: Beh, però cominciamo da una canzone. Is it getting

0: c'è anche la chiusura.
1: Eretici, pazzi. Siamo, sì. Empi.
0: Con gli altri cantanti non la dici sta
1: siete
0: cosa.
1: Siete degli empi.
2: Ma dai, Matteo, su, sopravvalutati questi qua. Questi...
0: Allora, dedico questa canzone ad Alessandra che ha inviato il seguente messaggio: la canzone che verrà suonata al mio funerale, cioè lei al suo, non al mio.
2: Ah, ok, perfetto.
1: Giusto però, perché
0: al mio mettiamo Love to Love You Baby di Donna Summer.
2: Bello, non è

0: Non è male, no? La canzone per il mio funerale, dice Alessandra. Quando morirò farà 40 anni, spero. E dipende da quanti ne hai adesso, no? Dipende da qual è il punto di partenza.
1: Adesso ne ha 15. È umile.
0: Federica, no, prima si parlava dell'ignoranza, veramente nel senso di ignorare generazionale, no?
2: Sì,
0: le cose
2: sì.
0: Che non si conoscono perché si è bombardati da input che non ti danno il tempo di recuperare quello che è successo
2: certo.
0: Prima che tu fossi in grado di intendere e di volere. Federica, insegno lettere alle superiori. I miei studenti non conoscono i Simpson. Cioè, non conoscere i Simpson sembra impossibile.
2: Caspita!
0: E in realtà, quando è finita la saga, almeno una decina d'anni fa.
2: Sì.
0: Non li guardano e non capiscono soprattutto i riferimenti che ogni tanto mi scappano a lezione. Per me, dice, erano un appuntamento fisso dei pranzi al liceo.
2: Pazzesco.
0: Federica, che è un insegnante giovane, si capisce anche
2: da
0: questo.
2: Sì,
0: no?
2: Certo, però i superiori sono già che hanno 15 anni. No, si vede che già 10 anni fa non esistevano.
0: Quando
2: sono
0: finiti loro avevano 5.
2: Assolutamente.
0: E avevano altre cose da guardare.
2: Sì, sì.
0: Mia figlia, altro messaggio, 13 anni a novembre, in vacanza in macchina, ha visto che io e la mia compagna ascoltavamo la puntata di Tintoria di cui era ospite Valentino Rossi, e ci ha chiesto: ma chi è questo? Ovviamente dopo la risposta si è messa le cuffie e non ha ascoltato neanche un secondo dell'intervista. DJ
3: One Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: prendi una canzone, copiala male.
1: No. Ma no, anzi, è fighissima.
0: Scusa, prendi una canzone, copiala bene.
1: Perché era tratta la male.
0: Ce li hai.
1: Ma è incredibile. Allora,
0: inizio di questa canzone di Christopher Cross che si chiama Sailing.
1: Sì.
0: Ecco. Inizio di Teorema di Marco Ferradini.
1: Sì, all'inizio foglia di fico, questi violini qua.
0: Poi arriva Christopher Cross.
1: Confondono un po' le acque così. E poi ecco Christopher.
0: E noi? Niente. Non c'era ancora Striscia.
1: No, veramente. Ma guardate, ma sentite.
0: Ma insomma, abbiamo messo Sailing di Christopher Cross. Sailing significa navigando, perché ci sono un sacco di notizie che riguardano il mondo delle portaerei, che è un mondo che a noi bambini piace tanto. No? Una volta, quando eravamo bambini noi, tutti i bambini erano innamorati dei treni e delle gru.
1: Sì,
0: soprattutto.
1: Certo.
0: Poi crescendo si sono innamorati, almeno io, delle portaerei, che è una cosa talmente grande.
1: Beh, la cosa più grande. Qual è la cosa più grande? Le cose grandi piacciono ai bambini.
0: E soprattutto c'è l'odissea, giusto per rimanere in tema, della portaerei Lincoln, che finalmente pare stia trovando pace. Dobbiamo aspettare a parlarne, perché c'è un po' un vissuto da smaltire.
1: Okay.
0: Due argomenti che abbiamo aperto quasi casualmente e che invece spingono gli ascoltatori a mandarci mille messaggi. Allora, chiudiamo definitivamente l'argomento quello manco sapeva chi fosse.
1: Sì, certo.
0: Per esempio, ho nominato l'Odissea, ragazza che esce dal cinema dopo aver visto il film e chiede: ma Ulisse, chi è che era alla fine?
1: Quella è oltre me.
2: La stessa cosa che è successa con la biografia di Bob Dylan, che erano andate a vedere,
1: certo,
2: il film con Chalamet.
0: Erano andati a vedere Chalamet, non Bob Dylan. Stefania, qualche giorno fa, parlando con delle colleghe, classe 2004-2005, quindi gente di 20, 21, 22 anni, ho scoperto che non sapevano chi fossero Albertino, Prezioso, Fargetta, Molella. Alla mia domanda, almeno Gigi D'Agostino lo conoscete? Hanno detto sì, Gigi D'Ag sì, perché sì, le canzoni ancora si suonano.
1: Ma le canzoni conosci, forse sì. Magari, sì, può essere, ma poi dipende, però sì.
0: Beh no, 20 anni...
1: Tento di difendere la classe 2005.
0: Te ne dico una, io sono sicuro che ieri, quando ho fatto l'intervista a Kimi Antonelli, lui non sapeva neanche lontanamente chi io fossi.
1: Può essere.
0: Ma sono sicuro, e non c'è niente di male.
1: Ma certo, ma
0: figuriamoci. Una ferita, diciamo, al mio ego.
1: Tremenda.
0: Dobbiamo prendere atto. Apri la finestra che mi butto!
2: Beh dai, sei in buona compagnia, tu è buono.
1: Esattamente.
0: Grazie amico, grazie. Niente, poi fantacalcio. Mio figlio è venuto a casa da Helsinki, dove vive, per fare il fantacalcio con due gruppi diversi.
1: Uè, grande, da Helsinki.
0: Vi dico solo che per fare l'asta, Andrea, abbiamo affittato una casa a Verona, spero con Airbnb, per una sera. Abbiamo persone che prenderanno l'aereo per venire, cose da pazzi. Io per fortuna ho solo 2 ore di macchina, ma sicuramente come ogni anno finirà a schiaffi.
1: Capisci. Ma perché molti la devono ancora fare. Io invece ho il mio vicino di casa Ciro, che saluto, che mi ha invitato appunto a

0: partecipare alla sua e la facevano. Come si chiama? Il giorno che è finito, in cui è finito il calciomercato.
1: L'altro ieri.
0: Il calciomercato è finito
1: alle
0: lunedì
1: 8
0: alle
1: di
0: 8. Te, ve lo giuro,
1: di
0: martedì.
1: Sera.
0: Loro alle 8 e mezza di martedì erano già lì.
1: Veri, veri professionisti, come quel calciatore.
0: Quale?
1: Toninho Cerezo.
0: Ah,
1: no?
0: Che dorme, che perché dorme. È un professionista.
1: Perché è un professionista.
0: C'è anche... aerei.
1: Aspetta, due vocali, poi porta aerei. Dai.
2: Un anno abbiamo avuto la malaugurata idea di fare l'asta coi soldi veri. Ho visto persone chiedere ai genitori un prestito per comprare Marcio Amoroso dell'Udinese.
1: Marcio Amoroso. Marcio Amoroso, grandissimo.
3: Poi c'è anche quest'altro di messaggio.
4: Linus, sì? Se vuoi dedicare un minuto anche al Fantacycling.
3: No, grazie.
0: Cos'è il Fantacycling?
5: Lo sapevi tu?
1: No, sì, no, so che esiste, ma c'è anche il Fantasanremo.
0: Sì, ma Fantasanremo.
1: Porta aerei, porta aerei.
0: Porta aerei.
1: Non so se avete seguito la vicenda della portaerei Lincoln, una delle 11 portaerei nucleari americane.
0: Cosa non farebbe Linus per accattivarsi la platea femminile dal fantacalcio alle portaerei? Minchia!
1: Eh no, ma a parte che sulla portaerei ci sono maschi e femmine.
0: In effetti sì.
1: Una di quelle portaerei porta in giro per il mondo mediamente 5.000 persone. È veramente quella che si chiama una città galleggiante.
0: Certo.
1: Normalmente queste portaerei stanno fuori, cioè senza mai fare scalo da nessuna parte, 4 o 5 mesi, a esagerare 6 mesi.
0: Sì.
1: Questa portaerei che è partita per quella che Trump, come sempre, aveva definito una cosa da
0: una passeggiata,
1: un paio di settimane.
0: Sì, couple of weeks.
1: Couple of
0: weeks. 10 days. In 10 days will be over.
1: In realtà non finisce, no? Non finisce. La guerra, insomma, quello che succede intorno allo stretto di Hormuz è storia, diciamo, da marzo, aprile ad oggi,
0: sì.
1: Quindi diciamo 6 mesi.
0: Sì.
1: Si sapeva che poteva succedere. La portaerei Lincoln era già partita da San Diego da 3 mesi, ok? E incrociava nelle acque dell'Oceano Indiano.
0: Okay.
1: Quando è scattato il bisogno di averla sul campo, si è avvicinata e lì era ancora fino a poco tempo fa. Il problema è che era partita un anno fa, capito? Questi dopo 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi hanno cominciato ad avere dei problemi.
0: Ripetiamo quello che hai detto prima, il termine è in genere 2-3 mesi.
1: Sì, 4-5 anche, 4-5 se c'è qualche emergenza.
0: Okay.
1: 9 mesi, un anno, allora incendi a bordo, fenomeni vicini, non dico all'ammutinaggio, però qualcosa del genere.
0: Mutinamento. Sì.
1: Gente disperata che chiamava i familiari dicendo.
0: Anche mentalmente.
1: Tentativi di suicidi.
0: Sì, non è una
1: roba terrificante.
0: Sì.
1: Soltanto che non è che dici, vabbè, ok, tornati indietro, va lui. Devi organizzare la partenza di un'altra portaerei e poi devi organizzare il ritorno, che non è neanche quello una cosa velocissima, per quanto sia propulsione nucleare, insomma, dall'Oceano Indiano, da dove diavolo
0: la
1: era.
0: Adesso arriva la George Washington.
1: Sta già arrivando. Loro finalmente sono stati, diciamo, sganciati da quella missione e stanno per fare ritorno. In realtà non sono ancora sulla via del ritorno. Il viaggio di ritorno comincerà domenica 6 settembre. Partono e devono andare fino a San Diego. Attraversano l'Oceano Pacifico, perché in questo momento hanno fatto scalo in una cittadina della Thailandia che secondo me tu conosci.
0: Sì?
1: Si chiama Pattaya.
0: Pattaya! La famosissima
1: Pattaya.
3: Vedi che sia un'isoletta.
1: Scusate. Nota stazione balneare della Thailandia, famosa per essere uno dei più grandi mercati del sesso dell'estremo oriente. L'equipaggio, maschi e femmine, 5.000 persone sono sbarcati dalla portaerei, cioè scendono e salgono e stanno lì una settimana fino a domenica prossima. Sono già 3 giorni che sono lì, ne hanno anche altri 3 davanti. Ci colleghiamo con Pattaya.
0: Qua vanno loro dopo mesi a sparare dei missili, sono a Pattaya
1: a sparare cazzate.
0: Dove si sparano delle altre cose.
1: No, quelle se le sono sparate loro
0: sono
1: per
0: sparate
1: un sacco
0: loro
1: di tempo.
0: Al pensiero.
1: Si dice che a Pattaya o Pattaya, com'è?
3: Pattaya
1: ci siano fra 25 e 50 mila sex worker.
0: Caspita, ragazzi.
3: L'attività di questa portaerei. La sto leggendo adesso. È soprannominata Rest and Relax. Cioè,
0: quella.
3: Così tu vai lì, ti svaghi, ti rilassi e poi riparti verso San Diego.

0: yeah. Come on, baby. DJ Curti ci illustra il primato che ha appena stabilito Ella Langley con questa canzone che Radio DJ vi sta proponendo da qualche mese a questa parte.
1: Sì, prego. Ha un nuovo record questa canzone, perché è da 20 settimane in prima posizione nella classifica di vendita dei singoli negli Stati Uniti, e questo qui
0: 20 settimane.
1: È un record. Tanto. Perché la possibilità di arrivare a 20 settimane era garantita soltanto per i singoli natalizi. Adesso questa qui, che è una canzone generica, non specifica di un periodo, c'è riuscita.
0: C'è ancora vita nell'universo musicale.
2: Esatto, voi dite che c'entra. C'entra, perché stiamo parlando della portaerei Lincoln. Cioè, secondo me, quei 5.000 a bordo, di quei 5.000, 4.000 questa la conoscono molto bene.
1: La cantano al karaoke,
2: sì,
1: a Pattaya.
2: Bravissimo.
1: Che lì c'hanno la passione per il karaoke.
0: Adesso bravissimo. Nicola ci racconta un po' di cose su quanto costa una portaerei.
2: Allora,
0: quanto consuma al giorno? In soldi.
2: Costa, io pensavo addirittura di più, costa 2-3 milioni al giorno. 2-3
0: milioni.
2: Solo
0: per tenerla accesa.
1: 100-200 serate.
2: Senza gli aerei. Se non è in guerra, ok? Se è in guerra arriviamo a 6-7 milioni al giorno.
1: Ma al giorno di cosa? Di manutenzione?
2: Di tutto, manutenzione, personale, eccetera, eccetera. Voi dite, vabbè, ma tu in questo...
0: Ma tu devi dar da mangiare a 5.000 persone.
1: Ma capito, ma 2 milioni?
2: 2, 3.
1: Al giorno? Che gli dai? Il caviale?
2: Attenzione.
0: 5.000 persone,
2: amico. Non è mica finita qui. Voi dite, vabbè, ma in questo prezzo c'è anche l'ammortamento del mezzo. No! Il mezzo è costato 2 miliardi e 3 e a un certo punto hanno fatto a metà vita un ammodernamento, perché la propulsione nucleare...
0: Certo,
2: ne hanno spesi altre 3, quindi 5.3.

0: miliardi.
1: Aggiungo qualche altra piccola informazione. Consumano 1,5 milioni di litri d'acqua al giorno.
2: Già solo questo.
1: Solo per bere, vabbè, per farsi la doccia, per lo scarico del water. 1,5 milioni
3: quella
1: di litri d'acqua
3: al mare,
1: giorno.
3: La puliscono e sì, ce l'hanno.
2: Capito,
3: quindi
2: però...
1: Sai quanto costa una portaerei italiana invece? Un po' di meno.
0: Quanto costa?
1: 600.000 euro.
0: Però 600.000 euro in contanti in una malga. No.
1: La prima portaerei, anche se un po' empirica, è del 1922. In realtà era una carboniera modificata, cioè una nave a carbone.
0: Ok. Okay.
1: Sulla quale potevano atterrare i primi aviatori coraggiosi, perché già devi essere coraggioso a farlo adesso, figurati con un aereo degli anni 10-20, insomma.
0: Sì,
1: le abbiamo anche noi, comunque, ne abbiamo due in servizio in questo momento, che si chiamano Trieste e Cavour. Sono un po' più piccole, però sono molto belle, sono molto moderne, possono portare circa 1200 persone, quindi grosso modo un quarto, un quinto, insomma, di quelle americane, però per pattugliare il Mediterraneo basta e avanza.
0: Guardate che non tutti, io ho scoperto il mondo delle portaerei recentemente e io pensavo che tutti avessero la portaerei, cioè ogni la Spagna non ha portaerei.
1: Non ne ha proprio.
0: No,
1: sì.
0: La Francia ce le ha, l'Italia, l'Inghilterra.
1: Sì, sì, ma
0: India,
1: mediamente
0: ma
1: ne hanno una, due, tre. Gli americani ne hanno 10-11, ma d'altronde il loro giochino, quello delle armi. Ce n'è una storica di portaerei italiana che per tanti anni è stata all'ancora, come si dice, nel porto di Taranto.
0: Sì.
1: I tarantini che stanno ascoltando sicuramente se la ricordano. L'hanno messa lì perché a Taranto, Matteo, tu mi insegni, non c'è un mare solo.
3: Ce ne sono due.
1: La città dei due mari.
0: La birra dei due mari.
1: Stava bella comoda. È salpata la gara. Garibaldi, perché è stata venduta. In verità non è stata venduta, è stata regalata all'Indonesia.
0: Ah, ok.
1: E dovrebbe arrivare tra una quindicina di giorni, cioè è già partita, ma ci vogliono ancora 2 settimane di navigazione prima che arrivi. Una volta arrivata in Indonesia, ovviamente cambierà nome. Si chiamerà Kriga Jamada.
0: Ok, benissimo.
1: Che sarà un Giuseppe Garibaldi indonesiano.
0: Potrebbe essere, chi lo sa, un presidente di una squadra di calcio, per me, Erik Thohir potevano chiamarla. Comunque, cambiare nome alle navi
1: non porta benissimo.
0: Vedete come ve lo diciamo.
1: Ma probabilmente, secondo me, c'è il nome ufficiale e c'è l'altro nome che rimane sempre da quella parte.
0: Ok, perfetto.
1: Questo per una questione scaramantica.
0: Ieri sera, sul primo canale della televisione, c'era Cesare Cremonini. Era un

0: Lui sta praticamente promettendo l'impossibile. Cioè sta intortando lei, no?
1: Ah sì, eh?
0: Sì, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. Poi dopo invece, tante promesse.
1: Così, fatto.
0: Va bene, 11:15 era ieri sera il concerto in televisione, sì, ma sai, noi eravamo in giro a divertirci.
1: Ah,
0: una volta che esco di casa.
1: No, ti dico anche come si chiamava, Roma Baby Cremolini Live.
0: Okay. Dov'era, all'Olimpico?
1: Sì, sì, allora, beh, Roma Baby. Sì,
0: lo so, magari era Circo Massimo. Forse Circo Massimo. L'Olimpico ormai è come suonare a casa con gli amici.
1: È poca roba,
0: sfigati.
1: Esatto.
0: E continuano nel frattempo ad arrivare messaggi, sia che hanno a che fare col fantacalcio che con gli idoli di tempi ormai lontani. Per esempio Gianni, 50 anni, neanche ne avesse 100, dice: la cosa più triste è quando in ufficio fai le battute di Fantozzi e ormai non ride più nessuno.
1: Così.
0: Perché in effetti la battuta di per sé non è che facesse così tanto ridere, però la battuta citata di Fantozzi,
1: certo,
0: ti faceva riaprire
1: il
0: file,
1: certo,
0: di lui che la pronunciava, no? Ho fatto per anni il fantacalcio con 9 maschi, dice Valeria. Era uno dei pochi momenti di svago che riuscivo a prendermi e mi sono sempre divertita tantissimo. Adesso che non partecipo più, mi mancano molto.
1: Vedi.
0: Bello,
1: riprendi,
0: bello.
1: Riprendi allora.
0: E poi prima Matteo ha stroncato sul nascere un
2: interessantissimo fantacycling.
1: Cioè, perché già il fantacalcio,
2: certo,
1: l'ha preso.
2: È una cosa che proprio...
0: C'è un messaggio quasi divertente, poi oh. Michelangelo scrive: ti chiedo un favore grande, anche se è un argomento scacciafiga. Sì. Mia moglie si è appassionata di ciclismo in televisione, ma proprio non le va giù che sia uno sport di squadra. Uno sport di squadra significa che ci sono i cosiddetti gregari, sì, che aiutano il capitano a vincere, per sì, semplificare. Sì. Lei si è innamorata in particolare di Wout van Aert, che è un ciclista belga figo e forte, ma che spesso si sacrifica per i compagni di squadra.
1: Sì.
0: E si incazza come una iena ogni volta che lui, pur potendo vincere, si sposta dopo aver tirato la volata al compagno. Io chiudo sempre con: è uno sport di merda, come il famoso video che,
1: certo,
0: circolava in rete.
1: Certo.
0: Tu hai un'altra definizione. No, la realtà è che quando ci sono le volate, Wout van Aert non sarebbe in grado di vincerle, le tira al suo compagno di squadra, che è quello destinato a vincere. Se lui tentasse di vincere, probabilmente non vincerebbe lo stesso. Però che sia un grande gregario.
1: Però secondo la moglie...
0: È fresca di passione.
1: Caspita, ragazzi. Sì, comunque adesso, a parte tutto, così a un occhio, persino al mio, non è che capisci che è uno sport di squadra. Cioè tu vedi dei ciclisti, sono da soli. Cioè lo capisci solo quando sono all'inizio.
0: Beh, no, lo capisci. Allora, se c'è la volata, lo capisci per forza, perché quelli che devono vincere la tappa, qui stiamo diventando veramente
1: tecnici,
0: scacciafiga,
1: sì,
0: stanno insieme ad altri 4-5 che hanno la stessa maglia.
1: Sì.
0: E capisci che stanno portando la gallina,
1: sì,
0: dalle uova d'oro,
1: esatto,
0: nel punto dove deve fare appunto il tentativo. La squadra funziona anche in altri momenti, per esempio

0: tu vuoi stancare i tuoi avversari, mm-hmm, perché così almeno non ti possono fare paura nel momento decisivo, sì, della salita, metti davanti un tuo compagno a tirare
1: che mena
0: e quelli dietro devono faticare, insomma. Poi dopo a volte lascia un po' il tempo che trova, insomma. Comunque, che sia uno sport di merda non c'è dubbio.
2: Vai in testa e mettiti a menare, non stare a ruota. Lo so, Matteo, che c'è freddo. Grinta ci vuole, grinta! È uno sport di merda!
1: E la domanda è, ma allora perché lo fate?
0: Perché lo fate? Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2 O Morning Club. Il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station. Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Femminicidio, suicidio sulla 1 a Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Dopo averla picchiata e chiusa nel bagagliaio dell'auto, un uomo ha gettato l'ex compagna da un cavalcavia lanciandosi poi a sua volta nel vuoto. La polizia, che la donna aveva chiamato con il 112, non è riuscita ad arrivare in tempo. E a Finale Ligure, in provincia di Savona, un uomo ha ucciso a colpi di pistola nel sonno la moglie e il figlio quindicenne e si è tolto la vita con la stessa arma. L'uomo ha lasciato un biglietto in cui annunciava il gesto, che sarebbe legato a gravi problemi in famiglia. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Gli accertamenti seguono un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia, testate e manovrate dalla finanza internazionale, replica il generale. L'Agenzia per la sicurezza del volo degli Stati Uniti ha proposto restrizioni permanenti ai voli attorno all'aeroporto di Palm Beach e alla residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago. Il piano è stato chiesto dal servizio di sicurezza del presidente americano alla luce delle preoccupazioni per sorvoli non autorizzati. E il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. È l'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres. Il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico davanti al Sud America, mai così intenso da decenni, potrebbe durare fino a febbraio, aumentando così il rischio di eventi estremi. Intanto in Italia è arrivata un'altra ondata di calore. Il picco del caldo durerà almeno fino a mercoledì.

0: mercoledì e tornano i bollini arancioni nelle città. Siamo allo sport, il calcio, la terza giornata di Serie A si apre stasera con l'anticipo Genoa-Como. In Coppa Italia il Palermo travolge il Mantova 5-2 e va agli ottavi di finale dove affronterà il Bologna. Il Verona vince a Cagliari 2-1 e troverà la Roma. Infine il tennis, agli US Open, Cobolli e Darderi approdano al terzo turno, eliminati invece Musetti e Bellucci. Oggi Jasmine Paolini affronta la romena Cirstea.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: I Need a Sign, bella questa canzone, in pratica è Show Me Love.
1: Sì, è un po' Show Me Love.
0: Leggermente, 6.06, buongiornazzo amici, eccoci qua pronti per iniziare. Dobbiamo fare subito un saluto, vero Michele?
1: Assolutamente, perché il nostro amico Francesco dell'Orto di Antonella e Francesco, che è una star, ragazzi, sì, su Instagram.
0: Io lo seguo, numero uno.
1: Ci ha regalato un'apertura di giornata delle sue.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Signori, buongiorno a tutti, oggi è venerdì 4 settembre, stamattina prepariamo il terreno per mettere le piantine a dimora che arriveranno martedì. Signori, volevo fare un saluto agli amici di Radio DJ e ad Andrea Michele.

0: Daniele, che sono i veri guerrieri della mattina. Un forte abbraccio, amici, e un saluto anche ai loro radioascoltatori. Bene, signori, ora vi saluto, vi auguro buona giornata a tutti, ma soprattutto buon lavoro a chi lavora. Non mollate. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, Francesco, grazie.
1: Buon lavoro a chi lavora e soprattutto non mollate.
2: Non mollate.

0: sai, Mike, che quando iniziano a definirti storico significa che sei vecchio.
1: Sì, l'importante è che non diventi storico e decadente, perché è un attimo dopo.
0: Anche non molliamo mai. Buongiornazzo, amici, ultimo giorno della settimana.
1: È venerdì, ragazzi.
0: È venerdì,
1: ho tanta voglia di 347-342-5210. Abbiamo già cominciato il giovedì questa settimana, perché è stata la prima.
0: Certo.
1: È stata la prima e quindi bisognava un attimino accorciare. Però adesso diventerà un po' il leitmotiv del venerdì. Ragazzi, cosa fate sto weekend? Io ve lo dico, voi ascoltatori, voi. Cosa fate?
0: 347-342-5220, cose belle del weekend. Rispolveriamo una vecchia rubrica che ha tenuto banco per anni. Ci sarà una cosa bella che farete questo fine settimana? Ci auguriamo di sì. Io dormo, ad esempio.
1: Ma si va al mare, ragazzi.
0: Tutti al mare,
1: tutti al mare. 34, 35, 36 gradi. È il super Niño.
0: Tu che sei ricco, vai al mare. I soldi sono finiti, bello.
1: Guarda che bello, non bisogna essere ricchi per andare al mare, sai.
0: Ciao, vai al mare.
1: Guarda che il mare è accessibile a tutti,
0: sì,
1: eh.
0: Sì. Vai a prendere l'ombrellone a Forte dei Marmi questo weekend.
1: Appunto, dai. Perché se uno è stronzo e va a Forte dei Marmi, si assume anche la responsabilità.
0: Dov'è che si spende poco in Italia al mare?
2: A casa tua.
1: Dappertutto.
0: A casa tua.
1: No, ma io penso dappertutto. Volete venire a casa mia? 5 euro l'ombrellone, ragazzi.
0: Sai che leggevo quest'estate di quel bagnino storico di Rimini che lo vende a 4 euro. Non so se avevate intercettato questa notizia di circa un mese fa. Comunque fa un cazzo di caldo, come dicono in Francia. Avete sentito anche del nuovo allarme ONU? Mancava,
1: certo,
0: solo lui, Gutierrez, che ha parlato del super El Niño. Adesso noi non vogliamo scherzare su una roba seria.
1: No, però insomma sembra che il Niño non molli, anzi si stia rinforzando, e questa cosa potrebbe andare avanti fino alla fine di febbraio.
0: Sì, ma ti rendi conto? Tra l'altro, proporzioni enormi, in 50 anni non è mai stato lanciato un avvertimento così pressante, con rischi doppi, cioè siccità e inondazioni.
1: Beh, scusate, non so se avete visto il termometro della vostra autovettura stamattina. Io sono arrivato in via Massena alle 5.25, c'erano 26 gradi.
0: Ragazzi,
1: cioè,
0: caldo,
1: alle 5.25, 26 gradi è tanta roba.
0: Ma sì, troppo, al 4 di settembre. Un abbraccio, un saluto a proposito di maltempo agli abitanti di Policoro.
1: Sì, mamma mia, colpiti come Cremona da una tromba d'aria pazzesca. Hanno spazzato via tutti i lidi.
0: Guardate,
1: anzi, andate al mare a Policoro e così gli date una mano magari a mettere a posto.
0: A proposito di Cremona, devo fare i complimenti comunque alla nostra città e anche alla Protezione Civile, perché sono riusciti a risolvere problemi di alberi caduti e danni nel giro di una settimana. Quindi so di che cosa stiamo parlando e, ragazzi, sono problemi. Cioè, adesso sembrano frasi da ascensore.
1: No,
0: però
1: sono eventi atmosferici ai quali forse dobbiamo abituarci un po' di più e dovremmo cercare di riuscire a prevederli. Il problema è che come fai? Perché sono queste bombe, no, che arrivano improvvisamente, e poi ci sono tutte le problematiche che gli vanno dietro, tipo macchine distrutte,
0: sì,
1: cioè a Cremona si parlava di 10.000 veicoli ammaccati, cose.
0: Guarda,
1: di questo tipo.
0: Ieri ero nella concessionaria dove vado di solito. Mike, mi hanno detto che soltanto loro hanno avuto più di 90 macchine danneggiate.
1: Ma certo,
0: con
1: ma
0: la
1: poi
0: coda
1: tutta
0: fuori.
1: Questa cosa qua cosa determina? Probabilmente l'incremento anche
2: delle assicurazioni.
1: Dei costi delle assicurazioni, perché insomma non ti assicurano più come prima, no, in maniera molto più facile, sul discorso degli agenti atmosferici.
0: Scherzi, salutiamo tutti gli assicuratori all'ascolto.
2: Ragazzi, sembrate seri quasi.
0: Stamattina troppo seri.
1: No, seri. Quando si tocca il portafoglio, cara Stella, si diventa seri.
2: lo so bene. Io ho avuto questo problema con l'assicurazione. Comunque la parte degli agenti atmosferici è lievitata, veramente.
0: È così. Beh, comunque parliamo di cose.

0: belle, le vostre cose belle del weekend. 347 342 5220.
1: Guerrieri!
2: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
3: Ah, così stamattina. Ragazzi, serve l'occhio della tigre.
4: Uscite dal buio. Uscite da casa vostra. Sedetevi sulla vostra macchina, sul vostro camion, sul vostro furgone. Siete voi i protagonisti della giornata.
3: Yes.
0: Michele, mi fai 40 squat su questa canzone adesso.
4: Ne ho fatti 50 prima.
0: Enzo, buongiorno.
5: Bella!
0: Enzo,
6: è ancora infartato dai 10 squat che ha fatto prima.
0: Sì, più che infartato, al settimo squat Enzino ha avuto un problema di aria. Ciao Enzo, tutto a posto? Era solo aria? Perché a volte, ragazzi,
3: a tutto gas. Eye of the Tiger su DJ.

0: Eye of the Tiger, un grande classico dei dischi guerrieri, anno 1982, la prima canzone annunciata da una voce su Radio DJ, la voce era quella dello zio Jerry Scott.
1: È vero. È disco guerriero per eccellenza, ragazzi, sì, hanno molto apprezzato chiaramente i nostri ascoltatori al 347-342-5220, sono tutti belli carichi perché è venerdì, adesso belli carichi forse è un'esagerazione perché sento delle voci di gente che si trascina,
0: sì, fine settimana,
1: fanno anche un po' fatica, però insomma vuoi fare un giro di saluti velocissimo, siamo pieni come
0: voglio,
1: al solito.
0: Voglio giro,
1: ragazzi,
0: di saluti, vai,
1: locale
0: vai.
1: Pienissimo.
2: Buongiorno a tutti, il mio programma per il weekend è fantastico, oggi lavoro tutto il giorno, però stasera arrivo a casa, mi metto in tiro e vado dritto a letto perché anche domani lavoro tutto il giorno, però
1: bravo,
2: c'è da dire che sabato, dopo aver lavorato tutto il giorno, arrivo a casa, mi stendo, preparo la cena, faccio tutte le mie cose, poi verso le 23 vado a letto perché anche domenica lavoro tutto il giorno.
0: Okay.
2: Ecco il mio programma. Bene. Fantastico per il weekend.
1: Bella Andre, non si molla un cazzo.
0: Però mi piace tutto.

0: in tiro, cioè lui balletto elegante con
1: lui balletto elegante, certo.
0: Bravo.
2: Ciao Andy e Mike, finalmente torno ad ascoltarvi in diretta dopo 4 giorni di turno pomeridiano. Vi ho cercato nei podcast, nelle repliche, ma non vi trovo, siete scomparsi. Quindi oggi vi saluto come vi salutavo 3 anni fa. Andiamo ragazzi, giù il gettone, si parte, si viaggia. Autoscontro Andy e Mike. Ciao da Roberto, il vostro giostraio di fiducia.
1: Ciao Roby. Ciao. Allora abbiamo un piccolo problemino che stiamo sistemando, sì, perché molti hanno scritto.
0: Sì, magari non trovate DJ Sei Tu nella lista dei programmi, ma se guardate bene nell'app, nel palinsesto c'è e ci sono tutte le puntate caricate. Sì.
1: Cioè prima o poi, ragazzi, ve lo prometto, ve lo giuro.
0: C'è. Io l'ho sentito.
1: No, ma prima di gennaio riusciremo a risolvere il problema.
0: Andiamo a Roma dalla nostra guerriera della mattina di oggi, si chiama Angela.
1: Angela, se io fossi un'angela.
0: Eccola. Ciao Angela.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Anzi, buongiornazzo.
0: Tu sei originaria.
3: Esatto,
0: buongiornazzo a te. Originaria della provincia di Salerno, in macchina dalle
3: 4:30.
0: Complimenti, guerriera.
1: Bene, bene. Che lavoro fai, Angela?
3: Lavoro per una società di informatica.
1: Ok, però hai tanti chilometri da fare se ti svegli così presto, sì. O ti piace arrivare in ufficio presto?
3: No, oggi sono in ferie e sto andando a Misano Adriatico in realtà.
1: Oh, bello, vedi? Un po' di mare quindi.
3: No, Italia Bike Festival, sì. Quindi mi vado ad immergere nel mondo della bici, che è la mia passione oramai da 5-6 anni, e mi faccio 2 giorni lì a godere delle novità del mondo della bici, e poi domenica si corre.
0: Dove?
3: In gara in Abruzzo.
0: Ok.
3: Andato a correre in Abruzzo con la squadra a Torre Vecchia Teatina, quindi facciamo il solito weekend in bici.
1: Roma, quindi seria. Sei una super pedalatrice, insomma, ci sembra di capire.
0: Grande,
3: mi diverto.
0: Bella la bici. Salutiamo tutti gli appassionati. Ieri sera, Mike, ero fuori a cena con i nostri amici,
1: i malati
0: di triathlon, che stanno preparando la gara di Cervia,
1: certo.
0: E sono andati a Livigno ad allenarsi quest'estate.
1: Sì, come no?
0: E mi raccontavano del passo Gavia che loro hanno fatto partendo da, addirittura facendo Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva e poi su. Angela, tu vai in montagna quindi in Abruzzo questa domenica?
3: Sì, andiamo un bel percorso che è stato anche, come dire, reso un po' più complicato, perché hanno dovuto fare una deviazione, quindi abbiamo circa 200 metri di livello in più del previsto, però...
1: Ma sì, cosa vuoi che siano per una che pedala come te? Esatto. Beh, allora, buon divertimento al Bike Fest.
3: Grazie.
1: E in bocca al lupo per
3: ragazzi.
1: La gara.
3: Grazie mille, ragazzi.
0: Buon viaggio.
3: Buona giornata.
0: Anche a te.
3: Ciao.
0: Buon weekend. Ciao Angela. 347-342-5220. Un saluto a chi sta andando a fare qualcosa di bello questo fine settimana. Dai ragazzi, divertitevi.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, su Radio DJ le 6.23. Voglio fare un saluto a tutte le fan di Tommaso Paradiso.
1: Ma sono tantissime.
0: Sono tantissime, ma in particolare a una, a te. A te, a cui piace Tommaso Paradiso. Tu sai chi sei. Non posso dire il nome, ovviamente.
2: Scusa, chi è questa?
0: Non posso dire il nome.
2: Ma è lei, nuova?
1: Cioè, ricomincia DJ, sei tu, ricominciamo con la solita storia. Cioè, tu che fai le dediche, ma poi all'alba di mattina.
0: Aspetta, lei sta ascoltando. Ciao, ciao baby. Lo so che quando hai sentito questa canzone hai pensato a noi due.
1: Passano gli anni, Enzo, e questo è sempre più coglione, per usare...
3: Non molla,
1: Michele, non molla mai.
0: Ma Michele, io devo coccolare le ragazze, e in particolare non tutte le ragazze, ma solo una, e tu sai chi sei. Perché sennò dopo dice, ah, le altre, no, tu, solo tu.
1: Perché lei è l'unica fan, l'unica fan di Tommaso Paradiso.
0: No, l'unica che io amo.
1: Vabbè,
0: lei sa chi è.
1: No, cioè, ma figurati. Allora io faccio una cosa, devo fare un'altra cosa invece un po' più politicamente corretta. Saluto Stefano e Licia che stanno andando in Val Badia per fare qualche giorno di vacanza, per fare così un finale di stagione, il classico richiamino. Stefano, tra l'altro, è un amico della Stellin.
0: Sì.
1: Sì, è il fisioterapista della Stellin.
0: Ah, ok, perfetto.
1: E quindi, insomma, lo salutiamo volentieri.
0: Come si chiama di cognome, lo sappiamo?
1: No.
0: Ok, perfetto. Tu, cioè, sai
1: io non
0: sei.
1: Lo so, però Stefano lo sa. Vuoi fare una dedica anche a Stefano?
0: Sì, sì, anche
1: è in macchina,
0: a lui.
1: Scusa, posso dirti? È in macchina con la compagna che si chiama Alice. Fai la dedica anche a saluto.
0: Ciao Stefano, tu sai chi sei. Sei il fisioterapista della dottoressa Stellin.
1: Sì.
0: A me interessi tu, ma soprattutto la tua compagna. Come si chiama lei, Mike?
2: Licia.
0: Ciao Licia.
2: Sì, sì, ormai è senza freni.
0: Licia,
2: border.
0: Profumata, tra l'altro, col nome che hai. No, ma dopo quella di
1: 347 342 5220, dediche per le vostre donne, per insomma dediche in generale, così fate dal DJ Andrea Marchesi qua live il venerdì, perché il venerdì è un po' più pazzerello, quindi dateci dentro se avete bisogno, anche voi donne magari single, di autodedicarvi e di essere sostenute dal punto di vista psicologico. Facciamo questo servizio.
0: Ok, allora
3: un'ottava,
0: senti qua,
3: un'ottava sotto,
0: com'è?
3: Un'ottava sotto,
0: un'ottava sotto. Buongiorno, ieri notte asta del fantacalcio fino alle 3 con mio figlio, stamattina sveglia alle 5.20.
1: Certo, Claudio, perché salutiamo tutti i malati di fantacalcio, perché si è chiuso il calciomercato e quindi le squadre sono fatte e c'è stata la reunion totale per formare a loro volta le squadre del fantacalcio.
0: Mike, scusa, c'è un ascoltatore veneto che ha mandato una nota audio,
1: sì,
0: un po' pepata.
1: Perché?
0: Perché lui ha una passione un po' particolare, che è una passione che hanno molti ascoltatori veneti. E
1: vai.
0: Questo fine settimana lui va in una nota località lì poco dopo il passo del Tarvisio. Non so se avete presente, amici, di che
1: cosa
0: stiamo
1: parlando.
0: C'è
1: un festival musicale bellissimo lì proprio.
0: La mando, ragazzi, sentite.
4: Nazzo, Andy e Mike, mi pensavo di andare verso Killac per immergermi nel mondo di Amona, che siamo in passione.
0: Capito, vai a Villac, sì. Va lì e si immerge in questo mondo, in questo
1: sì
0: mondo.
1: Ma guarda che il mondo della Mona è un resort di 5 stelle che va fortissimo. Cioè tu hai travisato probabilmente.
0: Sì, sì, Mona Lisa, e si parla di arte, cosa avevate capito, ragazzi?
1: Guarda che ce ne sono tanti, cioè è proprio una catena importante e la trovate un po' in tutto il mondo.
0: Sì.
1: Già il mondo da Amona, 5 stelle resort. Sort super lusso.
0: Andiamo in pubblicità. A fra poco.
3: La festa del lago, dovete ricordare.
0: Che
1: aspetta, c'è il marchettone. Spazio marchettone.
0: Promotion. Vai.
3: Stasera festa del lago, Civate.
0: Civate, provincia.
3: In console la Becky.
1: Grande Becky.
0: Proprio tutto casa Fergetta stasera.
3: Sì,
0: Civate, provincia.

0: Lo so, il Becky Fargetta, ma ci sei anche tu?
1: Certo.
0: Beh, papà e figlia, ragazzi.
2: Papà e figlia, ragazzi. Che bello.
1: Sono emozionato.
2: Guarda, posso dire, solo per questo andrei.
0: Anch'io.
2: Perché merita.
0: Che poi anche Mikey sta insegnando a Veronica a fare la DJ.
1: Stiamo organizzando.
0: Ragazzi, ma perché non fate le serate voi due con le due figlie?
2: Non male.
0: Io vengo per le amiche delle figlie.
2: Beh, figurati.
0: A fra poco.
1: È schifo. La base.
0: No, basta.

0: Oh beh, ci sta.
1: A tra poco. Andy and Mike. Andy and Mike. Oh. Radio DJ One Nation One Station.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.

0: molto molto bene.
1: Ah, ok, cioè certo. Volete che noi pubblicizziamo i vostri Instagram?
0: Non
1: questa
0: è male.
1: Richiesta.
0: Sì, okay, sì, okay, sì, sì, magari no. Instagram commerciali, così questo tipo. Ma ragazzi, pagando si può fare tutto. Quindi adesso ci mettiamo d'accordo, voi date un obolo e noi poi ci pensiamo, ci lavoriamo sopra, vi facciamo anche un progetto di marketing centrale.
1: Addirittura.
0: Beh, certo, ma ragazzi, scusa, chiave in mano, il servizio chiave in mano.
1: Io non so se lui abbia pagato il nostro ospite di stamattina.
0: Scusami, servizio chiave in mano si poteva dire.
1: Beh, ormai l'hai detto, ci sta. Okay. Mike, scusa, è arrivato il bonifico del dottore che è qua ospite?
0: Tutto fatto.
1: Scherziamo, ovviamente è un amico, ogni tanto ci viene a trovare il dottor Federico Damario, primario di ortopedia del San Pio X Humanitas di Milano. Buongiorno dottore.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao Fede.
2: Siamo tornati al mattino, veri guerrieri.
0: Veri guerrieri. Allora scusa, diamo così il là ed un saluto importante a tutti gli operatori sociosanitari, a tutti chiaramente i medici, gli infermieri che sono stati per anni nostri grandissimi ascoltatori, ritornano ad esserlo, quindi un abbraccio va a loro che si fanno un mazzo tanto, saluto quelli che stanno finendo il turno di notte e iniziano il turno di mattina perché più o meno ci siamo, no Fede?
2: Assolutamente, sì. Cambio alle 7, quindi chi si muove per andare a lavorare negli ospedali parte da casa 5:30-6, dipende dalla distanza, quindi infermiere, OS, medici, ma c'è tutto un mondo intorno, non sono solo ovviamente
0: scusa,
2: medici.
0: Hai detto infermiere. Andre, vuoi fare un saluto particolare alle infermiere?
2: La tua?
1: Tua? No, io non è che abbia una mia infermiera personale, però diciamo a tutte voi ragazze, voi che vi occupate dei vostri pazienti, voi infermiere piene d'amore per i pazienti e per il vostro lavoro, un buon inizio di giornata o buonanotte se avete finito il turno di notte. Ciao ragazzi.
0: Ok, perfetto, basta così.
1: Dottore, dottore, lei è qua per parlare di articolazioni, dolori in vista di un fine settimana dove gli sportivi si alleneranno, oppure quelli che hanno un po' gozzovigliato durante l'estate magari dicono ciacchi mi rimetto in forma.
0: Allora, acciacchi velocissimi dal punto di vista articolare al 347 342 5220, adesso arriva di tutto, lo so già io, quindi forza ragazzi, dateci dentro.
1: Partiamo dal trekking ad esempio?
2: Sì, nel senso che il discorso è che chi non ha fatto molto e vuole tornare a farlo deve fare in maniera adeguata e progressiva, non è che adesso domani mi rimetto a correre, domani non mangio più. L'idea è, se non ho fatto nulla, riprendo a fare un allenamento progressivo.
0: Cioè, chi ragazzi, non avete fatto un cazzo per 3 mesi d'estate, cioè non è che domani fate 3 ore di allenamento intensivo. Cioè, il concetto, esatto. Ma perché guarda che il 90% fa così.
2: Cioè, che tu pensi di essere in forma, noi due no, per quello che ci guardi così male.
0: Ma va, non è vero, invece mi trovo bene.
1: Ho postato un video, chiocciolina Andrea Michele, lo trovate lì, di Michele che fa fare gli squat a Enzino prima della diretta.
0: Sì, io tutti i giorni, ragazzi, faccio 50 squat, tutte le mattine, per forza.
1: Va bene, dottore.
2: Secondo me 50 se sei allenato sì, se non sei allenato è troppo. E poi inizialmente bisogna fare mini squat, non squat completi, mini squat con 30-40 gradi di flessione, perché sennò si sollecita troppo la femoro rotulea.
1: Scusi, pensavo con 30-40 gradi di temperatura, no, che è quella che c'è, che non so se oggi. È il massimo. Quindi con dolcezza la ripresa, se non vi siete allenati quest'estate.
2: Se non vi siete allenati quest'estate, peraltro si va a fare i trekking autunnali in montagna che sono bellissimi, colore autunnale e tutto. Sicuramente privilegiare la salita piuttosto che la discesa con calma, e poi le discese troppo ripide sul ginocchio, sulla rotula sono dannose.
0: Perché le discese sono più pericolose che le salite.
2: Assolutamente, cioè creano più dolore, soprattutto se il muscolo non è pronto, perché la rotula batte contro il femore se il muscolo non è adeguato. Quindi per quello che le discese devono essere più dolci e più rallentate, mentre in salita grossi problemi, a parte l'esistenza del fiato, non ce n'è.
0: Guarda, mi dai là per salutare un amico comune mio di Rudy Zerbi, l'avvocato Joe, che abbraccio fortemente. Quest'estate abbiamo fatto un giretto a Madonna di Campiglio, io li ho incrociati dopo essere salito la Malga Fevri, quindi più o meno 700 metri di dislivello, 700-750 metri di dislivello, l'ho incrociata che lei era salita con la cabinovia e mi ha detto scendo con voi. Io gli ho detto guarda, secondo me non è il caso. Lei no, ma non c'è problema, scendo con voi. Lei e il marito completamente paralizzati 2 giorni dopo. Io vi avevo
1: perché non sono abituati.
2: No, non è abituato, e poi la rotula si infiamma, si crea quello che si dice il ginocchio impastato, perché non scorre bene, si crea un piccolo diversamento. Uno dice ho rotto il menisco, tutto questo. Non è vero, è la rotula. Quindi basta un po' di riposo, un po' di rinforzo muscolare, e c'è un muscolo che è il quadricipite, ma soprattutto il vasto mediale con la parte interna che va rinforzato. Adesso Michele mi ha già fatto vedere il suo stamattina, perché ricomincia a sciare dopo domani, sembra, perché poi qua c'è il passaggio diretto
0: tra l'altro, scusa,
2: dal surf

0: intitola Sunshine, il nuovo singolo dei Jungle su Radio DJ 6.32 di questo venerdì 4 settembre.
1: Sì.
0: Buongiornazzo amici.
1: Buongiornazzo, ben svegliati. Forza ragazzi che venerdì 347-342-5220, la carica dei guerrieri. Qualcuno, Andre, suggerisce anche questa cosa. Anche però il ritorno, sì, valutatelo, del boost delle pagine Instagram funzionava molto.

0: Sì, sì, però c'è, c'è il dramma. Cioè, io sono il dramma vivo. Stanotte mi sono svegliato alle 2 con il Super Niño. Il Super Niño.
1: E la neve, e la
0: cazzo,
1: neve.
0: Ma la neve? Oh, la neve? Cioè, poi sì, ho letto addirittura una notizia che tipo a Selvino si è sciolta la pista in plastica.
2: L'ho quella vista la notizia.
0: Ma manco con la plastica riusciamo a sciare.
3: No, nel senso che adesso c'è il passaggio diretto, quindi lui è già pronto.
2: Ok. Avete bisogno di consigli per i vostri allenamenti o per i vostri acciacchi alle articolazioni? 347-342-5220. Poi parliamo anche di corsa, di bicicletta, di Ironman e non solo.

0: Grande classico anno 1991, I've been thinking about you, i London Beat su Radio DJ 641, in studio con noi il dottor Federico Damario, nostro amico primario del San Pio X Humanitas qui di Milano, di ortopedia, quindi si sta parlando di allenamenti, articolazioni, dolori, acciacchi vari, tanti messaggi. Senti qua, Daniele, perché quando salgo le scale il mio ginocchio destro scricchiola, vado un po' in bici, no corse? Non sappiamo quanti anni abbia, Daniele.
1: Allora, tendenzialmente scricchiola potrebbe essere la rotula, potrebbe essere anche qui il muscolo che non è adeguato. Va in bici, va bene, no corsa, dire che va bene. Anche la bici bisogna capire l'altezza della sella e come va in bici.
2: E soprattutto se mette la sella.
1: Certo, però tendenzialmente la mountain bike potrebbe essere anche un pochettino in sovraccarico, la bici normale va bene, però la corsa, se scricchiola salire le scale, bisogna stare attenti.
2: C'è una domanda invece che arriva dalla nostra super ascoltatrice Stefi, per il nostro amico.
3: Buongiorno Andy Bike, a tal proposito io vorrei fare una domanda al dottore. Mi piace camminare in montagna, amo la salita, mi stimola, però detesto la discesa, ma non è

0: per una questione di ginocchia, ma piedi. Quando finisco la discesa, mi fanno parecchio male i piedi, soffro più i piedi che le articolazioni. Può essere un problema di scarpe oppure, non so, il dottore mi può dire qualcosa?
1: Ok, il problema i piedi, dottore, cioè quando scende in discesa le fanno male i piedi, è un problema di scarpe.
2: Allora sì. Anche dal punto di vista dell'appoggio bisogna vedere se uno ha un piede pronato, cioè all'interno, un piede piatto, il vecchio piede piatto, o un piede supinato. Quindi se si fa male in discesa, probabilmente ha un tipo di scarpa inadeguato per il trekking. Bisogna capire che tipo di scarpa deve portare. Si possono portare delle scarpe che correggono l'appoggio
1: Che sostengono la pianta, diciamo.
2: Si chiamano antipronazione. Ci sono delle aziende che producono questo tipo di calzatura e questo aiutano tantissimo, soprattutto l'appoggio in discesa, perché se il piede va all'interno, piatto pronato, non fa bene al ginocchio, assolutamente.
1: Ok, ieri infiltrazione al trocantere, ma io stamattina sono a camminare.
2: Va bene? Il trocantere fa parte dell'anca, si fa una confusione tra il trocantere e l'artrosi dell'anca, non è la stessa cosa. Sul trocantere è la parte più prominente dell'anca, dove si attaccano la muscolatura. La muscolatura che sorregge tutta la parte del gluteo e della gamba. Lì è un'infiammazione da sovraccarico per un malfunzionamento dell'anca. Bisogna prima capire la causa, comunque trattarla, se è stato infiltrato o se ha una calcificazione o un'infiammazione. Se è già un'infiltrazione, vuol dire che c'è un po' di patologia certificata da un ortopedico, se a camminare va bene.
1: Ok, Mary dice: da venerdì sono bloccata con il collo e la zona cranio-cervicale. Ho iniziato la TECAR. È corretto fare anche la manipolazione?
2: La manipolazione in fase acuta no, la tecar in fase acuta sì, la manipolazione magari in un secondo momento, ma poi bisogna riabilitarla, nel senso fare i movimenti e
1: Sì.
2: recuperare l'articolarità.
1: Grazie, dottore. Siamo meglio di una corsia di ortopedia stamattina.
3: Che spettacolo! Posso dire invece che io mi accomuno a tutti i saluti che ti sono arrivati dopo la dedica
2: Sì.
3: che hai fatto all'infermiere. Adesso non ne ho. Sono arrivate tantissime note audio, non sono riuscito a selezionarne, ma ti ringraziano tutte,
1: Grazie, grazie a
3: sappilo.
1: tutte voi. Ieri sera invece io sono uscito a cena con i nostri amici coscritti over 50 che stanno preparando l'Ironman di Cervia. Un saluto a tutti i triatleti
3: Certo.
1: all'ascolto.
3: Noi li chiamiamo i malati.
1: Allora, l'anno scorso avevano fatto il 70.3, cioè per chi non lo sapesse, il mezzo Ironman. Quest'anno alcuni di loro, così un po' arditi, hanno deciso di raddoppiare la distanza e di fare l'intero. Però li ho visti un po' preoccupati su questa
3: Sì,
1: cosa.
3: tutta gente che vive con delle tendinopatie da sempre, comunque.
2: Tendenzialmente la preparazione a quegli eventi lì è importante, c'è la fase pre e la fase post che saranno con dei residui. Bisogna prepararsi bene dal punto di vista alimentare, d'allenamento, bisogna essere sicuri di essere allenati in maniera importante, se no oltre ai tendiniti ci potrebbero essere anche le rotture. Ci sono le rotture da carico perché ci sono tutte le tendinopatie croniche della parte del piede, tra l'achilleo, ma ci sono tanti tendini di appoggio del piede che se li sovraccarichi poi si possono anche
3: Ieri
2: rompere.
3: sera cosa avete
2: Bisogna fare molto.
1: mangiato? No, loro tranquilli.
3: Sì?
1: Sì.
3: Vanno da tabella?
1: Beh, c'è
3: Lo,
1: qualcuno.
3: cioè, scusa, loro tranquilli, quindi tu invece, come al solito, un porco senza dimensione.
1: Ovviamente arrivano delle polpette come antipasto e un paio di loro. No, io niente. Ok, le
3: Le
1: vostre
3: mangio
1: le mangio
3: io,
1: io e
3: certo.
1: via. Si ferma qua ancora un po',
2: Sì,
1: dottore. Beh,
2: assolutamente.
1: intanto se vi fa piacere fare due chiacchiere con il nostro ospite, 347-342-5220.
4: Stare con

0: più.
1: Noemi, su Radio DJ, e tu cosa fai questa sera? Poi più tardi parliamo anche di tutte le cose che ci sono da fare in Italia questo weekend.
2: Certo, certo. Per adesso siamo ancora focalizzati su questo spazio del venerdì che ogni tanto ritornerà, lo butteremo lì. Tra l'altro c'è un grandissimo successo, grande partecipazione al 347-342-5220. Stiamo parlando di Andy e Mike Corsie Bollenti in questo spazio.
1: mi piace molto.
2: Piace?
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: Unisce un po', secondo me, anche la parte scientifica, che è rappresentata chiaramente dal professor Federico Damario, e la deficienza di noi due, che invece possiamo andare
1: a briglia sciolta,
2: esatto.
1: OrtopeDJ, potremmo chiamarla stamattina la puntata. Al telefono da Cesena, Camilla! Benvenuta, Camilla.
3: Ciao,
2: ben svegliata, ciao.
1: Lei ha un dolore all'anca, dottore. Camilla, vuoi descriverlo minuziosamente?
3: Allora, io ho iniziato a correre circa inizio anno, gennaio-febbraio, faccio sui 6-7 chilometri, non di più, e neanche tanto veloci, diciamo.
2: Sì.
3: E dopo 2-3 chilometri inizio a sentire un gran male all'anca destra, solo la destra, però io comunque continuo, cerco di portare a casa la mia corsa, e soprattutto la notte, la sera e la notte, quando mi stendo a letto, è un dolore abbastanza forte, non riesco a dormirci sopra, per dire.
4: Il dolore, quanti anni hai?
3: 38.
4: Ma il dolore è nella parte interna o nella parte esterna? Cioè deve essere esterna?
3: No, esterna.
4: Quello potrebbe essere una trocanterite, cioè un'infiammazione, vuol dire che i muscoli non sono abbastanza pronti, bisogna allenare il medio gluteo e il tensore della fascia lata, che sono due muscoli, fai lavorare in maniera, vuol dire che la corsa non è simmetrica, cioè la parte sovraccarica. Okay. E quindi quell'anca fa un po' più fatica, quindi oltre che a curare la trocanterite, che si può curare con tecarterapia o trattamenti fisioterapici, va curata la parte riabilitativa, quindi rinforzare il gluteo, che è il muscolo fondamentalmente del sedere, e il tensore della fascia lata, che è quel muscolo che parte dall'anca che va fino al ginocchio. Vuol dire che quando corri, che si aumenta il ritmo rispetto alla camminata, non usi le due anche in maniera coordinata, quindi bisogna migliorare quello. Ecco, non bisogna trascinarsi, perché sennò quello peggiora e poi si zoppica anche durante la camminata.
2: Cami, ma è il tuo giorno fortunato, perché noi abbiamo in studio uno dei migliori fisioterapisti, cioè Andrea Marchesi, che ti manderò io personalmente a casa.
3: Va bene, lo stesso.
2: Se ti fidi. E anche, tra l'altro, scusa, è anche pranoterapeuta, quindi ammette.
4: Cioè, allora, filosofo.
1: Sì, tutto. Cami, grazie, buona giornata.
3: Grazie a voi,
2: ciao, un bacio.
1: Ciao. Un paio di domande.
3: Ciao.
1: La Dani da Assago. Per chi come me ha un'artrosi precoce delle ginocchia per il peso. Ho 54 anni, cosa si può fare?
4: Per l'artrosi delle ginocchia sicuramente tenere un buon tono muscolare, controllare il peso, ma soprattutto intanto bisogna verificare il grado di artrosi, un esame principale è la risonanza a quell'età. Una volta definito il grado di artrosi, ci sono le terapie conservative, quali l'acido ialuronico, in qualche caso se il dolore è molto forte anche le terapie col PRP, che sono cellule, diciamo, staminali con gel piastrinico, ma quella è già una fase avanzata. Comunque sicuramente l'associazione di controllo muscolare e

0: attuale trattamento conservativo fisioterapico e infiltrazione.
1: Ok.
0: 54 anni, eventualmente valutare interventi chirurgici è precoce.
1: Perfetto. Eros dice: vorrei chiedere al dottore questa cosa. Non so se
2: che salutiamo. No. Non se appena lui, tra l'altro, si è da poco operato le corde vocali, Eros, quindi gli facciamo un grande bocca al lupo.
0: Mi faceva conoscere, non l'ho ancora visto. Due anni. Michele, ti devi impegnare.
2: Sì, va bene, perché è un po' un tuo mito, Eros, vero?
0: È assolutamente un mio mito.
1: Perfetto. Beh, questo Eros, che non è Ramazzotti, dice questo: adoro camminare in salita e anche correre, però quando sono in discesa il ginocchio mi si blocca. È come se finisca l'olio in un ingranaggio, praticamente sento il dolore e mi si blocca proprio.
0: È assolutamente quello, è una instabilità femorotulea, vuol dire che la rotula in discesa non ce la fa perché è stata sovraccaricata in salita, quando va in discesa va in difficoltà. In quel caso potrebbe essere necessario fare dell'infiltrazione di acido ialuronico, che è l'olio delle ginocchia. Se ne fanno tre a peso molecolare medio, a distanza di 15 giorni uno dall'altro, due volte all'anno. Questa è un'indicazione buona.
1: Ok, dottore, molti chiedono invece informazioni sulle scarpe da lavoro, cioè quali sono le caratteristiche delle migliori scarpe da lavoro.
0: Le aziende hanno fatto un lavoro eccezionale negli ultimi anni. Una volta erano proprio molto grezze. Oggi tutte le aziende fanno delle scarpe da lavoro con un plantare adeguato, con un appoggio adeguato. C'è molta attenzione su questo, anche perché tante persone avevano problemi di appoggio. Con un zero plantare il problema invece sono fatte molto bene, sia protette bene, ma soprattutto un appoggio. C'è un'azienda a zona Cuneo molto molto buona che lavora benissimo.
1: Poi un ultimo
0: siamo
1: al
0: leader
1: volo.
0: Mercato quasi mondo su queste cose.
2: Certo. Allora, un ultimo al volo: gin tonic bene per il menisco?
0: Gin tonic sempre bene per me.
1: Cioè, io da quando lo bevo non ho più avuto problemi al menisco.
0: Per me è il miglior antinfiammatorio che c'è alla sera.
1: Perfetto.

Eminem 6:57, ultime battute col dottor Federico Damario, che è qua in studio con noi. Tanti, tanti messaggi, tante domande alle quali magari non riusciamo a rispondere a tutti, e quindi ci scusiamo con quelli che magari non hanno sentito la domanda in onda. Dottore, qua qualcuno dice: Andrea da Torino, 30 anni, ginocchio compromesso.

0: dopo intervento è riuscito male. Allora mi propongono trapianto di menisco o protesi. Cosa si fa in questi casi?
1: Bisogna valutare bene. Il trapianto di menisco è una soluzione per pochi. Mm-hmm. La protesi aspettiamo, bisogna dipendere dall'età. Okay.
0: Perfetto, grazie a Federico da
1: Mario. Grazie a voi, ci
2: ciao Fede.
1: Presto.
2: Sì,
1: ciao,
2: certo, ti aspettiamo, porte sempre aperte qua.
1: Grazie, ci vediamo prestissimo.
0: Buon weekend, a tra
1: ciao.
0: Poco.
1: Ciao, ciao.
3: Movie Time.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
11: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
10: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 e 30 secondi. Di nuovo buongiorno dalla redazione. In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione del 26 agosto. Intanto il bilancio del disastro è salito a oltre 1200 vittime e più di 5000 dispersi. Nella notte un drone ucraino ha causato un vasto incendio in una raffineria sul Mar Nero. Intanto in Europa si alza il livello di allerta per i timori di attacchi ibridi da parte della Russia e il ministro degli esteri italiani rilancia l'allarme per interferenze nelle elezioni.
3: La guerra ibrida è in corso, il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto, però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacci cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
2: Una storia su Instagram con scritto "addio a tutti" è l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne che ieri ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri lanciandola da un viadotto sulla 1 a Barberino di Mugello per poi togliersi la vita. La donna che l'uomo aveva chiuso nel bagagliaio dell'auto aveva chiesto aiuto al 112, ma la polizia arrivata sul posto non è riuscita a evitare la tragedia. Il sindaco di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime della strage familiare avvenuta ieri in un appartamento in collina. Un 59enne ha ucciso a colpi di pistola nel sonno la moglie e il figlio 15enne e si è tolto la vita. L'uomo ha lasciato un biglietto in cui annunciava il gesto. In Italia è arrivata la sesta ondata di calore dell'estate che durerà almeno fino a mercoledì e tornano i bollini arancioni nelle città. Intanto a Rai News 24 il climatologo Mercalli commenta l'allarme dell'ONU sull'intensità del Niño, il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico davanti al Sud America che potrebbe durare fino a febbraio aumentando il rischio di eventi estremi.
4: Veramente un messaggio accorato quello che ci arriva dalle Nazioni Unite. Prendete su

0: serio la questione climatica, perché quando diventerà ancora più violenta rispetto a oggi non possiamo più salvarci, è troppo tardi. C'è un piccolo margine ancora di intervento per ridurre le conseguenze più gravi, ma o lo si fa tutti insieme pensando veramente che sia una questione vitale per l'umanità, oppure ci ritroveremo fra qualche anno soltanto a subirne conseguenze che non saranno affrontabili, saranno inaccettabili per il benessere dell'umanità.
1: Siamo allo sport, il calcio, la terza giornata di Serie A si apre stasera alle 20.45 con l'anticipo Genoa-Como, in Coppa Italia il Palermo travolge il Mantova 5-2, agli ottavi di finale affronterà il Bologna, il Verona vince a Cagliari 2-1 e troverà la Roma. Formula 1, oggi a Monza sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Italia, Antonelli sfida le Ferrari nel derby tricolore. Infine il tennis, agli US Open Cobolli e Dardelli approdano al terzo turno, eliminati Musetti e Bellucci, oggi Jasmine Paolini affronterà la rumena Cirstea.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata cieli sereni al massimo poco nuvolosi su tutta Italia con temperature già sopra la media, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata con sole caldo da nord a sud. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
8: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
6: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.

0: dai dai, Shakira su Radio DJ, 7 minuti con Andy e Mike fino alle 7.25.
1: Di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno. E buon venerdì.
0: È un venerdì 4 settembre, questo weekend succede di tutto in Italia, Mike, grandi eventi, festival internazionali,
1: Abbiamo il Festival del Cinema a Venezia, sì. Abbiamo il Gran Premio di Monza.
0: C'è la carrellata di cose fighe da fare, devo dire la verità, se vi fa piacere condividere al 347 342 522.

0: 0, quello che farete, siamo qua per voi. Tra l'altro, tra poco arriva anche la Gini con un grande ritorno, l'oroscopazzo, cioè la classifica dei segni hot del fine settimana.
1: Quindi non perdetevelo, state lì incollati alla radio.
0: Bene, appuntamenti, come dicevamo, il Gran Premio d'Italia di Formula 1, Monza, Milano protagonista. Avete visto anche Linus, ha intervistato Kimi Antonelli, è stato qua a Parco Sempione ieri.
1: Sì, c'era un evento della Lego molto bello. Beh, ci sono tante attivazioni all'interno della città, che è molto viva, e devo dire che insomma, da quando la Formula 1 è diventata molto show anche all'esterno, no, del circuito, insomma, ci sono veramente tante cose che possono essere vissute dagli appassionati. Sentivo ieri Matteo Curti che diceva: un po' meno fortunati i piloti, che secondo me riposeranno solo quando si siederanno all'interno dell'abitacolo, perché sì, ragazzi, sono sballottati a destra e manca per tutta la città, li vedi dappertutto ormai, no?
0: È vero.
1: Soprattutto i ferraristi, cioè Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
0: E come no, a Venezia l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, tante le premiere questo fine settimana. Avete visto anche il discorso di George Clooney, che non le ha mandate a dire a Donald Trump. Sapete che insomma George
1: fa parte della fazione contro
0: opposta. Poi attenzione, grande appuntamento questo weekend, il forum di Cernobbio, Tea Group sul lago di Como, no? È questo grande appuntamento a Villa d'Este dal 4-6 settembre.
1: Non capisco perché non siamo stati convocati
0: nemmeno
1: io,
0: perché ci sono appuntamenti B2B, quindi sì, business to business, capi di stato, vertici aziendali, economisti e leader dell'innovazione, perché noi non ci siamo,
1: esatto,
0: a Cernobbio,
1: che potevamo spostare l'asticella.
0: Appunto. Poi tu che sei laureato in architettura dovresti andare a Roma, perché a Roma c'è questa cosa che si chiama BCAD Expo alla Nuvola di Fuxas dal 4 al 6 settembre.
1: Peccato, ho uno spiedo sul Garda io sabato.
0: Mike, però è questa fiera internazionale dedicata a building, construction, architettura e design.
1: Sì,
0: insomma, dovresti andare con la Patti.
1: Roba abbastanza verticale.
0: Un po' di concerti sparsi per la nostra nazione, all'ippodromo di Agnano Napoli Giovanotti, Biagio Antonacci al Vittoriale, se siete sul Lago di Garda.
1: Bello Biagio al Vittoriale. Poi, cioè, il contesto è pazzesco.
0: Fiorella Mannoia all'Auditorium Parco della Musica Cavea a Roma, Caparezza alla Regia di Caserta e i Pooh in Piazza della Loggia a Brescia. Mike, attenzione, attenzione, torna il grande calcio, la Serie A, e ci sono delle partite pazzesche questo weekend.
1: È un turno imperdibile.
0: Stasera 20:45 Genoa Como, Fiorentina Torino domani alle 15 e poi domani alle 18 Inter Napoli, domani alle 20:45 Roma Atalanta, domenica alle 15 Frosinone Venezia, Parma Monza, Bologna Sassuolo alle 18 di domenica, e il big match domenica sera
1: Juve Milan. Juve Milan, sai, quelli veri direbbero: è già una domenica di verdetti, cioè anche tipo
0: adesso la terza. E poi il Monday afternoon 18:30 Cagliari Lecce, chiuderà il Monday night Udinese Lazio.
2: Basta calcio, cazzo.
0: Vabbè, ho capito, ma ragazzi, torna la Serie A, poi c'è Monza e poi tutti questi eventi, queste kermesse. Non vogliamo parlarne.
1: Saremo tutti impegnatissimi sto weekend.
0: Potrebbe essere. Tra poco invece, come dicevamo, la classifica dei segni più hot del fine settimana. Staremo a vedere come va. Io Sagittario, tu Toro, Enzino Pesci, e arriva la Ginny.
1: E voi?
0: E Leone e la Stella.
1: Che segno
0: tra poco,
1: siete?
0: Tra poco ragazzi. Dai che venerdì 7:11. Forza guerrieri, svegli.

0: Sempre bella te con me, disco sveglia, verrebbe da dire.
1: Bellissima.
0: Se fossimo un po' antichi. Le 7.14 in questo momento, dobbiamo scoprire come andrà il fine settimana dal punto di vista astrologico.
2: È qui con noi la Ginny.
0: Eccola, ciao Ginny, buongiornazzo.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Che bella sorpresa.
0: Come stai?
3: Sono tornata, bene.
0: Sì, tornata la Ginny.
2: Oh, tornata bella abbronzata.
3: Sì, quest'anno devo dire un sacco di vacanze ho fatto.
0: Si vede, stai benissimo. Torna la Ginny, torna l'oroscopazzo, ovvero la classifica dei segni più hot di questo fine settimana e dell'inizio della settimana prossima, ovviamente. Com'è la situazione dei pianeti, Ginny?
3: Allora, diciamo che nella prossima settimana ci saranno un sacco di cambiamenti e la cosa ci piacerà parecchio. Quindi vedrete che l'oroscopo di questo weekend e quello del prossimo saranno molto diversi.
0: Bene, partiamo. Dodicesima posizione, abbiamo il segno del
3: Ariete. Allora, in fatto di proposte maiale, Ariete, ti senti arrugginito come l'astrologa con l'oroscopazzo, ma prometti che ti impegnerai con corsi di recupero di palpatine maliziose e ripetizioni di zozzerie fino a rimetterti in pari il weekend prossimo magari.
1: Ah, ok. Sì. Quindi gli arietini si devono un po' sbattere.
3: Si devono un po' sbattere, sì, devono recuperare.
0: Sì, tipo esami a settembre.
3: Esatto,
0: ci siamo,
3: di recupero.
0: Undicesima posizione, il segno del
3: Capricorno. Capricorno. Dico a bassa voce.
1: No, lo dice a bassa voce perché durante il weekend, durante la stagione scorsa, il Capricorno è stato uno dei segni più martoriati di sempre.
3: Sì, però non è colpa mia, erano i pianeti.
1: Sì, però mi sembra che non sia cambiata la
3: situazione.
1: No, però
3: guarda, questo è uno dei segni che vedrete settimana prossima migliorerà.
0: Bene, bene, bene, lo diciamo a Michele perché sua figlia Veronica,
3: certo,
0: è del Capricorno.
3: Esatto, di sesso non se ne parla, quindi potrei finirla qua. E invece voglio darti un consiglio, Capricorno. Da Dua Lipa a Obama pare che si sia cool solo se si appartiene ad un book club. Alla tua dolce metà puoi dire che non è che sei scontato e piatto come un parcheggio, ma hai solo voglia di scoprire chi è l'assassino del tuo giallo.
1: Bene, scriviamoci tutti i book club, forza.
3: Sì.
0: Decima posizione.
3: L'Acquario, sei disponibile e paziente come le mamme al 95esimo giorno di vacanza dei figli da scuola, quindi se hai un'ora libera vai a bere un gin tonic, altro che sesso. Parlo anche per me.
0: Come la regina.
3: Esatto.
0: La madre, regina madre.
3: Esatto.
0: Saliamo di una posizione, alla nona abbiamo
3: la Bilancia, sei decisamente più una massaggiatrice thailandese del grattino che non una panterona arrapata, Bilancia. Bando alle sveltine, tu hai tempi d'amore lunghissimi e non sempre con uno scopo dichiarato. Sei come la cartolina arrivata da Cordoba a Como in soli 18 anni.
0: Beh, meglio tardi che mai, no Michele? Cioè voglio dire, 18 anni.
1: Dunque,
0: per una cartolina.
1: 18 anni, può essere cambiato tutto nella tua vita.
3: Esatto, e magari non vuoi inviare la cartolina a quello lì.
1: Ma tra l'altro anche l'indirizzo.
3: Tra l'altro, esatto.
0: Saliamo di una, all'ottava posizione dei segni hot abbiamo
3: il Cancro. In potenza sei una stripteaser professionista, Cancro, ma in pratica ti senti più una pugile in mezzo ad una crisi isterica. Sarà divertente fare sesso con te questo weekend, solo se ci presentiamo col certificato medico, l'assicurazione sanitaria e i parastinchi.
1: Aia, come mai?
3: Iemena il Cancro.
0: Ah sì, Iemena?
3: Sì. Marte congiunto.
0: Occhio, settima posizione.
3: Il Leone. Se anche George Clooney lascia la carriera da regista per stare vicino ai figli, direi che per amore, Leoncino, anche tu puoi abbassare le pretese di essere legato al soffione della doccia ogni venerdì sera

0: sottrarti ad una meno impegnativa pomiciata sul divano con Ballando con le Stelle in sottofondo.
1: Ah, con la Milli?
0: Sì, sì.
1: Avete mai pomiciato?
0: Che si sa mai,
1: magari...
0: Ma a qualcuno piace.
1: Siamo a metà classifica e alla sesta posizione dell'oroscopazzo di questa settimana abbiamo...
0: Il Sagittario!
2: Eccolo!
1: A metà!
2: Andy allora, Sagittario!
1: Andy a metà, Michele non è ancora arrivato.
0: Tra
1: è
0: l'altro,
1: il toro.
0: Tra l'altro.
1: Sentiamo.
2: Dai,
0: nella prima parte dell'estate ti si era dato per perso e invece è rimontato alla grande, anche in senso tecnico proprio. E anzi, adesso i tuoi approcci old style, tipo sai l'ora, piacciono parecchio. Sì. Questo weekend ti si rivaluta come le cuffie dello smartphone, quelle col filo che tornano in voga dopo che abbiamo perso decine di auricolari caduti nel water. Old but gold.
1: Grazie.
2: Sì, sì, guarda che questa cosa degli auricolari col filo è verissima. Vede sempre più gente alla vecchia. Io sono sempre rimasto così.
0: Anch'io non l'ho mai cambiati.
1: Saliamo di una posizione e chi c'è?
0: Il torone.
2: Ecco, appena sopra il Sagittario.
0: Appena sopra.
2: Ti guardo dal piano sopra.
0: Usi la tattica del consolatore seriale per portare a casa i tuoi risultati e sembra funzionare alla grande. Ore ad ascoltare i cazzi altrui annuendo con gli occhi da Labrador davanti al barbecue daranno i loro frutti. Qualsiasi risultato erotico te lo sarai guadagnato con la sola forza della tua indefessa paraculaggine.
1: Ma posso raccontarti qualcosa?
2: Sì, ma figurati, sono qua a tua disposizione.
0: Lo
2: dai.
0: Zio Michael.
1: Sì, sì, the paracule.
2: Padre Michael, certo.
1: Quarta posizione.
0: I gemelli. Ti vengono in mente pensieri sconci anche quando guardi il documentario sulla danza delle acciughe nel mare di Barcellona. O sei malato, gemelli, o sei pronto ad un weekend di sesso importante.
1: Quella! Sì. Signore e signori, il podio dell'oroscopazzo.
2: Vamos!
1: Terza.
0: La Vergine, il tuo approccio ai piaceri sarà questo weekend un'attrazione fatale e perversa come quella di Elon Musk con i robot. Ti spogli solo se ti diciamo la tabellina del 7 senza contare con le mani.
1: Sì, siete capaci ragazzi?
0: Io no, ho provato ieri ma non la so.
2: 7, 14, 21, 28 e da lì in poi che diventa.
0: Certo, e poi...
1: E poi abbiamo la seconda posizione.
0: I pesci. Ti presenti
2: Benzino.
0: Con l'aria. Benzino. Ti presenti con l'aria da dannato in fuga come Ranucci e la cosa riscuote un certo successo. Tanto che il tuo weekend sarà così intenso che lunedì ti dai malato e stai col ghiaccio nelle mutande.
1: Vai Enzo! Grande weekend!
2: Pazzesco. Si rimette il tupè, secondo me, per l'occasione.
1: Signore e signori, il segno più bollente di questo fine settimana è...
0: Lo scorpione!
1: Voilà!
0: Sei qua non solo perché sei il segno dell'astrologa, ma anche perché con Marte e Mercurio a favore sei più efficiente di ChatGPT ad intrattenere decine di conversazioni erotiche contemporaneamente e in più lingue.
1: Ah però, poliglotta! Brava Ginny, grazie mille, ricordiamo le tue pagine social.
0: Una parola buona per tutti.
2: Bene,
1: ciao Ginny, buon weekend.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Che bello.

0: Bravo, Saif con Brescia, anzi bravi. Ultima canzone, parlare d'amore. Su Radio DJ abbiamo finito, Mike, a proposito di cose d'amore, c'è una bellissima iniziativa a Parma, un gesto certo. d'amore, si chiama Dona di Slancio, una staffetta non competitiva di corsa o camminata a sostegno delle famiglie colpite dalla SLA. Domani, sabato 5 settembre, al campus di Parma, partenza ore 18:30.
1: Tra i tanti appuntamenti sportivi ce ne siamo fumato uno altrettanto importante.
2: Ragazzi, buongiornazzo, vi siete dimenticati le nostre azzurre del volley? Ah. Sabato alle 18 sfidano la Polonia in semifinale per gli europei.
0: Eh sì.
2: Basta calcio, dai. Viva il Sagittario!
0: Olè! E dai, un bocca al lupo alle ragazze del volley domani contro la Polonia. Ragazzi, abbiamo finito.
1: È stata una settimana fantastica, grazie per tutto l'amore che avete profuso all'interno di questo programma.
0: Grazie, ci sono note audio.
3: Ciao ragazzi, ma che bella settimana questa, che siete tornati.
0: Grazie.
3: Ma il mattino non era più il mattino senza di voi. Ma viva Dio che siete tornati.
0: Grazie.
3: Mirko d'Orbassano.
0: Grazie,
3: ciao
0: Mirko,
3: ragazzi. Grazie ancora.
0: Grazie. Ragazzi, noi vi salutiamo, è stata solo una settimana,
1: sì,
0: siamo
1: certo.
0: tornati, poi niente, ciao.
1: Del domani non v'è certezza.
0: Chi lo sa, chi lo sa. Grazie Enzino, grazie alla dottoressa Stellin, salutiamo anche Shorty che è qua in studio con
1: ciao,
0: noi.
1: Ciao Shortissimo.
0: Ciao Shorty. Tra poco chiamate Roma.
1: Già prontissimi, tutto il team del trio. Allora, buon weekend ragazzi.
0: E ci sentiamo lunedì da Andrea.
1: E Michele.
0: È tutto, ciao ciao.
1: Ciao, ciao ciao. Ciao ciao ciao.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi

0: Ultimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia e nel

0: grana del pet food.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non so voi, non so, ma guarda, veramente la vita è incredibile. Questa mattina il mio primo pensiero è stato: speriamo proprio di ascoltare Tenno in Pala con Dracula, ragazzi. Proprio ti giuro, e non vedevo l'ora.
1: Allora siamo in due. Ah, allora, mentre mi facevo la barba, vedi, ho detto: vedi, è un po' che non la sento, però sai, potrebbe capire.
2: Cioè, dici, mi dire che è già uscita dalla proprio programmazione. Non mi dire che
3: io ho avuto una premonizione perché ho acceso la luce e guardato lo specchio.
2: Minchia, cotte Dracula.
0: Dragon. Così. Per fortuna l'avete ma a casa tanti. Guarda quanti messaggi.
1: Meno male,
0: ragazzi. Meno male. Abbiamo rischiato di non passarla. Cioè, vi rendete? No, pensate come comincia il nostro giorno. Cioè, è già tutto fatto. Perché
3: già,
0: proprio,
3: è già tutta discesa.
1: Voglio delle cose che mi confortino.
3: Sì, certo.
1: Degli scogli in questo mare in tempesta. Ecco, certo. Questa canzone è una certezza.
3: È uno scoglio.
0: Guarda, proprio di scogli, guarda, me ne ha fatti due proprio enormi. Certo. Questa canzone.

0: scogli grossi.
1: Ma due grossissimi. Per fortuna Andrea e Michele ci hanno intrattenuti con grande divertimento, ragazzi. Avete fatto una prima settimana. Aspettavano solo di essere sciabolati, sì, era sì, lì quel tappo lì che basta, ormai è andato.
2: Stasera mica vanno a dormire,
1: ma scherzi, no, sono tutti sudati, ragazzi. Si portano due magliette, si cambiano durante il programma.
0: Incredibile.
1: Beh, giustamente, tanto entusiasmo che noi abbiamo continuato con questa canzone. Dobbiamo sempre dire grazie a Patrizio Mattei, grazie Pat.
0: Grazie.
1: Perché quando il disco è bello lo scegliamo noi, quando il disco è...
0: È bellissimo questo.
1: Buongiorno Gianni.
3: Buongiorno. A me piace comunque questa canzone, l'ascolto sempre volentieri.
2: Sei proprio il tipo.
1: Allora posso dire, non si discutono i gusti, ma voi due avete dei gusti di merda. Questo possiamo dirlo senza ombra di dubbio.
0: Però siete felici.
4: Dobbiamo fare il contraltare per forza, diciamo. Certo.
1: Ma noi siamo tre, se fa cagare a noi tre, a occhio non ripassa questo disco nei prossimi 10 giorni. Gianni, facente vece di Veronica di Pietrantonio, mandiamo un abbraccio a tutti coloro e a tutte coloro che stanno facendo gli inserimenti.
0: Ah, sì. Pure a me,
1: come va?
0: Ieri grande tragedia. Poi ha fatto l'errore, tu devi andare, lo lasci, fai ok, ciao. Papà e mamma tornano domani, ciao.
1: Esatto, così.
0: Fuga. Come domani?
1: No, perché poi magari il bambino piange, ma poi si diverte, fa la grande storia, poi dopo non può fare a meno di andare all'asilo perché ci sono tanti sarà meglio lì, no? Diciamo come gioco.
0: Vallo a spiegare alla mamma. Vallo a spiegare alla mamma. Io avevo già acceso il motore,
2: neanche tolto il casco.
1: Domanda, nell'asilo in cui sta facendo l'inserimento, aria condizionata c'è?
0: C'è, cambia tanto. C'è come?
1: La notizia di ieri era che praticamente la maggior parte delle scuole non è dotata di aria condizionata e si rientra sui banchi tra il 7, mi pare 7 e 17 dalla prossima settimana. Tutti
0: dalla prossima settimana più o meno avranno tutte,
2: cominciano ad aprire.
0: Ma lì il problema è serio, perché da noi settembre, quando andavamo era settembre, luglio.
1: Io al liceo avevo la classe sul cortile, quindi dovevi tenere chiusa la finestra, se no c'era troppo casino e c'era la scena, può uscire? Aprite un po' la finestra perché c'è aria
2: viziata.
1: Quello che entrava
0: arrivava quella vagonata di profumi,
1: la botta misti, la famosa smella d'ascella. 342 00 00 700. Gianni, è la tua grande occasione, puoi mandare il lancio della sigla.
3: Non lo so, adesso cerco di giocarmela bene.
1: Vediamo.
5: Allora bambini, oggi interroghiamo in lingue straniere. Interroghiamo Federico. Federico, dimmi i numeri in lingua inglese.
6: 1, 2, 3, tadi, MPSB.
5: No, non ci siamo proprio. Interroghiamo Noemi. Mi devi dire i numeri in francese.
7: 1, 2, 3, consi con sa.
5: No. Oggi siamo proprio impreparati. Possiamo solo mandare la sigla.
1: Venerdì 4 settembre.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio.
0: Un podcast praticamente questo lancio sigla.
1: Storia lunga. Si è impegnato. In quel film.
0: Vabbè, perché c'era una bella trama. A proposito di trama, tra poco ci colleghiamo con il Festival di Venezia, dove abbiamo un inviato che abbiamo evocato tutta la settimana.
1: Siamo sicuri di farlo? Lo faremo, dai.
0: Saverio Raimondo, che è lì in realtà per il foglio, abbiamo detto: Saverio, devi intervenire, anche perché vogliamo che tu faccia una battuta che ci faccia. Vediamo se ci risponde a quest'ora del mattino.

0: Audrey Aubert, che poi sarà Audrey Aubert, però Audrey detto così fa un po' più cinema,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è americana, quindi
2: però, però dai, magari con delle radici francesi.
0: Ci vuole veramente bene per essere sveglio a quest'ora del mattino. Saverio Raimondo, buongiorno Saverio.
3: Buongiorno, buongiorno, confermo l'affetto, anche perché sono andato a dormire ieri che erano le 3:30 di notte, quindi fate voi conti.
0: Ti sei puntato la sveglia o ti svegli in autonomia?
3: Allora no, mi sono puntato la sveglia, anche se tendenzialmente non mi serve, però metti che io metti comunque che... una sveglia la metto sempre.
2: Ma certo.
0: Senti Saverio, ti ha detto qualcuno che questa settimana abbiamo citato quella che secondo noi era una delle battute più belle degli ultimi 30 anni dedicata alla famiglia Dania? Sì, cioè lo sai,
1: è arrivata.
0: È arrivata questa voce.
3: Mi è arrivata notizia, io ovviamente voglio, come quando si dedicano i premi, voglio condividere tutto questo con la famiglia Nania, che è una musa.
1: Ispiratrice.
3: Io feci questa battuta quando erano in 14, nel frattempo si sono ulteriormente moltiplicati, quindi...
0: A dimostrare che avevi ragione tu, certo, hai sempre ragione.
2: Hai sempre avuto ragione.
3: Ancora valida quella cosa.
2: Ancora valida.
0: Senti Saverio, tu sei lì per un racconto che leggiamo sul foglio, corretto?
3: Sì,
0: okay.
3: Corretto.
0: Ed è, non è il primo anno che lo fai, l'hai già fatto?
3: È il terzo anno, punto anch'io a un leone alla carriera come George Clooney.
0: Come George Clooney. E come è cambiato il festival? Perché noi abbiamo un ricordo di un festival molto cinematografico, ci sembra che ci sia un po' virato anche sul mondo televisivo,
1: influencers,
0: sì, ecco, pop.
1: Diciamo.
3: Allora, sì, allora la parte cinematografica continua a fare la parte del leone, perdonate il gioco di parole,
0: sì,
3: il
0: certo.
3: Festival di Venezia. Perché la soddisfazione per i cinefili, il programma la dà, il Lido è pieno di cinefili, gente che dorme per terra pur di assicurarsi l'ingresso per vedere Wagner Herzog, per dire. Però ovviamente oltre a tutto questo c'è anche, come avete detto voi, il mondo degli influencer, il mondo dei wannabe, e poi feste, festicciole, c'è tutta una giostra.
0: A che festa sei stato, se possiamo chiederti, che è finita alle 3:30? C'è festa, una proiezione?
3: No. Sono stato prima alla serata d'apertura,
0: certo,
3: alla consegna del leone alla carriera George Clooney, che vi saluta tutti tantissimo.
1: Saluta George.
4: Anzi, digli che non è invecchiato come lui dice.
0: No.
4: Benissimo.
0: Sta alla grande, certo.
3: Parallelamento.

0: l'apertura della mostra c'era anche l'apertura della terrazza Campari, che è il main sponsor qui della mostra, e che vi lascio immaginare quali liquidi elargiscano. Quindi certo, mi sono intrattenuto lì, poi lì ha chiuso. Però che fai? Torni a casa? No,
1: no,
0: allora prosegui.
1: Certo.
0: Sul lungomare del Lido, vedi chi è aperto, ti fermi ancora un po', poi accompagni le persone a casa, insomma, tutti questi rituali nottambuli.
1: Insomma,
0: ecco.
1: Ci si diverte ancora comunque al festival,
0: sì,
1: diciamo la verità, ecco perché...
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, ne vale la pena, e non sono l'unico a dirlo, lo dicono tutti, compresi quelli, la maggior parte, che si lamentano comunque dei costi che tutto questo ha, perché poi inevitabilmente Venezia, lo sappiamo, non è una città economica, in più... Al Lido l'inflazione è 4 volte più alta.
2: Sì, cioè, è solo in un certo periodo poi.
1: Questa
0: è
1: un exclave fiscale,
0: sì,
1: diciamo così, Saverio.
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto,
1: una roba assurda.
0: Esatto.
2: Quanto è arrivata la benzina?
1: Solo per sapere. No, è molto caro. Tutto molto caro.
3: Sì.
1: Infatti,
3: sì,
1: suppongo che anche la quantità di inviati si sia ridotta.
0: Esatto, il mondo dei giornalisti effettivamente, ma questo non da quest'anno, già negli ultimi anni si è ridotto, e molti sono qui, non dico di tasca propria, ma quasi, magari hanno una parte le spese coperte e un'altra parte ci si deve arrangiare, quindi insomma... Diciamo questo, il paese reale è presente a Lido, non solo, non solo la finzione cinematografica, ecco.
1: Tu aspetti qualche cosa con particolare interesse o curiosità? Cioè c'è una proiezione, un attore, un'attrice che vuoi incontrare, vedere?
0: Ma guarda, oggi vado all'Hotel Excelsior perché c'è un incontro con Valeria Marini. Non mi chiedere per che cosa, ma appunto vado a scoprirlo.
1: Beh,
0: perché,
1: giustamente. Mi sembra interessante.
0: No, ecco,
1: mi sembra
0: necessario.
1: Certo.
0: E, beh, sono molto curioso a questo punto di vedere, non tanto il film quanto la sala, del documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci, Joie de Vivre, della durata di 7 ore.
1: Ah, certo.
2: 7 ore.
3: Hanno messo le brandine.
2: E vuoi vedere quanti resistono?
1: Esatto.
2: Quindi,
1: cioè,
0: voglio vedere la gente come resiste, se si fa testamento prima. Cioè, come comunque... Quale sarà l'atteggiamento anche, diciamo così, della sala? Sono molto curioso, e quindi ecco, ripeto, in quel caso sì, incuriosisce il film, ma ripeto, soprattutto la reazione della sala, e poi mi incuriosisce sapere il nome del montatore, perché non ha lavorato, cioè ha preso dei soldi per non lavorare.
1: Certo, certo, perché ha caricato il girato,
2: ha detto tutto buono, tutto buono.
0: Export,
1: Senti, c'è qualcuno che dice che citando la tua famosa battuta rischia di essere un enorme... Sappilo, cioè te lo dico, tanto ti do deve... Sette ore rischio, però...
2: Portate lo zaino con da mangiare, io spero che sia almeno in due tempi.
1: Esatto. Ci fai solo sapere come
0: purtroppo pare di sì.
1: Non si interrompe un'emozione.
0: Era bravissimo, esatto. Infatti sono un po' deluso. Ci volevo una scelta più radicale,
2: estrema.
1: Saverio, ti ringraziamo tantissimo. Ti aspettiamo qui quando torni, lo sai, anche semplicemente per cazzeggiare. Non c'è bisogno che tu venga in promozione. Vieni qua. Grazie mille a Saverio Raimondo. Buon lavoro. Ciao Saverio, grazie.
4: Ciao.

0: Vi state domandando come mai alle 7.50 sulla radio di Jay durante Chiamate Roma 3131 con il trio Medusa è passata Patti Pravo? È presto detto. In pochi ricordano che questa meravigliosa cantautrice, cantante, interprete della grande canzone italiana è nata a Venezia.
1: Ma lo sai? È nata a Venezia. Cercavamo personaggi tra i tanti, perché poi sono certo, tanti. Certo,
2: poi certo. La chiamavi la ragazza del Piper a Roma.
0: La pazza idea è quella di andare a vedere il documentario che ha fatto, cioè quello che ci raccontava Saverio Raimondo. Sette ore
1: però con Bertolucci, una pausa.
0: Beh, per una pausa. Questi pavidi, veramente.
2: Cioè.
0: E poi un pensiero sincero, onesto, sentito, perché Saverio ci raccontava che fa tardi per le feste.
2: Sì.
0: C'è gente che questa mattina si alza alle 7.30, ma ha fatto molto tardi per un motivo importante.
1: Beh, avrà lavorato, un'emergenza a casa.
2: Ma di più!
0: Ti dico solo. Solamente che lo Zozzoni Day, se lo rifacessimo, lo faremmo per Sergio Di Ferrara.
1: Sì, combinato.
0: Sergio Di Ferrara ha fatto le 3.30 per il Fantacalcio e stamattina al lavoro non ce la fa.
1: No, anche lui.
0: Fantacalcio, 3.30. Sergio, li senti? Li stai sentendo, Sergio? Quelli si sono svegliati allora, presto, hanno fatto tardi per altri modi. Li stai sentendo, vero? Ok.
1: Ieri da Linus se ne parlava del fantacalcio ed era pieno di mogli che non si spiegavano questi mariti che arrivavano alle 3, 3 e mezza.
0: Oh, se l'abbiamo mollato noi, ragazzi, guarda. Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno, eccomi qua, buongiorno.
0: Buongiorno. Tu fai il fantacalcio, no?
3: No, non lo faccio.
0: Ma l'hai fatto in passato?
3: No, non l'ho neanche fatto mai in passato. Sono anche bene esattamente come
0: per carità.
2: No, troppe emozioni.
3: No, il problema è che poi si socializza, no? Si deve socializzare.
0: No, non
1: avete ancora capito che tipo è lui.
0: Ma per carità. Enrico, detto questo, è venerdì, sono le 7.52, hai 2 minuti per raccontarci cosa accade oggi e nel fine settimana.
1: No, perché ci ha anticipato che c'è una data. Attenzione, c'è la fine del caso.
3: E alla fine io ci ho messo tutta la notte, sono stato sveglio non per il fantacalcio, per trovare la data, e le ho trovate due date. Allora, intanto oggi l'anticiclone africano impedisce, come i giorni scorsi, non solo alle perturbazioni di entrare, ma anche all'anticiclone delle Azzorre, al suo collega, quindi lo tiene lontano. Era una presenza una volta, adesso ormai non c'è più, quindi anche oggi avremo poco spazio ad altro che non sia sole. Al massimo due temporalucci, uno nelle zone interne della Calabria, forse anche nelle zone interne della Sicilia, si spera. Temperature ancora elevate, anche se non ai livelli dell'ondata scorsa, perché il sole comunque è meno forte, le ore di soleggiamento sono un po' di meno, si arriverà a quei 35-36 gradi sulla pianura padana, così come anche a Roma e nelle zone interne del centro-sud, quindi non i 40, ecco, diciamo.
1: Quindi sentiamo fresco ormai.
0: Maglioncino, dolce vita.
1: Ma attenzione.
3: Allora, il 9 al nord e il 10 al centro-sud,

0: Le temperature si ridimensioneranno e torneranno nella norma, però attenzione, ve lo dico, perché le massime, attenzione, sì. Saranno sotto i 30 gradi, non so se ce la faremo.
1: Adesso effetto vince.
2: Massime sotto i 30 gradi. Quindi esistono.
1: Da giugno che non le vediamo sotto i 30 gradi. Da inizio giugno.
2: Da maggio.
1: Ok.
0: Sì. Beh, quindi io ve lo date e tenete segnate le sue
1: 9-10. Enrico, ci hai dato una bellissima notizia. Ma è bellissima. Grazie Enricuzza, lunedì, un abbraccio. Ciao.
3: Chiamate Romandri 1-1 su Radio DJ.
4: DJ
5: One Nation One Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi! Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Chi è?
10: La duchessa!
9: La duchessa!
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo! Come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
13: Elegance is a journey. Air France.
12: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio

Dogan abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 30 secondi e saranno le 8. DJ!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Non si ferma la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte un drone di Kiev ha causato un vasto incendio in una raffineria a Sochi sul Mar Nero. Intanto in Europa si alza il livello di allerta per i timori di attacchi ibridi da parte della Russia. In Italia si preparano le contromisure per evitare interferenze alle elezioni. I soccorritori nepalesi hanno tratto in salvo due operai rimasti intrappolati nel tunnel della centrale idroelettrica dalla catastrofica alluvione che il 26 agosto ha colpito la zona al confine con il Tibet cinese. Ma il bilancio del disastro sale a oltre 1.200 vittime e più di 5.000 dispersi. Una storia su Instagram con scritto addio a tutti. È l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne, che ieri ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri lanciandola da un viadotto sulla 1 a Barberino di Mugello per poi togliersi la vita. La donna, che l'uomo aveva chiuso nel bagagliaio dell'auto, aveva chiesto aiuto al 112, ma la polizia, arrivata sul posto, non è riuscita a evitare la tragedia. Il sindaco di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime della strage familiare avvenuta ieri in un appartamento in collina. Un 59enne è ucciso a colpi di pistola nel sonno, la moglie, il figlio 15enne, e si è tolto la vita. L'uomo ha lasciato un biglietto in cui annunciava il gesto. Da oggi il governo di Giorgia Meloni, in carica da 1413 giorni, diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il secondo esecutivo guidato da Berlusconi. La premier è attesa oggi a Bari alla kermesse di Fratelli d'Italia. E siamo allo sport. Formula 1, oggi a Monza sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Italia. Antonelli sfida le Ferrari nel derby tricolore. Leclerc è fiducioso.
5: È una stagione che tutto sembra possibile. Sono delle macchine molto molto difficili da mettere nella finestra perfetta e appena ne usciamo un pochino e si può perdere tanto, ma si può guadagnare tanto se facciamo tutto perfetto. E questo focus sull'esecuzione, se facciamo come abbiamo fatto a Silverstone, che sulla carta era una pista molto difficile per noi, siamo riusciti a vincere, possiamo farlo anche qua.
4: Infine il calcio. In Coppa Italia il Palermo batte il Mantova e sfiderà il Bologna. Il Verona vince a Cagliari e troverà la Roma. Il tabellone degli ottavi di finale si completerà la prossima settimana con Fiorentina-Pisa e Genoa-Sudtirol. Proprio i rossoblù stasera alle 20.45 a Marassi si affrontano il Como nell'anticipo della terza giornata di Serie A.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
10: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 euro.

0: sempre più in alto, le 8.06 in una meravigliosa mattinata qui, almeno in Italia, e poi se ci ascoltate all'estero, chi lo sa, potete segnalarcelo al 342 00 00 700. È uno dei dischi dell'estate, Bert, è uno dei dischi
1: dell'estate. Brava, molto brava.
0: Vedi quanto siamo utili. Sempre al 342 00 00 700 ci dicono che ieri su TV 2000 hanno fatto in diretta la macchina di Santa Rosa e qualcuno, grazie alle nostre spiegazioni, era preparatissima.
1: Brava, brava.
2: E vi avevamo preparato allo spettacolo, certo, meraviglioso. Certo. Peccato non esserci stati.
0: Secondo me poi la televisione raffredda molto, perché poi in realtà le cose le devi vedere con gli occhi della tua faccia.
1: Sì, sì, sì,
0: è vero. Un conto è parlare di Munch, ma un conto è vedere l'urlo con 5.000 persone avanti.
3: Un po'
1: come la Gioconda, uguale.
2: Stanno solo lì, come al Louvre, stanno solo
1: per fare la foto e non la guardano live, ma la guardano attraverso lo schermo.
0: Si chiama Munch Museum, 7 piani, c'è di tutto, vuoti.
1: Con cose meravigliose.
0: Ma qualcun altro ha fatto un museo che secondo me tra un po' sarà murato. È lui!
4: È il George Lucas Museum.
0: Ma pensa un po', c'ha i soldi per fare un museo.
4: Sì. Speso un miliardo.
1: Non normale.
0: Miliardi di dollari?
4: Miliardi di dollari.
2: Si è messa a dipingere.
1: No, non è roba sua.
0: Ha comprato cose.
4: La sua collezione.
0: Cioè lui tipo ieri a un certo punto ho detto: ma che faccio? Non lo faccio questo trancio di pizza. €1,80
1: Ma sì, vai.
2: E lui si è fatto il museo con le cose che gli piacciono. E che ha fatto? Pagando di tasca sua un miliardo.
0: No. Coi soldi nostri. Che vergogna.
1: Quanti gliel'ho dati.
2: Bravo. Quei soldi nostri.
1: Se quando prendete un Lego Star Wars. Lui c'ha le royalties.
2: Mai come adesso vale quei soldi nostri.
0: Solo dei bagliettini.

0: te cagate
1: solo magliette,
0: una piotta gliel'ho lasciata, quindi qualcosa lì l'ho pagata.
2: Dovrete aspettare però il 22 di settembre per visitare questo museo di 28.000 metri quadri, 9.000 metri quadrati di spazi espositivi, 30 gallerie a forma di astronave.
0: Infatti quella è incredibile, l'ha fatta a forma di astronave,
2: a forma di astronave che sembra sospesa, è una specie di nuvola de fucis, de fucsis,
1: che però sta in piedi da sola senza la struttura.
0: Vuoi dire fucsis? E allora qua facciamo tutta una calatravata, tutta una Renzo pianata così
2: nella collezione.
0: Che c'è?
2: Frida Kahlo, c'è Norman Rockwell, Robert Crumb, ci sono tantissime cose, riproduzioni in 3D di capolavori non spostabili.
0: Scusami, ma gli italiani non ci sono?
3: Ma che è?
4: Enzi Roni, tra i più famosi, pubblicato su tutti i cataloghi.
3: Ma c'è il Sine Viola.
0: Non c'è un Sironi, per dire.
1: Secondo me lui si è anche ispirato
0: anche
1: a Sironi per qualche personaggio.
0: Non c'è niente. Guardi per il Bardico Re Stellari.
1: Con tre Sine Viola.
0: Sine Viola.
1: Tu ha viste secondo te Sine Viola?
0: Ma mi pare la pubblicità della carne guasta.
1: Sto furbacchione.
2: Naturalmente la parte più estesa sarà quella di dedicata a Guerre Stellari, con i modellini,
0: però Banksy, oggetti insomma,
2: di
0: c'è
2: scena, c'è tantissimo. Sì, Artemisia,
1: cioè uno va lì, non è che va a vedere le opere legate solo a Giorgio Lucas, è proprio il mondo.
2: È un museo
1: di
2: d'arte moderna, di storia. E poi...
0: Uno va lì per fare, guardate dove sono, alle mie spalle questo museo a forma di astronave di Giorgio Lucas.
1: Dirà anche Lunas, Giorgio Fuxas.
0: Di Giorgio Fuxas. E adesso vi faccio vedere cosa c'è.
1: Che c'è?
0: Questa sono io.
1: Sono io però dal basso. No, non riprenderli che anche la gonna.
5: No, deve fare anche la parte di OnlyFans.
0: Questa sono io.
1: Questa è lei che si riprende da dietro.
0: Però non scrivetemi volgarità, nei commenti. Io faccio la foto così, ma non.
1: Ma no, non si chini.
0: Sessista.
1: Sessista. Se fa le foto così, si
5: non appoggi le terga sulla spada laser, perché poi viene.
0: Fatto caso che molte influencer hanno la zeppola.
1: Sì.
0: Ma dove si trova sto museo? Domanda la Stella, effettivamente. Dove si trova?
2: Ad Exposition Park.
5: Los Angeles.
0: Stella,
5: però attenzione, ho andato a vedere per fare i biglietti $25.
0: Ma ancora non è aperto.
5: Si può, ma bisogna prenotare.
2: Popolare. 16 gratuito.
5: Gratuito, Under 16.
0: Allora, hai un minuto di tempo per fare, diciamo, insomma, una spatafiata di musei particolari. Forme di musei.
2: Cancun. Messico. Le opere installate al Museo Subacquatico de Arte sono nel fondale del Mar dei Caraibi.
1: E come ce l'hanno?
2: Solo con le bombole.
0: Le bombole is for boys. Apnea is for men.
1: Se riesci a vedere pezzetta alla volta.
0: Vai, veloce.
2: Pure con le barche col fondo trasparente. Centrale Montemartini, ce l'abbiamo qui. È bellissimo, effettivamente. Ex centrale termoelettrica. Trasformata in museo archeologico con statue, mosaici e strutture industriali.
0: Poi
2: vediamo, c'è il Nemo, il Science Museum ad Amsterdam. È un enorme edificio verde a forma di nave che emerge dall'acqua, progettato da Renzo Piano. Messner Mountain Museum a Corones, Plan de Corones in Alto Adige. Il museo è incastrato nella cima della montagna, progettato da Zadid a 2200 metri. Anche lì rampone.
5: Ci puoi andare solo arrampicato.
1: Non visto dal vivo, visto studiato.
2: E poi lo Svalbard Art Gallery Nordover, che è in Norvegia. Arte contemporanea nel cuore dell'Artico. Posizione estrema, molto più che la dimensione della struttura, rende unica la vista. Dimensione estrema.
0: Dove sta sto museo?
1: Ridiglielo.
0: No, quale Svalbard?
2: Sta a Longyearbyen,
0: ma non è un museo.
2: Te lo sei perso?
0: No, è una
2: Svalbard Art Gallery. Dice piccolino, però è particolare perché è messo là.
0: Bello.
5: Non vi affollate, è una alla volta.
0: È una casetta con dentro dei quadri. Questo. E a proposito di musei, c'è un film famosissimo che è Una notte al museo. Non ricordavamo nella colonna sonora ci fosse questo brano clamoroso di Fatboy Slim.

0: Sì, va bene la colonna sonora di Una notte al museo, ma era anche nelle Iene Compilation questa canzone.
1: Vero,
0: sì, anni
1: era
0: 2000.
1: Era uno dei balletti.
0: Uno dei balletti, Alessia Marcuzzi, Luca e Paolo, sicuramente.
1: Ma secondo me ancora prima.
2: Prima, dici?
1: Sì, no, sì, sì, no. Simona Ventura.
0: No,
1: Simona, Fabio Volo e Andrea
0: Pellizza. No, Simona
1: Pellizza.
0: Ventura ti dico di no, perché era al tavolo, non faceva i balletti, era ancora la versione, questa era già prima serata. Secondo me qui già eravamo in zona Alessia Marcuzzi e Luca e Paolo. Ci correggerete se sbagliamo. Tanti tanti messaggi legati ai musei. Gianni, vuoi farci sentire qualche cosa? Vai.
3: Beh, noi in Italia abbiamo il Museo dei Venti con i venti in bottiglia a Trieste, quindi non possiamo dirgli niente. Ciao.
1: Beh, sì, sì, sì.
0: Ah, come sta? Bello, ecco. Mando chiamato, sono venticello.
4: Questo è vento di Roma.
0: Bottiglia pure questa.
1: No, quella è meglio non aprirla, però, no, perché se teniamo la per te.
0: Ma vede la sala principale. Ecco la principale.
4: Che la poi sala dei venti,
0: che capita sempre nei musei, che viene indicata l'opera principale, quindi per la Gioconda di qua, per la da parte invece sta paloffa di bombolo di qua, sala 35.
1: E poi ti fanno vedere anche come l'hanno imbottigliata. Se vuoi c'è la saletta a parte, c'è saletta, filmato.
4: C'è scritto vietate ai minori, però, chiaramente.
0: La spiegazione c'è, sta scritto. Ma che era? Un regolamento dei conti?
1: No!
0: No, un regolamento dei conti.
1: Dei
4: culi.
0: Dei culi. Facciamo le citazioni fatte per bene. Che se no accette, cambia canale. A Sant'Arcangelo di Romagna c'è il Museo del Bottone. Potremmo andare lì ad attaccare il bottone.
1: Certo, attaccare i bottoni.
0: E vabbè, poi tantissimi musei. Domanda, c'è un museo famoso che voi conoscete dedicato ai funghi? Mio suocero era uno dei massimi esperti micologi in Italia e spesso facevano delle mostre

0: Mostre,
1: quindi non so
0: sì.
1: se esiste il museo del
0: non dura
1: fungo.
0: Il fungo, quindi non lo so come fai, lo metti sotto vuoto?
1: Sì, ma tu sei formalino. Un museo o hai solo quella funzione? Fungo! Fungo!
2: Fungo da museo!
0: Fungo da museo!
1: Non è neanche mia questa qui. È di qualcuno famosissimo, adesso ti dico pure.
2: Topolino!
1: No. Ennio Flaiano potrebbe essere, la citazione di Ennio Flaiano. Allora, perché parliamo di funghi?
3: Perché
1: allora.
3: C'è stata l'esplosione.
4: Comunque c'è un museo dei funghi.
1: Ma
4: in
1: dai!
4: Sì, museo del fungo porcino di Borgotaro, provincia di Parma.
2: Solo del porcino!
1: Solo del porcino!
4: Museo del fungo porcino.
2: È un po' specifico.
1: Allora, Stella, trovaci per favore un esperto micologo, non serve uno scienziato, serve anche un patito di funghi che ci spiega uno perché è l'anno dei funghi, due perché, cioè c'è un metodo per sapere se adesso poi non vi fidate dei consigli per
0: c'è un macro metodo
1: per
0: magari c'è un macro metodo per trovarli
1: per sapere se è commestibile
2: oppure per sapere se è sicuramente velenoso quello non lo tocca proprio,
1: perché diciamo
3: Valtrebbia. Siamo sull'Appennino Ligure Emiliano, una famiglia è diventata virale perché ha raccolto 50 kg di porcini.
1: Valore stimato?
3: Il valore non saprei, comunque penso leggevo nell'articolo
0: che 10, guarda, proprio basso, 10 euro,
1: 10 euro al chilo,
0: ma proprio basso. Sì. 500 euro.
3: Leggevo che non è una cosa, insomma, di solito chi va a funghi prende decine di chili di funghi. Però quest'anno pare che ce ne siano veramente moltissimi. E naturalmente, ancora una volta, il cambiamento climatico, perché il terreno accumula calore, poi c'è la bomba d'acqua e si crea il microclima ideale per esplosioni addirittura. Nella notte vengono fuori e quando la pioggia arriva i miceti proliferano sul terreno caldo e poi zuppo di umidità.
1: Ah, per questo quando cercano i funghi fanno...
5: Perché sono miceti.
1: Comunque, sono miceti.
0: Questa mi è piaciuta. Nel frattempo ci è arrivato il prezzo medio del porcino.
2: Quanto sta?
0: Tra i 25 e i 55 euro al chilo.
2: Ma dai.
0: E quindi hanno fatto una bella fortuna.
1: Ha fatto giornata.
3: Ragazzi, se pam proprio. La prima buttata è finita, ok? La previsione è che con la settimana di caldo ci sarà uno stop delle fortificazioni e poi una ripresa. E questa cosa vuol dire? Che tutti quelli che
2: anch'io,
3: si sta creando un overtourism
1: da fungo.
0: Da fungo, sì. A parte perché c'hai quella parvenza di fresco nel bosco,
1: sotto il bosco.
0: Parvenza,
3: naturalmente, c'è una legge che è poco rispettata per cui il limite di raccolta è fissato a 4,5 kg, devi avere il tesserino, devi stare molto attento, sa quello che prendi.
1: Tra l'altro poi devi tagliarlo, il fungo non va strappato, tagliato e tenuto in una cesta e mai in una busta, perché le spore devono rilasciare per...
0: Ah, quindi va tagliato.
1: Sai perché lo so? Vuoi dire per tuo socero? No, perché ho fatto uno spettacolo a teatro in cui facevo un tipo che raccoglieva i funghi.
0: Perché era un funghetto trallalà.
1: Un funghetto trallalà. Io ero il frate Battacchione.
5: Un funghetto trallalà.
0: È uno dei pochi che mi sono perso.
1: Peccato perché quello era bello.
0: Quello era bello.
1: È stato l'ultimo spettacolo che ho fatto a teatro. Come mai?
0: Com'era? Titolo?
3: Avanguardia?
1: No, no, era come treni in paesaggi nuovi.
0: Pensavo troppa trama.
1: Lascia fare. Domanda, altra domanda. Esperti di cucina con funghi. Vabbè, risotto e funghi porcini. Ma il porcino va su tutto.
0: Porcino lo metti su
1: fai la pizza.
0: Pizza,
3: pasta,
0: i sandwich, il fungo.
2: Anche sulla carne.
1: Io vi raccontavo, ristorante 2 stelle Michelin ad Amsterdam. A Copenaghen che fa un menù solo di funghi.
0: Ah, invita Giorgio.
2: No, sì, certo. Sai,
5: un po' d'acqua.
1: 342 00 00 700.
0: Sì.
1: Sono venuto ad annunciare il prossimo disco.
0: No, tremo.
1: Sono Giovanotti Alfa. E questo è Buon Vento.
0: Ale.

0: Giovanotti Alfa 8:25 su Radio DJ. Chissà se c'è un metodo o un modo per augurare ai cercatori di funghi di avere una buona giornata. Buon vento si usa
1: in mare,
0: buona strada si usa sulla strada, cioè per i camionisti.
2: Buon bosco, buon fungo.
0: So sicuramente che coloro che vanno a pesca amano buona pesca.
1: È vero, sì,
0: corretto?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì,
0: proprio,
2: coloro che diciamo già quelli che stanno uscendo, anzi sono già usciti.
0: No, per esempio coloro che fanno spettacolo, buono spettacolo, sì. O in alternativa buona recita,
1: sì.
0: Che gli piace tanto.
2: A proposito di spettacoli,
0: la citazione di prima correttamente l'ho attribuita a Ennio Flaiano, che ne ha fatta un'altra geniale. Tutti i funghi sono commestibili, ma alcuni solo una volta.
1: Sì, giustamente, come Flaviano non c'è.
0: 342 00 00 700. Gianni si è percosso il petto dicendo io mi devo far sentire io delle cose.
3: Ciao, sono io. Ma il fatto di risotto ai funghi, porcino for the boys, finferlo, ho detto anche gallinaccio for the man. Ciao Marco.
0: Però Marco, colto da solo, cioè ti fidi puoi mangiare il finferlo perché il porcino lo riconosce.
2: Ti dico, quest'estate, vi ho detto, sono stato qualche giorno in Sile, era pieno di mazze di tamburo, che è quel fungo che
1: grossi,
2: esce,
1: poi grossi
2: che
1: dentro.
2: È commestibile, però ti fidi?
0: No.
2: L'ho lasciati là, era pieno.
0: No, assolutamente
2: non l'ho preso.
0: Ancora.
4: Trio, io ho bevuto una grappa ai funghi porcini. Mamma mia, uno spettacolo. Il porcino sta proprio su tutto, anche nell'alcol.
2: Sai che l'abbiamo assaggiata anche. Ci è stata offerta. Però non
0: offerta
2: mi
0: può essere. Poi
2: hai visto lì?
0: Bevuto. Che buon profumino che stai facendo, grappa porcino.
2: Sento un sapore di bosco, sottobosco.
0: Sentore del bosco. L'ultimo Gianni.
5: Ho avuto voglia di osso buco, polente e funghi. Porca miseria, ragazzi. Smettete di parlare di funghi, che buoni.
0: Buoni,
2: a te ti è venuta voglia, ma con sto caldo?
0: Perché no?
1: Poi no.
0: Quanto ci vuole a fare l'osso buco? Quelle 4 ore poi ci sia. Fermi lì che torniamo subito.
6: Ogni mattina it's a perfect day. Ascolta il trio su Radio DJ.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.

Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che

0: skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia. La bellezza è un principio naturale.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
17: Radio DJ c'è sempre e ovunque. Anche in TV. Se te quiere divertir. Canale 69 del digitale terrestre.

0: to you, le 8.35, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131, giustamente, ma parliamo, se no parlate solo voi, ci dite voi a casa, giustamente. In tanti avete mandato un messaggio al 342 00 00 700, in particolare sui funghi che hai visto sulla Sila.
1: Ma credo che siano... mazza di tambura, no, sono molto comuni, però ne ho visti tantissimi.
0: C'è una ricetta famosissima, mai mangiati, ammetto l'ignoranza.
2: Il mazza tamburo è assolutamente commestibile, sì, buonissimo, grigliato, oppure cotoletta impanato con il pan grattato, come diciamo le bistecche, come la cotoletta alla milanese, ecco.
1: Poi io li ho visti che ancora non avevano aperto il cappello, quindi era proprio un mazza di tamburo, perché quando poi alla fine, diciamo, la parte tonda, si apre e fa il cappello,
3: fa bistecca.
0: Abbiamo parlato, siamo partiti da questo ritrovamento di 50 kg di porcini. Gianni ci segnala che qualcuno a sua volta ci segnala che è stato trovato.
4: È stato trovato ieri un porcino di 1,5 kg. Un chilo e mezzo.
3: Uno solo.
4: 30 cioè. Centimetri di diametro. Ho visto la foto, è una cosa gigantesca.
0: Una pizza.
4: Sì,
0: una
4: praticamente. Pizza.
0: Sarà buono? Lo chiediamo a Marco da Varese. Buongiorno Marco.
5: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Buongiorno. Tu sei parte dell'associazione?
5: Sono membro dell'associazione micologica Bresatola, che è un'associazione di amatori micologi a livello nazionale.
0: Ok, quindi innanzitutto coloro che cercano i funghi devono avere questa sorta di patentino, corretto?
5: Allora sì, anche se non in tutta Italia è uguale, è molto delegato alle varie regioni. Ad esempio io di Varese, per la Lombardia non c'è una vera norma, non c'è un tesserino da fare, non c'è neanche un corso purtroppo al momento, per cui c'è soltanto un limite di peso, e poi ci sono però i servizi delle ASL a cui si possono portare per il riconoscimento se non si è sicuri, oppure anche ai gruppi micologici locali, dove ci sono micologi o esperti che possono indirizzare.
1: Okay. Quindi è un po' legato al buon senso, sì, di chi
0: non vi improvvisate, no, micologi, mai.
3: Nel caso andateci alla ASL a farli controllare, certo, no? Insomma, certo, che vi costa?
1: Allora Marco, intanto ci confermi che è un'annata eccezionale da quello che stiamo sentendo?
5: Allora, per quello che è molto, anche lì, molto variabile a seconda della zona in Italia, ha fatto un'estate estremamente interessante anche per i porcini, soprattutto al centro-sud, dove da maggio hanno continuato a trovare grandissime raccolte. Invece dalle mie parti non era ancora partita, sta iniziando forse adesso, però ha fatto un'annata che potrei dire quasi pessima per le temperature e la siccità. Però appunto adesso con le ultime piogge sicuramente si svegliano bene anche i miceli dei porcini, insomma.
0: Marco, come si augura una buona giornata a un micologo? C'è un modo di dire, c'è qualcosa a Buon Bosco, noi abbiamo ipotizzato?
5: No, non bisogna dire assolutamente niente come per i pescatori, è un po'.
1: Proprio niente.
3: No, perché so anche che tutti i micologi hanno il loro posto dove vanno a prendere i funghi e non vogliono essere seguiti, giusto?
5: Assolutamente, assolutamente. C'è una segretezza assoluta anche con i parenti, no? Quando sì, i genitori non portano i figli nei loro posti, se li portano insomma fino alla fine dentro di sé senza mai rivelarli.
0: No, Marco, tu quanti anni hai?
5: Io ne ho 34.
0: Quindi sei molto giovane. La passione per i funghi l'hai sempre avuta? Cioè da bambino eri già uno che leggeva libri? Sì, sì.
5: Dico, io ricordo che disquisivo con la mia maestra delle scuole dell'asilo di Macrolepiota Procera, di Armillaria Mellea, insomma con i funghi, parlando di funghi anche con il loro nome.

0: scientifico, questo è quello che mi ricordo anche della mia
1: della tua gioventù,
2: vedi, guardare i puffi,
1: esatto, è quello, forse è la passione per i funghi. Tu ne hai fatto un lavoro, però, a parte la passione, corretto?
0: Sì, ho cercato di indirizzare un po' i miei studi nell'ambito micologia, che in Italia purtroppo non è considerata molto, e adesso faccio lavoro in un'azienda che fa biomateriali con il micelio dei funghi.
1: Che
3: biomateriali con i funghi? Tipo? Cioè,
2: facci un esempio.
0: Facciamo due principali tipologie di prodotti. Una sono pannellature di design da interno, fonoassorbenti e termoisolanti, e l'altro invece è un materiale flessibile che viene utilizzato nel mondo della moda per fare accessori, borse, vestiti.
1: Allora, voglio immediatamente un pannello a casa, che quando mi sento un po' giù gli do una leccatina e so che quella
3: roba... Non fanno quell'effetto, sono assorbenti.
1: Allora niente, grazie Marco, ti faccio risparmiare i soldi della spedizione.
2: Posso dire, c'è speranza per abbandonare la plastica,
1: esatto,
2: continuate così.
0: L'idea è quella, voler fare un materiale comunque che sia più sostenibile e ridurre il consumo di plastica, eccetera.
1: Senti, giustamente la Stella ci dice di ricordare un festival che si chiama?
0: Micocosmo Festival.
1: Ok, Micocosmo Festival.
0: I ragazzi che ha portato ormai 3 anni fa in Italia questo tipo di festival, che è più sulla tipologia delle grandi feste a tema micologico americano, nordamericano.
1: Ok. E dove lo fanno? Sempre dalle tue parti?
0: Lo fanno nel Bresciano.
1: Nel Bresciano.
3: In questo periodo?
0: Sì. Sì, è iniziato ieri. Quello di questo
3: ieri. Guarda un po'.
1: Che figata. Grazie mille, Marco. Buon lavoro. Grazie per averci chiamati. Grazie. Ciao. Ora va bene la base di Super Mario, lì era facile. Ma alla domanda, c'è una canzone che cita i funghi, che parla di funghi?
3: Canzone bella, certo che c'è.
1: Questa è De Gregori con Generale, anno 1978.

0: e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da...
1: E qui il conduttore Don Forget the Lyrics.
2: Da non sniffare, ma
0: da farci il sugo quando viene Natale. Sempre lì,
2: e farci l'amore.
3: Col sugo.
0: Tu sei il classico concorrente che io cerco di salvare e poi mi fai litigare con la notaio che dice no. Il dottor Corsetti l'ha detto.
3: L'ha detto.
0: Risentiamolo. A lei glielo vuole dare buono. Per me, tanto il discorso è sempre quello, ma i soldi sono miei.
3: Me ne frega.
0: Allora, tantissimi messaggi sui funghi, Previ.
4: Un po' di segnalazioni.
0: Sagre.
4: Acquistello Mantova, la prossima settimana il CAI organizza la festa del fungo più buona del mondo, dice Barbara. Bellegra, in provincia di Roma, fanno la sagra del porcino, Fabietto, e la fiera del fungo a Giaveno, in provincia di Torino.
0: 11, 12, 13, 18, 19 e 20 settembre c'è anche la festa dei funghi e dell'ambiente.
3: Budoya
4: in Giappone.
0: Ragazzi, la grafica però non ci aiuta,
2: e poi quella di Alba, vi ricordo,
4: poi il principiante. Sai che porti
0: Budoya, grazie già.
4: Il principiante trova subito delle cose e gli altri, difatti prima volta funghi, mi porta mio zio con i suoi amici. Non avevo mai visto io proprio un fungo nella mia vita. Ne ho preso uno da 2 chili, grosso, enorme, gigantesco, e mi hanno lasciato nel bosco. Però avevo 6 anni, a me faceva paura.
0: Però poi mangiare
3: punizione.
4: La povera Stella.
0: Ma attenzione, bellissima l'idea di parlare di funghi, bellissime le idee degli Ig Nobel, li fanno solo per noi.
2: Sì.
0: Perché giustamente, quante radio oggi parleranno degli Ig Nobel?
2: Tutte. Al netto delle notizie brutte, l'Ig Nobel è
3: almeno sono divertenti.
0: Dobbiamo ricordarvi cosa sono, cioè degli studi scientifici fatti da scienziati titolati,
3: ma fatti bene,
0: fatti
3: non sono
0: bene,
3: studi.
0: La cui utilità,
3: ma l'argomento è
0: che hanno a che fare con i funghi.
5: Quest'anno sì, perché il tema proprio di tutta la premiazione quest'anno è il regno dei funghi. Addirittura hanno realizzato e scritto una mini opera lirica cantata dal soprano Serafina Giannoni, accompagnata da un coro d'eccezione composto da veri premi Nobel mascherati da funghi.
0: Giorgio Parisi col cappello da fungo
2: si è prestato
4: troppo tempo.
2: Non ci credo, dai.
0: Ma no, ma perché poi sono una banda di cazzoni. Vabbè, allora un paio di partiamo dalle mutande.
5: Allora,
0: raccontami le mutande.
5: È il premio della categoria Scienza del Suolo. Praticamente un'equipe di ricercatori olandesi e svizzeri hanno seppellito 1000 paia di mutande di cotone organico identiche in 25 paesi. Poi le hanno dissotterrate dopo 2 mesi e praticamente hanno dimostrato che la velocità di decomposizione del tessuto di cotone è un indicatore eccezionale dell'attività biologica del suolo. Quindi più microbi ci sono, funghi, lombrichi eccetera, più le mutande tornano su e praticamente sono solo lo scheletro,
3: solo
5: l'elastico,
3: scheletro, la parte più resistente.
0: Però se le indossate e ci sono queste cose qua, non è un buon segno.
2: Cioè evitate che vi crescano addosso.
3: Ecco, non tenetele 2 mesi, cercate di cambiarle più spesso.
0: Lo stesso per quello che riguarda la pulizia, il deodorante, perché l'altro studio era: perché i bebè profumano e gli adolescenti puteano? Ma che bella domanda!
2: Che bella domanda! Che non c'hanno gli ormoni!
0: Che bella, anche questo è un premio!
5: È un premio anche questo, sì, che appunto ha dimostrato che insomma i bebè sanno di buono e invece gli adolescenti puzzano. Ma la spiegazione potrebbe essere un meccanismo evolutivo, hanno spiegato i ricercatori, che favorisce l'attaccamento nei primi anni di vita e poi allenta i legami
3: man mano
5: che crescono.
0: Finché non scoprono l'amore,
2: quando scoprono l'amore riscoprono l'acqua, ma i bambini fai il bagnetto almeno
0: lo fai tu, lo profumi tu,
2: ma che
0: minchia che prendi,
2: fallo a quella bestia alta 1,85

0: metto.
1: Quello che adesso gli guardi il metto e gli fai: non lo fare mai più, eh! E lui ti guarda.
2: Vabbè, sì,
1: però sparati quello che ti piace di più. Già,
3: guarda,
1: tempo
3: mi piace quello, il premio nella categoria economia, che ha dimostrato che più sei ricco, più sei
4: felice.
3: Stronzo.
4: Ah, pensavo felice.
1: Bravi. Soldi spesi bene, eh?
3: 7 anni di studi, per dimostrare, per esempio, che i conducenti di auto di lusso tagliano la strada agli incroci e non rispettano le strisce pedonali con frequenza maggiore rispetto a chi guida le utilitarie. Oppure nei test di laboratorio hanno dimostrato che quelli, insomma, di categoria sociale superiore hanno rubato più caramelle da un baratto di caramelle per i bambini rispetto a...
4: Quindi più sei ricco, più sei malandrino.
1: Suggerimento per il futuro: fate uno studio sulla correlazione della dimensione della macchina e, diciamo, insomma, e le storte che fai. E la dimensione del pene, secondo me è interessante.
4: Possibile che non l'hanno fatto.
1: Potrebbe, è un'idea,
4: è un'idea.
1: Magari mi sbaglio, ma è un'idea così.

0: Ma come faremo senza di voi? Grazie Giuseppe, immediatamente tra i tanti ci segnali che esiste già lo studio tra correlazione tra grandezza della macchina e dimensione del pene. Già c'è.
1: Il futuro sarà tra grandezza dell'astronave, avete visto i potenti? Ma chi ce l'ha più grossa?
0: A chi vola più in alto? Chi ha razzo? Il mio razzo è così. D'altra parte io la macchina ce l'ho grossa.
2: Io ho la Panda, vi dico questo.
0: Ma lo sapevate.
3: Io ho la Smart.
0: Sì, e allora io vado con i pattini.
1: Io vi dico solo che sono venuto con la bici.
0: Cioè,
1: fate voi.
0: Tanto vi dovevamo. Appuntamento a lunedì. Buon fine.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Sono da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo 1 euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
3: Fuori tutto, fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
12: No, no, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
15: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Vediamo se sopravviverai. Dove?
16: Al Cavallino Matto!
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
20: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
21: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
22: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
24: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
25: Una Fiat 500?
24: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
26: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
28: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
27: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Gli inviati del presidente americano Donald Trump, Witkoff e Kushner, saranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra si sarebbero recati presto nelle due capitali. Intanto è stata un'altra notte di attacchi russi su tutta l'Ucraina. Due poliziotti sono rimasti uccisi e uno ferito nella regione di Dnipro, almeno una vittima anche a Odessa. Senza sosta i raid su Kiev con almeno 14 feriti. Sempre nella notte le forze ucraine hanno preso di mira diversi obiettivi vicino a Sochi sul Mar Nero, dove il presidente russo Putin ha una delle sue residenze. I raid hanno colpito una base della contraerea di Mosca e una raffineria, dove è scoppiato un incendio con colonne di fumo visibili a chilometri di distanza. In Nepal le squadre di soccorso hanno tratto in salvo due operai rimasti intrappolati nel tunnel della centrale idroelettrica dalla catastrofica alluvione del 26 agosto. Le ricerche continuano nella speranza di rintracciare anche altre persone bloccate. La politica: da oggi il governo di Giorgia Meloni, in carica da 1413 giorni, diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il secondo esecutivo guidato da Berlusconi. La premier interverrà stasera nel porto di Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia per celebrare il record, alla quale sono attese 10.000 persone. In contemporanea ci sarà una contromanifestazione di attivisti, associazioni e movimenti per protestare contro le politiche del governo. Il Gotha di economia, finanza e politica si ritrova da oggi a Cernobbio per il Forum Ambrosetti e la 52esima edizione del tradizionale appuntamento di fine estate in riva al lago di Como. Siamo allo sport, il tennis. Agli US Open Cobolli batte in rimonta l'australiano Shulkate e approda al terzo turno, dove affronterà il belga Blocks. Avanti anche Dardiri, che ha superato il ceco Svrchna e sfiderà l'australiano Sweeney, che ha eliminato Musetti. Fuori anche Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Oggi Jasmine Paolini affronta la romena Cirstea.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Buongiorno, benvenuti. Stiamo per cominciare aspettando il Vuole Mattino, l'ultima puntata.
1: Dove sei oggi?
0: L'ultima puntata, perché poi da lunedì invece siamo proprio in diretta con quello, sì, con sì, quello sì, vero, con noi veri, non il meglio di aspettandoli. Oggi sono a Portofino. Mi sono avvicinato dopo l'oceano, ho scelto il mare.
1: Michele è sempre con te.
0: Michele è sempre con me. Lui è come me, Michele. A noi ci piace il Mediterraneo, ci piace il mare, ci piace, capito? E qua, per star vicino e venire in radio già da domani e preparare il programma, abbiamo scelto Portofino. Sono qui a casa di Dolce Gabbana.
1: Ah. Ti ha ospitato?
0: Mi hanno ospitato, sì, sì, sì, sì, sì. Sono qua vicino al faro e devo dire che è molto bello qua. Sì.
1: Fai cantare Miguel, dai, così iniziamo.
0: Vai Miguel, canta che è l'ultima volta, è l'ultima CI che ti arriva.
1: Sì. Aspetta.

0: Quanta curiosità.
1: Donde estás?
2: Te quiero.
0: Allora, in realtà stiamo qui qualche ora, mangiamo un po' di focaccia, mangiamo delle trenette al pesto e poi andiamo a Capri a fare il weekend finalmente. Però, poi lunedì si torna.
3: Complimenti.
0: Sì, una bella vita, una vita invidiabile, no? Che meraviglia. Pensa se invece fosse tutto inventato, io fossi rimasto sempre chiuso a casa a scrivere e adesso fossimo qua a registrare ed è giugno.
3: Scusa, quando è che devi consegnare il libro? Cioè, è non, una data o...
0: Non è importante, la cosa importante è che ascoltiamo oggi la puntata del venerdì e quindi ci sarà il momento elettronico.
3: No, ti ho detto che non ci sarà.
0: Non ci sarà, la settimana prossima forse.
3: Forse, vediamo.
0: A grande richiesta, va bene. Allora, che bel disco hai scelto per cominciare?
3: Questo,
0: per chiudere.
3: Senti.
0: Oh,

0: In attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino,
1: che si chiama
0: Aspettando il volo del mattino.
2: Vuoi leggere o perché ho
0: leggiamo
2: altri...
0: Allora ragazzi, cosa succede? Lo dico magari qualcuno di voi, magari da giugno che non ci siamo più sentiti fino a oggi, oppure è successo ieri, perché a volte le epifanie, come si dice, succedono anche in un secondo, sì. No? A volte uno per una vita vive in un certo modo, poi a un certo punto clic, sente un clic e tutto è diverso. Vi è capitato ultimamente di aver scoperto una cosa o di essere cambiati voi al punto da non accettare più una cosa che fino a ieri era normale accettare?
1: Sì.
0: Il modo in cui una persona ti parla, per esempio, no? Magari per anni avete permesso a quella persona anche di come dire, di avere una sorta di come si potrebbe dire, quasi un abuso verbale, e voi avete un po' accettato. A un certo punto basta, questa cosa qua non mi va più nelle relazioni, sul lavoro, non vi va più, insomma, vi sta un po' stretta la vita, perché la presa di coscienza è un po', l'abbiamo già detto più volte, è un po' come accendere la luce in una stanza buia. Poi tu, anche se la luce la spegni, ormai lo sai cosa c'è in quella stanza. Uh-huh. E quella consapevolezza lì, tu puoi anche far finta che la luce è spenta ed è tutto nero, e invece tu sai esattamente dove sono le cose. Quindi oggi parliamo di cambiamento. Mentre voi, cari ascoltatori, pensate a un qualcosa in cui siete cambiati nell'ultimo periodo, io vi leggo queste parole. Sono quasi pronto per Radio,
2: guarda,
0: 24.
2: Guarda.
0: Radio 24.
2: Ma
0: no,
2: non lo so.
0: Radio Rai 2, Rai 3, Radio Popolare,
2: no.
0: Non lo so.
2: Sì,
0: Radio Popolare, sì. Compagni, ascoltatemi. Io sai cosa penso? Ogni volta che dico compagni, secondo te non mi si accende la Porsche da sola giù in garage?
2: già.
0: Allora, sentite qua. La parte più spaventosa del diventare una persona nuova è che non riesci proprio più ad essere il vecchio te. Non puoi cancellare ciò che hai visto, non puoi smettere di sapere ciò che ora sai. Una volta cambiato, non puoi tornare ad essere chi eri. Quella persona non c'è più. Sai quanti momenti di nostalgia magari che uno dice, sì, ma non so, mi rimetto lì, torno a far quel lavoro là, vai gli ex fidanzati, le situazioni, torno dai miei genitori, niente. Ed è terrificante, perché tutto nella vita si è costruito intorno a quella vecchia versione di te. Le tue relazioni, il tuo lavoro, la tua vita, tutto si adattava alla persona che eri. Quella che andava sempre sul sicuro, quella che si faceva piccola piccola, quella che stava solo cercando di sopravvivere. Ora sei diverso, niente della tua vita ti si adatta più. Le persone non ti riconoscono, la tua vecchia vita ti sembra sbagliata e scomoda. Ciò che prima aveva senso, ora non ce l'ha più. Questo è il prezzo della crescita. Perdi la sicurezza di chi eri. Non puoi essere entrambe le cose. Ricorda, non puoi essere entrambe le cose. Devi scegliere il nuovo te e lasciare che quello vecchio finalmente si dissolva.
3: Avete qualche

0: Allora ragazzi, vogliamo sapere, visto che abbiamo scritto prima non voglio una vita complicata, voglio una vita tranquilla, voglio dei rapporti veri, ci dovete dire una cosa secca che non vi piace, per esempio avere qualcuno in mezzo ai piedi quando cucino. Quindi ragazzi, messaggio 347 342 5220, due o tre cose secche che non volete più nella vostra vita. Gente che mi smarona quando cucino, uno. Due.
1: Vabbè.
0: Gente con cui va in vacanza ed ha già programmato tutto. Al martedì andiamo lì, mercoledì andiamo là, giovedì ho preso i biglietti. Okay.
1: Sì. È comodo.
0: Avere quelle lì, quelle lì nel gruppo.
1: Almeno uno.
0: Poi, tre.
2: Il letto non rifatto.
0: Il letto non rifatto. Va bene. Per esempio, Fellini, ci piace sempre metterlo, letto da Torino Guerra.
3: Oh. Non mi piace i party, le feste, la trippa, le interviste, le tavole rotonde, la richiesta della firma, le lumache, viaggiare, far la fila, la montagna, la barca, la radio accesa, la musica nei ristoranti, la musica in generale, la filodiffusione, le barzellette, i tifosi di calcio, il balletto, il presepe, il gorgonzola, le premiazioni, le ostriche, i pranzi ufficiali, i brindisi, i discorsi, essere invitato, la richiesta di pareri. Essere invitato alle prime teatrali, i dattilo scritti, il tè, la camomilla, il caviale, l'anteprima di qualsiasi cosa, le crêpe Suzette, le finestre senza gli scuri. Mi piace. Le stazioni. Matisse, l'aeroporto, il risotto, le querce, Rossini, la Rosa, i fratelli Max, la Tigre, aspettare gli appuntamenti sperando che l'altro non venga. Tutto quello che ha di bello una donna bella. Settembre, il gelato di Toroncino, le ciliegie, il Brunello di Montalcino, le culone in bicicletta, il treno e il cestino in treno, Ariosto, l'odore di terra bagnata, il profumo di fieno, dell'alloro spezzato, il cipresso, il mare d'inverno, le persone che parlano poco, e poi i locali vuoti, i ristoranti deserti, le chiese vuote, il silenzio.
4: Io dalla mia vita bandisco messaggi WhatsApp superiori a un minuto, tamarri su moto d'acqua, e probabilmente il sushi.
1: Allora il sushi,
0: ma non ci piace, però il tamarro con la moto d'acqua, sì, e anche i WhatsApp.
5: Allora Fabio, ciao, a me non piace la musica in generale, sì, sembra strano ma non mi piace niente.
1: Com'è possibile?
0: Ascolti la radio.
5: Io sono bolognese.
1: Il ragù.
5: E comunque, ma quanto parli stamattina? Ciao, Lia da Bologna.
1: Imbruttimento.
0: Comunque ragazzi, mi togli la musica e il ragù, cioè figa, senso vivere.
1: Problema sei tu.
0: Tra l'altro ascolti la radio. No, però c'ha ragione.
6: Ma

0: Io sono una persona modesta e quindi solo una cosa. Sabato sera con gli amici al ristorante non ci si vede da giorni e c'è gente che sta al telefono, mentre invece sta al telefono si potrebbe parlare, ridere e scherzare.
1: Quindi lui bandisce il telefono il sabato sera con gli amici.
2: C'ha ragione, c'ha ragione.
3: Ciao ragazzi, tutto bene? Io non voglio più nessuno che quando vado dal Ferramenta o dalle catene, Brico, Self, queste qua,
1: No brand.
3: mi dica di muovermi. Io voglio poter guardare tutti i miei cacciaviti, tutti i miei tools, tutti i miei attrezzi in santa pace per un'ora senza comprarne neanche uno. E non voglio più nessuno che mi dica di muovermi.

0: capite? Hai capito?
1: Beh,
0: io vorrei andare la sera a casa della gente e dire:
1: sono già più buono.
0: Spegni quella luce di merda che c'hai la luce sparata a mille.
1: La luce fredda.
0: Dai luce calda. calda, abbassa la luce.
1: Sì, sì,
0: abbassa
1: sì.
0: la luce, togliti le scarpe che stai portando dentro.
1: Che schifo,
0: tutta
1: no?
0: la città di merda. Togliti le scarpe. Lavati, mettiti una cosa comoda,
1: sì.
0: possibilmente non sintetica,
1: sì.
0: capito? Cotone, quello che ti vuoi, lana fresca, quello che vuoi. Luce soffusa sì. o comunque calda,
1: sì.
0: cioè anche se accendi delle, se non vuoi mettere la bajou, lo capisco, però luce, stai in cucina, le due lucine quelle sopra
1: certo.
0: e una luce un po' più lontana. Poi questa roba così.
1: Quelle mattonelle schifose.
0: Ma no, fredde, metti un tappeto.
1: Ma basta.
0: No, e poi e allora sei a casa da solo. Appena accendi la televisione in una situazione così e senti quello che dice: no, perché quello lì quando ha dente, no, perché il governo, tu dici: ma chi sono sti ma sti mostri? Ma questi sono dei mostri.
2: Il caminetto,
0: beh, ma che cazzo c'è il caminetto?
2: Questo ce l'ho.
0: Quelle che ci ascoltano in campagna. Allora. No, parliamo di noi che stiamo in città, che siamo
1: sì,
0: dei poveri.
1: Sì, sì.
0: Tu a un certo punto, se tu dici: no, perché il governo precede, no, perché l'IRPEF, tu dici: ma siete

0: i mostri, ma io vi devo dare l'attenzione della mia vita, che ne ho una, devo stare qua a ascoltare. Cioè, ma io piuttosto vivo senza voi, perché io la vita lo faccio lo stesso.
1: Attenzione.
0: Le cose della vita le faccio lo stesso. Senza di voi, non credete in me, sono stanco. Io le cose nella vita, senza di voi, che non so neanche chi. Ma perché vi devo dare attenzione? Sbruttisto, ma tu lo sai che si sono aumentati 2.500 euro di stipendio i politici?
1: Venerdì non è populista, eh?
0: Io sono contento oggi, che ci sono questi ragazzi.
1: Certo. E io, te sei al sicuro?
0: Oh, che restino questi. Mi devo solo togliere il superbollo alla Porsche. Dico, che restino questi ragazzi. Questi hanno convinto i poveri che gli aiutavano. Ah, che goduria.
2: Queste quattro parole possono cambiarti la vita. Lo faccio lo stesso. Stanco? Lo faccio lo stesso. Nessun supporto? Lo faccio lo stesso. Terrorizzato? Lo faccio lo stesso. Paura di fallire? Lo faccio lo stesso. Timore del rifiuto? Lo faccio lo stesso. Non costruisci una vita straordinaria, un'attività di successo o una relazione profonda aspettando il momento perfetto. Lo fai presentandoti ogni giorno, indipendentemente da come ti senti. È così che si vince il gioco della vita. Con la mentalità di chi vince sempre e comunque. Lo faccio lo stesso.

0: Stiamo ascoltando, aspettando il volo del mattino. Comunque, è venerdì, c'è ancora gente che si fa il weekend al mare. Anzi, questa è forse la stagione più bella. La stagione più bella.
1: Sì, c'è nessuno.
0: C'è poca gente, fa meno caldo. Insomma, va bene, va bene. A tra poco per la seconda mezz'ora.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Offerta

0: sei arrabbiato.
1: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
5: Eccoci qua tornati aspettando il volo del mattino.
6: Cosa vi ascoltiamo adesso?
5: Ma io ascolterei volentieri quella mattina, sì, in cui mi sono buttato giù dalla finestra per, sì, salvare quella signora a che stavano scippando.
6: Ma quel file lì non ce l'ho più.
5: Come non ce l'hai?
6: No, l'ha voluto la signora.
5: L'ha voluto la signora.
6: Ciao, gli ho dato.

0: state ascoltando Aspettando il volo del mattino.
1: Aspetta, aspettate un attimo, cari ascoltatori, perché qui oggi sento di essere carico. Torniamo subito, ragazzi.
2: Vieni di là.
1: Che ne dici, Viola?
2: No, puoi raccontarla tu.
1: Ma schifo? Allora, guarda, sentite qua. Io seminudo a letto, cioè nel senso nudo.
2: Seminudo, no, già nel racconto a me non c'era.
1: No, aspetta. Io nudo a letto, che riesco, fate attenzione.
2: Okay.
1: Io nudo a letto, però col lenzuolo sulle parti intime, ovviamente, certo, o con la gamba che copre come fanno i film.
2: Certo.
1: Comunque, io sono nudo a letto. Uh-huh. Evidentemente
2: after
1: è
2: sex.
1: Evidente, ho appena finito di fare l'amore, quindi io guardo la telecamera, diciamo, la camera che sarebbe lo sguardo di quella che ha letto con me.
2: Ah.
1: Okay.
2: Okay, quindi...
1: come questo che si fa il podcast da solo,
2: sì,
1: ok?
2: Sì.
1: Cioè, praticamente... si chiamavano seghe ai miei,
2: esatto,
1: tempi. Comunque,
2: senti che produzione.
1: Sentite qua che ve lo guardate. Vai. a Fabio Volo tutto attaccato con la... Allora, io come la classica posizione su un fianco, sì, col gomito appoggiato e mi tengo la testa con,
2: cioè,
1: la mano.
2: Un po' tiziano. Un po' l'origine del mondo.
1: Così appoggiato, okay, così che dico, non so.
2: Dico,
1: Ah, quindi Belen mi dice che sono stata una gran scopata.
2: Ah, quindi Belen, virgola.
1: Oh Belen. Poi dopo, cioè, emetto, okay. Okay. Le attrici.
2: Ok.
1: So, Nicole Kidman, your say.
2: So,
1: Nicole, okay, Kidman, your say was the best sex of your life.
2: Okay.
1: Really? But when specifically? Where?
2: Da vomitare. Ragazzi, che format incredibile.
1: Però siccome noi siamo anche moderni,
2: sì,
1: io è anche tipo, well, Tom Cruise. Cioè nel senso un po' più fluido.
2: Certo, certo.
1: Esatto, capito?
2: Quindi, anche dici di no a Tom Cruise.
1: Beh, per esempio Harry Styles direi di sì.
2: Ah, certo.
1: Allora dico così, so Harry, that was my first time with a man.
2: Sì, certo.
1: Dico, è stata la mia prima volta con un uomo, come sono andato? So Harry, mm-hmm, I know you would not believe me. It sounds like an excuse that I always say that, but I swear God,
2: I'm not that kind of man.
1: I'm not that kind of. I swear God, you were my first experience, okay, with a man. So how was? How was I?
2: E quindi
1: was
2: non
1: I good?
2: Ma, non ci sono mai le risposte.
1: No, no, no. Ecco, no. Poi ogni tanto, volendo, io do le risposte.
2: Sì, ma io quindi da ascoltatrice e spettatrice vedo solo una serie di domande.
1: Sì,
2: e
1: no,
2: poi.
1: E poi senti me che dico. Ma veramente, lo stai dicendo davvero che sono stato la più bella scoperta della tua
2: come
1: vita?
2: Come se fosse una telefonata a cui assistiamo e di cui non sentiamo l'interno. Ma è una schifezza.
1: È una schifezza. Io questo se lo faccio, ti assicuro che è virale.
2: Virale. Quello non ho problemi.
1: Soprattutto Harry Styles.
2: Puoi fare il podcast senza ospiti.
1: Poi così va.
2: Davvero. So, Martin Scorsese.
1: No, faccio così. No, letto con Martin Scorsese. No, ma dico.
2: I'm your muse.
1: Hola, cabrón. Bad Bunny. Entonces, che dice, tu pensi che stai meglio con le mutande di Calvin Klein delle mie? Io dico, hola Ben, Bad, lo chiameranno nella vita Bad o Bunny?
2: Non lo so.
1: Hola Bunny,
2: non lo so.
1: Poi
2: sì, ma falla sta domanda.
1: Come già lo so. Adesso è da aggiustare, ok? Cari ascoltatori, intanto è venuta così.
2: C'è da
1: è ancora da aggiustare un attimo.
2: Fine tuning.
1: Va bene. Allora, tutti noi abbiamo i superpoteri, ok? Decidiamo solo di avere il coraggio di lavorarli e di lavorarci e tirarli fuori o
2: se no cosa hanno scritto?
1: No, niente. Cabron.
3: L'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne, l'Uomo Ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino, è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'Uomo Ragno. Superman

0: non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino, è Superman.
1: Il suo alter ego è Clark Kent.
0: Gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco.
2: Te ne sei accorto, sì?

0: devo dire questa cosa, sono tendenzialmente abbastanza soddisfatto.
1: Già questa formulazione.
0: No, ci sono
1: tendenzialmente abbastanza soddisfatto.
0: No, c'è un qualcosa, no? C'è un qualcosa, c'è un sottotraccia. C'è un sottotraccia, non so come si può spiegare, un sottosuolo. Sì. Immaginatevi di essere su un terreno, no? In un campo.
1: Sì.
0: Sotto c'è della lava, non so, un fiume, un rigagno, non lo so, un qualcosa che si muove.
1: Sì, un fiume sotterraneo.
0: Un fiume che passa sotto questa terra. Che
1: sì.
0: Ecco, io ogni tanto avverto come se ci fosse sempre un sottosuono, sottosuono. Sai quelli che
2: no?
1: Sottosuono.
0: Quelli che hanno quel
1: fisso,
0: la cuffia, di ansia.
1: Ah, mettiti
0: di ansia. Allora, la mia domanda è questa, è una cosa che vivo solo io ogni tanto, così. Cioè io per esempio stamattina, faccio un esempio, essendo andato a dormire molto presto ieri sera, io alle 2 mi sono alzato perché io comunque bevi la camomilla, poi bevi il bicchiere d'acqua calda, poi prendi le vitamine per andare a dormire.
1: Leopardi per 3 ore.
0: Cioè comunque io bevo continuamente perché c'ho da prendere 6.000 cose per andare a dormire, e rame e tutto.
1: Già.
0: A un certo punto alle 2, avendo anche una certa età, la prostata a un certo punto

0: alle 2 mi sono alzato. Mi alzo dal letto, il tempo di andare in bagno, quindi sono 6 passi, 10 passi, ce l'ho vicino.
1: Sì.
0: Ma io dal letto al bagno mi vengono, è come se avessi dei mostri intorno al letto, certo, ogni tanto, che aspettano solo. Adesso si sveglia, adesso apre l'occhio.
1: Oh, si sveglierà.
0: Si sveglierà, col fucile in mano, la forca, non lo so, perché io ho aperto gli occhi, sono andato in bagno fra me, mi sono arrivati addosso dei pensieri, ma brutti, ansie, paranoie, problemi, cose da sistemare, paure. E io ero, faccio la pipì seduto io come le donne.
1: Certo.
0: Mi sono seduto e invece mi sono detto, ma perché? Ma perché in questi 5 passi mi avete attaccato? Cosa c'è che non
2: c'era
0: va?
2: C'era una bambina che ti diceva
0: Oioia. No, non è tanto del terrore, non è tanto solo la morte, non è neanche la morte. Sai, quello uno dice un giorno si morirà, che ogni tanto mi viene in mente anche quello, no? Che poi anche qua, proprio perché siamo allegri, sarebbe da fare una puntata
1: sulla morte.
0: Perché quando uno dice la paura della morte, uno pensa alla tua o dei tuoi cari.
1: Sì.
0: Ma la morte è nelle cose che fai, è in tutto. La vita contiene dentro la morte. Quindi trovi una persona che ti piace, lì dentro c'è la paura che finirà. Compri una macchina e dici, poi magari se me la ruba, me la rompono, non ho più soldi. C'è la morte dentro le cose. Comunque, vabbè, mi sono svegliato, ho fatto la pipì, mi sono venuto addosso tutto. Sono andato a letto e poi io di solito sto lì e dico, boh, adesso mi concentro sul respiro, meditazione, tu e pian piano mi sono. Però dico, ma perché?
1: Dici, dopo tutto quello che ho fatto,
0: no,
1: le ho provate tu.
0: Ma cosa tutto? Ma cosa c'è da lamentarmi? Cioè, nel senso, ma non è quello. C'è un'ansietta. Voi non ce l'avete un po' questa ansietta? Sai cosa? Bisogna sviluppare di più l'immaginazione, sì. Bisogna andare in altri mondi.
3: Io direi che la fiaba, essendo un elemento che aiuta la mente ad aprirsi, a impegnare la propria immaginazione, è più necessaria che mai oggi. La vita moderna amputa l'uomo di tante sue possibilità e capacità, e invece credo che ci sia bisogno, per avere un uomo completo, di avere un uomo creativo, capace di immaginare. Beh, la fiaba può aiutare il bambino a crescere un uomo pieno di immaginazione, creativo. La vita non è una fiaba, ma questo il bambino lo sa. La distinzione tra mondo delle cose vere e mondo delle cose che si possono immaginare, il bambino ce l'ha chiara. Non per questo ha meno bisogno, proprio per affrontare il mondo delle cose vere, di avere speranze e idee che concepisce nel mondo delle cose possibili, non delle cose vere. E la fiaba è il mondo del possibile. Quindi anche dell'utopia, quindi anche della speranza. Direi che è importante proprio conservarlo ai bambini e a tutti gli uomini, non solo ai bambini. Un bisogno che può anche essere soppresso, ma che non conviene sopprimere, perché se no avremo a che fare con dei robot, con dei perfetti esecutori, ma non più con uomini capaci di portare del nuovo nel mondo.
4: Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche.

0: professore, scusi, abbiamo ancora tre minuti e non la vorrei interrompere. Faccia lei, riempia lei questi tre minuti.
1: Allora, io mi ero preparato tutt'altre cose, però mi piacerebbe parlare del troglobio di Brescia.
2: Ecco.
1: Perché c'ha, perché
0: a Brescia c'è il troglobio, c'è il troglobio,
1: c'è il troglobio,
0: è pieno di troglobie.
1: Negli anni 60 alcuni archeologi sono andati nelle segrete del castello di Brescia e hanno trovato un insetto, un coleottero.
3: Mi scusi prof.
0: Che sono stato inseguito dal maniaco nel castello di Brescia.
3: Cioè,
2: è un'altra storia.
3: Le storie di Fabio finiscono sempre con una molestia sessuale.
0: Sì, lo so. Che in castello.
3: Subita da lui.
0: Allora, il castello a Brescia. Ma non voglio interrompere. Castello a Brescia, quando ero piccolo io, si andavano a fare le cose quelle losche, brutte, così. E quindi noi ragazzini eravamo un po' in pericolo in quella zona. E io una volta sono andato con degli amici in castello per andare dentro le cose, avevamo portato il seghetto del ferro, volevamo andare dentro nei cunicoli, e a un certo punto uno di questi si è abbassato i pantaloni e ci ha inseguito col people di fuori. Allora continuate che dice, nelle segrete del castello, ma noi cose, dicevo, figa, ragazzi! Vabbè, erano altri tempi.
1: E invece questi non hanno trovato il maniaco sessuale, ma hanno trovato il troglobio.
0: Cos'è il troglobio?
1: Il troglobio è un insetto specifico di una grotta, cioè che vive solo in quella grotta,
0: solo a Brescia,
1: solo a Brescia.
3: Nelle
1: segrete. Sì, è vero, cioè, è proprio una specie di Brescia autoctona di Brescia.
0: È un troglobio
1: perché lui entra nelle grotte e poi subisce una selezione naturale, quindi non si mescola con gli altri e diventa un'altra specie. C'è a Brescia, c'è il troglobio che è un coleottero, ma c'è anche a Londra. Sono delle zanzare, le zanzare sono entrate nella metropolitana di Londra nel 1940, quando i cittadini londinesi dovevano scappare dai bombardamenti, quindi si rifugiavano nel tube di Londra e si sono portati dietro le zanzare. Poi i cittadini sono usciti, le zanzare sono rimaste e sono passati così tanti anni, le zanzare si riproducono velocemente, quindi la selezione naturale va veloce
0: e sono diventate bresciane,
1: sono diventate una specie tipica della metropolitana di Londra.
3: Io così devo lavorare. Io così.
0: Of course, yes, figa.
1: Vabbè, guarda che io lavoro con gli adolescenti.
0: Io lavoro con gli adolescenti. C'è solo a Londra, a Brescia. Pensate che roba.

0: Ma adesso Miguel dove va?
1: Ah, adesso Miguel è libero perché lui non lavora mai. Lui non lavora mai.
0: Ma perché lavoro fa?
1: No, lui prende la SIAE delle canzoni, va in giro e suona. È già partito. È già partito.
0: Vabbè.
1: Adesso abbiamo fatto. Più tardi andiamo a Capri, viene anche lui. Sì. E poi lui mi dice: ma lui lo considera lavoro questo viaggiare con me così. Adesso...
0: Mi ha stressato tutta settimana.
1: Sì. No, mi ha detto che adesso da domani va in vacanza, va a Codroipo.
0: Beato lui.
1: Noi ci sentiamo lunedì mattina in diretta, torna il volo del mattino, grazie e ciao a tutti!
0: Radio DJ One Nation One
2: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
9: La spesa intelligente!
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
17: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Per te. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.

0: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. È stata un'altra notte di attacchi russi in Ucraina con vittime e feriti a Dnipro e Odessa e continuano senza sosta i raid con droni su Kiev. Le forze ucraine dal canto loro hanno preso di mira obiettivi russi vicino a Sochi sul Mar Nero, colpite una base della contraerea e una raffineria dove è scoppiato un vasto incendio. Intanto gli inviati del presidente americano Donald Trump, Witkoff e Kushner, saranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra si sarebbero recati presto nelle due capitali. Il sorpasso. Da oggi il governo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi da 1413 giorni diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il secondo esecutivo guidato da Berlusconi. Stasera a Bari la Premier interverrà alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia per celebrare il primato. In contemporanea nella città pugliese ci sarà una contromanifestazione di protesta contro il governo. Milei torna all'attacco sulle isole Falkland. Il presidente argentino ha annunciato la costruzione di una base navale nella Terra del Fuoco e nuove sanzioni contro le aziende straniere che sfruttano le risorse petrolifere del territorio britannico d'oltremare, rivendicato da Buenos Aires come Malvinas. La presa di posizione arriva in un momento di grande difficoltà politica per Milei, sceso nei sondaggi intorno al 34% dei consensi. Siamo allo sport. Formula 1, oggi sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Italia. Mai come stavolta il tifo è diviso tra la Ferrari e Kimi Antonelli, primo pilota italiano dopo Ascari a presentarsi a Monza da leader del mondiale. Tennis, agli US Open, Cobolli batte l'australiano Schulkeit e approda al terzo turno dove affronterà il belga Blocks. Darderi supera il ceco Svircina e sfiderà l'australiano Sweeney, che ha eliminato Musetti. Fuori anche Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Oggi Jasmine Paolini affronta la romena Cirstea. Per il calcio in Coppa Italia avanzano Palermo e Verona, che troveranno rispettivamente Bologna e Roma. Il tabellone degli ottavi di finale si completerà la prossima settimana con Fiorentina, Pisa e Genoa su Tirol. Proprio i rossoblù stasera alle 20.45 a Marassi affrontano il Como nell'anticipo della terza giornata di Serie A.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
9: DJ chiama Italia!
10: Siete in onda fra 3 minuti!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh.
1: Dove vai?
0: Oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tu che sei intimo,
2: la Carinzia,
1: sì, quindi austriaco praticamente.
2: Esatto.
1: La canzone fa parte dell'album, no? Che è la canzone era già nell'album, quindi era già l'ha scritta diciamo gennaio-febbraio.
2: Sì, ti ricordo che a questi microfoni ha detto che aveva scritto l'album, poi l'ha buttato tutto via,
1: okay,
2: e ne ha fatto un altro, quindi sì.
1: Comunque è sempre roba di prima della fine del campionato scorso.
2: Assolutamente.
1: No, perché c'è un punto in cui parlando del Milan dice prima o poi si qualifica.
2: No, speriamo che si qualifica. Ecco, purtroppo non si è qualificato.
1: Per l'Europa League.
3: Europa League.
2: Ah, Europa League.
1: Non Milan e Juve in Europa League, la vera unica coppa che importa.
2: Beh, ovvio, ovvio. No. Certo, bravo.
3: Poi è l'unica che la manca il Milan, l'Europa League.
1: Esatto, il Milan l'ha fatto apposta.
2: Certo.
1: Adesso infatti verrà chiamata quella coppa lì, non più Europa League, ma Coppa dei Campioni, proprio perché le squadre più importanti, certo, la frequentano,
2: certo.
1: Dicevi?
2: No, dicevo che Ernie all'inizio di questa canzone dedica, che è dedicato alla città di Milano, parla della Claire. Ecco, ora ne abbiamo già parlato anche noi, sì, di questo, sì, fattarello, sì. Mezza Italia, tre quarti d'Italia,
1: l'80%,
2: bravo,
1: dell'Italia,
2: l'80%,
1: perché Claire significa saracinesca del negozio o del garage.
2: Ecco, secondo me
1: è un termine francese che,
2: esatto,
1: noi abbiamo importato,
2: esatto,
1: essendo così cisalpini.
2: Ecco, non so se Matteo Professione in arte Ernia sa che Claire è una
1: chiedo
2: cosa
1: a Matteo
2: solo milanese.
1: Che di professione fa.
4: Ma io l'ho imparato qui.
1: Cioè, ma più... perché tu hai sentito qualcuno chiamarla Claire?
4: Qui sì.
1: Perché è veramente
4: qui.
1: Da anziani.
4: No, no, no, qui sì, beh,
1: Claire.
4: Voi me lo sono
1: imposto. Cioè, noi era autoriferito.
4: Mi sono imposto, certo, di attribuire al nome Claire quel significato. Però fino
1: non
4: a
1: lo
4: che...
1: sapevi prima.
4: Mai sentito.
1: Sapessi com'è strano sentire un'altra canzone che parla di Milano.
2: Esattamente.
1: Citandone un'altra di qualche anno addietro.
2: Sì,
1: insomma.
2: Sì.
1: Bene, ce lo racconta meglio lunedì mattina perché viene qui lui.
2: Beh.
1: È Radio DJ, è venerdì, è il 4 di settembre. Micchia, c'è Aldo oggi.
2: Ragazzi.
4: Pensa com'è caldo dopo un mese di niente.
3: Prego. E anche il compleanno di Silvio, sopra così all'inizio.
1: Così è tradito.
3: Sì, facciamo gli auguri. Oggi gratis, Silvio. Taverna
4: De Golosi, Corso Sepione 1.
1: Prepara l'anguria con le cartoline.

0: come stai?
1: Zoro, perché?
2: Zoro, Diego Bianchi in arte Zoro. Oggi sei più Zoro del solito per una t-shirt.
3: Per una t-shirt, vabbè. Fa molto Zoro, sì, sì, sì. Tra la pettinatura e la maglietta
1: Zoro,
3: e l'accento anche.
1: Zoro è un modello, non okay. Tanto quando conduce, ma quando fa

0: ai reportage, mi piace molto quando lavoro.
1: A proposito di modello, stamattina sul Corrierone c'era un'intervista con la ex storica compagna di Peppino Di Capri.
2: Sì, sì.
1: E sì. Ci sono diverse fotografie appunto di questa signora, l'hai vista?
3: Roberta,
1: quella della canzone.
2: Certo,
1: no?
2: Certo.
1: E ci sono diverse fotografie nei vari periodi della sua vita.
2: Sì.
1: E ce n'è una bellissima di lei che si sta provando un paio di scarpe.
2: Sì, sì.
1: Da
2: è lui, lui che gliele porge.
1: È lui che gliele porge. E nella definizione o nell'articolo, non mi ricordo, lei racconta che quando si sono innamorati, quando lui ha visto lei, lei di mestiere faceva l'indossatrice.
2: Oh, che bello.
1: Che è un termine diverso da modella, sì, o altre cose, no? Faceva l'indossatrice. La cosa fondamentale per fare l'indossatrice, oltre a essere, diciamo, di bella presenza, è soprattutto saper portare,
2: certo,
1: con eleganza qualunque, cioè, certo, dare valore al capo che indossi.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì. Beh, allora è controversa la faccenda, lo sai che adesso le vedi come sono, hanno tutte il peso in avanti.
1: Sì, sì, sì, sì. Adesso non sono più indossatrici, sono delle, lo dico seriamente, sono delle grucce umane.
2: Un po'.
1: Loro,
2: no?
1: Devono quasi sparire. No?
2: Cioè,
1: la ragazza e il ragazzo che indossa gli abiti deve sparire, praticamente è come se l'abito si muovesse con dentro un fantasma, e quella posa lì aiuta questo tipo di percezione.
2: Non è che mi facciano impazzire, no?
1: Io una così non la voglio più.
2: No, non lo so, a parte l'atteggiamento che è un po' da stronzetta quando passano sulla,
1: sì,
2: passerella,
1: sì, sì. Vabbè,
2: era meglio quelli. Vabbè.
1: Perché l'ho detto? Non lo so, indossatrice?
2: Perché la,
1: look, per la maglietta, per la maglietta. Tu
2: Matteone.
1: Sei un indossatore, sei.
0: Sì.
1: Buongiorno, avete appena finito di sentire una puntata surgelata di Fabio Volo.
2: Esatto.
1: L'abbiamo tenuta in freezer e ve l'abbiamo scongelata per l'occasione.
0: Infatti
1: come
0: qua...
1: si scongela Fabio Volo in questi casi?
0: Con...
1: Cioè, lo devi lasciare lì fuori dal giorno prima,
0: no,
1: o
0: no,
1: c'è,
0: no,
1: un,
0: no,
1: microonde?
0: Lo, non so. Lo metti nel frigorifero, quello freddo ma non freddissimo.
1: Okay.
0: E con molta calma si scongela. Infatti ci è voluto una settimana. Adesso è pronto, è lunedì sera.
1: E invece
0: sarà
1: non
0: con
1: siamo
0: noi.
1: Riusciti a scongelare Catalan, e tant'è che ci sono Vicky e Marisa che fanno due ore.
2: No, no, Catalan arriva,
1: abbiamo provato,
2: fresco.
1: Abbiamo provato a scongelarlo.
2: No, niente. No, arriva prodotto, no, fresco.
0: Proprio...
2: È come cercare di congelare il prosciutto crudo. Voi avete, non
0: no,
2: credo,
0: no,
2: che
0: diventa,
2: sia quello affettato.
0: Diventa di cartone e non torna morbido.
1: Perché si congela il prosciutto crudo.
0: Se, quello, metti, quindi... se tu lo metti dentro il frigo freddo, lì dove c'è freddo, sicuramente si congela. Però non torna,
2: non torna
0: nella
2: uguale.
0: Condizione.
2: Catalan è come il crudo. È quello. Quindi o fresco o niente.
1: Ragazzi, il programma che è appena cominciato, che è già cominciato da una settimana, lo trovate fresco tutte le mattine sulle bancarelle.
2: Sì.
1: Pensate, ci sono dei camion all'ingresso delle rampe, sì, dell'autostrada che vendono delle puntate di DJ Chiam Italia che sono cadute da un camion.
2: Sì, bravo.
0: Sì.
2: Ma sono tarocche, sono finte, sono tarocche.
1: Sempre pronti, sempre freschi, le notizie sono quelle che sono appena uscite, insomma, viviamo la vita insieme con voi. Come diceva una bella canzone dei Simple Minds di esattamente 40 anni fa, 1986, mi è attaccato questa cosa.
2: Caspita.
1: Del decennio all'indietro. Alive and Kicking.

0: poi alla fine questa è Don't You the Simple Minds prima di Don't You the Simple Minds, fatta sempre dei Simple Minds,
1: sì.
0: Perché lo schema è molto simile, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Con cioè, il coro da stadio, la rullata che parte a un certo punto, però questa è arrivata prima.
1: No, a me sembra che... Guarda, questa che non lo
0: questa
1: so.
0: È arrivata prima, era lo stesso
1: una...
0: No?
1: Per una...
0: Dopo.
2: Prima Don't You e poi questa.
1: Prima Don't You, tanto è vero.
0: Sì,
1: sì,
0: Cinquino?
1: Sì.
2: 500. Sì, no. Hai bisogno di...
0: Un ritrovabile 500?
2: Sì, ho bisogno.
1: Non la trova neanche lì.
2: Non la trova. Ce ne sono in giro.
0: È live and kicking, che significa vivo e vegeto, praticamente. Elementi semplici dei Simple Minds, ma anche quella nostra e anche dei nostri ascoltatori che si accalorano specialmente sulle cagate.
1: Questa,
0: tipo il termine come?
3: Questa è arrivata dopo.
1: Sì, sì.
3: Alive and Kicking settembre 85, Don't You febbraio 85.
0: Ma pensa te.
1: Sì,
0: e,
1: sì,
0: cosa stavo dicendo?
1: Elementi semplici che si accalorano.
0: Bravissimo,
1: per molto
0: si
1: poco.
0: Si sono scatenati tutti con questa cosa del termine Claire che sta per saracinesca. Saluto il candido ascoltatore di Palermo che ha scritto però saracinesca si usa pure a Palermo.
1: Ah,
0: sì.
1: Grazie. Anche noi diciamo saracinesca.
0: Saracinesca è italiano, quindi si usa dappertutto.
1: No, è che qui a Milano.
0: Noi francofoni la chiamavamo una volta Claire, ok?
1: Claire.
0: Andrea e Michele, dice Gianrico, alle 6 di mattina citavano spesso il fatto che loro aprissero appunto la Claire, l'ho imparato da loro. Qualcun altro invece l'ha imparato il termine da un film che è Benvenuti al Nord, per esempio Gabriele da San Benedetto del Tronto che dice il termine Claire me lo ricordo perché ne hanno parlato, era una specie di gag all'interno di questo confronto nord e sud del film di Siani e Bisio
1: e Angela Finocchiaro.
4: Sì. Ragazzi, buongiorno, Gino da Salerno. La prima volta che ho sentito nominare la Claire è stato nel film di Siani con Bisio. Credo che sia Benvenuti al Nord.
0: Confermo.
1: Sì, cioè perché è proprio una sostanziale differenza
0: linguistica. È come la cadrega.
1: Sì, però la cadrega è un termine dialettale. Noi siamo belli convinti con sta Claire. E invece non esiste.
0: Io la sento sempre di meno.
1: Sì, beh, ovvio, certo. Immagini tuo figlio
0: anche
1: che
0: perché
1: dice...
0: una volta dovevi tirarla su te la Claire. Adesso c'è il telecomando e quindi è come se non esistesse.
1: E diciamo o c'è il telecomando o c'è quella gente lì. Almeno faccia qualcosa quella gente lì.
0: Venerdì mattina, un caldo venerdì mattina. Ci aspetta un weekend particolarmente caldo sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista sportivo perché accadono un sacco di cose. E come lo affrontate?
5: Buongiorno ragazzi, primo venerdì di settembre e sapete che c'è? Io mi sono presa una giornata di ferie.
0: Brava!
5: Questa settimana sono rientrata in ufficio, ho smazzato tutto quello che c'era da fare.

0: Oggi peraltro c'erano dei lavori a livello informatico e insomma, io ho chiesto ferie ed ora sono sulla Torino-Savona e me ne vado al mare.
1: Ciao. Guarda, quando hai detto insomma, io ho visto la Torino-Savona, ma immediatamente.
2: Comunque, cara amica, secondo me hai sbagliato a prendere le ferie. Potevi dire che questa era una giornata di smart working.
3: Bravissimo.
2: Rispondevi al telefono.
3: Anche perché doveva fare delle cose al computer, le poteva fare pure con i piedi in acqua.
2: Ma
3: no?
2: Certo.
3: Vabbè. Comunque, parlavamo del caldo che dovrebbe ancora una volta attanagliarci in questo fine settimana.
1: Come hai deciso
3: mercoledì?
1: Come hai deciso di farla finita?
3: Anticipando.
1: No, nelle tue imprese sportive.
3: Anticipando. Non vado alle 8, vado alle 7.
1: Alle
3: mattina a correre, quindi a credo di morire intorno alle 9.
1: Molto bene, molto bene. Domani quanti chilometri sono previsti?
3: 25.
1: Perfetto.
3: Il Golgota... Rimango un po' sulla stessa distanza perché,
1: perché
3: fa troppo caldo.
1: Ma
3: poi domenica tento i 30.
1: I 30, perfetto.
3: Sì, sì.
1: Vuoi anche una croce da portare o ti accontenti?
3: No, vado a correre sulla montagnetta lì vicino a casa mia, come si chiama il Golgota.
1: Perfetto, benissimo.
3: Siamo io e altri due. Due ladroni.
1: Tutto a posto, va bene.
3: No, avete letto, sentito, incontrato le dichiarazioni del segretario generale delle nazioni, delle inutilissime Nazioni Unite?
1: Ma guarda, Linus, ne parlava il notiziario di Radio DJ ieri mattina a quest'ora, cioè alle 10 e poi a mezzogiorno.
3: Antonio Gutierrez ha detto: El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno surriscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Gutierrez. Il Niño è un fenomeno meteorologico,
2: periodico,
3: è una corrente periodica che ogni anno si ripropone. All'inizio aveva questo nome perché, se non sbaglio, arrivava sempre intorno al Natale e quindi era praticamente come
1: bambino.
3: Il bambino Gesù della meteorologia.
1: Certo.
3: E tutto questo creava un'atmosfera anche abbastanza rispettosa, perché questi fenomeni, entro certi limiti, sono fondamentali. Per esempio, quest'estate, un argomento simile, in India c'è stato il 20% in meno di monsoni e tu dici: ah, meno male,
1: meno piogge torrenziali.
3: No, perché l'agricoltura ne soffre tantissimo, perché quel tipo di agricoltura si è sviluppata in funzione di quel fenomeno
1: meteorologico. Riso, non lo so, adesso
3: non lo so.
1: Però.
3: Quindi una volta, quando si parlava di Niño, se ne parlava quasi con tenerezza.

0: bella però.
1: Adesso invece quando si parla del Niño se ne parla in maniera un pochino più incazzata.
2: È il Niño magico.
0: Bella.
1: Ho fatto la stessa cosa di cui accuso il resto dell'umanità. Ieri, appunto, quando io mi sono imbattuto in questa notizia, l'ho letta su un post dell'ANSA. L'ANSA sì. È l'associazione giornalistica ufficiale.
3: È un'agenzia,
1: insomma,
3: di stampa.
1: L'agenzia di stampa.
3: Cioè, tu intendi sull'account Instagram ANSA.it.
1: Quello lì. E veniva appunto riportata la dichiarazione con alcune ulteriori informazioni, tipo per esempio che il Niño che ci aspetta, che lì aspetta, perché fondamentalmente riguarda le Americhe, ma vuoi che qualcosa non arriverà neanche qui, sarà il più intenso degli ultimi 1000 anni. Non so dove abbiano preso il dato, ma da qualche parte evidentemente c'è qualcuno che li mette da parte e... Ho detto fammi vedere un po' i commenti sotto. Beh, i commenti sotto erano al 90% battute.
3: Ok.
1: Cioè ti dicono.
4: Ma che battuta si può fare?
1: Almeno vado in bicicletta anche quest'inverno,
3: sì,
1: in ufficio.
3: Esatto.
1: Non compro il cappotto.
3: Ma
1: non...
3: Niño è arrivato in prestito oneroso con
1: Bravo.
3: Un diritto di riscatto.
1: Sì,
3: non
1: sì,
3: lo so.
1: Sì. Esattamente questo tipo di atteggiamento che abbiamo anche noi, per carità, stamattina, ma questo è il nostro mestiere.
3: Meglio
1: no?
3: Il Niño che Aristoteles. Non
1: Poi
3: lo so.
1: Poi c'è una piccola percentuale di quelli che invece dicono bene, adesso voglio vedere cosa faranno, che vabbè è un po' da uomo della strada, però sì, è una riflessione sì. Che ci sta. Risposta sotto: non è colpa di quelli che ci sono adesso, è colpa di quelli che c'erano prima. Ma prima chi cazzo c'era? Gli stessi che ci sono
3: certo,
1: adesso
3: certo.
1: Alla fine che cosa è cambiato? No? Non certo. Parlo dell'Italia, parlo in generale,
3: no, anche perché
1: dappertutto,
3: che
1: insomma,
3: l'Italia
1: no?
3: Che è un microbo nel mondo cerchi di risolvere i problemi del Niño, cioè dell'umanità
1: sì,
3: intera
1: sì, sì, sì. Cioè, sono sì. Due grandi problemi dell'umanità in questo momento: il rincoglionimento da social e il clima che ci sta uccidendo. Ma la sola cosa che sappiamo fare è riderci.
3: Sì, certo.
1: Capisco che riderci sia un modo per sì. Tenere lontane le paure, no? Però magari qualcosina in più, insomma.
3: Sì,
1: no?
3: Sì, sì, sì, ma è difficile.
1: Hai visto che il sindaco di New York ha deciso di vietare l'uso dell'intelligenza artificiale alle scuole elementari.

0: e scuole medie.
1: Mandami.
0: Sì, sì. Amico Zoro, come si fa?
2: Non lo so come si fa. No, beh,
0: Io me lo sono posto.
2: Allora, non credo che si possa. Sicuramente si può impedire l'utilizzo del telefono in classe. E questo è pacifico. Però, quando poi lo studente arriva a casa per fare i compiti, può consultare il telefono, l'intelligenza artificiale, e quindi lì il problema arriva. Secondo me esiste da parte della scuola la possibilità di controllare se quel compito che viene presentato è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Allora, a quel punto viene restituito con un pessimo voto.
0: Diciamo, te ne accorgi a valle, non a monte.
2: A monte puoi arginare.
1: Quando ti consegnano il lavoro, secondo me non c'è un seleziona tutto, no? Ti prendi il lavoro che ti ha dato, il tema che ti ha dato e lo fai verificare. Secondo me questa roba non esiste. Esiste questa cosa qua. Tu ricevi dall'alunno Farolfi Alessandro che valuti per quello che è, cioè un bambino che ha una media proprietà di linguaggio.
0: Sì, tu dici
1: ricevi un libro stampato da Umberto Eco e ti sospettisci e gli dici: ok Alessandro, questo era il tema su quanto è bella la mia mamma, adesso ti metti lì da solo e mi fai un tema su qual è il mio colore preferito. Se Alessandro Farolfi
0: questa però è un po' macchinosa come cosa.
1: Ma macchinosa,
0: guarda che
1: però...
0: invece esiste un sistema che pesca le frasi rubate pari pari da altre cose e viene usato in università per le tesi.
1: Se prendi Wikipedia, ma hai perché hai cambia continuamente, cioè...
2: Comunque ci sarebbe un altro modo possibile, che è questo: io ti presento un compito perfetto, tu lo leggi, ne prendi atto e dici: Madonna, come sei bravo, adesso mi ripeti quello che hai scritto.
0: Quello che stavo dicendo, Riccardo.
1: Io ho detto addirittura di più, cioè cambiamo argomento, fammene un altro.
0: Me lo ripeti con parole tue. Sì. Allora, a proposito di Nino, puoi ripetere con parole

0: buonanotte.
1: Alejandro Charles su Radio DJ, le 10:30 minuti. Grosso problema con le tesi di laurea, scrive Claudia. Noi docenti capiamo che sono scritte con l'intelligenza artificiale, ma non possiamo averne la certezza, a differenza del plagio che

0: invece appunto
1: è Wikipedia,
0: è proprio un copia e incolla,
1: diciamo.
0: Come diceva però anche Matteo, poi gli stessi che hanno scritto quel capolavoro crollano durante la discussione di laurea e quindi anche la figura di merda si aggiunge alla frustrazione, perché tu pensavi di farla franca, non solo non la fai franca, ma hai sprecato probabilmente tutto il tempo, perché se magari avessi studiato un pochino di più e l'avessi fatta sul serio, superavi l'esame e non perdevi il tempo.
2: L'intelligenza artificiale

0: Invece con l'intelligenza artificiale rischia che sono tutti bravi.
1: Cioè, chiaro,
0: in teoria,
1: e poi ti voglio anche dire un'altra cosa. Bisogna saper copiare.
0: Tra l'altro,
1: cioè, se uno sa copiare,
2: Pure quella è una qualità,
1: un'arte, una skill.
0: Come Stefano, sono
1: adesso.
0: Un docente dell'Università di Design di Padova e sono anche relatore di tesi. Sia i ragazzi che noi docenti abbiamo a disposizione Compilatio, un software per verificare se è stata usata o meno l'intelligenza artificiale per redare i testi. Spero che ci sia, che esista, che funzioni sul serio. Prego.
1: Alzo la mano
2: come perché
0: classe.
1: Verbo redare?
2: No.
1: Che secondo me è sbagliato?
2: No.
1: Non è redigere?
0: Ma forse tutti e due. Ma... Non ti è piaciuta Compilatio?
1: Mi è piaciuto moltissimo Compilatio e da un perito elettrotecnico l'ho apprezzato.
0: Grazie.
1: E ti vengo a stringere.
0: Grazie.
1: L'augello.
2: No, noi abbiamo sempre una devozione, no, nei confronti di quello che inventano in Corea a proposito dello studio. Fermano gli aerei
0: quando ancora pensavamo che fossero buoni, sì.
2: Ecco, adesso però in Corea l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle università, nei licei, eccetera, è non solo consentito ma incoraggiato. Chi ha ragione, visto che loro comunque rispetto allo studio hanno un atteggiamento di molta serietà,
0: perché loro hanno un atteggiamento competitivo su qualunque cosa, quindi a loro interessa soltanto che tu porti a casa il risultato, non gliene frega niente del mezzo, quindi abbiamo ragione noi che siamo un po' più umani.
1: Mi duole correggere Stefano, docente dell'Università di Design
0: non
1: di Padova.
0: Non si dice redare.
1: Redare non si dice, però può succedere in velocità.
0: Ma lui fa design.
1: Esatto.
0: E lui è esperto di arredamento.
1: Bravissimo.
0: Capito?
1: Voleva sarà
0: dire
1: bravissimo.
0: Arredare.
1: Sarà bravissimo. Può essere.
0: Il problema, aggiunge Giuliano da Milano, poi andiamo in pubblicità, è che esistono anche i prompt per fare scrivere all'intelligenza artificiale come se fosse un bambino con anche qualche errorino di distrazione.
1: Ma ti rendi conto? Cioè mi scrivi un tema su questo argomento, mi raccomando però.
0: Come l'avrebbe fatto Alex Farolfi.
1: Esatto.
0: Quindi
1: fammelo,
0: metti dentro qualche amico che nel frattempo è morto.
1: Fammelo credibile.
0: Ambientalo a Torino.
1: Esatto. Con un linguaggio.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila...

0: Adidas Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali.

0: Schaffer Kimmer Smith, in arte Neo, è proprio
1: una
0: lui.
1: Bella lotta, se tenere il nome vero o mettere quest'altro nuovo. Tra tutti e due.
0: Ti rispondi da

0: solo, diciamo, Neo è di più immediata comprensione.
1: Il problema è che va scritto N-E maiuscola trattino Y-O maiuscoli.
0: Certo. Io
1: ti voglio vedere in un sì. Ti ricordi i negozi di dischi quando andavi, dicevi
0: come no,
1: ce l'hai
0: no?
1: Il nuovo di Neia
0: sì, è arrivato, giovane,
1: dice sono stanco di sentire canzoni d'amore perché a lui è andata male, quindi non vuole sentire niente di particolarmente romantico. Una canzone di una ventina d'anni fa ormai. Le 10:41, state ascoltando Radio DJ
2: 3 4 2 5 2 2. 10 12, forza, spingici.
1: Non so se, Ale, se Matteo Giovanni ha qualche vocale su questo.
3: Giovanni.
0: Sì, qualsiasi nome evangelico a caso.
1: Ho detto Ale
3: Luca.
1: Prima.
3: No, non ho qualcosa.
1: Allora intervengo io. Claudia, la Compilatio è un'intelligenza artificiale che valuta le tesi scritte con l'intelligenza artificiale. Io ho fatto leggere la stessa tesi da 5 piattaforme di valutazione differente e ho avuto segnalazioni di intelligenza artificiale da 5 al 95%. Non se ne esce.
0: Aia.
1: Non se ne esce. Segnalano un sito che dovrebbe smascherare i testi usati con l'AI. Il sito si chiama 0GPT. Che è un bel nome anche per un sito, ma poi capire se è efficace forse ancora
0: no,
1: difficile.
0: Il dramma vero è se uno Linus si fa un mazzo tanto a scriverla davvero e viene incolpato.
3: Certo.
0: Di questa roba qua.
1: C'è la verifica che abbiamo detto prima. Se tu questa cosa me la sai
0: certo
1: spiegare,
0: la discuti, certo.
1: Per esempio, il messaggio di Giuseppe che è interessante. Dice: io con l'intelligenza artificiale ho preparato un colloquio di lavoro e mi hanno preso in meno di una settimana dal colloquio. L'intelligenza artificiale serve per elaborare o rielaborare le idee.
0: Certo.
1: Ma se tu poi quello che hai elaborato non lo capisci, allora hai soltanto copiato come tempi della scuola.
0: Chiaro.
1: Se ti ha aiutato a capire.
0: Giusto.
3: Una delle
0: giusto.
3: Cose che viene fatta è che tu scrivi il testo, lo scrivi, lo butti giù, fai una bozza e poi chiedi all'intelligenza artificiale di sistemarlo. Quella sistemazione è una pennellata che viene applicata dall'intelligenza artificiale, ma viene rilevata come, cioè, invalida tutto il resto. Quindi,
1: e secondo me è giusto. Perché
0: che
1: se
0: invalidi
1: tu,
0: tutto il
1: cioè,
0: resto.
1: Cioè, se tu hai scritto dei concetti giusti, ma il tuo italiano è terribile, il tuo italiano rimane terribile e devi migliorare il tuo italiano.
0: Oppure
1: giusto...
0: mi va bene così. Ti dirò, ti ripeto, mi accontento della tua modestia.
1: Appunto.
0: Cioè, va bene quello.
1: No, perché molti lo fanno questa cosa. Ho scritto una roba e poi me la faccio aggiustare da... Voglio dire, se stiamo parlando di scuola è un conto, se stiamo parlando di una lettera che vuoi mandare a una persona, va bene anche fartela aggiustare dall'intelligenza artificiale.
0: Ah, io quelle alle hotel in inglese le faccio fare tutta l'intelligenza artificiale.
1: Però
0: sì.
1: Insomma, se lo stai facendo durante il percorso scolastico che dovrebbe valutare quanto stai migliorando o peggiorando, non va bene neanche il semplice correttivo.
0: Come si chiama questo? Zero GPT.
1: Sì, ecco, sarebbe un programma sulla MotoGP, sembra.
0: Esatto, Zero GPT. Sarebbe vero, sarebbe bello mettere i libri che escono adesso, cioè fare un copia e incolla di tutti i libri.
1: No, vabbè, quest'estate c'è stato un caso drammatico, se ne è parlato molto, adesso non voglio aprire una parentesi gigantesca, no? Proprio uno scontro fra due forze, è figlio probabilmente anche degli eccessi della cultura woke.
0: Sì.
1: C'era un insegnante universitario a Cambridge, nella prestigiosa università di Cambridge, un ragazzo sulla quarantina d'anni, nero, che era un po' il vanto dell'università perché appunto avevano finalmente un professore nero. In più questo ragazzo a un certo punto ha dichiarato anche di essere autistico, per cui oh madonna quanto è bravo questo ragazzo che è anche autistico. Raccontava un sacco di palle, ma nessuno osava, diciamo, smentirlo perché, per carità, un professore nero quando ti ricapita è intoccabile, poi è anche autistico. Oh, povera Stella. Tipo, no, perché io quando avevo 20 anni ho fatto 30 maratone in un mese.
0: Urca.
3: Una al giorno.
1: Una al giorno. O cose di questo genere. Però andava tutto bene. A un certo punto lui ha pubblicato un libro. Quando questo libro è uscito, il nostro professore nero ha pubblicato un libro, pensa, è anche autistico, pubblica il libro, il giorno dopo gli dicono: giovane, l'hai scritto tutto con l'intelligenza artificiale. Dall'altra parte, quelli che non vedevano l'ora di sputtanare, quelli che invece la cultura woke è intoccabile, vergogna, e il ragazzo si è suicidato.
0: No, povero.
1: Per cui gli estremi da una parte e dall'altra sono sempre delle stronzate.

0: in giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Bello questo messaggio. Mia figlia ha rischiato l'esclusione dall'esame di maturità in una scuola internazionale perché hanno rilevato che una parte della sua composizione era uguale, identica a quella di uno studente di Abu Dhabi. Che io non capisco che cosa ci sia di male. Magari in due parti del mondo
3: hanno avuto
2: due
3: stesse,
2: ragazzi che pensano allo stesso modo,
3: con le stesse parole, verbo, predicato.
2: Guarda, sì, sì,
4: esattamente come
2: questo.
4: Nella musica, le note sono,
3: sono
4: sette.
2: Le lettere sono 21.
3: Ma certo. Certo.
2: Alle superiori copiai un saggio sui promessi sposi datomi dalla mia professoressa alle medie. Cioè okay. Lui l'aveva conservato dalle scuole.
3: Bravo.
2: Medie e lo ha riciclato.
3: Bravo.
2: Alle superiori.
3: Come un programma di Fabio Volo in freezer.
2: Era da 10, ma il professore mi diede 2 perché aveva capito che l'avevo copiato. Fortunatamente avevo una buona memoria e glielo riscrissi a grandi linee uguale e a quel punto mi diede 7 perché almeno l'aveva assimilato,
3: sì.
2: Diciamo.
3: No? Il tuo obiettivo è far crescere lo studio.
2: E far capire quello che stai dicendo,
3: certo,
2: insomma.
3: Certo.
2: Cinzia ha un figlio 17enne in quarta superiore, si ostina a studiare materie tipo storia, letteratura su riassunti fatti dall'intelligenza artificiale, che invece nei riassunti appiattisce tutto, in quel modo si perdono date o riferimenti importanti. L'anno scorso mi dice: interrogami su Machiavelli, dice il figlio alla mamma.
3: Okay,
2: gli chiedo: qual è la frase che iconica di Machiavelli? La domanda della mamma era furba,
3: certo.
2: Perché aveva a che fare anche con la questione familiare in questo caso. La frase è: il fine giustifica i mezzi. L'intelligenza artificiale l'aveva inserita in mezzo ad altre, ma senza evidenziarla.
3: Sì. No, era più che furba, era proprio congrua. Cioè,
2: in questo caso il fine non giustifica,
3: i mezzi.
4: I professori poi su questa frase hanno molto da ridire, perché per Machiavelli il fine non giustifica i mezzi, bisogna commisurare i mezzi al fine. E quindi che è un po' diverso, quindi cosa anche
3: però arriviamo
4: anche
3: agli attentati davanti a casa per farsi leggere premier.
2: Perché se ne parli,
3: ho capito.
2: Vabbè, cambiamo argomento, dai. Luigi e Angelica da Castiraga Vidardo.
4: Pensa un po'.
2: Veramente paese con
4: Castiraga
2: doppio
4: Castiraga Vidardo.
2: Sì, sì, importante.
3: Non saprei
2: da qua,
3: vicino.
2: Vicino.
4: 3000 persone.
2: Sì.
3: Vedi.
2: Ce l'abbiamo davanti a casa e non ce ne siamo mai accorti dell'esistenza.
4: Andiamoci oggi a pranzo.
3: Certo, sai come si mangia? Si mangia dell'ottima raspadura a Castiraga.
2: Sì,
3: buonissima.
2: Comunque, Luigi e Angelica con la K, peraltro, da Castiraga, non c'è più la vecchia Castiraga Vidardo.
3: No,
2: adesso mettono anche
3: più
2: la K nei nomi. Comunque dicono: io e la mia fidanzata, quindi è Luigi che scrive, volevamo sapere se è possibile portare alla DJ 5 la nostra cagnolina Stella.
4: Ma certo!
3: Ma questo è
2: Siamo noi per vietarvelo.
4: Certamente gli dovete

0: prendere una maglietta, gliela mettete addosso.
1: È una cagnolina, non ci sta.
2: Questo è l'argomento preferito da Matteo Curti, l'argomento preferito. Sì,
1: diciamo nella parte finale della DJ 5, quella che piace tanto al trio Medusa, ci sono anche gli animali e i passeggini. Prego.
2: Ciao Linus, sono Adail. Oddio, sono mio. Il cognato di quelle stronzo di Nicola Savino. Sì. È tutto pronto per la DJ Ten?
1: Allora è tutto pronto e ti volevo dire, e vi volevo dire in particolare agli ascoltatori, non so se ve ne siete accorti, ma il proselitismo funziona, nel senso che ormai la gente che corre è diventata di più di quelli che non corrono. E c'è un'esplosione del running meravigliosa. Meravigliosa.
2: E cosa vuol dire questo?
1: Che se non vi date una mossa rischiate di rimanere fuori.
2: Oh, mi raccomando.
1: Siamo a oltre il doppio di quelli che ci sono, che si erano iscritti lo scorso anno nello stesso momento.
2: Mi raccomando, io voglio il pettorale numero 59 come
1: facciamo,
2: l'anno della rivoluzione cubana.
1: Così, Adaile, ti dirò quello di tuo cognato.
2: No, ma mio cognato c'è, mio cognato quello è stronzo. E l'unica cosa, da dove parte?
1: Parte dallo stadio di San Siro.
2: Dove parcheggio? C'è parcheggio?
1: Consiglio ulteriormente quest'anno di venire con i mezzi.
2: Ah,
1: perché
2: metro.
1: Ci sono c'è
2: già la metro,
1: un po'
2: man.
1: Di lavori lì
2: c'è
1: intorno.
2: La metro, man.
1: Ce ne sono 100 di metropolitane. Ci sono almeno 3 fermate di metropolitana comodissime.
2: E dove parcheggio da San Donato per venire alla metro?
1: A casa di tuo cognato.
2: Ah, giusto, è vero, cazzo, è vero. Man.
1: Va bene, pubblicità e poi torniamo. Radio DJ.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: DJ
5: One Nation One Station.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Stop. Finalmente un po' di pace.
8: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
15: Meredith
13: suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
15: Medico!
13: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
18: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 GB a

0: 1.169,90 €.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano 2 minuti alle 11.
4: DJ!

0: pressure.
1: Under pressure.
0: Under pressure. Pressure.
1: Brescia. Bellissimo. Posso dire che questa canzone è molto più bella di come è stata valutata ai suoi tempi. Cioè, ha avuto grande successo, da questa canzone era partita poi anche Ice Ice Baby,
2: sì, beh,
1: di Vanilla Ice.
2: Ce lo ricordiamo
1: solo noi.
2: Ma questa
1: è più roba nostra.
2: Però sì, certo.
1: Cioè, però uno pensa ai Queen, o pensa a David Bowie, pensa anche ad altre cose. In realtà questa canzone è meravigliosa, sì, perché sì, a differenza di alcune canzoni dei succitati Queen e David Bowie, che magari in qualche caso possono un po' mostrare il segno del tempo, no? Un po' barocche magari un
2: sì,
1: po'. Questa
2: sì,
1: è una canzone che se fosse uscita adesso sarebbe assolutamente sì, attuale.
2: Ma poi la musica nel corso degli anni fa un po' quello che vuole.
1: Beh,
2: e si aprono dei sapori, cioè, che non immaginavamo.
1: Bellissima. Allora domani, in onda, ma lo diciamo oggi così almeno ci portiamo avanti. Domani Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni.
2: Che peccato.
1: Se n'è andato che ne aveva soltanto 45. Peraltro David Bowie ne avrebbe fatti 80 a gennaio. Pensa che bello, no? Due splendidi ottantenni, cosa
2: certo,
1: avrebbero potuto produrre.
2: Beh, se pensi che Mick Jagger
1: è uno splendido
2: ultra ottantenne,
1: lui, Paul McCartney,
2: fa ancora gli stadi,
1: e molti
2: cioè,
1: altri. Tra l'altro, per un secondo, parlando di intelligenza artificiale, ci sono anche i candidi, quelli che vedono magari dei video, delle cose sui social e non si rendono conto che sono costruite artificialmente.
3: Vede un gatto che cucina, ma secondo te è intelligenza artificiale?
2: No!
1: E tu gli devi rispondere, dipende da cosa sta cucinando.
3: Invece diventa
1: Ieri ho visto una bella foto di cinque persone intorno a un tavolo in una spiaggia di un posto, che ne so, che poteva essere Miami o i Caraibi,
2: sì,
1: insomma, intorno a una piscina con le camicie a fiori. C'era un festeggiato in mezzo e quattro suoi amici intorno.
2: Sì.
1: Il festeggiato era Clint Eastwood per i suoi 95 anni e intorno c'erano Robert De Niro, Al Pacino, Michael Douglas è un altro di quel genere, sotto tutti che meraviglia, cinque personaggi fantastici. E sotto c'erano qui però non l'avevano dichiarato gli stronzi che l'hanno pubblicata,
3: che è una specie di reato almeno secondo le nostre leggi di adesso.
1: Secondo me sì.
3: Tipo quest'estate c'è l'obbligo di dichiarare quando
1: certo,
3: una roba
1: certo,
3: è
1: certo.
2: Vedi. Quindi Freddie avrebbe fatto
1: 80 anni. Una cosa ricorrente di questi anni strani che stiamo vivendo, ne ha parlato anche Jane Fonda, che nel frattempo ha 88 anni. Caspita. Splendidi. Ieri era ospite della mostra del cinema di Venezia e ha detto che tutti gli stronzi della Silicon Valley, tutti i giovani miliardari della Silicon Valley sono ossessionati dalla longevity, no?
3: Cioè dal desiderio
1: da tutto quello che allunga,
2: sì,
1: che allunga la
2: vita. Allora, se da una parte è una cosa che anche da noi trova un po' di seguito, mi spiego, è normale, voi lo sapete bene, che un dirigente d'azienda si sottoponga a check-up tutti gli anni.
1: Quella
3: è un'altra salute.
2: È un'altra cosa. Ma non credo che sia estetica. Se mi parli di longevity, andare più avanti possibile con l'età,
1: certo,
2: no? E il check-up in questo
3: è un po' prevenzione.
1: Se tu sei a capo di un'azienda, devi garantire che sei in grado di farlo. Sì.
2: Però se invece vai oltre il check-up e guardi, si beva un litro di
1: magica. Nella storia dell'uomo questa cosa, no? La ricerca delle terre maggiovinenza
3: è riuscita
1: la
3: soltanto
1: fonte
3: a un popolo, cioè gli egizi, che con la storia con la storia della vita ultraterrena erano ossessionati. Poi non so cosa hanno trovato di là, però sicuramente noi ancora parliamo dei loro corpi che vediamo, quindi
1: vediamo i loro corpi, però ma sono solo dei corpi,
2: cioè
1: capito,
2: l'eternità,
1: no?
2: È dell'eternità della salma,
1: tu lo sai, ci sono 400 persone che hanno chiesto di essere ibernati. Ci sono tre posti nel mondo dove le persone possono essere ibernate. Sono uno in Arizona, uno vicino a Detroit e un altro in Russia. Tre ce ne sono in tutto il mondo.
2: Due negli Stati Uniti e uno
1: 400 sono già state ibernate e 2000 sono quelle in lista d'attesa. Adesso non so bene quanto costa.

0: Anzi, no, sì, lo so, negli Stati Uniti costa da 160 a 200 mila dollari, in Russia costa solo 80 mila dollari, ma non per essere... Ma
1: come funziona?
0: Io non mi fiderei tantissimo.
1: Tu devi andare da vivo a farti in
0: mezzo. No.
1: Appena
0: tu,
1: muori, boom,
0: appena muori loro ti congelano perché sperano che fra 50 anni ci sia il modo per farti tornare in vita.
2: Ma la domanda tu l'hai lasciata passare così. Cioè, secondo te, tu vai adesso... Così, io volevo essere liberato adesso.
1: E ti metti dentro.
2: Vado un attimo a comprare le sigarette. Vai!
1: Perché almeno sei sicuro di essere sano. Se tu ci vai da morto, non è che torni.
0: Beh, c'è tutta una procedura complicata, una lista d'attesa, devi rispettare il tuo turno.
1: È un grande business. Ci possiamo prendere dei pozzetti e ci mettiamo dentro. Certo. Poi chi si è visto, fra
2: la vignate,
0: anni. La cosa bella di tutto questo, era per questo che non ti ho ascoltato con attenzione, volevo arrivare a questo punto, è che si può conservare tutto il corpo oppure solo la testa.
1: E poi dopo
0: e uno dice che la testa de cazzo, vai.
1: Ma scusa, ma il corpo poi come
0: fa? Il corpo lo butti. Il corpo nell'umido.
1: Però quando poi torni alla vita, che fai?
2: No, solo la testa. Solo la testa.
1: E il padre di Gigolo Fo
0: diventi. Come c'è quello con la cupoletta intorno, no?
2: Bravo, o in Futurama o per i più antichi,
1: il padre di
2: Gigrobò, che in uno schermo appare solo la testa e ti dice come ti devi comportare.
0: Certo. Cioè, voi ridete,
2: tuo
0: ma intanto,
2: padre,
0: ragazzi,
2: trombettista.
0: 400 l'hanno già fatto e 2000 sono in lista d'attesa. Fra quelli in lista d'attesa, Paris Hilton, Simon Cowell, quello di X Factor e tanti altri fenomeni. Britney Spears l'ha fatta da canna, non era in grado di intendere di volere.
2: Spear, la testa non l'aiuta, povera Stella.
0: Se conservano solo la testa di Britney Spears.
1: Scusa, male. Tanto da morto i soldi non ti servono. Se quando sei morto hai da parte 200.000, quelli investi
2: volevo
1: così.
2: Volevo dire, un'altra testa famosa, dopo il padre di Gigrobò, dopo Futurama, c'è anche quello di Art Attack.
1: Quello è una specie di Giulio Cesare.
2: Quello lì. Voi immaginatevi queste tre teste. L'uomo a tre teste. Te lo ricordi quello lì?
0: Madonna, se me lo ricordo.
2: Non male.
0: Va bene, sono le 11:08, Radio DJ. Let's go.

0: nuovo di Miley, di
1: no, Lady Cyrus.
0: Lady Cyrus.
1: Lady Cyrus.
0: O Miley Gaga, come vuoi tu. Un po' di qualunquismo, Linus.
1: Lady Cyrus è molto bella.
0: Lady Cyrus, sì.
1: Anche
0: sì.
1: Nel video appunto somiglia molto alla Germanotta.
0: Esattamente.
1: All'americana Germanotta. Le 11:12, state ascoltando Radio DJ, Caldo, grande protagonista appunto di questo fine settimana, un po' in tutta l'Italia, quindi non parliamo di una cosa che riguarda soltanto il punto da cui vi stiamo trasmettendo.
0: Sì.
1: Ci sono un po' di avvenimenti sportivi, c'è una terza giornata di campionato con già degli scontri.
0: Scontri tra titani.
1: C'è Juventus-Milan a Torino, c'è Inter-Napoli domani pomeriggio a San Siro,
0: nel forno,
1: e c'è
0: di
1: Roma-Atalanta.
0: Roma-Atalanta, Gasperini che incontra il suo passato.
1: Sì, ha detto è ora di vincere. Evidentemente l'anno scorso non c'è riuscito a vincere.
0: Probabilmente no.
1: Ex.
0: E poi... Problemi!
1: Ieri ho fatto una cosa molto carina con
0: Ma
1: Carlo.
0: Ma c'era lui?
1: C'era lui, eravamo io e lui insieme, sì, a presentare la versione Lego della macchina di Schumacher che viene ricordata quest'anno, perché sono 30 anni dall'arrivo di Schumacher in Ferrari e dalla prima vittoria a Monza con la Ferrari.
0: Gli hai fatto fare problemi?
1: Ormai se lo fa da solo continuamente. Ieri mi diceva, mi sembra di essere il meme di me stesso. Mi scappa
2: problemi,
1: di dirlo.
2: Problemi.
1: No, caldo anche a Monza.
0: È moltissimo.
1: Mi raccontava Carlo che era stato appunto ieri sul circuito e che faceva un caldo disumano.
0: Che gomme si usano quando c'è quel caldo lì?
3: Le gomme da caldo. Sono speciali.
0: Scusami, ma ci sono, io veramente
1: no,
0: non
1: si usano delle gomme da caldo.
0: No, io non so proprio niente. Ci sono ancora quelle lì con i colori?
1: Certo,
0: sì.
1: Ci
0: giallo,
1: sono le soffici,
0: bianco,
1: le medie, le intermedie, ci sono le rain, ma durante la gara devono fare il cambio di gomme comunque, no? Okay. Non lo puoi fare tutta la gara con la stessa.
0: Ma magari cambi la stessa, cioè bianca con bianca.
1: No, secondo me devi avere due tipi di gomme che usi durante la gara, ma non ci avventuriamo
0: in
1: questa cosa.
0: Carità,
3: comunque, di sicuro le gomme vanno in temperatura oltre i 100 gradi, quindi avere caldo fuori è solo un vantaggio.
0: Ok.
1: Sono scattate le regole un po' tipo del calcio, no? Sì. Che adesso anche nel campionato in questi giorni c'è il cool break, no?
0: Cooling break.
1: Barletta, cazzo.
0: Sì, a me piace molto qua. Non fanno vedere la telecamera dell'arbitro, l'Air Cam, non so perché si chiami Air Cam, forse è la marca, chi lo sa, è uno sponsor.
3: Sì, è quella delle lavatrici.
0: Beh, insomma, l'arbitro, ne ho visto uno qua, beviamo, drink, fa i gesti, perché poi
1: lo capiscono tutto, ognuno parla una lingua differente,
0: Babele lì.
1: Drink si capisce. Quindi la federazione ha fatto partire alcune regole, tipo che i piloti devono poter indossare, non è obbligatorio, ma spesso molti di loro metteranno dei piccoli gilet sotto la tuta con delle piccole cannucce fredde che ti raffreddano. È facoltativo metterlo, ma siccome molti lo metteranno, quelli che non lo metteranno avranno una piccola zavorra di mezzo chilo sulla macchina.
0: Ah, pensa a te.
1: Per compensare la perdita di peso da parte degli altri.
0: Certo, perché sennò non partono uguali.
3: Allora, già che c'è la penalità, mettiti quel dubbino, così almeno stai pure fresco.
0: Ma se non lo vogliono, cosa?
3: Non lo vogliono, gli piace fare la
0: sfondata. Lui dice, già che ti danno la penalità, ti zavorrano...
1: Meglio metterlo. Però loro, tu devi sapere che sono leggermente strette le cinture che indossano. Quella roba lì addosso gli dà un po' fastidio.
0: Hai capito? È soggettiva, è come la mutanda. Cioè, non sai, è una cosa che è troppo.
1: Non basta
0: soggettiva.
1: Il caldo, diventa anche freddo, e quindi qualcuno magari ci rinuncia da quel punto di vista. Non ha paura del caldo Hamilton. L'avete visto ieri?
0: No, cosa aveva? Cappottone.
1: Due giorni fa abbiamo parlato di questa Ferrari F40. Che hanno recuperato, che sembrava recuperata da un garage sperduto, in realtà era tranquilla, buona nel box di uno che ci aveva fatto, Matteo, mi sono informato, 69 km. L'ha usata una volta.

0: fatto 69 km.
1: Evidentemente ha fatto un giro, non gli è piaciuta, sì, e sì, ha detto sì, vabbè, l'ha lasciata ormai lì.
0: Beh, insomma, ieri hanno portato quella F40 a Monza, hanno portato a Monza allestendo una specie di spogliatoio apposta per Lewis Hamilton, tutto il completo che Hamilton ha indossato quando è arrivato in Ferrari. Gli appassionati se lo ricorderanno, era inverno,
1: era un giorno piovoso,
0: sì, sì. Lui si fece fotografare con un completo col doppio petto Louis Vuitton, sì, e sopra un cappottone di
2: pensa
0: cammello.
2: Pensa che a me della Formula 1 non me ne frega
0: però
2: niente, ma quella
0: ricordi,
2: roba, questa me la ricordo,
3: certo, ovvio. Ovvio, ma poi tra l'altro non me ne frega niente, rispondo a qualcuno che dice dovreste far fare una rubrica sulla Formula 1 condotta da Nicola come fa Matteo sul calciomercato. La differenza è che io mi guardo i gran premi, proprio me li guardo, però non mi rimane attaccato niente.
0: Vabbè,
3: cioè,
0: in ogni caso ieri appunto hanno fatto tutta questa sceneggiata con lui che si è messo il cappotto, sì, poi ha fatto l'arrivo con l'F40 e dopo due minuti si era già spogliato. Sì, devo dire, cioè, che il gruppo dei social di della Ferrari mi ricorda molto il gruppo dei social di Radio DJ,
1: quindi cioè, bravissimi,
0: bravissimi, però mi immagino tutto il giorno questi impegnati a inventarsi una cagata da far fare ai piloti, insomma,
3: giusto. No, senti, ho una domanda in tutto questo,
1: e lì c'è le Ferrari, c'è Emito, pensa ai nostri
0: cosa vorresti dire?
1: Che fatica,
0: voi avete
1: che
0: la Ferrari della radio, sì, allora
3: mi puoi dire chi vince?
0: Domenica.
3: Questa è la mia domanda, sì. Beh, la domanda è questa. Certo.
0: Favorito è Russell, secondo me, perché l'altra che ha l'altra Mercedes.
3: Russell.
0: O Russell o Norris, uno dei due.
3: Ok.
0: Però
3: Lando
0: se
3: Norris
0: poi vince la Ferrari non è che lo buttiamo
3: no,
0: via.
3: No, no, no, assolutamente. E Kimi Antonelli in tutto questo?
0: Kimi Antonelli deve cambiare il motore, quindi parte per ultimo. Però era molto contento lui di questa cosa. Perché?
3: Perché
0: è una specie di gioco, ha detto, no, se c'era, siccome lo dovevo fare per forza.
3: Ok.
0: Meglio farlo a Monza che in un'altra pista,
3: okay,
0: perché a Monza il motore conta tantissimo, ci sono tanti rettilinei e quindi si può superare più facilmente, e quindi lui punta, partendo ultimo, di arrivare almeno fra i primi cinque.
3: Okay.
1: Il problema non è partire ultimo, è che negli ultimi tre giorni ha fatto 7000 interviste,
3: sì,
1: quindi
3: quello è vero,
1: quando arriva a guidare è la parte
3: è
1: più comoda,
0: cioè,
1: della
0: Nico,
1: sua
0: mi devi,
1: cioè,
0: mi dovete
1: giornata.
0: Ricordare una cosa l'anno prossimo, magari lo possiamo fare anche alla prima puntata di dopo le vacanze, quando
3: sì,
0: c'è una sensazione che stiamo partendo, che sta cominciando qualcosa,
3: sì, sì,
0: facciamo venire qui Laura Pausini.
3: Perfetto, perché? Perché
0: che ha aperto le Olimpiadi.
3: Olà.
0: Ha cantato prima della finale del campionato del mondo e canta domenica a Monza prima della partenza del Gran Premio.
3: Ah, ragazzi, io vengo sicuro. Vengo sicuro, dai ragazzi, dai. Questa è la mia nuova canzone, siamo soli. La dico già io, siamo solo in immenso
0: sì,
3: voto.
0: In realtà
3: che
0: è il remix di una canzone bellissima di Raff del 1991.

0: tutti soli in questo gigantesco vuoto che c'è, come se fossimo nello spazio, stiamo orbitando come degli astronauti sganciati dal modulo spaziale.
1: Diciamo che la notizia è che dal 1991, la versione originale di Rafa, a oggi il vuoto è aumentato, ma proprio a dismisura.
0: 35. Vabbè, Kimi Antonelli è stato ospite anche dai ragazzi di Pizza Out, giusto? Confermo, ho visto le foto, ma credo che sia stato praticamente dappertutto in Lombardia e forse anche un po' più in là. Ho visto che è andato anche a Portofino, tra una cosa
1: Caspita.
0: E l'altra. Ho trovato il tempo per andare.
1: Guida veloce, quindi.
0: Sì, forse con una Ferrari Portofino, che se non sbaglio esiste.
1: Potrebbe essere.
2: Certo, è uscita insieme alla Roma, è quel periodo lì.
0: Bene. Tra le cose che succedono in occasione di questo Gran Premio c'è anche un giro di percorso, non so in quale momento. Sarebbe divertente che lo facessero quando la gente è già tutta pronta e sono finite le formule minori e devono schierarsi le macchine con i piloti, però c'è una mezz'oretta in cui non succede niente. Sfilerà Saetta McQueen.
1: Quella di Cars. Che bello.
0: Cars. Ovviamente quella di Cars non esiste perché il film era cartone animato, insomma, no? Allora, però ce n'è una che evidentemente
1: piano con le parole. Esiste tutto quello che vedo dai cartoni animati. Per me Patrick di SpongeBob esiste. È una persona e io gli voglio bene.
0: Quando 3 o 4 anni fa ho fatto la Route 66, che è la protagonista del primo episodio di Cars, mi sono fermato in un paese dove c'era Saetta McQueen, c'era Cricchetto,
1: è
0: un'altra di quelle macchine lì, però vere, un po' ricamate, però quelle vere molto marce.
1: Che figata, bello.
0: Mettiamo ancora una canzone e poi c'è il matto?

0: Shell, che ha reclutato questa cantante nera inglese, invece insomma, un po' più grandicella, tipo la mia età, qualcosa di questo genere, e le dice: guarda, a un certo punto tu devi fare
1: non funziona così dall'inizio, secondo me
2: l'ha cantato dritto e lui
0: dai,
1: no,
0: davvero,
2: lei ci ha provato a farlo dal vivo, giuro.
1: Ma secondo me è ancora meno romantico, nella library ho questo cantato di questa
0: di
1: qua,
0: Ultranate,
1: che è parte di un'altra canzone,
0: certo.
1: E prendiamo questa parte qua, poi dopo gli chiediamo il permesso,
0: chiaro.
1: Possiamo usarlo.
0: È molto
1: non
0: probabile
1: so.
0: Che sia andato
1: può
0: in
1: essere,
0: questa maniera.
3: Mi è venuto in mente, mentre stavate parlando di questo, un altro disco dove alla cantante devono aver detto una cosa molto simile.
0: Se l'hai detto lei da sola,
3: sì,
0: perché fa parte proprio della canzone quella cosa.
1: Però quella parte di questa canzone, quella
0: è un campionamento,
1: è la parte che ti rimane in testa,
0: certo. Ma stavo scherzando,
1: ma certo, ma tu lo sai, Linus, che l'umorismo è un genere di nicchia, va sempre va sparendo.
0: No, c'è un programma sulla radio dove ci sono tante nicchie,
1: che sarebbe
0: Summer Camp. Sergio, ascoltatore fedelissimo di Aldo Rock, si chiede, e glielo chiederemo anche noi, che cosa avrà fatto Aldo Rock durante quest'estate.
1: No, lo chiedo più a Matteo, prova a immaginare cosa può aver fatto.
3: Beh, secondo me avrà sicuramente nuotato,
0: okay.
3: poi avrà pedalato,
0: quello è inevitabile. Lo fa sempre,
3: e poi avrà anche un po' corso,
0: e poi avrà anche un po' corso,
1: fa la sequenza giusta, vedi,
0: sì. Certo,
1: nuotare, pedalare e correre,
3: con tutto il caldo che ho preso all'idroscalo.
0: Secondo me lui ha pedalato e basta, perché il suo mezzo per spostarsi.
3: Sì, ha pedalato contromano, però con qui
0: esatto.
3: Nelle zone. Se
0: perché
3: poi
0: nuotare, lui nuota solo quando fa le gare, esatto. E correre siamo.
3: Allora,
0: da
3: se doveste arrivare qui dalle parti della radio, state attenti a un matto con un
1: giubbino,
3: con una pettorina. Questa volta arancione, siete abituati a vederla verde, ma per la nuova stagione è di un altro colore, che va contromano nelle strade e rischia di essere colpito.
1: Certo.
3: Tre giorni fa, un'altra volta,
0: ecco,
3: poi mi sono evitato di fermare.
1: Se potete colpirlo, ecco. Esattamente. È legale. DJ Roma Italia
4: Radio DJ One Nation One Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a 59,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto.

0: Per tutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Ichnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno

0: Che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
1: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
2: Al Cavallino Matto!
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: bella vita.
1: Scelta non a caso questa canzone e soprattutto il titolo, dedicata a un nostro amico che finalmente è tornato a lavorare dopo mesi e mesi di vacanza.
2: Vai!
1: Voglio solo sapere, prima di mettere la sigla, sì, se durante l'estate hai nuotato?
2: Ho fatto un giorno di vacanza, ma un giorno da leone.
3: Hai nuotato? Rispondi.
2: Sì, sì,
3: hai
2: sì.
3: pedalato?
2: Sì.
3: Hai corso?
2: Sì.
1: Bene,
2: sì,
1: allora sei
2: e ho volato.

0: Buongiorno uomo.
1: Buongiorno.
0: Bentornato. Hai passato una buona estate a parte gli scherzi?
1: Sì, sì, è stata
0: una bella faccia.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì,
0: una
1: è stata
0: una bella cera,
1: bella
0: come
1: estate.
0: Quello.
1: No, quello che ha scritto una bella estate e poi si è suicidato.
2: No, no, quello che ha detto no, hai un'ottima
0: hai
2: cera.
0: Hai un'ottima cera, dai.
1: Ottima direi.
2: Bravo, bravo. Si vede che siete coevi.

0: Io ho visto in bianco e nero per un momento.
1: Voi due siete coesi. Siete due brincadores.
2: Cosa sono i brincadores?
1: I brincadores sono dei fagioli saltanti che ci sono in Messico. Ma non sono dei veri fagioli. Sono un po' come, sai, prima che la farfalla inizi a volare, prima che cos'è? Una larva. Cioè, ecco, sono delle larve.
3: Cioè, noi siamo delle larve.
2: Siamo delle larve di fagiolo.
1: Che saltate!
3: Siamo per diventare delle farfalle.
1: No, perché ve lo dico? Perché comunque oggi andiamo in quel territorio.
3: Sapevo che c'era un
1: sconosciuto.
3: Certo.
1: Anzi, devo dirti una cosa che mi ha rattristato vedere il Monte Rosa, perché mi ha ricordato la Sierra Madre. Cioè, il Monte Rosa non ha più neve. In pratica si vedeva un po' di neve, ma adesso sarà sopra i 3.008, certo. Cioè non certo. C'è più niente.
3: Sul Monte Bianco c'è invece un po' di neve?
1: Beh,
3: è un pochino più alto.
1: Sul Monte Bianco
2: se
1: ci sono dei...
2: sul Monte Bianco,
1: sul Monte Bianco c'è della gente che corre veramente.
3: No, per quello. Quando l'hanno fatta? Il weekend scorso?
1: Sì, domenica scorsa.
3: Parlando di una gara molto impegnativa che si chiama Ultra Trail del Monte Bianco. Sono 170 chilometri. Con 10.000 metri di dislivello.
1: Sì, una gara molto dura che io feci per metà tre volte. L'ho fatta tre volte, la quarta ho fatto l'anca. Quindi, quindi bisogna stare attenti,
3: certo.
1: Perché comunque devo dirti che è una gara molto impegnativa. Se vuoi stare nei cancelli devi correre in discesa.
3: I cancelli sono dei tempi che vengono stabiliti per evitare che la gente ci metta troppo tempo altrimenti. E voi direte, cosa ci azzecca il Monte Bianco con il Messico? C'entra perché da lì sono arrivati dei concorrenti alternativi.
1: Sì, per la prima volta sono arrivati dal Messico, dal Barranca del Cobre. Uno addirittura era di Batopilas.
3: Batopilas.
1: Cioè, non conoscete Batopilas?
3: No, c'era uno che lavorava qua in bassa frequenza di
1: Batopilas. Tu scherzi, ma c'era uno che lavorava come si chiamava? MTV?
2: MTV,
1: sì, un regista di MTV che un giorno mi chiese dei consigli perché voleva andare a Batopilas. E gli ho detto, guarda, stai attento in treno, sai che c'è quel treno fantastico, si chiama Ferrocarril Panoramico, cioè fa 200 gallerie, dei viadotti spettacolari, viene usato nei film.
2: Perfetto.
1: E va dal Pacifico alla Sierra Madre. Io ho detto, mi raccomando, stai attento perché siccome ci sono i turisti, arriva gente che ti può portare via tutto.
3: Certo.
1: Gli ha rubato la telecamera.
3: Perché non ti ha creduto.
1: Però è andato a Batopilas e ha detto che era bellissima. C'era anche la musica degli Eagles.
3: Oggi è commerciale quasi.
2: Grande.

0: tuo amico che ha preso il treno non si è fidato perché ha visto che tu avevi degli occhi bugiardi.
1: Sì. Perché dici questo?
0: Lying eyes, okay. Sì. Lying eyes.
1: Ah, cioè proprio sì. Sì.
0: Occhi, bugiardi. Occhi bugiardi. Non me la racconti Lying. Giusta. Sì. Chi vuoi che mi però... tocchi la telecamera? Sparita. Via, via. Senti, come sono andati poi i Tarahumara? Anzi, spieghiamo chi sono i Tarahumara.
2: I Tarahumara.
1: Ho già parlato molte volte. Uno dei miei argomenti preferiti insieme alla divinità che si chiama Canaloa, ma non dirò mai il nome di Dio e il nome di
2: quella. Allora, siamo seri, perché c'è un altro gruppo che si chiamano proprio Seri. C'è una tribù assieme agli Yaqui, Seri, Yaqui, e poi ci sono i Rarámuri.
1: I Rarámuri. Si chiamano tra di loro così, i Tarahumara, tra di loro, si chiamano Rarámuri.
2: Piede leggero dal piede veloce, poi lo puoi tradurre.
1: Sono quelli, Linus, che corrono coi sandali.
0: Sì, con le scarpe fatte col copertone.
2: Sono Waraci, sandali Waraci si chiama. Ma loro in origine facevano questa corsa calciando una palla di legno. Hai presente calciare una palla? Cioè corrono e calciano la palla di
0: come
2: legno.
0: Come i calciatori dell'Iraq.
2: È una Udai sorta. Hussein. Sai che tutte le tribù hanno delle iniziazioni. Cioè anche Radio DJ, cioè uno che adesso lo assumi, cosa gli fai fare?
1: C'è una pungiuta, oppure
0: la DJ Tank,
2: capisci? È la nostra iniziazione, ecco, anche loro hanno l'iniziazione, solo che devono correre su queste.
0: Però vengono sempre venduti come dei corridori fantastici. Finché sono a casa loro, evidentemente.
2: No, non sempre. Se vi ricordate, avevo già accennato perché ne accenna McDougall nel libro famoso Born to Run. Ti ricordi quel libro famoso che si chiama Born to Run? Beh, ci fu un personaggio molto particolare americano che si chiama Tony Post. Ok? Tony Post in quel periodo lavorava per un'azienda americana. Un giorno hai parlato delle scarpe Florsheim, se non sbaglio, no? Quelle che dà Trump ai suoi colleghi. Sono le Florsheim.
0: Certo, quelle con i lacci.
2: Ecco, un'altra scarpa americana è la Rockport, ok?
0: Quelle con cui tu hai fatto una corsa in Sudafrica.
2: Ma Tony Post cosa cercava di fare? Di mettere quelle scarpe ai Tarahumara Leadville, ok? E c'è riuscito, per forse, però questo è un mistero, tutto è avvolto nel mistero. C'è riuscito forse per 10 chilometri. Purtroppo quello che ha messo queste scarpe poi si è rotto il ginocchio perché
0: non era abituato.
2: Comunque hanno provato a correre e, se non sbaglio, hanno vinto anche una 100 miglia americana che si chiama Leadville.
0: Dalle parti loro. Invece domenica scorsa sul Monte Bianco sono arrivati tipo
2: 5 centesimi, ecco. Però ha vinto
1: male, così male.
2: Perché comunque l'Ultra Trail del Monte Bianco è un po' come l'Ironman delle Hawaii, è world champion, quindi arrivano tutti migliori.
1: Cioè, la popolazione che corre.
2: Lo so, però la Sierra Madre non è come il Monte Bianco, c'è un clima completamente diverso. E poi sai cosa non hanno fatto?
0: Non hanno letto
2: il diario di un uomo.

0: se tu non lo fai stampare in messicano, come fanno loro lì?
1: Giusto.
2: Ombre, vai. Ascoltami.
1: Escuchami.
2: Dal diario dell'ombre.
1: Testa il diario dell'ombre.
2: Dimentica il risultato immediato. Dimentica l'insofferenza dell'attesa. Dimentica il non ho tempo. Tu hai tutto il tempo del mondo. Ma se c'è una cosa che ti devi ricordare, è quello che ti aveva promesso la tecnologia, cioè che ti avrebbe liberato dalla dittatura del tempo. Se non riesci più a pensare da solo, lentamente, e più in grande di come ti senti, forse stai diventando un robot. Com'è che nell'era artificiale non riesci più a volare? Com'è che qualcuno ha cominciato a scegliere al tuo posto? Forse stai diventando terribilmente prevedibile, merce per catalogo. È giunto il momento di ritrovare la voce interiore, il tempo del corpo e una nuova mente. Devi andare oltre chi pensi di essere, oltre il modo in cui quelle forze invisibili ti vogliono programmare. Non cedere alla paura della tecnologia, ma nemmeno all'entusiasmo cieco. Non farti intrappolare dal passato, perché nel futuro c'è una nuova vita pronta ad accoglierti, a guarirti. Meriti di più dello sfinimento algoritmico. Respira, medita e usa il tuo corpo come strumento di conoscenza. E se il tuo cervello è in sovraccarico permanente, prova con la fatica vera. Quando capirai che quello che si ottiene con la fatica dà più soddisfazione, allora avrai fatto un salto esistenziale. Meno sensori e schermi nella tua vita e più muscolatura per sopportare il peso del tempo. Benedici il corpo e lascia che il tuo spirito ti guidi verso l'alto. Tu mettici impegno, costanza e determinazione. Il tuo spirito sarà ripagato. Tu non diventerai un robot e avrai fatto la tua rivoluzione. Adesso spegni tutto!

0: adoro questa canzone, adoro questa canzone e quando comincia che dice Alabama Arkansas.
1: 2009, sapete chi l'ha portata questa canzone?
0: No, si vanta che sia merito suo.
1: Sì, no, voglio attaccarmi questa medaglia, sì, perché...
0: No, però ci sta, forse hai anche ragione.
1: Sì, sì.
0: Senti, noi siamo schiavi dello sfinimento dell'aldoritmico.
1: Sì, certo, sono qua per questo.
2: Lo sfinimento aldoritmico.
0: Tu lo sai che aldoritmo è la tua parola che verrà scritta, sì, come epitaffio.
1: Ma io vorrei avere, cioè il ritmo nella corsa è fondamentale.
0: Certo,
1: cioè,
0: non ce l'hai nel sangue tu il ritmo però.
1: No, perché dici?
0: È un viso pallido.
1: No, suonavo il basso, no.
0: Suonavi il basso?
1: Beh, certo, sai che la ritmica più forte, cioè i manager, quando prendevano i musicisti, quelli seri, e prendevano basso e batteria, quindi la ritmica,
0: certo,
1: cioè guardavano la carta d'identità, li prendevano solo se erano di Harlem e del Bronx, se no non li prendevano.
0: Bene,
2: ce l'hai con la tecnologia in senso assoluto, cioè mi spiego, anche una app che ti dice oggi ti sei mosso poco, muoviti ancora un po',
1: muoviti e non ti fermare tutta la notte, voglio,
2: cioè, non
1: ballare.
2: Va bene neanche quella,
1: niente,
2: non
1: niente. Va bene. Spegni tutto,
0: te lo devi dire da
1: entrate
0: sola.
1: In un monastero, cioè quando fate una gara anche nell'ultra trail voi non entrate in un ordine monastico.
2: Certo.
1: Ma fate ordine dentro di voi.
2: Quello è vero. Quello
1: fai
2: è vero.
1: Ordine dentro quello te stesso, Linus. So che ti stai allenando.
2: No,
1: e io non
2: hai
1: mi
2: capito.
1: Alleno, quindi ti alleni per...
2: Calandro, domani
0: va anche per te.
2: Domani mattina questo qua fa 25 km.
1: Lo vedo, sta diventando malnutrito perché non prende i miei aminoacidi.
0: Sai che è vero, ieri sera ho fatto una cosa, ho visto delle mie fotografie e ho detto minchia quanto sono magro.
1: Ma magro, perché non prendi
0: troppo.
1: Gli aminoacidi. Tu prendi gli aminoacidi, nutrerai il muscolo e affamerai il grasso.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo

0: valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biber.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso è mezzogiorno.
3: È di nuovo il momento delle notizie. L'Unione Europea costituisce la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità. I suoi successi sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Lo sottolinea il presidente Mattarella nel messaggio inviato per l'apertura del Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento di fine estate che riunisce sulle rive del lago di Como il gota di economia, finanza e politica. L'Unione va ora rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale, aggiunge il capo dello Stato, che richiama gli imprenditori a una speciale responsabilità per il futuro dell'Europa. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica. La premier è attesa stasera alla festa di Fratelli d'Italia al porto di Bari. All'esterno ci sarà una contromanifestazione di protesta di attivisti, associazioni e movimenti contro le politiche del governo. In Nepal le squadre di soccorso hanno tratto in salvo due operai rimasti intrappolati nel tunnel della centrale idroelettrica dalla catastrofica alluvione del 26 agosto. Le ricerche continuano nella speranza di ritrovare in vita le molte altre persone bloccate. Ad Andria due persone sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le cosiddette marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati vicino a una villetta, non lontano c'era un'auto risultata rubata. Siamo allo sport, il calcio stasera alle 20.45, l'anticipo Genoa-Como aprirà la terza giornata di Serie A. Due big match, Inter-Napoli che si gioca domani pomeriggio e Juventus-Milan in programma domenica sera. Formula 1 tra mezz'ora e alle 16 sono in programma le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Italia. Domani la terza sessione e le qualifiche, domenica la gara. Il tifo di Monza è diviso tra la Ferrari e Kimi Antonelli, primo italiano dopo Ascari a presentarsi sul circuito nel parco da leader del mondiale. Infine il tennis, agli US Open oggi Jasmine Paolini affronta la romena Cirstea per un posto negli ottavi di finale. Approdano intanto al terzo turno Cobolli e Dardelli, fuori invece Musetti e Bellucci.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ, One Nation,
6: One Station. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione.

0: Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Ciao Vic e Mari.
6: Ciao Vic, ciao Mari.
7: Buongiorno ragazzi.
6: Vic e Mari, non fate timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
8: Ma tra un attimo.
9: Tempo un disco e arriviamo.

0: Dance No More è il disco di Harry Styles su Radio DJ, mezzogiorno e 6 minuti in questo istante.
1: Sì,
0: eccoci pronti.
1: Mi stavo chiedendo, ma come starà Harry Styles? Ho trovato due notizie. Allora, sta chiudendo gli accordi per Circo Massimo 2027.
0: Molto bene.
1: E Vic, lì mi devi portare,
0: ma
1: proprio
0: certamente.
1: In pellegrinaggio, tipo il giubileo, però c'è Harry Styles.
0: Sai cosa voglio fare? Ti voglio prendere anche sulle spalle.
1: No, pensavo in carrozzella, quella con i cavalli.
0: No,
1: proprio.
0: No, sulle spalle con quelli dietro che si lamentano e ti tira le bottigliette.
1: E tu dici, ma la bambina.
0: Ma un attimo, dai, che gli fa la foto, poi dopo la porto giù.
1: Poi pare che va a gonfie vele la sua storia d'amore con Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, cioè la figlia dei due genitori più fighi del mondo. E in pratica sul suo dito della Zoe Kravitz è apparso un anello diamante taglio cuscino incastonato in oro giallo.
0: Com'è il taglio cuscino? Un
1: no,
0: po' quadrato.
1: Non so.
0: E soffio.

0: dice,
1: mi fa venire sonno. No, eh sì, no, deve essere tipo rettangolare, sì, un po'. Sì. Sai quanto costa quel brillocco? 500.000 dollari.
0: Quella.
1: E io ho detto, ma cavolo, ma 500.000 dollari, come fai a tenere? È come avere una casa in Liguria con terrazzo vista mare
0: sul dito,
1: però soltanto due camere da letto.
0: Sì, un bilocale, no. Poi dipende.
1: Se bilocale, magari c'è un soppalchetto sul dito,
0: È impegnativo.
1: Io lo trovo assurdo. Oh, e se... il Vic mi fa, ah, ma guarda che ce ne sono che costano.
0: Sì, ogni tanto.
1: Ma chi?
0: Per esempio, mi ricordo che Ben Affleck ne regalò uno a J-Lo. Più costoso. Adesso non chiedermi quanto. Ma mi ricordo che dissi. Voglio parlare.
1: Ma se passato... love don't cost a thing. E poi dopo
0: Jenny mi... on the block. Però intanto il brillocco lo vuole anche lei. Vabbè, vabbè. Suona la porta.
1: Un gioielliere.
0: Sentiamo. Sì.
2: Dimmi, Mari, che facciamo? Direi di iniziare. Picche mare, picche mare,
0: ah, poi diventa un'altra roba.
2: Picche mare, picche mare, picche mare.
1: Ma la bellezza, la bravura.
0: Ce ne puoi fare uno al giorno, per favore?
1: Perché non si esibisce al matrimonio di Harry Styles e Zoe Kravitz? Dice che vogliono senz'altro la musica.
0: Ah, pensavo che vogliono, vuole lui 500.000 dollari, no. Come, o l'anello.
1: Io glieli darei.
0: Anch'io. Va bene, amici, siamo pronti ad iniziare. Allora mettiamo la sigla, please.

0: Allora, due cose, infatti, se volete cantarci le sigle 347-342-5220, fatelo bene, possibilmente se lo fate male, niente, Daniele vi metterà a posto.
1: No, vi metto in onda se lo fate male, questo è il problema.
0: È vero, più sono bruttini, diciamo, più ti piacciono. La seconda cosa che volevo dire è che la Kate ha mandato un messaggio e dice: cane, cena, cinema, collana, cima, cisterna, colomba, colonna, è da ieri a mezzanotte che sta tentando di dormire.
2: Di dormire, ovviamente, ma... facendo quel giochino per sì. cui individui tutte le parole di una determinata categoria che iniziano con quella lettera.
0: E in questo caso con la C. Bravi, che da una puntata all'altra vi ricordate cose che noi abbiamo già resettato dalla memoria.
2: Senti Vico, voglio aggiungere una cosa, oggi non c'è la Jenny, c'è la Stefi che salutiamo tanto, sì. e la Stefi sta stampa le notizie con un carattere
0: piccolo.
2: Microscopico, per cui sarà tutto un inforcare gli occhiali, togliere gli occhiali, inforcare
0: metti gli occhiali, togli gli occhiali.
2: Sì, che fatica, io non sono abituata, ma è la prima volta in vita mia che li devo usare.
0: Lo so, succede.
2: Ma che vita
0: certo.
2: avete fatto voi fino ad adesso?
0: Lascia, ma che continuo a fare tra
2: è uno stress perché poi te lo dimentichi, perché se io certo. tengo gli occhiali poi non vedo te, allora certo. li devo togliere per vedere te, ma li devo
0: mettere per leggere la notizia.
2: Leva gli occhiali,
0: togli... allora spaccherei quelli devi mettere Arial 18 per la...
2: Ma no, però
3: i signori Vic e Mari sono attesi in reparto geriatria.
2: Grazie. Ragione,
0: ma siamo ragione. Passati, cosa credi?
2: Comunque,
0: siamo già stati.
2: Questa cosa della vista, tu non te ne accorgi che siccome che sei ciecato da quando sei piccolo.
0: Per me è sempre
2: però
0: così.
2: Per noi invece, noi con la vista da falco, è proprio il segnale che dice è tutto finito.
0: Ma posso dire ti è, perché io da quando ho 13 anni che non vedo una mazza, è arrivato anche per voi quel brutto momento. Ti è. Che non... Ma sai cosa mi frega adesso in realtà? È la mezza distanza, la media distanza, perché da lontano inizio a rivedere bene. Da vicino, senza occhiali, vedo da Dio, ti leggo anche le cose microscopiche sulla boccetta dello shampoo, a mezza distanza. E dov'è il computer dei messaggi
2: adesso,
0: degli ascoltatori?
2: Proprio adesso che non ci sono più le mezze stagioni, invece è la stagione per te della mezza distanza. Vic, non possiamo parlare di Monza.
0: Peccato.
2: E lo facciamo tra un momento.
0: Dai, mettiamo la prima canzone, perché poi oggi parleremo, tra le altre cose, di fortuna. E che è una fortuna, per esempio, vivere
2: per te,
0: a Monza.
2: Certo, sì. Questo momento.
0: Diglielo a metà dei miei concittadini che non sono tanto invece amanti della Formula 1. Ma ragazzi, è stupendo, c'è tutto il mondo con gli occhi puntati su Monza. Vabbè, senti qua.
4: Yes,

0: Che bello, Vanessa D'Amata con Ben Harper su Radio DJ, le 12.
1: Boa Sorci. Ovviamente noi tifiamo Ferrari.
0: Certo, però
1: Kimi, il piccolo Kimi.
0: Kimi Antonelli, fantastico. Piccolo Kimi, sì, piccolo.
1: Piccolo
0: è piccolo, è lì che punta al mondiale il piccolo Kimi. Che tra l'altro ricordiamo ha da poco festeggiato il suo compleanno all'Aquafan sugli scivoli.
1: È perché è ancora bambino.
0: Mi piace da morire questa cosa. Va bene, allora senti, Monza, grande fermento Monza in questi giorni. Questa mattina ho preso controcorrente perché tutti arrivano a Monza e io uscivo, venivo verso la radio a Milano. Non ti dico la stazione di Monza, che sì, è abbastanza grande, c'ha i suoi bei 6 binari. Il settimo c'è, ma non lo usa mai nessuno. Non ti dico che macello.
1: Beh, lo tengono di riserva.
0: Non so
1: se ne rompe uno, c'è il settimo.
0: C'è il settimo. Quindi sì, grande, ma non grandissima, un po' sotto stress, perché chiaramente c'erano tifosi.
1: Un via vai continuo.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Ma la gara sarà domenica.
0: Domenica, però diciamo che si parte. A parte che oggi è già venerdì, si entra già con le prove libere, tutto, insomma, c'è già l'atmosfera da Gran Premio.
1: Io non ho mai capito cosa siano le prove libere, nonostante ne abbia parlate tantissime volte con Guido Meda anche, ma lascio correre. Cioè,
0: lascia
1: che differenza
0: fare.
1: C'è? Le prove libere dice che bah, io parto.
0: Sì,
1: poi
0: vedo come va. Invece sulle ufficiali serve proprio per fare la griglia di partenza.
1: È
0: diciamo,
1: libera,
0: quindi
1: giusto per impratichirsi.
0: Sì,
1: ma la pista di Monza la conoscono bene, no?
0: A meno dito. Tra l'altro voglio fare i complimenti a tutti quelli che si occupano dei social della Formula 1. Ogni squadra ha i propri. Poi c'è, diciamo, un social che ingloba un po' tutti, che è quello ufficiale della federazione. E ai piloti da sempre, insomma da qualche anno, fanno fare delle cose anche un po' buffe e divertenti. Stamattina ho visto la McLaren ha fatto fare i suoi due piloti, cioè cos'è successo?
1: Niente, Lando... ero così interessata che stavo guardando Instagram.
0: Ma dai, ma che stronza.
1: Scusami Vittorio, scusami.

0: professionalità.
1: Allora posso dire la verità perché me l'ha già raccontato, quindi interessante, sentite una volta anche voi, adesso direte cavolo ma è divertentissimo, però se ve lo riproponessero dopo 7 minuti direste che palle.
0: E vabbè, però prego, non l'abbiamo detto in onda.
1: Scusami, lo dico per esigenze di sincerità, vai.
0: Va bene, comunque Lando Norris e Piastri, che sono i due piloti della McLaren, gli hanno dato uno spaghetto, forse un bucatino cotto, per cui molle, e la gara fra loro è chi riesce a fare meglio, a riprodurre meglio il circuito di Monza.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo. Sì. Poi chiaro, se ve lo ridico fra 5 minuti, guardate anche voi Instagram. A patto che stiate facendo la radio in onda, però se no non vale. Vabbè, senti, poi cos'altro volevo dire di Monza? Basta, ho visto tanti cappellini rossi di gente ferraristi appassionati e poi molti della McLaren, della Mercedes, perché chiaramente Kimi Antonelli, che è italiano e molti lo tifano, però corre per la Mercedes, quindi sei lì che non sai bene da che parte
1: vabbè,
0: stare.
1: Vabbè, sei contento, dai, comunque, ma certo, comunque andrai. Per quanto riguarda la logistica, nel senso, cioè se io decidessi di farmi un giro in centro a Monza questo weekend, meglio di no.
0: Meglio di no, però visto che ci sono, come c'è il fuori salone, diciamo, per il salone del mobile c'è il fuori autodromo, quindi Monza ci sono tante, come dire, ci sono monoposto parcheggiate in giro, non so se quelle ufficiali, insomma, quelle un po' si chiamano le show car, credo, cioè le macchine che sembrano ma non sono. C'è quella della Ferrari, della McLaren, la Mercedes sono in giro. E poi insomma festa, i bar e i locali, non ti dico,
1: certo.
0: Di Monza non vedo mai nessuno in centro. Sto weekend gli pare una meraviglia. Esatto, fatturano. Va bene, per cui insomma se venite a Monza sarà un weekend molto ricco, molto bello, molto divertente. Ah no, l'ultima cosa, ieri la giornata più bella dell'anno per me.
1: Perché
0: il giovedì è il giorno in cui le frecce tricolore fanno le prove. Questo ci tengo a dirlo perché mi piace, perché mi metto sul terrazzo di casa, seduto sulla sedia e le vedo.
1: E ti godi lo spettacolo.
0: È stupendo, perché sai che al Gran Premio loro, proprio all'inizio del Gran Premio, c'è l'inno nazionale, tutti i piloti sono schierati, le macchine pronte per partire o quasi, e insomma, e passano le frecce tricolore che lasciano quei fumogeni,
1: sì,
0: col tricolore.
1: Quella scia del tricolore, giustamente, chiamandosi loro frecce tricolore.
0: Sarebbe un peccato non farlo,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, o farne quattro, come è successo.
0: E lo fanno a tempo con la musica, cioè c'è l'inno d'Italia e sul finale l'Italia chiamò proprio in quel momento, loro passano, che dice ammazza, come fanno? E fanno le prove, le fanno il giovedì. Ne vengono due di aerei, solo due che dicono ci pensi a noi.
1: Poi dopo gli altri ci seguono.
0: Eh sì, è proprio così. Quindi le vedi che girano sulla città di Monza e poi evidentemente si sincronizzano con chi li gestisce da terra e partono e vanno verso il circuito, fanno 3 o 4 volte il test e poi se ne vanno.
1: Bello,
0: che bello, guarda, che emozione.
1: Sì. La fortuna di vivere a Monza quando poi non devi venire a Milano in macchina.
0: Esattamente. Girare, diciamo, intorno alla mia città in queste ore non sarà facilissimo, ma va bene così. Mettiamo una bella canzone che si intitola Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente su Radio DJ. Che
1: come
0: bella
1: mi piace,
0: canzone.
1: Sono molto contenta che sia entrata in programmazione. Io la volevo utilizzare come sigla a luglio, per dirti come sono avanti.
0: Mamma, che roba pazzesca. Senti, chiudiamo l'argomento Monza e frecce tricolori. Arrivano tantissimi messaggi, un paio li abbiamo selezionati. Tipo:
2: ragazzi, io abito a Villa Santa e vedo le frecce tricolore dal giardino. Cioè, è una figata galattica.
0: Sì.
2: Non è da tutti. Ciao da Silvia.
0: Ciao da Villa Santa. Tra l'altro, adesso le frecce avvistate sul lago di Garda, perché passano anche da lì.
1: Ah,
0: fare un'altra
1: prendono larga.
0: già che devo passare, fanno un giro anche sul lago. No, c'è uno spettacolo, credo, anche lì. Va bene, e poi, scusa, questa.
3: Ragazzi, state parlando di Monza? Sono salita in macchina adesso. Domani la mia bambina di 2 anni va a vedere le sue prime prove libere, credo, non so cosa c'è di sabato, proprio Monza con il suo papà, domani mattina alle 5 sveglia e si parte per Monza.
0: Bello, ma 2 anni sarà interessatissima.
1: Ma devi metterle quelle cuffione,
0: certo,
1: amore.
0: Certo, i tappi gialli, quelli che schiacci, devi metterli in fretta, sennò si rigonfiano. Bello. Va bene, poi.
1: Bene. Poi arrivano anche delle conferme per quanto riguarda il fatto che anelli di fidanzamento ne esistano di tutti i prezzi e per tutte le tasche. Sai come,
0: certo,
1: come si suol dire? La Valentina, che sta andando alla Fiera dell'Oro a Vicenza, quindi evidentemente se ne intende, dice: il primato assoluto spetta l'anello di fidanzamento che il principe Ranieri di Monaco donò a Grace Kelly nel 1956, un diamante taglio smeraldo da 10,48 carati, firmato Cartier, che oggi ha un valore stimato di 38,8 milioni di dollari.
0: E allora quel barbone di Harry Styles,
1: ti rendi conto? Vabbè, ma hai fatto 500 mila dollari,
0: ma dai,
1: ragazzi, potevi spendere. Che braccino,
0: porca miseria. Va bene, senti, a proposito di grosse spese, cioè uno chiaramente sogna un giorno di poter regalare un diamante cuscino, com'è che si chiamava?
1: Cuscino.
0: Taglio cuscino. Però ovviamente devi avere i fondi per poter comprare e moltissime persone provano, cioè insomma tentano la fortuna giocando.
1: Sì. Io pensavo di più, sinceramente.
0: Anch'io pensavo di più, perché l'Istat ci fa sapere proprio oggi che un italiano su tre fa giochi in cui si scommette. Ovviamente comprende un po' tutti i giochi. Per esempio, io ogni tanto gioco al Super Enalotto.
1: Io mai al Super Enalotto. Sai quant'è? È il 13,8% degli italiani.
0: Vedi.
1: Non lo so perché ti costi più fatica, perché comunque devi dirgli dei numeri.
0: Ma io...
1: quell'altro ti consegnano un foglietto. Tu sai che non vincerai mai.
0: Però
1: la prendi
0: gratti.
1: Serenamente, come dice Bresh, e gratti è nel caso. Io adesso, ultimamente, che l'ho preso durante le vacanze, quando vado in vacanza,
0: cioè
1: magari...
0: tu prendi il gratta e vinci, quindi
1: ne prendo uno, perché dico bah, non si sa mai, no? Poi soprattutto se sono in un posto molto costoso, anche se non si è mai sentito dire vinti
0: a Portofino.
1: No, non si è mai sentito, però io penso, siccome la fortuna è cieca, però nello stesso tempo può essere beffarda, magari proprio ai ricchi
0: vuole regalare
1: di più, hai
0: certo,
1: capito?
0: Brava. No, ma poi è assolutamente casuale. Però in effetti è vero, non si è mai sentito che ha, non so, camogli.
1: Cioè, capito, non si sente mai che dove vado io. Allora ne prendo uno e niente, magari vinco 5 euro. Adesso attualmente sono a 10 euro.
0: Però
1: e ce l'ho, perché lo dovrò scambiare.
0: Io voglio solo dire una cosa.
1: Dura un anno.
0: Mi raccomando, come fortuna cieca. Sì.

0: raccomando,
1: Dea bendata.
0: Allora, se mi devi, come si dice, toccare, baciare, non so cosa devi fare, fallo bene.
1: Sì.
0: Cioè, se succede una volta nella vita, non una via di mezzo. Cioè, non una roba.
1: Hai vinto 6.000 euro.
0: Benissimo,
1: no,
0: però se avevo una possibilità di essere baciato, possibilmente la vorrei buona, sostanziosa.
1: Insomma, questi grattini in pratica riguardano il 25% della popolazione.
0: Sì, esatto.
1: Poi le lotterie, il 16%, ma io le lotterie non gioco mai.
0: Mai.
1: C'è quella della Befana.
0: Io mi ricordo benissimo quella di Capodanno.
1: Lotteria
0: che
1: Italia,
0: poi
1: si chiama.
0: Il giorno dopo, due giorni dopo, andavi sul tipo sul giornale che aveva dedicate tipo tre pagine fitte di numeri dove andare a cercare se c'è.
1: Adesso vai
0: online,
1: come dice mia madre, online.
0: Vai online.
1: Poi i giochi quelli a base sportiva.
0: Sì, che saranno le scommesse.
1: X0X, non lo so, quelle
0: tipo la schedina.
1: Del calcio, la schedina, ecco, non so, esiste ancora il 4%.
0: Sì.
1: E poi giochi numerici a totalizzazione il 3%, non so,
0: non
1: neanche
0: sappiamo cosa vogliono. Sì, non siamo fortissimi noi sui giochi, devo dire la verità.
1: Il bingo solo il 2%.
0: Nelle sale bingo.
1: Io una volta mi voglio mettere fuori da una sala bingo e vedere chi entra. No, perché ho solo l'idea dei film americani. Però in Italia non sono mai stata.
0: Io non sono mai entrata, ce n'è una dietro casa di mia madre.
1: No,
0: se vuoi andiamo. Se io, te e mia mamma.
1: Ma il bingo è una specie di tombola.
0: È la tombola.
1: Ah, okay.
0: Certo, ti compri la cartella, poi c'è il tipo che fa l'estrazione e tu dal tavolo alzi la mano. Credo che funzioni come a Natale.
2: Devi urlare però, non
0: devi urlare. Però è come a Natale ma con una famiglia allargatissima, cioè sconosciuti che giocano insieme a te.
1: Voglio sperare che il montepremi sia un po' più alto di quelli del Natale, che la gente ha già speso tutto per fare i regali, quindi metti 2 euro e perdi 6 ore della tua vita per vincere 12 euro.
0: Ma sì, perché passi il tempo. Lì secondo me non è che c'è proprio gente che ha tantissime cose da fare. Va bene, dai, allora ricordiamo il numero che forse non l'abbiamo ancora fatto, 347-342-5220, se ci volete mandare dei messaggi siamo qui, in cambio vi facciamo ascoltare gli In Excess.

Need You Tonight, gli In Excess 1988 su Radio DJ, mezzogiorno e 31 minuti. Allora, nel frattempo sono arrivati messaggi con tutti.

0: senti dei ragionamenti sul giocare e sul vincere? Senti,
1: Vic, anch'io gioco ogni tanto al Superenalotto perché la mia teoria è che vorrei vincere qualcosa, ma se non gioco mai è difficile che vinca.

0: fino all'estrazione. Io e mia moglie fantastichiamo sulla vittoria di 220 milioni di euro.
1: Giusto.
0: L'ultima volta, una volta fatte le divisioni, ai vari parenti mi ha detto: oh, ma noi rimaniamo solo con 60 milioni a testa.
1: Dei poveretti rimanete, dei barboni.
2: Gli straccioni.
1: C'è la pubblicità, tra poco, state lì.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente!
9: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh... qualsiasi altra cosa, perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat!
12: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
13: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
12: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
14: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ, mezzogiorno e 40 minuti. Sono arrivati tanti messaggi, ce n'è uno che non c'entra niente ma mi fa molto ridere. Il meccanismo è il seguente, e lo diciamo agli ascoltatori: se voi mandate un messaggio e poi lo buttate via, non so per quale motivo, a volte a noi arriva lo stesso. Quindi uno è sereno e dice tanto non mi ascolta.
1: Così adesso nessuno ci manderà più messaggi,
0: no.
1: Perché dice cavolo, gli arrivano anche quelli che cancello,
0: anche
1: poi
0: solo
1: li faccio meglio.
0: Solo quelli che penso addirittura gli arrivano.
1: Vicco lo sa.
0: Senti,
2: ciao ragazzi, io finalmente dopo un po' di tempo oggi riesco ad andare a...
1: Dove?
2: Cosa?
1: Eh?
2: Un attimo. Sì, no, aspetta un attimo, aspetta un momento, adesso vengo.
0: E noi non sapremo mai
1: dove riesce ad andare oggi.
0: Dove andrà oggi?
1: Ti prego,
0: finalmente.
1: Diccelo.
0: Ti chiami Marco, faccelo
1: però
0: sapere.
1: L'hai disturbato proprio in quel momento lì.
0: Cosa?
1: Scusa.
0: Aspetta un momento. Il nervoso di essere disturbato durante un vocale. Mi è piaciuto molto.
1: Il mio
0: Marco.
1: Messaggio preferito. Ciao Marco, un abbraccio.
0: Va bene, allora abbiamo Elisa nel frattempo al telefono che ci sta aspettando. Buongiorno, Elisa.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora si è dovuta nascondere perché è al lavoro.
0: Allora
1: aveva tutto un grande affare. Senti Elisa, stai organizzando una bracciata di fine estate. Com'è il tempo
3: esatto.
1: Lì a Terracina? A Terracina?
0: È bello.
3: Praticamente
0: okay.
3: Il 34 di agosto.
1: Esatto.
0: Sì, brava. Come nel resto del mondo. Vabbè,
3: esatto.
0: Allucinata. Vabbè, senti, però diciamo che quindi dal punto di vista meteo quello è garantito. Poi c'è,
3: garantito.
0: Volete garantire anche una sorta di sorpresa.
1: Intrattenimento.
3: Sì, esatto. Esatto. Ci è venuta in mente questa cosa a me e mio marito,
0: sì.
3: Di fare una sorpresa agli ospiti,
0: sì.
3: Con una tombola con dei regali un po' particolari.
0: Ok.
3: Per esempio, per l'ambo abbiamo deciso una piantina di basilico e una di rosmarino.
0: Bravissimo. Molto bello.
3: Per il terno, una colazione a sorpresa nel bar del paese.
1: Fantastico.
0: Mi piace. Poi.
3: Poi per la quaterna ci sono due bottiglie di birra,
0: molto
3: per la cinquina una di vino e
0: beh.
3: Per la tombola c'è un cestino con degli spaghetti, dei pomodorini, del basilico, del guanciale,
0: ah,
3: per
0: certo.
3: Fare un piatto da condividere.

0: Ma che bello, ma dice, che non diventeranno ricchi, però saranno allegri e felici.
1: È bellissima.
0: Ma come verrei, come verrei?
1: È una bellissima
2: idea. Puoi venire, ne hai facoltà.
0: Ne hai facoltà. È un po' lontana.
1: Io punterei al Terno, la colazione per due al bar del paese a sorpresa, mi piace da morire.
0: Con tutte
1: però.
0: Le chiacchiere.
1: Sì, mi piace da impazzire. Il mio preferito è il Terno.
2: Abbiamo accompagnato il tutto con dei bigliettini, con delle frasi carine ispirate a, ai premi,
1: sì,
2: e firmate con infinita amicizia da mio marito e da me.
1: Ma che bravi.
0: Ma voi
1: che
0: siete i preferiti tra tutti i vostri amici o è la prima volta che...
2: No, quest'anno abbiamo fatto un sacco di brasate a casa, questo è vero. E quindi per concludere il ciclo abbiamo inventato questa cosa.
0: È il gran finale.
1: Sì, sono i tre botti alla fine dei fuochi d'artificio. Brava.
2: Esatto.
1: Bellissimo. Brava Elisa. Allora,
2: grazie.
1: Buon divertimento, una bellissima
2: grazie,
1: idea.
2: Grazie ragazzi, grazie mille.
1: Ciao.

0: Con Charlie Puth, See You Again, dalla colonna sonora di Fast and Furious 7, che di per sé, come dire, è una serie di film che non fanno piangere, anzi, per tutta roba di inseguimenti di macchine.
1: E allora perché piangi per il protagonista?
0: Per Paul Walker, sì, per uno dei due protagonisti, l'altro era Vin Diesel, che durante le riprese, lo ricorderete, è morto, e sono riusciti non solo a finire il film, ma a fare anche questa scena incredibile di loro due, proprio alla fine del film, non c'entra con la trama, però loro si avvicinano uno su un altro, auto e Paul Walker sull'altra, e si salutano, e diciamo la ripresa poi sale tipo con l'elicottero e le loro strade si dividono, perché Paul Walker non c'è più. È una roba proprio che ti...
1: Pensa che io non ho mai visto quel genere di film, perché non mi interessa, però so che la figlia di Paul Walker è diventata in qualche modo anche figlia di
0: Vin Diesel. Sì, è vero, è uscita la notizia anche poco fa, che qualche giorno fa, che sono stati insieme, insomma, non so in quale occasione. Senti, però, giusto per parlare di velocemente di Fast and Furious, ma in modo allegro, senti.
2: Ricordo ancora quando andai al cinema a vedere il primo Fast and Furious, la gente casata fuori dal cinema con le api cross, che erano venuti un gruppo di ragazzini con l'api cross a manetta nel parcheggio ai 25 km orari, gasatissimi.
0: Perché non è che vada fortissimo.
1: Uno fa con quello che ha, poveraccio.
0: Certo, grande rumore e basta, diciamo. Va bene.
1: A proposito di quello che ha, esatto, c'è un caso che abbiamo letto ieri, ma ci sembra giusto parlarne oggi, perché è un po' in tema, no? Con
0: la fortuna,
1: la sfortuna, non so, una vincita milionaria ha fatto sì che questa signora possedesse questo gigantesco bottino, oppure no?
0: Ma
1: non lo sappiamo,
0: non si capisce.
1: Fatto sta che alla frontiera Italia-Svizzera,
0: dalla Svizzera verso l'Italia, nello specifico,
1: nel Verbano Cusiossola, non è la mia frontiera.
0: No, tu ne frequenti delle altre.
1: Io frequento quella di Porto Ceresio. Ti fermo, mai nessuno, non c'è nessuno che proprio dici anche solo per un saluto. No.
0: Niente.
1: Quando ero più piccola invece
0: si controlla delle code pazzesche.
1: Vabbè, fatto sta che è stata fermata per un controllo questa signora ed è stata trovata in possesso di una borsa con 2 milioni di gioielli non dichiarati.
0: 2 milioni di euro, cioè il valore di 2 milioni di euro in gioielli. Sì, pazzesco.
1: Sì, non dichiarati, non so se uno dice qualcosa da dichiarare, guarda, 2 milioni
0: di gioielli vari, cosa vogliamo fare? No.
1: Ho una villa vista lago con darsena privata, ma ce l'ho
0: nella borsa,
1: nel bagagliaio, non lo
0: esatto.
1: so.
0: E lì hanno fatto, poi non lo sapevo, hanno fatto il controllo, scatta in automatico questa sorta di controllo nel laboratorio chimico che c'è. Non so, forse li mandano, lei deve aspettare, perché magari dice non hanno quel valore, sono finti, non so, non ho idea.
1: Beh, li devi controllare, potrebbero essere di scena, oppure potrebbero essere di proprietà della signora stessa,
0: traffico,
1: però erano veramente tanti gioielli, tanti orologi.
0: Sta di fatto che lei, tra dazi e IVA, ha di fatto evaso circa 500.000 euro, per cui gli hanno fatto la multa di 600.000. Che fa? Paga subito?
1: Lei ha pagato subito, ha realizzato, no. Pago
0: dove
1: subito.
0: Ce li aveva 600.000 nell'altra borsetta?
1: Dici cash. Beh, se glieli do cash va bene 500.000.
0: Fa lo sconto.
1: No, ha pagato immediatamente per rientrare in possesso dei propri beni e poi però ha avviato un'azione legale per riavere i suoi gioielli, però dice inutilmente, così dice l'articolo, non lo so.
0: Ma
1: insomma, se viaggi con saranno stati suoi, mi immagino, una ladra tipo Eva Kant.
0: Bello, ce l'aveva lo scignonna, era vestito tutta di nero. Suo marito lo chiama lui.
1: Certo, aveva una grande disponibilità economica.
0: Evidentemente sì. Cosa facciamo? Mettiamo l'ultima canzone di quest'ora? Eccola qua. Mas-

0: Emma con Fabri Fibra su Radio DJ, le 12:54 minuti, tutto molto bello, i gioielli da 2 milioni, la multa da 600.000, il super enalotto, le vincite, le piante di basilico, ma noi rimaniamo con un solo grande dubbio.
1: Eh sì.
2: Ciao ragazzi, io finalmente dopo un po' di tempo oggi riesco ad andare a...
0: Stava per dirlo.
2: Porca. Cosa?
0: Perché l'hai interrotto?
2: Sì. No, aspetta un attimo, aspetta un momento, adesso vengo.
0: Ma continua, no?
1: Prima è gentilissimo, perché è un educato, poi sei nervosito perché lasciatemi finire. Marco, dove stavi andando?
0: Faccelo sapere, ti prego, non ne usciamo vivi. Tu pensa tutto il weekend del Gran Premio di Monza a pensare dove stava andando Marco.
1: Finalmente,
0: finalmente,
1: poi.
0: A tra poco. Radio DJ
3: One Nation One Station. Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
0: Chi è?
6: La duchessa!
0: La duchessa?
6: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
9: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre.

0: prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: C'è il Vic e c'è la Mari e sono le 13.
5: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
6: C'è confusione.
5: C'è molta confusione.
6: Sì.
7: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: non so voi se avevate ancora voglia di un po' di country.
1: Eh sì, è sempre bello. Sempre bello. A proposito di country e campagna, sì. È appena entrata una vespa dalla finestra dello studio mentre ero di là.
0: Ah,
1: e non
0: okay.
1: sapevo come mandarla via, no? Perché continuava a girare per lo studio, come quando sei in gommone, tiri fuori prosciutto e melone.
0: E arriva,
1: e arriva la vespa e dici: ma dov'eri?
0: Sei in mezzo al mare, tra l'altro. Non è che sei in spiaggia, dici, vabbè, era qui dietro, in mezzo al mare.
1: No,
0: lei arriva, la vespa arriva.
1: Aiuto le vespe, pazzesco. Vabbè, e forse sentiva ancora il profumo del mio vitello tonnato. Che sai che due volte alla settimana mangio il vitello tonnato. Comunque, detto questo, non riuscivo a cacciarla. La Stefi con il cordino dell'iPhone
0: ha fatto una specie, una frustata.
1: No, una specie di piccolo lazzo. Ma non so come ha fatto.
0: E vabbè,
1: la
0: vespa
1: ha fatto, prego, scusi,
0: è andata via.
1: Lei mi fa: sai, vengo dalla campagna.
0: Caspita, ma è una tecnica che si usa lì in campagna da voi?
1: Non lo so, ma quasi annoiata, ha fatto roteare, capito, l'iPhone.
0: Pensavo che col lazzo l'avesse presa, tipo il maestro Miyagi che con le bacchette prendeva le mosche.
1: Con il lazzo le ha detto: prendi e vai. E lei
0: è andata
1: subito.
0: È andata. Brava, che brava, Steffi. Va bene, senti.
1: C'è
0: la pubblicità
1: pausa.
0: Veloce, torniamo fra un istante. Sì, sì.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Allora, Vic e Mari su DJ, la seconda ora fino alle 14. Niente, la prima ora si è conclusa con questo grande punto di domanda. Non sappiamo il nostro ascoltatore Marco dove sia
1: andasse proprio oggi.
0: Finalmente, dopo tanto tempo, purtroppo è stato disturbato. Sappiamo invece perfettamente dove andrà il...
1: Dove è
0: già andato il direttore della CIA.
1: Sì, allora l'avete visto tutti perché ha girato,
0: sui social
1: moltissimo, però fa davvero ridere. Non, si tratta ovviamente di una gaffe di una giornalista di Rai News che stava dando la notizia e leggendole sul gobbo evidentemente
0: ne ha mesciate due,
1: cioè ne ha messe due insieme. È una cosa che può capitare, cioè,
0: ma
1: noi sbagliamo tantissime cose, anche soprattutto quando parli veloce.
0: Fai confusione, poi magari anche lei in quella fase dell'età come la nostra che metti gli occhiali, togli gli occhiali, quindi il gobbo forse ha un attimo mescolato le carte.
1: Oppure pensava già alla notizia successiva che doveva dire, insomma, le ha messe insieme.
0: Però posso dire,
1: il risultato è esilarante.
0: No, è stupendo, adesso lo sentiamo. Oppure anche un nuovo modo di fare comunicazione giornalistica, cioè accorpare le notizie o vedere se
1: il pubblico
0: è attento.

0: esatto, perché potrebbe anche essere.
1: Ma cioè, comunque risentiamo un attimo dov'è il direttore della CIA. Prego.
2: Ben trovate questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Sì. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco.
1: È quello. E qua si è accorta.
0: 60
1: anni.
2: Il direttore della CIA,
1: e poi è ripartita.
0: È stupendo. Sì. Ma allora, qui ci sono tantissime cose belle. Innanzitutto, comunque, annunciare a sorpresa, che il direttore della CIA vada ai giochi del Mediterraneo a Taranto
1: a
0: seguire la gara delle bocce
1: prima del nuoto. Poi dice: senti, già che sono qua, comunque, le bocce mica me le voglio perdere.
0: E poi, tra l'altro, non tifa per un italiano, ci sarà stato magari anche un americano che giocava a bocce,
1: per
0: il monegasco, perché 60enne. Era il suo pupillo favorito. È lì che le si instilla il primo dubbio, dice. Ma
1: comunque è strano. A meno che non sia un amico
0: grande appassionato di
1: tutto
0: bocce,
1: questo mentre sei in diretta. Povera, guarda, ti abbracciamo forte, Stefania si chiama, ti abbracciamo fortissimo, Stefania.
0: Nel
1: poi
0: frattempo,
1: succede un'altra
0: per
1: cosa
0: motivi
1: strana,
0: molto meno da ridere, il direttore della CIA era appena atterrato a Mosca,
1: sì, tra
0: invece,
1: l'altro
0: per cui non c'è proprio niente da ridere.
1: No, esatto. Poi succede anche un'altra cosa. Non so com'è lì il gobbo a Rai News 24. Deve essere anche un po' sotto, perché lei poi si alza proprio sulla scrivania per andare a vedere bene che cosa succede laggiù. E laggiù è lì dove fondo al suo tavolo. Non so bene che cosa sia. E riparte.
0: Però è stupendo. A questo punto voglio documentarmi sul torneo di bocce. Cioè, cosa è successo?
1: Ma poi il monegasco 60enne ha vinto, che era tifatissimo da tutto il mondo, anche dal direttore della CIA.
0: Perché evidentemente gli atleti che giocano a bocce sono anche un po' in là con l'età, immagino.
1: No, ma lui è uno tra i più giovani, comunque io credo a 60 anni è uno sbarbato delle bocce, è una nuova promessa, è il Kimi Antonelli
0: delle bocce.
1: Delle bocce. Vabbè, senti, mettiamo una canzone che poi ci porta anche su tutto quello di cui ci occuperemo tra poco. Intanto ricordiamo il numero 347-342-5220, numero va detto a tempo su questa canzone.
0: Bella, ora te la ballo io, sinuosa.
1: Chris Isaak, 1995.

0: Wow. Chris Isaac su Radio DJ, le 13:12 minuti, canzone bellissima, ma nel frattempo sono andato a documentarmi. Volevamo capire come è andata alla gara di bocce
1: ai giochi del Mediterraneo.

0: Tanto 2026, ricordiamo, si sono svolte dal 22 al 25 di agosto e devo dire che gli italiani sono stati i più forti in assoluto. Abbiamo vinto 8 medaglie, Mari. 4 ori, un argento e 3 bronzi, quindi nettamente i più forti. Ho chiesto anche, fatto la ricerca per sapere il giocatore monegasco.
1: Certo, quello per cui ti fava il direttore della CIA.
0: Esatto, il giocatore monegasco in gara nel torneo si chiama Alain Costa,
1: sì.
0: Anni 69.
1: Ah, il più anziano.
0: Ed è il più anziano in assoluto. Pensavo fosse invece una giovane promessa delle bocce in quanto gioco per anziani. Invece no, è un veterano, diciamo, però
1: ecco,
0: non è andato
1: perché
0: fuori.
1: Allora era giusto tifare per lui.
0: Cioè, magari è l'ultimo campionato che fa. Vai a
1: no, sono contenta perché se non ci fosse stato questo lapsus della giornalista, noi non ci saremmo mai interessati.
0: Mai,
1: e invece, un altro primato per l'Italia.
0: Brava Stefania. Va bene, senti, c'è un'altra sorta di piccolo primato, nel senso che è la prima volta che la Commissione Teologica Internazionale si occupa di ambiente in un modo molto molto serio, diciamo così, creando di fatto, tra virgolette, un nuovo peccato.
1: Si introduce il concetto di un nuovo peccato, che è il peccato contro il creato e il creatore.
0: Esattamente.
1: Ovviamente,
0: sì.
1: Contro la nostra terra. È un documento pubblicato in questi giorni in Vaticano, per il quale appunto non si può prescindere dal pianeta che abitiamo, giustamente.
0: Esatto, cioè giustamente nella spiegazione che poi hanno dato è stato detto: noi ci relazioniamo con Dio, lo facciamo respirando, mangiando, seminando, però anche quando, che ne so, abbattiamo delle foreste, estraiamo i minerali,
1: scarichiamo rifiuti tossici, e Gesù ti guarda e tu li scarichi.
0: Non va fatto. Quindi il nostro rapporto con la natura è una dimensione costitutiva del nostro rapporto con Dio. E quindi giustamente è stata introdotta questa sorta di nuovo peccato per cercare di sensibilizzare anche attraverso questo.
1: Sì, un peccato ecologico, ne aveva già parlato Papa Francesco,
0: è vero,
1: ti ricordi?
0: In Amazzonia, sì.
1: Insomma, in Amazzonia, e poi hanno continuato i papi successivi. Ovviamente è una cosa della quale non si può prescindere, perché non diventa solo etica, una questione etica, il fatto di dover salvare il nostro pianeta e non continuare a distruggerlo, ma anche teologica. Questa è una proposta, quindi un peccato in più. Poi c'è una nozione di merito per i vegetariani, che saranno contenti.
0: È vero. Cosa hanno detto?
1: Perché dicono che nella Genesi il cibo che Dio mette a disposizione degli esseri umani sono gli alberi da frutto, la famosa mela, ti ricordi? E le erbe. Che lì,
0: quindi,
1: dove non avevi nessun esempio per dire: ma questa sarà velenosa, cioè,
0: no, certo.
1: Starla su di te, perché erano Adamo ed Eva.
0: Dovevano iniziare
1: loro. E comunque, e soltanto dopo il diluvio di Noè all'essere umano viene concesso di includere anche gli animali. E quindi si sostiene che siamo tenuti ad evitare, o almeno a ridurre al minimo possibile,
0: certo,
1: le aggressioni dirette alla vita.
0: Vedi, giusto.
1: Questo secondo la Commissione Teologica Internazionale.
0: Va bene. Quindi
1: peccato, nuovo peccato contro l'ambiente.
0: Che si aggiunge.
1: Peccato contro l'ambiente, scagli.
0: Esatto. E si aggiunge quindi ai 7 vizi capitali, che sono?
1: Non li so. E metti gli occhiali e togli gli occhiali. Vale a vedere. Io mi ricordo l'iria, l'acidia,
0: la superbia,
1: l'avarizia, la lussuria, l'ignavia, forse, o solo Dante.
0: Quante ne abbiamo detti? 7. Se sono 7, non è che ne possiamo aggiungere degli altri. Ne volete aggiungere voi,
1: se aspetti, te li cerco.
0: Sì, no, sono superbia, avarizia, acidia, lussuria, gola. Forse
1: la gola
0: non
1: sai perché non l'ho detta? Perché ne soffro.
0: No, certo, esatto.
1: L'invidia e l'ira.
0: E l'ira.
1: Io soffro di quasi tutti tranne l'invidia.
0: Sai perché me li ricordo?
1: E anche la lussuria mi si sta leggermente appannando, devo
0: quello
1: dire.
0: Quello per via dell'età. Entra la vista, cala la lussuria.
1: Forse sì.
0: Posso dire, sai perché me li ricordo? Perché ero un grandissimo fan del film Seven. Te lo ricordi?
1: Vabbè, ma io pensavo per il catechismo.
0: Ma certo, Vittorio, tutto partiva da lì. Poi però
1: l'avarizia,
0: il catechismo.
1: L'hai detto?
0: Sì, l'hai detto tutti.
1: L'avarizia orrenda. L'avarizia d'animo.
0: Sì, brava, soprattutto. E via, andate in pace adesso. Ah, mettiamo una canzone. Che bello, abbiamo ancora un sacco di cose da fare, perché sono le 13:17 e ce ne andiamo tra un po'.

0: Cosa Nostra, il disco di Gaia alle 13:20 su Radio DJ.
1: Che dice che mischio la cacciassa con il bianco. Io capivo sempre mischio la cacciassa con il pianto.
0: Ah no, col bianco.
1: Però un pianto bello.
2: Dice tutte e due le cose.
1: Ecco.
0: Ah, cioè una volta il bianco, esatto. Volta il pianto.
1: Dani l'ha ascoltata con maggiore attenzione.
0: Pensa che io ho sempre solo sentito del vino. Cioè del bianco.
1: Perché non sei una persona sensibile.
0: Evidentemente no. Sono arido di cuore.
1: Invece io sì. Sai che io sono molto amica di Gaia e della sua famiglia. E sono tutte persone molto sensibili, con le quali è facile ridere proprio allo sfinimento, ma anche piangere allo sfinimento. E adesso ultimamente la sorella piccola di Gaia è andata a fare l'anno all'estero, la Frida, è partita. E è stato tutto un pianto che non mi commuovo ancora adesso.
0: Vabbè, senti, parlavamo prima di un po' di errori, nel senso che abbiamo parlato di questo errore giornalistico fatto nel mettere insieme notizie.
1: Non lo sottolineiamo perché ne siamo partecipi noi tantissime volte.
0: Alzi la mano chi non ha sbagliato.
1: Devi ritrattare, dire oddio, no, scusa, ho sbagliato. Ma
0: certo. E invece adesso sta ritrattando tutto il suo pensiero, perché è da un po' che ce l'aveva lì, l'aveva proprio nascosta questa cosa. Dice non la dico. Invece adesso Sandra Bullock, famosa attrice americana che tutti conosciamo, è stata intervistata in un podcast ed è stato lì, in occasione appunto di questa lunga intervista, che ha detto: oh, finalmente lo posso dire, perché sono usciti dei documenti che erano invece segreti e che confermano quello che io ho visto ormai anni e anni fa e non ho mai detto.
1: Non ho mai detto. Il podcast si chiama Not Gonna Lie, cioè non mentirò, esatto. No? Quindi sarò completamente sincera. E giustamente io non li ho mai visti, scusa Vic, tiro sugli occhiali.
0: No, perché parliamo degli UFO,
1: sì,
0: no.
1: Io non li ho mai visti, vabbè. Ma un giorno esisterà una musica differente per sottolineare.
0: Io non voglio che ce ne sia un'altra, è solo questa. Non esiste, che poi si sono occupati di un

0: Un di robe degli X-Files, però in modo
1: niente,
0: particolare
1: basta,
0: gli UFO.
1: Solo quella.
0: Sì.
1: E ovviamente io non ho mai visto un UFO, no? E Sandra Bullock allo stesso tempo dice: guardate che non è che sono completamente matta, anch'io ho pensato all'inizio saranno dei satelliti, no? Sai quando ci furono i primi lanci di Starlink, tutti a dire ho visto gli UFO, gli UFO, gli UFO, e poi
0: era Elon
1: ovviamente
0: Musk,
1: era
0: i suoi
1: Elon
0: giocattoli.
1: Musk, che comunque per quanto mi riguarda potrebbe tranquillamente essere un alieno.
0: Forse lo è.
1: Ma di fatto si trattava di tecnologia. Invece Sandra Bullock dice: questo episodio è avvenuto quando questo tipo di tecnologia
0: non
1: ancora
0: c'era.
1: Non esisteva.
0: Ma infatti
1: era durante le riprese di un film e stavano tutti con gli occhi all'insù, sì, sdraiati in spiaggia a guardare il cielo.
0: C'è anche da dire, ha detto che avevamo bevuto un po' di birre.
1: Vabbè, ma un po' di birre. Sì, va no, bene, ma bene. Vittorio.
0: Oddio. Certo,
1: un po'
0: io
1: di birre. Sei tu
0: dicendo.
1: Che bevi una birra e salti sul tavolo con un tono stridulo e inizi a gridare.
0: Ma infatti
1: le persone
0: io però
1: normali
0: salgo
1: le
0: sul tavolo, grido, ma non dico ho visto gli UFO, mi limito a gridare, a far cose, diciamo, da essere umano.
1: Birre tranquillissimo.
0: Ma certo.
1: No?
0: Comunque lei beveva, dice, complice qualche birra, eravamo lì, e però solo lei, nello specifico, cioè ha visto prima arrivare una luce, poi se ne è avvicinata un'altra e ha detto, boh, sarà un satellite che incontra una stella, sai, comunque in proporzione. Poi dopo dice, ne sono arrivate delle altre anche, si sono tipo tutte unite, e poi all'improvviso puff, ha fatto proprio puff. Sono andate via tutte,
1: sì,
0: contemporaneamente.
1: Non esistevano i droni, almeno che ne sapessimo noi.
0: No, lei dice, no, era tanto tempo fa, quindi i droni ancora, cioè quelli che vedi adesso, che proprio ti sembrano sempre tutti luminosi nel cielo, a centinaia non c'erano.
1: Il governo americano adesso ha pubblicato, ha desecretato alcuni elementi appunto che riguardano l'avvistamento di alieni, e ce n'erano vari che proprio ricordavano questo stesso episodio.
0: E per quello
1: quindi
0: lei ha detto,
1: dice,
0: li ho visti
1: non
0: anch'io.
1: Sono pazza. Però
0: certo.
1: Io di questo fatto che il governo americano abbia desecretato gli atti sugli alieni, ho visto grandi titoloni, ma poi stringi
0: non abbiamo letto niente.
1: Non hanno detto niente di che,
0: fateci sapere. Cioè quello lì con gli occhi mandorlati tutto verde sdraiato nell'area 51 c'è o non c'è?
1: È verde, è grigio per quanto
0: sì, no,
1: mi
0: è vero,
1: riguarda,
0: un verde grigio. È vero, hai ragione, non è verde, è grigiastro. Comunque lì sdraiato su quel tavolo di acciaio inox da sempre, dal primo film sugli alieni che lì sdraiato.
1: Ed è lì ed è protagonista anche di molti costumi di Halloween, di carnevale,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: Perché è diventata l'immagine proprio,
0: certo,
1: dell'alieno.
0: Certo. Comunque Sandra Bullock chiudiamo anche noi dicendo: io penso che gli alieni siano già qui tra di noi, che ci guardino e ridano di noi perché sono invisibili. Quindi per esempio adesso magari ce n'è uno, vedi tutte le sedie che avevo qui intorno ieri
1: potevano
0: sono
1: essere
0: invisibili.
1: Degli alieni. Ma
0: ce n'è ancora un paio magari.
1: Dopo tutto questo tempo non si sono stufati di osservarci, oppure se sono una società così più evoluta della nostra non possono fermarci?
0: Non possono darci una mano anche o fermare chi va fermato e invece incentivare quelli che andrebbero incentivati? Intervenite.
1: Secondo me se ci sono non sono arrivati qui. Vabbè, sicuramente ci saranno, perché è una presunzione, no?
0: Certo.
1: In un universo così gigantesco essere gli unici, anche perché dici ma proprio noi dovevate fare. No.
0: E basta. Con tutto l'universo grande com'è veramente. No, lo dico, mi sono girato perché l'ho detto qua l'alieno di sinistra.
1: Hai fatto bene, ma lui non ha reagito.
0: Ah, niente. Oppure sì, ma tanto è invisibile, magari sta anche dicendo delle robe.
1: Ti fa dei gestacci.
0: Comunque mettiamo la canzone giusta adesso, che si intitola Strange World, vedi.

0: Strange World 1996 su Radio DJ. Allora, sono tanti messaggi vocali che sono arrivati, c'è questo, sentite.
1: Ma avete presente i documentari, quelli non so, fatti in Africa, in cui anche se c'è un animale in difficoltà che sta morendo eccetera, chi fa il documentario non può intervenire perché la natura la deve lasciare andare. Ecco, probabilmente questi alieni invisibili non possono intervenire perché devono lasciarci andare.
0: Devono lasciarci andare, quella è l'idea.
2: Va bene, ma cosa sono venuti a controllare allora? Cioè, te ne accorgi subito che qui la situazione è allo sfascio.
0: Certo,
2: esatto. Cioè, non è che bisogna stare 30 anni.
0: Anche noi andiamo a controllare gli animali in Africa, però evidentemente questa è la teoria, questa è la teoria. Poi sentiamo.
3: Ma voi sapete benissimo e mi auguro che non siate così stolti da non sapere come stanno davvero le cose. Poi che facciate radio e che dobbiate dire quello che vi dicono di dire, se o non dicono, possiate dire quello che non si può dire,
0: certo,
3: va bene tutto, ma non funziona così,
0: no.
3: Lo sapete, no?
2: No, lo sappiamo,
0: lo
2: bene
0: sappiamo, lo sappiamo.
2: Tutte le mattine arriva un omino,
0: un comunicato, un omino con un foglio,
2: con un foglio.
0: Che ci dice,
2: che
0: oggi
2: dice, questo potete dire,
0: questo non
2: lo
0: potete
2: dire,
0: dire,
2: ma non lo sappiamo bene,
0: sappiamo perfettamente.
2: Il Vic più di tutti, tra l'altro.
0: Guarda che un giorno, quando mi intervisterà anche a me qui nel podcast, anche senza birra, io dirò la verità dell'omino e lì tutto cambierà. Linus, preoccupati, perché è un omino piccolo a forma di Linus, tra l'altro.
2: E si è fatto così.
0: Eh sì. Vabbè, c'è la pubblicità, tra poco.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Stop! Finalmente un po' di pace.
7: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi.

0: Dolomia. La bellezza è un principio naturale.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible.

0: M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
2: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
6: e super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!

0: Vabbè, Siena Spyro su Radio DJ.
1: È aliena Siena Spyro, ha una voce pazzesca proprio. Così me li figuro gli alieni, melodiosi.
0: Bello, bellissimo.
1: Senti, la Lisa dice: ciao Vic e Mari, da astrofisica vorrei chiedere alle persone che credono che esistano gli alieni che vivono insieme a noi, come pensano che questi alieni siano arrivati? Non è una sola questione di spazio, ma anche di tempo. Viaggiare tra i pianeti e le galassie non è proprio come nei film.
0: No, certo.
1: E voglio bene, ci dice con una certa tenerezza, nel

0: i nostri confronti.
1: Ci hanno dato anche una carezzina sulla testa. Sì. Dai bambini, tornate a dormire. Dai che facciamo la merenda.
0: No, ma noi non ci crediamo, ma
1: no,
0: qualcuno.
1: Ma scusa, se è una questione di viaggiare velocemente, che ne sai che la tecnologia aliena non glielo permetta?
0: Ma.
1: No, non lo so. Vabbè, premio fedeltà. È troppo difficile come argomento.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Il premio fedeltà, cioè la DJ Box, la regaliamo a Patrizia dalla Costa Azzurra.
0: Eh sì, perché lì gli avvistamenti avvengono, oppure non li ha avvistati lì. Ciao Patrizia, buongiorno.
3: Ciao amico, ciao Mari.
1: Ciao Patrizia.
0: Ciao cara.
1: Che bello sentire te che ci stai per raccontare di quella volta che gli alieni c'erano. Di la verità, Patrizia.
3: Mi è successo un po' di anni fa.
1: Sì.
3: Eravamo a Rio Negro, il paese d'origine dei genitori di mio marito.
1: Sì.
3: Ma all'epoca non eravamo ancora sposati, eravamo fidanzati.
1: Sì.
3: Ed eravamo andati a trovarli ad agosto. Loro hanno
0: Ma dov'è Rio Negro, scusa?
3: È in provincia di Potenza.
0: Ah, ok, io pensavo in Brasile, non so.
3: No.
0: In provincia di Potenza.
3: Vulture, dove fanno l'acqua minerale.
0: Ah, ok, sto guardando su Google Immagini.
1: Adesso, okay. Va bene.
3: E loro hanno questo terrazzo bellissimo, mm, dove noi eravamo, era sera naturalmente,
1: sì,
3: ed eravamo su queste sdraiette e stavamo chiacchierando al fresco della serata. A un certo punto vediamo quest'ombra nera, enorme, ma veramente gigante, una roba impossibile anche da descrivere, perché noi non riuscivamo a vedere l'inizio e la fine. Con una semplice luce che proiettava, diciamo, sotto la pancia.
1: Sì.
3: E ci è passato praticamente silenziosissimo, tra l'altro non ne sentivamo nessun rumore.
1: Certo.
3: E ci è passato praticamente sopra la testa. Io e mio marito ci siamo guardati e abbiamo detto: ma l'hai visto anche tu? E lui infatti l'ho visto anch'io. E il giorno dopo siamo andati a controllare sui vari siti se qualcosa era stato avvistato in quella zona, ma non abbiamo riscontrato niente.
1: Solo voi?
3: Solo noi.
0: Sono andata a controllare, Rio Negro una popolazione di circa 12.000 abitanti.
1: Beh, 12.000, magari qualcun altro.
3: Non lo so, noi all'epoca comunque ancora non è che, diciamo, era inizio anni 90,
1: sì,
3: i siti, le cose non erano come oggi, che è un po' più aggiornata la cosa,
1: sì,
3: quindi molto ovviamente è dovuto anche da quello,
1: certo.
3: Però noi ci siamo a un po' spaventati, non dico la parola.
0: E da lì siete andati a abitare in Costa Azzurra, avete detto noi.
3: No, no, no.
1: Con le macchie nere, con la pancia luminosa.
3: Siamo andati a vivere dopo anni e anni e anni. Siamo qui adesso a fine settembre, facciamo 8 anni che viviamo.
1: Bello. E lì non avete avvistato niente?
3: No, qui no, no, avvistiamo solo francesi.
1: Francesi, beh, certo, giustamente. Sì,
3: molto
1: sì,
3: simpatici, molto cordiali.
1: Certo, bene, bene. Vabbè, insomma, magari qualcuno adesso che l'hai detto alla radio ci scriverà.
0: Si riapre l'X-File.
1: Lascia fare.
3: È vero. Si trovava Rio Negro in quell'epoca.
1: Se lo ricorderà.
0: Dai il numero, Vic.
1: Certo, certo, scriveteci qua, 347. 342 5220 avvistamenti a Rio Negro. Ciao Patrizia,
0: un bacio.

0: con 7 Days su Radio DJ.
1: E c'è una persona che 7 Days li vive in un day, perché è la
0: giornate nostra
1: famigerata Anna Lì a Venezia.
0: Allora, noi, Anna,
1: succede una volta l'anno.
0: Infatti, intanto ciao Anna, noi siamo felici di averti qui, ma mai come in questo momento, per questo gioco di parole che siamo bambini e ci fa sempre molto ridere.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: Lo so, ragazzi, lo so, ormai ce lo portiamo dietro da un po'.
0: Ma certo.
2: È nato da un ascoltatore,
0: sì,
2: dobbiamo
0: sì,
2: dire la verità.
0: Sì, sì, che aveva sempre capito.
2: Noi.
0: No, aveva sempre capito Anna Lì proprio a Venezia.
1: A Venezia, in effetti lo è. Senti, come stai passando queste giornate frenetiche,
2: ecco,
1: mi dicevi,
2: a rinfrescare. Perché tutti pensano, vabbè, chiaramente ci sono le feste, chiaramente ci sono le celebrities, chiaramente tutto quello che si vede dalle foto, eccetera.
0: Sì.
2: Però noi che siamo qua dei telelavori, praticamente ogni giornata è diversa dall'altra, ci sono film nuovi, arrivano nuovi registi, nuovi attori, eccetera, e quindi tu non devi praticamente accaparrarti dei posti, comunque, anche se ci sono per la stampa disponibili, comunque devi accaparrarti dei posti.
0: Già.
2: E quindi a vedere al cinema ci sono tantissime sale, eccetera, però non c'è posto per tutti.
0: Okay.
2: Quindi chiaramente io, per esempio, non so, devi prendere il documentario degli Oasis domani mattina alle 8:30, ce l'ho. Alle 11:15 domani c'è Moretti,
0: ce l'hai.
2: Però per esempio alle 17 domani c'è Prime Time, che è il film con Pattinson.
0: Sì.
2: E
0: non ce l'hai ancora.
2: Non ce l'ho, ragazzi. Tra l'altro, ma lancio un appello, perché qui magari c'è chi alla fine, perché tu poi cosa succede? Perché puoi avere la possibilità di prenderlo?
0: Qualcuno
2: perché
0: molla.
2: Bravissimo. Perché alla terza che tu non al terzo film dove non ti presenti, per esempio,
1: sei sulla lista nera.
0: Ti depennano.
2: Bravissimo. Per 24 ore non puoi più prenotare niente.
0: La punizione.
2: È giusto. E
0: bella.
2: Allora tu praticamente anche 5 minuti prima dici: cavolo, non posso andare.
0: Certo.
2: E quindi togli la tua prenotazione.
0: Ecco perché refresci. Certo, così vedi se sei liberato. Okay,
2: esatto, io tipo una mano che ormai è diventata palmata, però siamo tutti così, capito?
0: Sì,
2: ecco,
0: sì,
2: tutti
0: sì.
2: Passi per il refresh.

0: Bene.
1: E questo è quanto. Poi detto ciò, chiaramente poi c'è anche la parte, quella insomma, diciamo, lo sapete, no?
0: Sì.
1: Quella per cui sono più nota, cioè comunque
0: le
1: fare
0: feste,
1: tardi. Ecco, esatto. Allora, adesso praticamente stanno già arrivando un po' di celebrities al Lido. Ieri sera c'era Kendall Jenner,
0: sì.
1: Molto insomma, comunque lei insieme a Vittoria Ceretti erano senza i loro rispettivi.
0: Sì.
1: Comunque insomma, diciamo che certo non vengono qua e gossip, no? Vi pare? Cioè qui si viene, se tu vedi qualcuno lì o vedi qualcuno che fa qualcosa è perché lo voleva fare, cioè
0: certo.
1: Se no qua non becchi nessuno, ragazzi,
0: certo.
1: Ecco, l'unica cosa che ieri, piccola soddisfazione, ma vabbè ragazzi, cioè, ognuno ha le sue. Allora, intanto volevo dire, io innamorata del film di Herzog, che è un regista che ho sempre amato e stimato. Chiaramente stiamo parlando di un signore di 83 anni,
0: sì,
1: quindi
0: okay.
1: Niente di gossip su di lui, però cosa ha fatto? Ha scelto, non gossipiamo, tra l'altro, ma... fatto sapere, mia moglie mi segue sempre, ecco, io sappiate che vorrei una cosa così,
0: cioè,
1: 83
0: un
1: anni
0: così.
1: Sono amore così, che tenero,
0: sì.
1: Stupendo, comunque fa dei film anche intensi, non noiosi, però intensi, quindi tu dici ok, che uomo deve essere, no, lui così, e mettiamolo lì,
0: sì.
1: Però nel frattempo nel suo film, che si chiama Bucking Fastard, c'era Orlando Bloom.
0: Sì.
1: Lui ha scelto Orlando, non è un, cioè non è che sta lì nel film 100 ore, però lo vedi, e quando lo vedi comunque fa la sua figura insieme alle sorelle Rooney e Kate Mara.
0: Ah,
1: insomma,
0: sì.
1: Ho beccato Orlando Bloom, ragazzi, che vi devo dire. Noi, praticamente, noi, io e Orlando.
0: Sì,
2: certo.
0: Eri tu e
2: no, ma poi non lo voleva dire, dico, ma dillo, scusa.
1: No, perché ragazzi, adesso vi spiego questa teoria, state tutti in ascolto.
0: Sì.
1: Allora,
0: sentia.
1: Praticamente, e questo è vero, allora, secondo me succede anche con le celebrities italiane, ma soprattutto gli stranieri. Loro, se ti vedono una volta a Los Angeles, e
0: sì.
1: Cosa che voi sapete, io vado tutti gli anni,
0: certo.
1: Quella mia settimana, agli Oscar, comunque me la faccio, mi faccio tantissime feste, vado allo Chateau Marmont, che è questo posto dove sono tutti, eccetera. Quindi se loro ti hanno visto una volta, magari a una festa,
0: si
1: rivedono a Venezia
2: e dicono guarda Anna lì a Venezia,
1: capito? Tu ti guardi, io ieri ho fatto così, mi sono guardata dietro perché ho detto forse non sta parlando con
2: me, soltanto
0: per evitare quel brutto momento che tu lo saluti e lui invece ce l'aveva, sì, è bruttissimo,
1: invece ve lo giuro
0: ce l'aveva con te,
1: io ho detto vabbè Orlando, che dobbiamo fare, come va,
2: certo.
0: Bella Orla,
1: esatto.
0: Sì.
1: Ragazzi, vivo da sola perché non volevo dirla, perché comunque qui
0: no,
1: è
0: troppo bella.
1: È pieno, no, hai capito, comunque vabbè, mitomani qua ragazzi
0: affondano. Ce n'è.
1: Allora, se mi dovete cacciare, cacciatemi.
0: No, dici di l'ultima,
1: sì,
0: cosa sì.
1: Allora, Dakota Johnson è tornata single, no, ve lo volevo dire perché
0: okay.
1: Ce l'ho qua da un mese,
0: sì.
1: E poi anche no, poi così la
0: liberiamo,
1: via,
0: certo.
1: La liberiamo.
0: Sì.
1: Allora, e poi abbiamo Diva Cassel e Saul Nanni si sono lasciati, quindi
0: sì.
1: Volevo dire che comunque sono tornati tutti e due su piazza, questa è la questione.
0: Okay.
1: E poi mi dicono che Holly abbia questa liaison con Virginia, non mi ricordo il cognome di Virginia, perdonatemi.
0: Ma no,
1: però
0: adesso cosa hai detto? Ma lì era andata bene fino adesso
2: mi sono divertita, avrei voluto essere lì con te come i bei vecchi tempi.
0: La liaison di Holly.
1: Comunque, contiamo su Holly, dai, Holly comunque.
0: Sì.
1: Poi lo sappiamo com'è, Noia.
0: Certo,
1: dai, adesso.
0: Certo.
2: Ci sentiamo in privato, Anna.
0: Ma niente, meno male che siamo alla fine della puntata ed è venerdì. Io non voglio più saperne per tutto il weekend. Ciao, Anna.
2: Ciao, Anna. Ciao. Anche noi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, l'ultima canzone di oggi.
2: Sì, non abbiamo potuto commentare con Anna anche i look meravigliosi si sono già iniziati a vedere.
1: Soprattutto quello di
2: red carpet, soprattutto John Malkovich con una camicia fantastica, con un colletto gigantesco tutto rouge. È il look è di Dior.
1: Stupendo.
2: E solo lui, cioè Vicky, vorrei un giorno vederti vestito come John Malkovich.
1: Io arrivo, non dico niente tra l'altro, e nessuno si azzarda di niente. Niente, io con sto collo come se niente fosse.
2: Un'eleganza proprio, solo lui.
1: Solo John Malkovich che è matto col botto, ma è meraviglioso. Amici, passate un buon weekend, noi ci sentiamo anche domani mattina.
2: Ah, così. Ecco, infatti c'era qualcosa che dicevo, passate un buon weekend, ma non buonissimo.
1: Poi però lunedì ritorniamo alla nostra ora, ciao!
3: È finito di chiamare, ciao a tutti!
4: Viva il Veg e la Mari!
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
12: Meredith
10: suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Medico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: un'emozione italiana.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: La vita com'è, Max Gazzè? Bentornati ragazzi, ridendo e scherzando, si è fatto venerdì.
1: Si è fatto venerdì, è vero.
0: L'ultima puntata di Summer Camp.
1: Della prima settimana.
0: No, ma anche l'ultima non sul canale 69.
1: Ah, ok, insomma, perché poi saremo
0: come per
1: in onda.
0: Dire, abbiamo ancora un paio di giorni per perdere, diciamo, il ghiaccio viscerale nel cesso.
1: Io me ne sono presi sto weekend, non lo so se ce la farò.
2: Io ne ho tre di giorni perché purtroppo lunedì non ci sarò per smaltire ulteriormente.
0: Tu per smaltire, no, è sempre preso quel giorno in più.
1: Mi sa che ci si ritrova a febbraio.
0: Vabbè, in ogni caso al posto di Francesco ci sarà magari Walter. Lui secondo me.
1: Come voi sapete. Walter durante l'estate però fa il processo inverso, come sapete.
0: Anche Aladin che fa la preparazione come le squadre di calcio.
1: Però Walter in maniera inaspettata, nonostante non faccia attività fisica, però dopo l'estate torna in forme inaspettate.
3: È come se
1: l'avessimo ascoltato. Va bene, non ce l'abbiamo.
0: Non avevo mai fatto caso a una parte del testo della canzone di Max Gazzè che abbiamo appena ascoltato, cioè quando Max fa riferimento alla automeditazione, che non so che cosa sia, perché in realtà poi la meditazione si fa sempre da soli. Forse è una meditazione che si fa in auto?
1: O forse è un gioco di parole preso dall'automedicazione, sai, quando uno si automedica.
2: Può essere.
1: Andrebbe chiesto a lui. Anche se ricordiamo ormai
0: parli solo di tennis con Max
1: Gazzè, sì, il cantautore lo fa per hobby perché la vera cosa che gli interessa è il tennis. Max Gazzè
0: è forte, Max?
1: Beh, forte perché si allena e gioca tutti i giorni, ma soprattutto sa tutto, cioè conosce le miscele con cui sono fatte le racchette. Cioè tu dici, io gioco con una e dici,
0: qual è la miscela che va per la maggiore?
1: Ma non ci capisco niente, 2%. Però io gli ho detto con che racchetta gioco io, lui fa sì, ma non mi interessa niente il marchio. L'importante per me è sapere che la tua racchetta è una, e mi ha descritto cose che non sapevo.
0: Ma è anche come gli strumenti musicali, così. Sì. Io ho la Fender, ho capito, ma quale?
1: No,
0: come,
1: però puoi dire su fino al piatto 100, manico 2, 3, quella roba lì, il peso 300 grammi, 280, 320 ci sono, ma sulle miscele non
0: però
1: non
0: sai
1: ero
0: che secondo me una parte dei musicisti, cioè soprattutto chi suona uno strumento a corda, la chitarra o il basso, è avvantaggiato quando inizia a giocare a tennis. Perché? Perché prima di suonare uno strumento vero, tutti noi hanno fatto finta di suonare la chitarra con la racchetta.
1: Io ancora,
0: quindi prendi
1: ancora
0: confidenza.
1: Adesso faccio finta di suonare con la racchetta e faccio finta anche di giocare praticamente.
2: Io
1: con
2: ero
1: la racchetta,
2: ancora,
1: visti i risultati.
2: Ancora più umile, usavo il battipanni.
0: L'ho usato anch'io. Le prime.
1: Beh, vero.
0: Allora, anche perché se lo suonavo, non venivo suonato io col battipanni. Capito? Quindi. Si possono guadagnare.
1: Io sono anche molto bravo a usare il mestolo come microfono, sempre per immaginarmi
2: live. O le pentole
1: live.
2: Come batteria.
1: Le pentole come batteria, sì. Insomma,
0: tra l'altro si chiama proprio una batteria di pentole. Quindi, scusa.
1: Io ho sempre pensato per quel motivo.
0: Cosa serve se no?
1: Sì.
4: Ragazzi, sempre fedele.
1: Grazie.
0: Chiudo la parentesi battipanni ricordando che una volta dei miei amici americani stavamo parlando dell'educazione dei figli, no? Da quando si è smesso, no? Poi purtroppo non tutti hanno smesso, no? Della punizione corporale,
1: quella roba,
0: diciamo,
1: degli schiaffi.
0: È un discorso delicato. Insomma,
1: sì,
0: ma lo stavamo facendo un po' all'acqua di rose. E io gli ho parlato del battipanni, no? Che in diverse zone d'Italia è stato utilizzato, diciamo, anche solo per sculacciare i bambini. Però è temibile perché sei
1: percosse,
0: di legno, poi tutto nodoso, no?
1: Sì, è vero che è un legno flessibile, ma insomma fa male.
0: Anche la chiappa lo è, però con l'impatto col battipanni. Però non riuscivo a spiegargli che cos'era il battipanni, anche perché non, secondo me esiste solo in Italia. Non c'è clothes beater, cioè non esiste.
1: Come si dice?
0: Ho dovuto cercarlo su Google Images. E non si dice perché non ce l'hanno. Allora lo guardavo e dicevano:
2: è come il bidet battipanni, non c'è.
0: Bravo, questi sconosciuti.
1: Tutto quello che va da quelle parti, insomma, del corpo.
0: Esatto.
1: No, niente proprio.
0: A fra poco, Summer Camp Radio DJ.
5: Summer Camp. DJ.

0: One Nation, One Station.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: adesso, raga, una bella rosetta.
1: Buongiorno ragazzi, volevo dirvi che ho riorganizzato i miei orari lavorativi per potervi ascoltare dall'inizio. E voi non mi avete ancora cacato da quando avete iniziato la nuova stagione. Quindi bentornati, ciao ciao.
2: Grazie, ciao, che bel ciao, pensiero ciao. Grazie a organizzato.
3: A tutti quelli che stanno cercando di riorganizzarsi, e un abbraccio anche a quelli che non possono riorganizzarsi e quindi ci ascolteranno magari un po' in differita.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: D'altronde, insomma, ormai sono tanti i sistemi per riascoltare anche dopo poco, no?
2: Certo, vogliamo ricordarli.
4: Vabbè, basta andare sull'app di Radio DJ, se non ce l'avete scaricatela, insomma, oppure sì, sul sito dj.it.
3: Vabbè, ma scaricarla, tu fai la
2: fai piaciuto? Ma... scaricatela, insomma.
3: Scaricatela, ma poi magari bisogna pagare, iscrivervi.
2: No, non si paga niente.
3: No, è gratis.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Ma non c'è, c'è da fare il login, tutte quelle robe che non ti ricordi la password? No.
4: Allora, no, non c'è. Secondo me per accedere alle funzioni premium c'è una specie di login. Quali siano queste funzioni premium non lo so.
3: Sai che, ma dici davvero per scherzo?
4: No, dico davvero. C'è un
3: login, funzioni
4: c'è qualcosa, no, no, c'è qualcosa
3: dell'app di Radio DJ.
4: Non paghi, però ti devi iscrivere.
3: Ma okay, va?
4: Nel senso, puoi scaricarla senza iscriverti.
3: Io non sono iscritto.
2: C'è la possibilità di sentire una puntata di Summer Camp senza cazzate.
4: Fuori onda.
2: Senza cazzate, per esempio, solo se hai la versione
3: dura 30
2: premium.
3: Secondi.
2: Dura 30 secondi, ma devi pagare la versione premium.
4: Hai capito? Da alcuni programmi togliamo la musica, da altri togliamo le cazzate, quindi non rimane niente.
3: Certo.
4: È così. Vabbè,
2: è così.
3: Comunque vedi quante cose, cioè questo è il programma dove gli stessi che fanno il programma imparano delle cose sul programma
2: con grande sincerità, peraltro.
3: Bello.
2: Purezza.
4: Io imparo sempre dagli amici che ci scrivono e ci mandano vocali e
3: certo.
4: Messaggi. Sentite.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
5: Mickey andava bene quando era al battipanni, perché mia nonna c'aveva gli zoccoli da Dr. Scholl's di legno che quando ti beccavano era un trauma cranico come minimo.
2: Quelli non erano flessibili, quelli non erano tanto flessibili.
3: No, perché c'è ciabatta e ciabatta, no? Sì. La ciabatta, quella tipica da nonna, è più morbida.
2: Sì.
3: Lo zoccolo, diciamo, a cui fa riferimento il nostro supercampista, è legnoso, no? Ma tanto legnoso, pesante
2: sì,
3: proprio, no?
2: Sì, io invece guardo...
6: sono di Palissandro, mi
2: sì, forse sì. Io mi ricordo una volta la mia nonna Lucia, anni 80, c'era un pipistrello entrato in casa.
4: Ma con le ali o senza?
2: Esatto. Infatti non so, no, se forse era quello senza le ali perché era attaccato al muro. Gli faccio, okay, no, Dio, un pipistrello. Lei senza fare discorsi si è tolta lo zoccolo e
3: l'ha preso
2: come se fosse una mosca. L'ha spiaccicato, ci sono, veramente non me lo dimenticherò mai. Come se fosse una mosca.
3: No, perché
2: una zanzara.
3: La mira di tante nonne è un talento che è stato affinato nelle generazioni.
2: Non,
3: no?
2: Non volevo una fine così.
7: Mia mamma ha sempre preferito la ciabatta. Anche perché poi la poteva anche lanciare da lontano, quindi era anche più pericolosa, perché batti i panni, se stai a 30-40 centimetri te da addosso, ma non difficile da lanciare. Invece mia madre era diventata espertissima nel lancio della ciabatta, poteva prendere qualsiasi cosa.
4: Disciplina olimpica.
3: Sì, no, sì, perché il battipanni è un po' la baionetta, diciamo, delle, cioè funziona solo nel corpo a corpo, no? Nello scontro sì, ravvicinato.
2: È vero.
4: Comunque il legno tipico con cui vengono realizzati i battipanni è il vimini, mi dico.
2: Sì, ah, giusto, vimini, è come il cestino.
4: Sì.
2: È come il cestino.
3: Però il cestino è tutto morbidino, sì, il battipanni.
2: Peccato poi... perché il cestino non lo dai sul culo alla gente.
4: Ci sono anche quelli di viccione, invece.
2: Carina. Molto carina.
3: Molto bello.
2: Oppure
3: un cestino di vimini o un cestino di viccione.
2: Carinissima.
3: Bella, molto
2: bella.
3: Allora, pronti per il primo disco? È il ritorno di una volta.

0: La chiamavamo Miley Cyrus, ma insomma, dai, poi dopo anni uno dice: senti, Miley, no?
1: Miley, ormai sì, cioè non ci siamo mai incontrati, però dai, facciamo Miley.
0: Ha cambiato la handle di Instagram, no? Si chiama handle, no? Quello che c'è dopo la chiocciolina, no?
1: Ah sì, eh?
0: Eh sì, adesso, cioè tu la seguivi già, ma adesso non è più Miley Cyrus, è solo Miley. Tanto sai che quando dici Miley è quella, no?
1: Avrà comprato il dominio, perché non è facile. Cioè,
0: no,
1: sì,
0: la handle è come la handle di YouTube, quella da
1: sì, sì, però
0: tu,
1: se
0: no,
1: io
0: cambi.
1: Voglio Federico, secondo me è già presa, quindi devo fare qualcosa di...
2: Vabbè, diciamo, Miley e basta, insomma.
1: Miley e basta,
2: Sfera, che tra l'altro ho visto correre questa poco fa.
1: Ah sì, adesso stieni in forma.
0: Ma c'aveva la visiera a becco.
2: Certo che c'aveva. Ah,
1: beh, certo. C'è il sole che picchia.
0: Se no che fai, predichi bene.
1: Infatti.
0: Allora, la nuova di Miley è Bass Persuades.

0: dicevamo, la nuova canzone di Miley Cyrus, almeno così la conoscevamo fino a qualche tempo fa. Ho visto in questi primi video che ha pubblicato sul suo Instagram, in cui c'è lei sempre strafiga, insomma un po' apertina, stilosa, che suona la chitarra. Infatti mi aspettavo una canzone un po' più
1: con la chitarra, dici?
0: Un po' più chitarra. Però forse ho sbagliato, magari è il basso dato nella canzone.
1: Tu sbagli tu un basso per una chitarra? Ma non ci,
0: ho visto,
1: non ci credo.
0: Ho visto distrattamente. Poi sai, comunque lei stessa chiama molto l'attenzione, quindi
1: sì, esatto, magari
0: finisci per guardare altre cose rispetto al numero delle corde.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
2: Ah, giusto per sapere, la battuta Vimini e Biccione l'ascolta solo chi fa il login alla versione premium?
1: No, per ora è per tutti gli abbonati.
3: È free.
0: Sì, in diretta, ma se la vuoi riascoltare, questo è uno di quei contenuti.
3: E poi effettivamente tutti dicono Vimini, ma cos'è sto Vimini?
0: Non è che esiste. Legno, no?
3: Ok, ma è il legno.
1: Ma
3: del...
1: è che c'è un albero
3: che
1: di Vimini.
3: Si chiama Vimini, che si chiama così.
0: Ma secondo me è più un trattamento.
3: È il salice, sono i rametti molto flessibili del salice.
1: Ecco perché piange il salice. Perché
3: piangi tu quando te lo danno a
0: viene piegato.
1: I rametti sono tutti piegati e sembra pianga. Il salice è piangente.
4: Da noi mia mamma utilizzava la paletta di legno,

0: rotta più di una volta, e le ciabatte. Solo che abitando al sesto piano succedeva che ogni tanto la finestra del terrazzo era aperta, quindi lei lanciava la ciabatta, noi ci abbassavamo e la ciabatta volava dal sesto piano. Più di una volta ci ha mandato a riprenderla.
1: E prendeva qualcuno di innocente.
2: Che stava giocando in cortile, tipo a pallone, sai, il portiere.
3: Non fate di queste gomma, cose, però.
1: Meglio la ciabatta dello zoccolo, di gomma.
3: Comunque tutta roba caduta in prescrizione.
1: No, sì, assolutamente certo. Sì.
4: Beh, a casa dei miei c'è ancora il segno sul pavimento di un piatto che mia madre mi ha lanciato addosso. Fortunatamente non mi ha presa, però ci sono ancora le prove sul pavimento.
1: Mamma mia. Ma secondo me era voluto il fatto di non prenderti. È un po' come nel Far West quando si faceva balla, balla, balla, e presente che miravi in terra. È un po' quella cosa lì, solo per intimorire, capito?
5: Nei tempi antichi, nei nostri tempi, c'era anche la granata, quindi... delle belle
3: bombe addirittura.
1: No, ma la granata credo sia la scopa in Toscano.
2: Ah, certo.
1: Che comunque bene non fa.
2: A proposito di scopa, ho visto entrare Francesco oggi in studio con un singolare aggeggio. Infatti sì. Ho detto, ma perché Francesco?
1: Di scopa.
2: Francesco, vai a scopare?
3: No.
2: E lui mi ha detto, no, ma cosa hai capito? Questa è un...
3: È un coglifrutto telescopico.
1: Cogli frutti telescopico.
3: Sì, esatto.
2: Quindi telescopico vuol dire che si allunga. Esatto, dai, detta sì. Male.
3: Nello specifico a me servirà questo weekend per raccogliere i fichi.
2: Ma c'hai la ficaia?
3: C'ho due piante di fico.
2: Ficaia si chiama.
1: Si chiamano così. C'ho un po' di battute da fare.
2: Come si chiama la pianta del fico?
3: Fico, io ho sempre chiamato
2: fico. In Toscana dicono tutti la ficaia.
1: La ficaia. Ficaia forse quando ce n'è più di una.
3: Sì,
1: cioè un po' come frutteto. Capito?
2: Lui ne ha due, scusa.
1: Uno è fico, due ficaia.
2: Che fa odore di cocco quando ci passi vicino. Buonissimo.
1: Mamma, come mi prude la lingua, sono toscano. Basta che mi vengono le battute male poi. Ma cambiate discorso, per favore.
3: È un peccato che non si possa portare in alcuni concerti.
1: Non vuoi portarlo lì, domani sera che ci sono i Dovelliana al castello che
3: perché
1: ti può servire?
3: C'è una ficaia anche lì, scusa.
1: È una band che richiama, insomma, un pubblico.
6: Ciao Summer Camp. Mia mamma si dotava della cosiddetta vischia, un ramo sottile di pero con tanto di piccole gemme. Quando io e mio fratello scappavamo su per le scale per andare a nasconderci sotto i letti, lei ci fregava perché ne teneva uno in ogni stanza, ma solo per minacciare, dai.
2: Che professionista.
1: Siamo alle fruste.
2: Quasi
1: qua.
2: Serial killer. Cioè.
6: Sì.
2: No, ma poi anche con queste borchette, no?
1: Mettiamo il prossimo disco prima di arrivare alla garrota.
2: No, infatti,
1: per favore.
2: Vai, Bruno.

0: Ragazzi, senza, che dicevi? Non mi ricordavo questo break della canzone di Bruno Mars, ma no, ragazzi, non te lo ricordavi perché non c'è, perché qua siamo già entrati in quella famosa canzone, sai che quando la senti.
1: Certo, sento già profumo di pesce, infatti.
2: Poi tanti da quelle parti sono in pausa pranzo in questo momento, quindi magari adesso arriva, sta arrivando.
3: Sì. Ciao, ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Oh, poi è venerdì, giorno di pesce, no?
0: Una volta tanto è proprio la

0: Italia, la mia città, diciamo che mi ha dato i Natali, non ci vado dal 2009, quindi in realtà sì, voglio rivedere tutta una serie di cose per poi avere un matrimonio in Salento, in realtà il 12. Sono veramente curiosa, giuro che me la segno e ve la dico lunedì quale sarà la canzone con la quale arriverà il pesce.
1: Guardate ragazzi, noi in Salento siamo specializzati in matrimoni, se vuoi io ti posso consigliare anche un matrimonio in particolare dove magari puoi andare.
2: Dimmi.
1: Ma come fai a dirne uno con i matrimoni in Salento come caricati bene?
3: Una volta mia madre lanciò la ciabatta a mio fratello, il quale si abbassò e la ciabatta si schiantò contro il vetro di una credenza. Ebbene, mia madre gli disse: visto cosa hai fatto?
1: È vero, hai rotto la credenza, perché vedi, senza la tua marachella non sarebbe successo niente.
4: Noto che comunque veniamo tutti da famiglie che hanno seguito il metodo Montessori.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
5: Va bene.
1: Scriveteci

0: Ciao ragazzacci, ultimo giorno di lavoro e domani si va in Giordania.
1: Dai! Buon viaggio!
2: Mia nonna era brava a darti le sberle sul collo.
3: Un coppino, in italiano mestolo, chiedo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a 3 funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
4: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
5: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
5: Una produzione One Podcast.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni!
7: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo €35 di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: anche per questo, no? Che quando si va a un concerto dei Fantasy DC, le prime file, le medie file sono tutte di ragazzi e ragazze. Poi in zona mixer, insomma, si comincia a vedere qualche barbetta brizzolata, perché pur essendo loro molto giovani, i loro riferimenti musicali sono comunque storia della musica, no?
1: Sì, ma quanto Depeche Mode c'è in questa canzone?
0: Ce n'è, quindi ce n'è. Poi in un'altra magari ci sono un po' più di Jesus e Mary Chain.
2: Un po' gli Smiths, un'altra, sì.
0: Hanno
2: sì,
0: dei bei riferimenti, delle belle reference.
2: Sì, sì, sì, li sanno scopiazzare bene, diciamo.
3: Ciao ragazzi, ieri ho comprato il biglietto per i Fontaines DC a Bologna, Casalecchio di Reno.
2: Lo so, sì, dai, sì, dai, ci si vede lì, spero. 27 ottobre, lunedì.
4: Zona mix. Noi,
2: sì, noi tre grizzolati, diciamo.
0: Però che il mixer è lontano dal palco alla, a Casalecchio.
2: Ci mettiamo un po' a metà.
0: Ma sì,
4: ragazzi, so che torno al blocco oggi, ma ho ancora dei messaggi.
0: Vai,
4: prima,
5: Il nonno di mio amico, al mio amico, un giorno gli fa: Alessio, non andare nell'orto che mi rovini le piante. Il mio amico ci va lo stesso, lo rincorre, non ci arriva a prenderlo. Tira fuori una cipolla dal terreno e gliela tira dietro e lo fa svenire.
2: Perché lo prende cipollate, perché lo prende in testa. Grandissima mira. Beh, la cipolla in testa è dura, fa male, alla distanza.
6: Ciao bimbi.
2: Ciao.
6: Vi scrivo dall'Elba. La mia mamma una volta mi tirò un dizionario.
4: Perché non avevi studiato, forse.
2: Il dizionario anche fa molto male, ci si tirava a scuola.
0: Il dizionario anche da tirare, riceverlo ovviamente fa male, ma anche tirarlo.
2: Tirarlo è.
0: Poi svolazza.
2: È un po' come il lancio del peso. Sì, sì. Io però. Mi ricordo
0: il lancio del martello, sai, che giri su te stesso e poi lo.
2: Mi ricordo il Rocci, il Rocci era quello di Greco, se non mi sbaglio. Bello sulla schiena.
0: Io sono più da devoto.
2: Devoto Oli, anche quello sulla schiena.
0: Io una volta era devoto al devoto.
4: Ho preso un libro nell'occhio da Nicola Savino, tra l'altro.
2: Ah, me lo ricordo.
0: Però poi si è sentito molto in coro.
2: Sì, ricordo. Sì.
4: Tutto è bene quel che finisce bene.
7: Raga, mia zia usava la cucchiarella. Sì. Madonna, la cucchiarella. Allora, ogni volta che mio cugino faceva i casini, la cucchiarella volava. La cucchiarella.
2: Ragazzi. Abbiamo capito, ma cos'è la cucchiarella?
4: È un cucchiaio di legno, secondo me. Un cucchiaio di legno.
0: Secondo me è più mestolo, no?
2: Mestolo di legno, sì. Dai, c'è chi lo usa come microfono facendo finta di cantare, e chi come
0: allora, poi dipende sempre da che parte ti arriva, no? Se la fine del manico o se è proprio
2: la parte quella
0: cucchiarellosa, diciamo.
2: Che prende le
8: io d'estate ho provato molto giù a Trani da mia nonna la paletta, quella per ammazzare le mosche, anche quella lì
2: bella,
8: se volentieri ti arrivava.
0: Quella è un po' più un frustino, diciamo.
8: Ma se ti arriva sulla guancia,
0: infatti ci sono anche delle categorie fetish dove
2: in Grecia
0: lo slave predilige
2: in Grecia, anzi in Grecia ci sono i signori che praticamente mettono i polpi al sole e con tutte le api intorno spam gliele schiacciano sopra e poi tu ti mangi un po' un mix, diciamo,
4: ragazzi,
2: capito?
4: cosa arriva
0: sequenziale. Allora, internazionale fino a un certo punto, perché parte con una canzone
8: nazionale,
0: italiana. Nazionale, almeno in questa prima parte.
4: All'interno c'è una collaborazione internazionale, perché c'è un artista che è brasiliano.
2: C'è Anitta. Anitta che è brasiliana.
0: Sì, ma i due italiani chi sono? Lo vogliamo dire,
2: dai,
0: sì o no?
2: Fred De Palma e Amy Schilla.

0: Anita dice che questa versione non gli piace. No, come? Come? A sentire? Ma piace Anita?
1: No.
2: No. No. Ma non è Anita, è Anitta, no, quella che è in questa versione, nella testa gira con Fran De Palma e Mischilla.
3: Comunque stavamo sentendo prima i Fontes di sì, no? E poi diciamo il suono è radicalmente cambiato.
4: Eclettici,
3: no?
4: Ragazzi.
3: Eclettici. Però in qualche modo c'è qualcosa in comune, perché sì, anche questa è una canzone fatta da giovani, ma che può piacere anche adesso. Vecchia è una parola un po' grossa, no? Però ha qualcosa,
4: sì,
3: di musica
4: molto
3: popolare.
4: Nelle
3: da sagra.
4: Piazze questa qua piace,
3: sì,
4: tantissimo.
3: Balla anche, sì, la nonna, ma i ragazzi, sì, sono, certo, in prima fila, sì, come ai concerti di Fantasy, sì.
4: E anche i bambini.
5: È un mese che mio figlio di 6 anni canticchia questa canzone tutti i giorni.
3: Tutti i giorni.
4: E a te non piace tantissimo, mi sembra di capire.
3: No, a me piace.
4: No, dico a questa ascoltatrice.
3: No, lei non piace.
2: Sì, è un'ascoltatrice.
3: Dipende sempre dal contesto.
2: No,
3: cioè,
2: infatti.
3: Senti questo, sì, panino dove praticamente in mezzo c'è la capa gira, la testa gira.
2: La testa gira, gira la trova il film.
3: Vabbè, la testa il concetto gira, rimane, sì, lo stesso.
2: Sì, e poi.
3: Schiacciata tra i Fontes DC e Clash. È così ci si diverte, no?

0: spogliata della sirena, la sirena fatta con la chitarra, no? Perché
1: sì,
0: quello
1: esatto.
0: Voleva essere, no? Il riff tirudino nino nino nino è un nino nino fatto con le prime corde della chitarra. Police on my back, The Clash. Ma ragazzi, ne succedono di ogni in questo blocco. Non fai in tempo ad abituarti a un mondo musicale che già è il momento di...
1: Non ti puoi affezionare neanche a una canzone che ne arriva già un'altra.
0: E allora lasciamo andare, ragazzi, liberiamoci
1: dal passato.
0: Vai, vai,
1: di già.
2: Boom diggy diggy diggy boom diggy bang, make Italian, the Spanish and the Mexican. Ciao. Yes, God put upon the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Venetian, Canadian, Dutch.

0: Col Q?
1: Col Q.
2: Piramide, ragazzi, state facendo la piramide.
0: C'è questo K, ragazzi, qui.
1: Qui c'è, cioè, senza ritornello praticamente. Think about the way senza il ritornello che
0: think
1: tutti
0: ricordano.
2: Ma chi c'è in console? Charlotte De Vitt, ragazzi.
1: Chissà come va la sua vigna, dato che è una tua collega.
0: Solo di Charlotte, visto che
2: collega
0: che
2: della
0: fa
2: collega, fa il vino in Portogallo,
1: mette
2: ragazzi.
1: Mette insieme ben due passioni in una, in un colpo solo di quarto.
0: Il Portogallo è anche una regione montagnosa in qualche modo.
1: E allora tre passioni.
2: A proposito di vigna,
3: ragazzi, Francesco, tu lo dovresti sapere, con il bimini si legano i tralci delle viti una volta potati, o sbaglio?
2: Ciao, vero, confermo, io lo faccio personalmente.
1: Lo fa anche lui, bene. Bene.
0: Ma ne abbiamo parlato anche altre volte. È quel processo conosciuto come quella cosa lì che fate con, c'ha un nome tutto, che una volta abbiamo detto, ma che cos'è?
1: Non lo sa il maestro vignaiolo.
0: Non lo sai, dimenticato.
2: Ho bevuto troppo.
1: Troppi vini.

0: L'avrete riconosciuta, perché insomma sono piuttosto famose tutte e due, magari un po' di più quella che dice I can get no satisfaction, però insomma Right About Now, Funk Soul Brother, insieme, sì, diciamo sì. Un coacervo, no? Di...
1: un coacella anche,
0: anche.
2: Sì. Ragazzi, buongiorno a tutti. A parte di vino, siamo appena usciti da una cantina vinicola del Chianti, sì. Stiamo ascoltando voi direttamente da Bari alla Toscana.
0: Ma
1: mo. Per essere uscito da una cantina vinicola, vispo, in gita, vispo. Ti sento vispo,
0: sì, infatti lui, magari lui è quello che guida, dici, quindi va, boh, fa compagnia agli, okay, amici e gode dell'esperienza, infatti,
1: c'era
0: senza
1: bere, c'era un grande bere. Silenzio, bravo, sotto, bravo, infatti, bravo. Ecco perché, sì sì sì,
0: perché gli amici erano collassati dietro, sì, perché, sì, sì, pronti, beh, per il viaggio, cioè, è così,
1: addormenti in macchina,
0: a turno, dai.

0: tante volte in cui si può utilizzare la frase potrebbe cantare anche l'elenco telefonico.
1: Sì.
0: Esattamente.
2: No, perché il dizionario quello che ti lancia.
0: Sì. Potrebbe cantare Devoto il Devoto Oli e sarebbe comunque una figata.
3: Tra
0: ovviamente
3: altro,
0: Amy Winehouse.
3: Sì. La versione originale di questa canzone la ascoltava sempre Bagatta in quella famosa vacanza in Giamaica.
0: Di Londra, però insomma, evidentemente origini, influenzati. Okay.
1: Quando ha mangiato la torta special, no? Che è rimasto fisso a guardare l'orizzonte.
3: Attenzione che la sta mangiando anche adesso.
4: Ah,
3: sentite qua.
4: Ah, da domenica il GB Show va in onda alle 20, due ore. Mm. Solo la domenica.
0: Ah.
4: 20-22.
1: Mi piace molto 22. Il fatto che è stato con noi ieri mezz'ora. Se ne è dimenticato e ci manda un vocale adesso per promuovere.
3: In cui
1: una
3: cosa comunque si sente che ha ancora un boccone in bocca.
0: Sì, sì. No, ma si sta preparando alla diretta perché quest'anno sarà un Guido Bagatta più psichedelico del solito. E vi accompagnerà nel rientro a casa.
1: È il nuovo

0: tempo sequenziale.
1: Che chiusura, ragazzi, ma che pezzone è questo?
2: Freeway è ai livelli di Jude.
3: Siamo, sì, allora, siamo a quei livelli.
1: Sì, magari così esagerato. No, però per me, guarda, seriamente, è un pezzo di metà anni 80, erano i Beehive, insomma, la grande band.
3: Sì, non i Beatles, ma i Beehive.
1: Sì, però sa, c'è qualcosa di anni 70 in questa, sì, canzone. Come in tante cose degli anni 80, ovviamente si respira ancora un po', sì, la decade precedente.
3: La band di Kiss Militia, ragazzi.
4: Ragazzi, avete mai sentito l'espressione farsi olmo?
3: Mai sentita?
4: No, neanch'io, sentite qua.
5: Ciao, belli. Ma lo sapete che cosa vuol dire farsi olmo? È colui che rimane astemio, che comunque rimane vigile, a che tocca portare, sì, gli altri che si sono ubriacati a casa. E questa cosa viene dal fatto che all'inizio e alla fine della vigna, per tirare i fili della vigna, si mettevano dei pali di olmo, che è un legno molto resistente, e quindi da noi, dalle nostre parti, Reatino, in Sabina, nel Lazio, comunque si dice ti hanno fatto olmo quando sei l'unico che non beve.
1: Non l'avevo mai sentita. Beh, grazie, cioè, grazie, in città, grazie, sai, spesso si esce a piedi, quindi insomma ancora non c'è bisogno così tanto di farsi olmo. Però, sì, insomma, tanti posti sono raggiungibili solo in macchina, e quindi meno male che c'è qualcuno che sceglie di farsi olmo.
4: Olmo, sì, di mai dire gol, tra l'altro.
1: Olmo, quello
4: Fabio
1: che
4: Luigi
1: cantava, c'è simpatia tra di noi, c'è simpatia se tu lo vuoi.
6: Eccolo.
1: Sembra la fine, ma non lo è. Soltanto la fine della prima ora di Summer Camp. Ci si ritrova tra pochissimo qui su Radio DJ per, tanto per cominciare, un bel rientro dalla pubblicità. E poi i bastoni tra le ruote, yes. E poi la canzone all'incirca così. E poi il premio fedeltà. Insomma, dai,
3: vabbè, no, qualcosa, no, dai. Non spoileriamo tutto.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
9: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
8: Al Cavallino Matto!
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert

0: continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: che comincia a al mercato, che sono le 3.
1: No, aspetta.
0: Sono sbagliato.
2: È un orario qua.
1: Già cominciato.
3: È già cominciato.
1: Nuovo orario, ragazzi. Sì. Dalle 2 alle 4.

0: nuovo orario anche settimana, cioè non è l'orario provvisorio.
1: No, no, è l'orario definitivo.
0: Almeno che io sappia, poi se c'è qualcosa che non so, chi lo sa.
1: No, no, no, sai tutto. Guarda, l'unica cosa che succede da lunedì prossimo è che saremo, torneremo anche in televisione.
0: Ma sempre
1: canale
0: dalle 2 alle 4 però.
1: Sempre okay. dalle 2 alle 4, okay. Sì,
0: tranne
1: sì.
0: però Francesco che
2: ma perché è come
1: Francesco non c'è lunedì
2: sono come Somber, my body isn't ready, diciamo, capito, non è pronto sì, per sì, andare sì. in TV il mio corpo,
1: ma non so se un giorno in più ti sì, cambi qualcosa fa.
0: Allora sono andato di là a riempire la borraccia perché in un'ora la finisco e ho sentito un po' i discorsi che facevano la Fosca e il Walter sì. che stavano analizzando, stavano facendo la l'esegesi si chiama?
2: Che parola sì. meravigliosa, esegesi.
0: Ma no, no, sì, è sì. bello anche da pronunciare. Esegesi. Cioè, un'analisi del testo della canzone di Somber, al quale devo dire io non ho prestato grande attenzione. E si evince, diciamo.
1: Sì, belle parole che usi.
2: Ti
1: ha
2: tirato
1: oggi.
2: Un dizionario.
1: Sì.
0: Vuoi un po' di un devoto qua sul confine.
1: Vuoi per caso un po' di miele di acacia?
0: Comunque la Fosca sostiene che il protagonista della canzone, adesso non dico che sia Somber, sia un cagasotto.
1: Ah.
0: È innamorato di lei, ma il
1: però
0: corpo
1: non si fa avanti perché però, il suo corpo non se la sente.
0: Però come se ti dicesse l'anima, cioè lo spirito c'è, il corpo che ma non è che sta parlando di, si stia parlando di una parte del corpo in particolare che non è ancora
1: dici,
0: pronta.
1: Oh.
0: Però così giovane, insomma, mamma mia.
1: No, ma infatti non
0: se sei così a 24 anni.
1: È per quello che scappa,
0: mio.
1: Per quello che scappa dalle tipe durante i suoi video,
0: non
1: perché
0: sono pronto. Pronto.
1: Come ve lo devo dire? Allora
0: ed è quasi tutta invidia, è un talentuoso musicista, molto un bellissimo ragazzo e sta crescendo tantissimo, non tanto che si è prenotato per l'ippodromo l'anno prossimo.
2: Sì, 14 luglio si è portato avanti, sono uscite le date
0: e adesso
2: la
0: data,
2: settimana scorsa, quindi 14 luglio.
0: Quella... ragazzi, è grande l'ippodromo.
1: Quella chiappa frutti che hai comprato lì, tienilo buono per l'anno prossimo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Tienilo buono, che non si sa mai.
2: Mi devo collegare con Barletta, ragazzi.
3: Ciao ragazzi, scusate il ritardo, oggi mi è toccato fare la brace. E niente, è successo qualcosa a quest'ora?
1: Ciao. No, niente, che sfiga che ti è toccato fare la brace.
2: Ho andato anche
1: peccato,
2: le foto,
1: guarda.
2: Ecco.
1: Ah sì,
2: una bellissima
1: griglia.
0: No, che almeno anche ti rinfreschi con
1: sì.
0: questo, no?
1: Ma c'è la birretta gelata di fianco.
0: Anche quello
1: comunque
0: vero,
1: un po'
0: anche
1: un contrasto piacevole.
2: Perché poi magari lui deve fare l'olmo, capito? Magari quindi
1: hai ragione.
4: Ragazzi, potete mandare gli auguri al vostro grandissimo ascoltatore, nonché nostro grande ex collega, nostro grande amico Andrea, che oggi compie gli anni. Grazie mille.
0: Vai Andrea.
2: Ciao, Andrea. Non è un Andrea
0: anche
2: qualsiasi,
0: una cosa
2: .
0: Inerente alla
2: è Andrea di Parma che fa
0: Andrea
2: 45 anni.
0: Allora quasi troppo tonda per i nostri gusti questa
1: sì,
0: cifra.
1: Sì, è vero. Torna l'anno prossimo quando ne hai 46.
2: Esatto. Di sicuro lui oggi non fa l'olmo.
1: Non fa l'olmo.
5: No. Okay. Ragazzi, giù da noi in Molise quando si gioca la passatella, un classico gioco di sì. carte. Chi rimane ulmo è quello che non beve.
0: Vedi,
1: ecco,
0: quindi, insomma,
1: vedi che torna
0: quello sì, significato.
2: Sì, sì. Però dai, di ulmo alla fine ce n'è uno.
1: C'è
2: dai.
1: Soltanto quello. Che bello. Ulmo, di mai dire con Fabio De Luigi.

0: cosa pensi di me che sei una nerd?
1: Ma dice, certo ci sarà un errore, tu non parli bene, certo sono inglese, però sotto questo sole cosa pensi di me che sei una nerd?
2: Che meraviglia, ragazzi,
0: inevitabilmente
3: molto
0: ci
3: bella
0: sei
3: anche musicalmente, mi è piaciuta molto.
2: Sì, c'è pronto un bastone tra le ruote di Olmo, che mi aspetta,
3: apposta per l'occasione. Sì, sì, sì, quindi sì, la sentiamo fra poco dopo questo piccolo spot, a seguire canzone all'incirca così.
4: Uè, vai,

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Li senti? Sono i

0: suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Ora, come 20 minuti fa, ci sarà un cambio radicale di direzione musicale, diciamo,
1: in base a cosa lo dici? Alla canzone che sta per arrivare all'incirca,
0: sì,
1: così,
0: sì, cioè, prima no, c'erano i Fountains DC e i Clash, ma in mezzo Fred De Palma è e Mischilla con La Testa Gira,
1: sì,
0: e adesso dopo i Prozac ve ne facciamo una che comunque secondo me il suo spessore ce
1: ma
0: l'ha,
1: certo, certo che ce l'ha, certo che ce l'ha.
0: Allora vi facciamo non tutti sanno che il noto conduttore televisivo, ma per me è molto di più che un conduttore televisivo, Amadeus,
1: sì,
0: ha fatto tante cose, ha fatto tantissimi anni di radio, proprio a Radio DJ, questo, certo, sicuramente lo sapete. Non tutti ricordano che è stato anche, come dire, artista,
1: sì,
0: ha pubblicato dei dischi,
1: sì,
0: no?
1: Certo, certo.
0: Questa è stata la sua grande hit. La facciamo perché oggi Ama, come l'abbiamo sempre chiamato qui, compie gli anni.
1: Sì,
0: no?
1: Tanti auguri Ama, abbiamo scelto questa canzone per omaggiarti. Se
0: allora,
1: sei all'ascolto,
0: ricordiamo
1: godila.
0: Come grande mattatore in onda, ma
1: sì,
0: anche fuori onda.
1: Certo.
0: Per tutti noi, diciamo, un grande classico, la sua imitazione di Freddie Mercury. Più che a livello canoro, diciamo a livello di stile, no? Quindi spesso lo incrociavamo in qualche studio con qualcosa che simulava il microfono e la tipica canottiera bianca,
1: sì,
0: che lui comunque
1: sì,
0: aveva sotto la maglietta.
1: Beh, a parte si usava molto, un po' anche come
0: canotta

0: si usa, cioè, ancora,
1: si usa, è tornata, camicia
0: schiacciata che lascia intravedere un po' il sorriso della canotta.
2: Allora, a un certo punto, diciamo, iniziò anche questa breve ma fortunatissima carriera discografica. E ricordo anche che per questa canzone molti di noi del DJ Building, che ai tempi era più che altro un DJ floor, no? C'era solo il quinto piano, non era tutto il palazzo, fummo coinvolti per fare i cori, no? Per dare un po' manforte ad Ama, che era un po' il lead singer della situazione.
0: Sì.
2: E poi anche questo pezzo, ti dirò, c'ha quel giro che giustamente tu dicevi assomiglia,
0: sembra un po' Moving On Up, Primal Scream, tante anche un po' Freedom, insomma, ha un giro molto interessante. Lo rifacciamo per festeggiare il compleanno di Amadeus, che è proprio
2: ti vogliamo
0: oggi.
2: Bene, se ci stai ascoltando, Amadeus faceva all'incirca

0: sono tornato dalle vacanze e adesso vi sto ascoltando dalla macchina.
1: Vai ciao, piano, Olivia. Vai piano,
2: ciao, infatti,
1: infatti,
2: ciao,
1: guida, Olivia. Guida piano, mi raccomando, prudenza, Olivia.
2: No, e grazie per essere all'ascolto.
3: Ma secondo me aveva l'auricolare e ha fatto Hey Siri, sì, scrivi un vocale a Summer Camp.
2: O aveva la macchina quella che guida da sola.
4: Può essere.
5: Ciao ragazzi, per una volta voglio farmi gli auguri anch'io. 4 settembre del 72, nato a Milano, Luca. Fatemi gli auguri perché ne ho veramente tanto bisogno. Grazie ragazzi, mi fate sempre compagnia. Forza Summer Camp.
2: Vai Luca, tanti auguri Luca, tanti auguri.
3: Poi proprio ieri ci dicevano che a Summer Camp c'è un forte accento milanese, no? Cioè ti ricordi quel vocale ieri che ha detto ragazzi però siete veramente milanesi, insomma sentiamo particolarmente vicino il compleanno di Luca, no?
2: Ragazzi,
3: che è nato nella nostra città.
2: Vero, può avere ragione, io non ce la fa più a levarmi l'accento milanese. Può avere ragione, si parla milanese stretto, non può capire nulla, è vero. Non c'aveva ragione, perché si deve fare, d'altronde sono di chi e che devo fare?
4: E ti hanno dato le chiavi anche del castello,
2: anche
4: di Milano,
2: le chiavi
4: no?
2: Di castello Sforzesco, ma come devo tutto un po' parli io e fai uno sforzo.
3: Ma scusate, ma cosa, succede qualcosa al castello Sforzesco questi giorni?
4: Tipo domani sera, no?
2: Sì, per domani dire, sera c'è il concerto di Dovelliana.
3: Che ricordavi anche prima, certo. Perché non ascoltarli finalmente?
2: Ma dai, ascoltiamoli così,
3: sentiamoli tutti insieme.
2: Arrivate preparati, gruppo francese che canta in italiano.
3: Conquistato un sacco di amici e amiche con questa canzone quest'estate. Ma li conoscete dove li ha? Ma la nuova, ma la sentita, Chip Chip.
2: E allora domani al Castello Sforzesco. Live.
3: Non ci sono abbastanza microfoni.
2: To record my love.
3: To record my love.

0: coming from Palermo, dicono i Doveliana, che sono francesi ma molto affezionati alla città di Palermo, che oggi è in festa.
1: Esatto,
2: ci sono Santa Rosalia. Belle Doveliana, li aspettiamo a Palermo e oggi viva Palermo e Santa Rosalia.
3: E Santa Rosalia, Doveliana, perché non venite a suonare a Palermo invece di fare il castello sfoizzese con Milano? Le
1: pensa
3: cose.
1: Oggi a Mondello con il rosso sul calendario.
3: Come si sta bene?
4: Ragazzi, stasera inizia il weekend, ore 19, spiaggia della Darsena, Castiglione della Pescaia, il grandissimo Daniele Silvestri in concerto gratuito.
3: Grande.
4: Ci si vede tutti lì, andiamo.
3: Che bomba! Grande, grande Daniele Silvestri.
5: E stasera ex Ottago Sest Fiorentino.
1: È tutto in Toscana,
3: tutto bene, perché noi siamo simpatici, si organizza, si fa le cose.
6: Punjabi?
0: Mi ricorda un jingle di Summer Camp.
3: Me lo ricordo anch'io, 6 anni fa.
1: Della prima stagione di Summer Camp.
0: Esatto. La prima settimana.

0: questo utilizzo del napoletano così.
1: Ricky Federico, guarda DJ Aladdin, Walter Fosca, Giuli Petta, tutta la TV.
2: Non era male, però. Non era male.
0: È uscita bene.
2: È uscita bene.
3: Avevi
2: sì,
3: la voce
2: sì.
3: da bravo 6 anni fa.
2: La voce da bambino, Fede.
3: Sì, sono cresciuto 6 anni fa, ragazzi. Ero sotto i 40.
2: Tipo
3: quando
2: questa
3: Summer Camp.
2: Piccola ascoltatrice.
4: Ciao, Summer Camp. Mi piace tanto la vostra canzone. Mi chiamo Adriana e ho 4 anni.
1: Ciao Adriana,
2: molto apprezzata.
0: Che tenerezza, ciao, che tenerezza, ciao. Adriana, ma
2: quale dice la canzone che abbiamo fatto?
0: Saltellare. Ma lei non la conosceva.
2: È divertente, è vero.
0: Saltellare è un classico degli anni 90.
2: Sì.
0: Poi il coro, sì. Forse anche prima.
2: No, però qualcosa mi fa intendere che se lei ha 4 anni non c'era, diciamo, nei primi anni 90.
0: E poi ci vuole un po' di... Tanti giovani recuperano le bellezze del passato. Ci sono tanti ragazzi che hanno 25 anni che amano i Nirvana, la follia. Io ieri per esempio ero al concerto di Ecca Vandal e di fianco avevo un bambino ragazzino che avrà avuto 11-12 anni, sai, cappellino all'indietro, maglietta di Nirvana, All Star, era preso benissimo, ma ha dovuto scoprire delle cose musicali che sono precedenti al suo tempo, no?
2: Certo.
0: E a proposito di nomi nuovi, noi ogni tanto vi proponiamo qualcosa di un po' fuori dagli schemi, tipo questi Dovelliana sicuramente, insomma, non sono esattamente proprio la musica pop che ti aspetti.
2: Ma l'apprezzerete domani al Castello.
0: Se volete qualcosa di un po' più forte, diciamo, come sonorità, andatevi a sentire il disco di Ecca Vandal, di cui ogni tanto vi parlo, non l'abbiamo mai sentita a Summer Camp, forse è un po'... spaventa un po', diciamo com'è, però gran concerto ieri sera, è stata la sua prima volta in Italia, un bellissimo pubblico e soprattutto molto carico, tanto che la stessa Ecca, vabbè, l'ha detto a noi al microfono, è quello fin lì, oh, siete un pubblico bello, però poi l'ha detto anche agli organizzatori che mi hanno riferito, era molto contenta della reazione del pubblico milanese, bravissima.
2: Da Milano torniamo a Palermo, ragazzi.
5: No, oggi a Palermo non è rosso, perché il rosso è il 15 di luglio. Perché il 14 c'è il festino di Santa Rosalia, il 15 la processione. Oggi è Santa Rosalia e si fa la chianata, cioè la salita a Monte Pellegrino, chiaramente a piedi. Claudio da Palermo.
2: Però si lavora, Claudio. Nel senso, non è vacanza, sì, non è rosso nel calendario, sì. Quindi la salita la fai quando puoi, ok? Grazie.
0: Mentre
2: grazie.
0: Si fa la chianata, c'è qualcuno che ti fa il nanzichicchio?
2: L'anzichicchio invece che la cullata, che ti culla.
0: Quante parole nuove abbiamo imparato questa settimana?
3: Cosa si vince oggi a Summer Camp, ragazzi?
2: Il classico dei premi fedeltà.
0: No,
2: il
0: però
2: classico
0: ci sta
2: proprio.
0: Che oggi è la prima volta che senti Summer Camp, perché magari ti hai rientro morbido e dici, boh, chissà cosa si vincerà.
2: Qual è il primo premio di Summer Camp che ti viene in mente? Codesta, la DJ Box.
0: Si comincia dalle origini.
2: Certo.
3: Attenzione, il vocale che ho mandato poco fa della nostra piccola ascoltatrice in realtà è un ascoltatore, si chiama Adriano.
0: Adriano, scusami.
2: Veramente?
0: Adriano,
2: sì, è vero.
0: Ciao,
2: è
0: molto simile. Scusaci,
2: sì.
0: Adriano.
2: Ciao, Adriano, è vero, scusaci, grazie.
0: Beh, la tenerezza rimane però.
2: Sempre.
6: Ti ragiono pieno di sticcio alla chianata, fanno carro di vuoi alla cavata.
0: Io mi vedo Adriano che dice mamma quanto avete ragione ragazzi.
1: Quel carro lì è qui.

0: DJ. One Nation, One Station. Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
15: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
14: Fuori tutto? Fuori subito!
15: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: ci risiamo, nel senso siamo noi quelli di Summer Camp che eravamo qui fino a qualche minuto fa. The Bowser con Magnetic. Chiedo al centro messaggi, sì, dove c'è Francesco, se questo genere può essere definito d'aperitivo.
1: Aperitivo
0: spinto qui,
1: un po' più
0: spinto del solito, sì, no?
2: Aperitivo col caffè trasparente,
3: cioè, questa è un'altra reginetta da aperitivo, ovviamente, sì, di quella categoria dell'estate, sì, no? Esatto, si potrebbe dire.
4: Ciao Summer Camp, oggi Caparezza a Bari, domani Giovanotti a Napoli, e vai Sira da Bari.
0: E tu, tutti e due?
2: No, va a Bari lei alla fine.
0: Scendi a Bari.
3: Beh, Caparezza a Bari, bello.
5: Dovete venire, assolutamente, domenica ad Asti, che si corre il Palio, e in più noi abbiamo anche il corteo storico. Ciao, saluti da Laura, Eva e Valentina.
3: Grazie Laura, Eva e Valentina. Grazie. Assolutamente dobbiamo andare, quindi
0: dovete
3: dobbiamo
0: venire.
3: Andare.
0: Sono in Inghilterra, non posso, non posso.
6: Ciao ragazzi, fatemi gli auguri che sono appena stato licenziato, ecco, e quindi nuova energia da dedicare a nuove cose. Luca da Ferrara.
3: Guarda, ti dico una cosa che non ti avrà mai detto nessuno: si chiude una porta, si apre un portone, come si dice in questi casi.
0: Ma che grande Luca, che se davvero è appena successo, senti che tono di voce. Sì. Perché secondo me dentro di sé lo sa che è successo per un motivo e che si sta per aprire quel portone. Magari non durante questo weekend, cioè magari lasciamo un po' di tempo a sto portone, perché essendo un portone.
3: Anzi, questo weekend beviti anche l'acqua dei fiori per dimenticare, e poi da lunedì ci si ripenserà.
2: L'ascoltatore del Summer Camp, Summer campisti e le summer campiste sono così, hanno la cazzimma, sì, sentite così.
7: Ciao Summer Camp, visto che tutti si fanno gli auguri, io oggi mi faccio gli auguri speciali. Un anno fa venivo operata per un tumore e è passato un anno e sto bene.
0: Anno almeno da quel poco che so io è una finestra sufficiente per provare, insomma, e a dare un bel sospiro di sollievo, no? Quindi acqua dei fiori anche,
3: beh, anche per te volendo, comunque un brindisi.
0: Ma dai, basta un brindisi
3: ci sta, sì.
0: Allora, vi facciamo sentire una delle cantautrici italiane più talentuose, tra l'altro proprio nel giorno del compleanno di un'altra incredibile cantautrice talentuosa, cioè Carmen Consoli.
3: Che Carmen Consoli, con cui lei ha collaborato, no? C'è questo spettacolo, si chiama Di come dannate ingenue, in cui c'è Carmen Consoli e tante altre artiste. Lo dico perché hanno suonato anche al Castello, è stato uno show meraviglioso. Tra queste c'era anche Anna Castiglia. Meraviglia.
0: La nuova di Anna Castiglia fa anche rima, effettivamente. Che meraviglia.
8: Niente di meno. Non voglio più cultura.

0: Ma scusate, ma bellissima quella finestra psichedelica che si apre un po' a sorpresa, no? Che uno dice, ma cos'è, DJ Aladdin che ha messo quella dopo? No, no. È sempre la nuova canzone di Anna Castiglia, super carina, super, super preparata. È venuta in questa sala prove dove si prova per Capital Jam, perché è stata una degli ospiti della, del programma live della nostra radio sorella. E non è facile entrare così giovane in una sala di con 9 musicisti,
1: brava,
0: stagionati,
1: grande talento, sì,
0: c'ha cazzimma, ma anche grande umiltà,
1: e bravissimo. Grande gusto anche,
2: canzone
1: brava.
2: Bellissima, mi piace,
1: sì,
2: molto.
1: Anna Castiglia.
3: Ciao Summer Camp, ne approfitto anch'io, auguroni a mio figlio, oggi sono 15 anni. Mannaggia, che fatica però.
2: Età tosta, ti capisco, amica.
0: Sì. Vuole i vestiti firmati?
2: Non solo.
0: No.
1: Forse quelle,
0: diciamo, l'iPad, quello grande.
2: Sì, poi ti chiama per sbloccargli Instagram, ha bisogno dei minuti su Instagram, ti chiama quando ha finito i soldi sulla Revolut, tutta sta roba.
0: Ah, sì. Già Revolut siamo andati.
1: Però poi magari viene anche chiamata dal padre quando il padre non si ricorda il PIN del telefono o del bancomat.
0: Giustamente lo fa pesare.
1: Giusto.
0: Ti ricordi quella volta che avevi bisogno di me?
1: Allora.
0: Would you go to bed with me?

0: Sono mercanti, invece Aladdin quando ha bisogno di 50 euro chiama la Linda.
1: È vero, la figlia.
2: Il bonifico. Sì.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Un'intera famiglia on the road, quella di Roberto che è in collegamento con noi dalla A4, immagino, giusto?
4: Esatto, sulla A4, direzione Milano.
1: Stai guidando, Roberto?
4: Sì, ma in questo momento fermi.
1: Ok. È stato catechizzato dalla Fosca.
2: Pensavo, no, ma in questo momento stanno guidando i miei figli. Filippo di 12 anni e Aurora di 10.
1: Aurora che li compie oggi i 10 anni. Auguri!
2: Auguri, Aurora!
1: Auguri!
5: Grazie!
1: Ciao! Dove andate di bello, tutta la famiglia così, on the road?
4: Siamo in direzione Museo dei Sensi a Milano.
2: Ah, il Museo dei Sensi a Milano.
1: Scusa, esatto. Ripassiamo un attimo i sensi.
2: Tra l'altro, non di marcia, innanzitutto, perché sta guidando, i sensi.
1: C'è anche, bravo, c'è anche il sesto?
2: Il sesto senso
4: spero
2: c'è?
4: Di no.
2: Spero di no, perché sai che il film non è che
1: vedo
2: proprio...
1: vede
2: quella gente lì.
1: Ma siamo sui cinque classici, tatto, udito, vista... Sì.
4: Olfatto.
2: Sì.
1: E quindi cosa succede? Cioè, vi siete preparati un po'? Andate così al buio,
4: in
1: immagino.
4: In realtà sappiamo che ci sono delle, sostanzialmente, delle attrazioni, chiamiamole così, dove si mettono a prova i sensi. E quindi siamo curiosi e diciamo come gita di compleanno, oltre a tutti i regali anche questo e il regalo più inaspettato, anche la vostra chiamata.
1: Che bello. Vabbè, che poi è un regalo per Aurora, ma anche un po' per tutta la famiglia, no? Sono belli quei regali in cui ne gode un po'.
2: Se qualcuno di voi ha pensato "me l'aspettavo la chiamata del Summer Camp", ecco, quello è il sesto senso.
1: Esatto.
2: Cioè che tu ti aspetti nessuno che sta arrivando qualcosa. Sì.
1: Che bello, a che punto siete?
4: Metà A4, quasi arrivati verso tangenziale che poi ci porterà a destinazione.
1: Quindi Cormano, Sesto San Giovanni, o Agrate forse.
4: Subito dopo Agrate, esatto.
1: Subito dopo Agrate. Senti, possiamo approfittare per chiedervi com'è la situazione, così offriamo anche un servizio.
2: Dato che è venerdì, facciamo anche viabilità.
4: Traffico scorrevole al momento.
1: Traffico scorrevole in direzione Milano, ma è da Milano in poi.
4: Milano.
2: Dall'altro lato?
4: Al momento dove sono io è ancora scorrevole.
2: Poi, ma anche di là. Bene.
4: Visto che io sono un pendolare Milano-Bergamo, tra poco la situazione diventerà tragica.
2: Allora, non so se hai capito, Roberto, che stiamo mettendo alla prova i tuoi sensi. In qualche modo stiamo mettendoti alla prova.
1: Allora, poi mi sono dimenticato che non trasmettiamo più dalle 3 alle 5, ma dalle 2 alle 4. Quindi quest'anno il traffico cromatico andrà sicuramente meglio.
2: Un pochino più morbido,
1: perché non trasmettiamo più nella rush hour.
2: È dalle 4 che arriva il vero rock and roll.
1: Che qualcosa in più.
2: Sì.
1: Ragazzi, allora, una DJ Box, come se non bastassero tutti i regali fin qui accumulati da Aurora. Ancora tanti auguri e buona gita al Museo dei Sensi, a tutta la famiglia, ok?
4: Grazie mille,
1: ciao a tutti.
4: Super regalo anche questo.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Cioè, mi vuoi dire che da un anno e ancora siamo nella stessa situazione? Che questa povera ragazza, sì, tra l'altro super talentuosa, ancora niente. Non spunta fuori un marito neanche dopo il grande successo.
1: No, per ora no.
2: Per ora no, a ottobre.
3: È ferma lì come questa nostra amica in autostrada.
4: Confermo, direzione opposta a 4, direzione Venezia. Mega coda a Brescia, e quindi code anche tutto intorno, perché stiamo uscendo tutti ad ospitaletto, per cui
1: ecco, vedi.
4: Scorrevole in direzione Milano, ma chi entra a Milano il venerdì sera code già in formazione in direzione opposta.
1: Grazie per l'aggiornamento.
0: Grazie. No, ma perché Roberto arrivava da Bergamo, quindi non ha fatto in tempo a vedere quello che tu hai visto in direzione
3: opposta.
0: Stava
3: venendo a Milano per il museo dei sensi.
5: Ragazzi, non andate al museo dei doppi sensi, perché molte cose potrebbero essere fraintese.
1: Bello, però sai che noi come Summer Camp potremmo proprio farlo, il museo dei doppi sensi.
6: Ciao Summer Camp, oggi volevo fare gli auguri anche al mio negozio. Sono 16 anni che vendo tettistica natalizia tutto l'anno. Bellissimo.
0: Milano?
3: San Marino.
0: A San Marino.
1: San Marino che ieri ha festeggiato,
0: si paga neanche,
1: no?
0: Esatto. Si paga l'IVA. No, mi sto confondo con un altro.
1: Vai che ami Natale.
0: Quando entro nel mondo dei gadget natalizi, a me piace spendere. Che ti devo dire?
1: Lo so, non ti si ferma proprio.
0: Una rinnina, un babbo natalino, una stella cometina.
1: Strenne.
0: Scherziamo. Anzi, bella questa cosa di vendere dei gadget per una festa che dura poco, mi sembra.
1: Dura sempre di più. Che parte il primo novembre ormai.
0: Ok, però anche che fossero 3 mesi di Natale tra tutto, e comunque sono un quarto dell'anno. E invece lui tutto l'anno vende. Bravo. Quando è che qualcuno apre un negozio che vende cose di Halloween tutto l'anno?
7: Ciao ragazzi, vado a fare merenda con la mia super crostata appena sfornata, ancora calda, ai frutti di bosco. Ciao.
0: Ma dire la verità che ci hai messo anche qualcosa tipo quella crostata che mangiò il nostro Guido tanti anni fa.
1: Sì. Quanto gliela facciamo pagare adesso?
8: Ragazzi, a me dispiace buttare via l'osso dell'osso buco e lo uso per fare le tortine.
1: Quali tortine? Quelle di Bagatta?
9: Ciao ragazzi.

0: Un piacere risentirvi. Per
1: Ciao.
0: voi nuova stagione, nuovi orari. Per noi invece fine stagione, siamo in vendemmia, piena vendemmia. Un saluto da Francesco, Val di Cembra, Trento.
1: Ciao Francesco,
2: buona vendemmia.
3: Come va questa vendemmia sfalsata dalla crisi
4: quest'anno,
3: climatica?
4: Quest'anno è tutta anticipata, però dove diciamo non ci sono stati eventi climatici estremi tipo grandinate, l'uva è comunque di ottima qualità.
3: Molto bene. Bene, ragazzi, grazie per questa prima settimana. Anche per noi è un po' un riprendere la forma, no? Sono un po' le prime uscite di una squadra, no?
1: È vero, sì, ne so qualcosa.
3: Anch'io.
1: A proposito di prime uscite, c'è una terza uscita che riguarda le nostre squadre in comune, tra l'altro proprio domani alle 3,
3: vedremo,
1: ecco,
3: delle belle, ragazzi.
1: Fiorentina Toro,
3: il derby della disperazione.
1: Buon weekend
3: a tutti, ciao.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Stop. Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella!
13: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
15: E io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati! L'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini! Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
14: Al Cavallino Matto!
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
17: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
5: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
20: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
21: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Johnson, LS a 10 euro!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!
3: DJ! Ci siamo, concentrati.
0: Io sono velocità. Sono pura velocità. Gazzology è pura velocità.
4: Ehi, Saita, sei pronto?

0: Baby Steps su Radio DJ. Non capivo quando
1: volevo vedere,
0: no, era lì che dovevo entrare. No, allora sono entrato sulla canzone di Olivia Dean. Olivia Dean è, cioè, l'abbiamo vista crescere, non era il nostro mito della scorsa stagione.
1: Singolo dopo singolo.
0: Singolo, Steps dopo Steps, siamo arrivati ancora a Baby Steps. Quindi pensa quanta strada deve fare Olivia Dean. È venerdì e confermano, c'è Gazzology anche oggi.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro.

0: nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Basket, people, music, speech, video, social, movie, gym.
4: Il gioco abbia inizio.
3: Hey,

0: ragazzi, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ. Anche questo pomeriggio 16.05 ci siamo, anche questo venerdì, dato che è tutta la settimana che siamo qui a quest'ora, quindi magari per qualcuno è anche la prima volta che ci ascolta. Ciao, tanto piacere, io sono Gianluca Gazzoli, carico e pronto come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Magari questa cosa del dà già fastidio,
1: cioè, ah, dici,
0: no, perché comunque noi l'abbiamo sempre fatto prima, quando Gazzology era in diretta la sera dalle 20 alle 21, dico magari adesso non lo so.
1: Puoi cambiare lettera?
0: No, allora, se qualcuno si... No, era meglio E, era meglio E. Però se qualcuno si vuole lamentare, puoi dare il tuo numero personale?
1: Sì, 349.
0: No, scherzavo. Nel caso fatecelo sapere, non subito, lasciateci godere un pochino di questa settimana e anche di quello che verrà, perché insomma l'abbiamo detto, questa in realtà è l'ultimo giorno di questa ultimo giorno di questa prima settimana un po' interlocutoria.
1: Ah, così?
0: Sì, a scuola c'è l'inserimento, che inizi sempre un po' pian pianino. Qua c'è la settimana interlocutoria, cioè che per noi vuol dire senza la parte della televisione, ad esempio, no? Quindi da settimana prossima ma non ci potremo più mettere le dita nel naso, cosa che siamo soliti, tanto ce le mettiamo anche tra di noi ogni tanto.
2: Sì, solo che questo studio... Vieni giù le mani!
0: No, siccome siamo nello studio quello grande, siamo nella nostra, nell'astronave, è un po' più lontano adesso. Il giovane Padawan, fra Paga e quella della regia, e il Paga, come stai? Tutto bene? Come è andata? Come sta andando sta settimana?
1: Ma
0: secondo
1: te? Io sono abbastanza comodo.
0: Però,
1: adesso guarda.
0: Allora, io e te siamo abituati. Sì. La Fosca, che è tutta la settimana che è con noi, come sta andando, Fosca?
2: Ti posso dire che vola in una maniera incredibile. Infatti, ho detto, quanto durerà la puntata di 5 minuti
0: non
2: di
0: lo
2: oggi?
0: So, oggi forse potrà essere. Sarà che c'è il Gran Premio questa settimana e quindi è tutto. È tutto un po' veloce, tutto frenetico, tanta energia anche nella città, appunto, che ci ospita, anche nella città qua vicino. C'è di tutto questa settimana, ma anche dal punto di vista sportivo, questo weekend, partite, Formula 1, dimmi altre cose che ci sono. Concerti, stasera fatemi fare un in bocca al lupo al mio amico Tony. Tony Pitoni, che stasera ha il concerto della vita all'ippodromo, mi sembra sia. E insomma, secondo me domani vedremo parecchie cose sui social del suo concerto. Spero che non si denudi del tutto. Quindi Tony, non ti denudare del tutto, ma tante persone insomma che andranno ad ascoltarlo. Detto questo, io il numero lo do anche oggi.
1: Se qualcuno
0: per caso ha voglia e vuole interagire con noi, lo può fare al 347-342-5220. Anche per farci capire se cosa facciamo, andiamo avanti o dalla settimana prossima. Cioè, se vi va bene per noi possiamo continuare. Per voi, nel caso, fatecelo sapere. E poi anche per capire da che parte state, se siete rimasti ancora un po' team vacanza o se siete già rientrati nel team lavoro. Insomma, questo è molto alto. Scusami, qua in questo studio dove vedo l'intro?
1: Qua,
0: è di qua. Ecco, guardo te allora. Facciamo all'antica. Dance Monkey su Radio DJ, si comincia Gazzology.

0: sì, allora ha ragione Enrico, perché dice buon pomeriggio a tutti, cioè avete ritirato fuori i muffami, perché questa era una travisatissima, credo, no? Perché dice muffami, muffami nel ritornello Dance Monkey, che anch'io pensavo ho ritirato fuori, ho detto ma perché è uscita ieri, invece effettivamente era il 2019. Tones and I, siete su Radio DJ per l'appunto Gazzology, non è che li ritiriamo fuori, le canzoni sono comunque qui all'interno del DJ Building e come certi amori fanno giri immensi e poi ritornano qui. Insieme alle vostre voci, anche i vostri messaggi, parlavamo prima di diverse cose, vediamo cosa avete recepito voi al 347 342 5220.
1: Buon pomeriggio ragazzi, anche noi.
0: Che succede?
1: Terminata la prima settimana dal rientro dal lavoro, okay, diciamo che okay, calcisticamente non abbiamo ancora i 90 minuti nelle gambe.
0: Ah, bravo, bravo.
1: Tutti assieme andiamo avanti, dai.
0: Dai. La metafora ci sta, sì, perché certo, questo è anche il periodo, adesso in questo saluto tutti gli amici sportivi, non per forza quelli di altissimo livello, anche quelli delle cosiddette minors, che io amo perché è lì che c'è la vera passione, nelle minors. Le minors sono le cosiddette serie minori, che hanno ovviamente già iniziato ad allenarsi per i loro campionati, che in questo è il periodo in cui ci si trova tutti, che ne so, a Milano sul Naviglio con la squadra per andare a correre, e tu fai tutti questi allenamenti, come si dice, il ritiro, no, non è un ritiro, è la preparazione,
2: sì,
0: ecco,
2: preparazione.
0: C'è il periodo della preparazione, dove lì vedi veramente chi ha passato un'estate in un modo e chi l'ha passata nell'altro. Antonio sul muffami dice che in realtà dice disfami, però quella è la versione, quella vietate minori secondo me, ma quella è un'altra storia. Una cosa a proposito dei ritorni, intanto vorrei sapere, perché oggi è anche un bel venerdì, secondo me c'è anche qualcuno che sta salutando tutti con la manina e parte adesso per le vacanze, se c'è quel tipo di testimonianza fatecelo sapere, che secondo me potrebbe essere interessante approfondire. Invece per tutti coloro che sono rientrati, ho trovato questa notizia. Fra, ce l'hai una base? No, questa deve essere base rientro dal lavoro, bastano 3 giorni perché i benefici delle vacanze iniziano a svanire. Quella, una base un po' così.
2: Ma
0: ce l'hai, prova, eh? Aspetta.
2: Vai, questa.
0: Ci piace, ci piace. Perché non so voi, allora, nel mio caso, non so il vostro, è bastato tipo un secondo per ritornare.
2: Ah,
0: cioè sì, cioè proprio da 0 a 1000 in un attimo. È pazzesco come mentre sei via in vacanza, che tu abbia fatto un giorno, un mese, una settimana, mentre sei via e la stai vivendo dici cavolo, sono lontano, dai, ancora come sono dentro questa cosa qui. Ma appena ritorni svanisce tutto in un attimo. Dicono gli esperti, devo dire anche il giornale, questo è il caso, questa era una notizia all'Elisa, che ne approfittiamo per salutare,
2: sì.
0: Elisa Cyber, sì, che ritornerà in Avengers Doomsday, Journal of Applied Psychology, che ha condotto uno studio su 76 lavoratori,
2: okay,
0: ma non sono pochi.
2: Sono un po'
3: ben 76.

0: 76.
1: Ma non c'avevo voglia. Ma tu puoi fare uno studio su 76? Ma su 76 persone nel mondo?
0: È un campioncino.
1: Vabbè, però secondo te bastano 3 giorni. Cioè bastano 3 giorni. Okay. Non so, secondo te, Fra?
2: No, sì, è vero.
1: 3 giorni? Non meno, non più. 3 giorni.
2: Tu? Forse meno.
1: Non lo so, Fosca?
0: Ma sai che io mi sento più carica oggi
1: di lunedì?
2: Oddio, forse
1: okay.
2: Sì.
1: Quindi non sono svaniti gli effetti ancora. Anzi, forse adesso li senti davvero.
0: Forse anche perché è un programma di andare al mare tra il prossimo.
1: Quindi tu sei già passata al programmare la successiva. Può essere interessante. Però vorrei capire anche con gli ascoltatori qual è quella cosa che ti fa capire: ok, sono tornato. Cioè, ok, adesso è passato tutto, non mi ricordo più. Cioè, se c'è una frase, una persona che incontrate, un qualcuno che vi fa vivere qualcosa del genere. Se vi viene in mente, fatecelo sapere. Nel frattempo, oggi l'abbiamo detto, è venerdì, anche un periodo in cui, anzi, è un giorno in cui esce tanta musica, un periodo questo dove ne esce tantissima, e oggi è uscito anche il nuovo album di J-Ax, che si intitola esattamente come questa canzone, che poi è la storia della sua vita. Vita, morte, miracoli.

0: che è anche il titolo della canzone, ma anche dell'album DJ Ax nuovo appena uscito, Vita, Morte e Miracoli. Ormai Ax nella sua country era, lo sapete, anche ieri ha festeggiato, ha fatto una festa in totalmente in stile country. Anche il video di questa canzone è molto bello, pensate un po', da settimana prossima lo potrete anche vedere ascoltandoci, se sarete connessi e sintonizzati. È bello perché c'è tipo Ax in tutte le versioni della sua carriera, proprio tutte quelle di Vita, Morte e Miracoli, per l'appunto. Al 347 342 5220, tanti vostri messaggi un po' anche su questa fine, magari questo chiusura di questa settimana di rientro, no? Per qualcuno c'è anche gente che sta andando, quindi ufficialmente Marco, ad esempio, Marco Natale, è in partenza adesso per le Maldive, speriamo di trovare poca pioggia. Cioè, non è che hanno detto speriamo di non trovare pioggia. Loro hanno già dato per scontato, speriamo di trovarne poca. Vi vorrei consolare, ma io ho fatto un viaggio di nozze in questa stessa settimana. Sì.
1: Piove?
0: Quella settimana ha piovuto.

0: 4
1: volte. Quando organizzi.
0: Ma ormai quando tu vai a prenotare e dici una cosa del genere, poi ti dicono: ma sì, ma ormai le stagioni sono tutte a caso, che è vero,
1: alzano
0: di base,
1: le
0: alzano le mani, perché poi chi va a gennaio magari trova pioggia a gennaio. Quindi, però scusa, questo non è proprio il periodo migliore.
2: Non solo il giorno del matrimonio ha piovuto, anche il luna di miele.
0: C'è stata una. Esatto, c'è
2: stata. Poveri.
0: C'è stata una conseguenza, però devo dire che c'è stata una, è stata un'esperienza anche vedere la pioggia delle Maldive, che fa anche un po' paura, devo dire la verità, perché tu sei comunque su questo atollino, mentre intorno a te c'è un po' di casino, visto anche quello che purtroppo di tragico è successo in passato. Però mi hai fatto impressione, perché quella volta che è uscito un po' un piccolo raggio di sole, ho iniziato a vedere uscire dalla stanza, dai vari bungalow, dagli overwater, tanta gente che usciva e iniziava a farsi la foto, poi ritornava dentro, cambiava costume e usciva.
2: No.
0: E gli faccio: scusa, ma perché stai facendo? L'ha fatto 3 o 4 volte. E no, perché così ho fatto tutte le foto per Instagram, che sennò i miei amici mi prendono per il culo, perché è il periodo che stiamo vivendo. Anche se c'è chi dice, e lì vale la lezione, che non si dovrebbe postare, soprattutto se sei in un posto molto bello, non dovresti postare nulla fino a quando al ritorno, sì,
2: perché anche per i ladri.
0: Per i ladri, forse il motivo migliore sarebbe per i ladri, e perché la gente ti gufa, sostanzialmente. Sarà vero? Se c'è qua anche qualche testimonianza, fatecelo sapere. Hai delle voci?
2: Sì.
0: Delle voci, sentiamo.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao,
3: allora,
0: ciao.
3: Io diciamo che vivendo al mare e lavorandoci, mi considero comunque sempre in vacanza.
0: È questo.
3: Ma aspetto l'inverno per le vere vacanze, quelle sulla neve. Ciao.
0: È perché d'altronde chi vive al mare la vive un po' diversamente.
4: Dai ragazzi, che mancano solo 16
0: Quanti?
4: Weekend a Natale.
0: No, non iniziamo, anche se c'è ovviamente, ma è già da quest'estate, dal caldo che c'è stato, che c'è chi non
2: sembrano
0: aspetta.
2: Tanti 16.
0: Messa lì così, no. Guarda, è peggio quello, non so se hai visto, c'è un testo che gira da un po' di tempo, forse un testo anche illustre, adesso non vorrei, che conta il resto della tua vita in estati.
2: Oh,
0: cioè
2: no.
0: Se tu conti in estati quanto mediamente ti manca da vivere, ti pigli malissimo.
2: Sono meno di quelle che ho vissuto.
0: Non fate questo esercizio, non fate assolutamente questo esercizio. Ciao,
2: Va
0: bene. Sono tornata dalla vacanza nel lontano 22 giugno. Ma se il tempo mi aiuta, continuo con la vacanza part time, 2 ore al giorno, materassino, piscina, si deve sopravvivere. Elena da Torino. Vabbè, si può sopravvivere. Ma l'Università del Massachusetts intanto era Journal of Applied Psychology. Mi sa spiegare perché rientro da 21 giorni in Grecia con una abbronzatura marrone dorata e dopo 2 giorni di lavoro a Torino la pelle inizia a diventare olivastra tendente al grigio? C'è una spiegazione scientifica, ma noi non la sappiamo. Indaghiamo.

0: su Radio DJ, Bittersweet Symphony, canzone che fa sempre il suo lavoro dal 1997 ad oggi. È venerdì 4 settembre, chiusura un po' di questa prima settimana di rientro per qualcuno, poi è, diciamo, è una prima settimana dal punto di vista del calendario, poi ognuno vive la propria vita, lo stiamo anche scoprendo, al 347-342-5220. A tal proposito di vita e di The Verve, tu ce l'avevi il CD di questa canzone, Fra?
1: Io no.
0: Io neanche, io no, però tu, Fosca, c'avevi il CD?
2: No.
0: Il 97 c'erano i CD o le cassettine?
2: CD. 97?
0: No, perché adesso sta... Io sì, pensavo che CD, non sarebbe più successo questo, nel senso che eravamo al momento dei vinili, ma sembrerebbe che stiano tornando i CD. Cioè proprio in
2: è
0: quanto
2: vero.
0: CD.
1: Ma veramente?
0: Sì, è allora, un po' complesso, ci torniamo dopo secondo me, perché potrebbe essere interessante. Chiudiamo ciò di cui stavamo parlando prima con un po' di vostri messaggi.
2: Sì, si parlava anche di postare dalle vacanze.
0: Postare dalle vacanze, sì? Se si fa o non
3: Ciao,
0: si
3: ragazzi,
0: fa?
3: Ragazzi, io porto testimonianze. Ah, ecco. Io sono una che posta poco. Mm-hmm. Ma la volta che ho postato mentre ero in vacanza a Napoli, sono venuti ladri, mi hanno svaligiato la casa.
0: No.
3: Tutto in disordine, un casino.
0: Cioè tu eri a Napoli, hai postato da lì e a casa tua sono venuti a... No, dai, ma magari è un caso, cioè non è che... Non lo so, però sì, pensavo parlasse più di gufata. Questa ha intristito anche me come storia, devo dire. Vabbè, sentiamo un'altra voce.
4: Ciao DJ, ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Noi abbiamo appena finito la vacanza qui in Toscana. Oh. Sto dovendo andare a Torino e papà prende così, cambia idea, andiamo a Lerici una notte e... Andiamo in spiaggia e adesso stiamo tornando a Torino. Ciao.
0: Non ho capito, quindi dovevano tornare
1: loro
0: poi alla fine.
1: Erano in Toscana.
0: Sì.
1: Dovevano andare a Torino
0: e poi
1: e hanno fatto sosta. A
0: ma
1: Lerici.
0: Che non era previsto. Mi è sembrata un'idea del papà.
1: È consigliata.
0: Bella come cosa. Quindi il papà che prende questo guizzo.
2: Che improvvisa a lunga.
0: Che improvvisa. Sì, anche
5: io ho lasciato la città, mi sono trasferita al mare da un anno.
0: Sì.
5: Mamma mia. Che vita tranquilla, cavolo. Ma, era ora.
0: Certo, esatto. Ma tu sei più felice adesso, cioè coloro che vivono al mare ci stanno ascoltando dal mare, sono contenti anche loro che è finita la stagione perché se ne vanno i turisti o invece sono un po' più sollevati? Non parlo della tua regione, Fra, non sto parlando della tua regione. Quale sarà la tua regione? Lo scopriamo nella prossima puntata, no, tra pochissimo, c'è cioè,

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
7: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Li senti?

0: I suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Amami.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
14: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Sempre qui presenti con Gazzologi anche in questo venerdì, per questo ultimo giorno di questa prima settimana, di questo ultimo, di questa
1: che
0: mio padre al mercato comprò. E no, chiudiamo, avevo già detto prima, chiudiamo, però richiudiamolo, perché ci è arrivata la spiegazione scientifica sul perché magari alcuni di voi sono già rientrati dalle vacanze tutti belli abbronzati, ma sono già un po' grigi, purtroppo, come magari i cieli delle città che vi ospitano, che ci ospitano. Sì, sentiamo, c'è una spiegazione?
2: La spiegazione scientifica, ecco, non lo so.
0: Ma come?
2: Quello che ho sempre saputo.
0: Hai detto che lo sapevi?
2: È che l'aria condizionata toglie la bronzatura e ti fa diventare grigio.
0: Sì, vabbè, allora un giorno chiamiamo Andrea, Joe Pop, e ci facciamo spiegare come stanno le cose. Perché sarà vera questa cosa dell'aria condizionata? Che quindi già sull'aereo al ritorno già stai perdendo, è una leggenda.
1: Può essere.
0: Non lo so, così dicono. E poi sentiamo ancora discorso invece.
3: Vacanze.
0: Chi parte
4: ragazzi,
0: ora?
4: Sì. Io parto settimana prossima.
0: Ancora,
4: abito
0: brava.
4: In una città di mare, quindi faccio un paio di giorni a mano.
0: Sì.
4: E poi andiamo in montagna col mio cane, Spettro.
0: Ok, Spettro.
4: Io ho deciso di disattivare WhatsApp e Instagram.
0: Oh.
4: E poi se ne parla quando torno.
0: Grande mossa, cosa che hanno fatto tantissimi questa estate. Io per primo.
1: Davvero?
0: Io ho messo il timer sul telefono, non l'avevo mai fatto, però ho messo tipo 1-2 ore di utilizzo dei social. Io, raga, ho 8-9 ore al giorno di utilizzo per lavoro, ed è oggettivamente cambia tanto.
3: Ma di la verità,
0: Posponi come le sveglie.
3: Quante volte?
0: Allora, l'ho fatto una volta, forse due, diciamo tre. Facciamo tre, perché cosa succede? Tu intendi che quando hai finito le tue 2 ore ti dice è finita, ma vuoi ancora 5 minuti?
3: Ma infatti il mio tastino preferito è ignora il limite per oggi.
0: Quindi lo fai anche tu. Allora, nella vita di tutti i giorni neanche ci sto provando, però durante la vacanza 2 ore, devo dire che pensavo che non ce l'avrei fatta, invece 2 ore, meno male, ce l'ho quasi sempre fatta, però ti cambia veramente la vita. Però questo secondo me un giorno dobbiamo farci solo una puntata su questa cosa qua, perché cioè, ho dei benefici, ho letto 2 libri, cioè non è che mi capita normalmente, no? Ci sono dei benefici secondo me tangibili, ma ne parleremo, perché prima abbiamo accennato soltanto a una cosa, sono arrivati subito dei messaggi, cioè ai CD fisici. Questo è un tema, perché il mondo va in una direzione da una parte e in un'altra dall'altra. Un ascoltatore, Stefano, dice non ditelo che stanno tornando i CD, CD io non intendo il vinile, cioè sono due cose diverse, che non ho ancora finito di collezionare quelli che mi hanno segnato l'adolescenza, e non vorrei che i prezzi salissero troppo prima di avercela fatta. Ho 40 anni e da 6 colleziono quelli che da adolescente non potevo permettermi, ne ho circa 300 e punto al mezzo migliaio. Stefano, secondo me ce la puoi fare.
3: Sì.
0: E questa cosa che quando siamo grandi ci vogliamo comprare le cose che quando eravamo piccoli non potevamo permetterci è un casino, ma sfondi un gran portone aperto. E no, stanno tornando perché effettivamente lo diceva un articolo dove praticamente sembrerebbe che i CD tornano protagonisti. Se succede anche questo vuol dire che vale tutto, vuol dire che qualsiasi cosa torna di moda, perché è successo per il vinile, ma dicevo beh, però il CD è proprio, cioè non ci sono neanche proprio più i lettori.
1: Esatto.
0: Tu ce l'hai un lettore CD?
1: Non potrei leggerlo in questo momento.
0: Perché?
1: Perché non c'è.
0: Non c'ho un lettore, io non ho un lettore.
1: DVD sì, ma CD no.
0: Però ormai molti comprano il CD.
1: Sì.
0: Come oggetto da collezione.
1: Cioè come compravamo il vinile.
0: Sì, cioè non per suonarlo, sì, per averlo, ma per avere materialmente
1: l'oggetto.
0: Qualcosa. E questo va secondo me anche, diciamo, in una tendenza generale, su cui andrà secondo me anche l'editoria, i film, cioè il fatto che quella cosa fisica tu la vuoi, sei anche disposto a spendere un pochino di più, ma te la tieni perché è un oggetto da collezione. Il K-pop, che è un genere di cui abbiamo parlato anche abbastanza negli ultimi anni, ha lanciato un po' questa cosa, perché i BTS e tutto quel mondo lì, insomma, vende valangate di prodotti fisici perché le persone lo vogliono avere a casa. Tu ci sono dei CD che vorresti recuperare fisicamente?
3: Allora, sai che a me viene subito in mente il grandissimo tema poi del trasloco.
0: Sì, che poi dove li metti?
3: Quindi quando ho traslocato ho fatto fuori tutto, ne ho tenuti tre.
0: Però CD proprio, perché
3: sì.
0: Il CD esteticamente non è neanche, cioè non lo so, non è cool come il vinile, però forse il vinile è diventato cool proprio perché è passato tanto tempo.
3: Io ne ho tre, ma non so dove ascoltarli.
1: Esatto.
0: È quello, ce l'hai per la collezione. Poi dall'altra parte che cosa succede? Che invece il mondo dei videogiochi, PlayStation annuncia,
1: lascia il fisico,
0: che non ci saranno più CD. E quello è un danno. Cioè io cosa leggo quando poi vado in bagno nel retro della copertina?

0: su Radio DJ, che fa anche rima, ed è per questo principalmente che lo mettiamo in onda, no? Per poter fare la battuta, per poter far rima e per poter farvelo ascoltare. Tema CD, si apre un universo, perché da una parte dicevamo sembrerebbe che le varie nuove generazioni, ma allora le nuove principalmente, ma anche i millennials, ma i millennials, come l'ascoltatore che ci ha scritto prima, è proprio perché ci è cresciuto col CD, quindi ha quell'effetto un po' nostalgia. La Gen Z in teoria dovrebbe farlo proprio per puro gusto, no? In questo caso. E ci sono opinioni diverse anche sul tema dei videogiochi, perché abbiamo accennato al tema dei videogiochi prima, perché c'è un po' di polemica, no? Se voi avete giocato a un videogioco nella vostra vita, avete sempre avuto bene o male la custodia con dentro,
1: non ha avuto voluto. Proprio, sì.
0: Cioè io adesso ho fatto quella battuta prima dell'inizio della canzone, perché per me era proprio il momento più bello. Avevo la mia copertina, il gioco, andavo a prendere il libretto di istruzioni e poi ho notato che non sono l'unico, ma diciamo nell'atto intimo, quello in bagno, sì, leggevo per ore. Leggevo. Certo. Tu lo leggevi in un altro momento?
1: Io quando lo compravo in negozio, quando me lo, sì, compravano in macchina durante il viaggio, certo, di ritorno verso casa, io arrivavo a casa che già sapevo com'era.
0: E da lì la domanda spontanea della fosca fuori, sì, onda. Ma cosa?
2: Cosa c'è scritto nei videogiochi?
0: Cosa c'è scritto nei libretti dei videogiochi?
1: Adesso non ci sono nemmeno più.
0: No, niente.
1: I libretti non esistono.
0: No, perché vai su, non so, ti rimanda da qualche parte, no?
1: No, banalmente.
0: Non ci sono informazioni, non ci sono cose che si devono sapere.
2: Cosa avevano da dire?
0: Non lo so.
1: Come si giocava, un po' di istruzioni.
0: Le istruzioni, i movimenti, poi
1: anche cose legali.
0: Sì, sì, sì, c'erano, sì, cose così. Poi magari qualcuno ci faceva un po' anche degli artbook, delle cose un po' particolari.
1: Ma quelli più romantici avevano sul fondo lo spazio per le note. Te lo
0: vero, vero, wow, vero, vero, vero. Io mettevo dentro anche i post-it con
1: i trucchi.
0: Questa è veramente una cosa boomer, ormai. No, però c'è una polemica, perché c'è tutto un mondo di videogiocatori che dicono: scusami, ma voi togliete il fisico, aumentate, quindi vi togliete pure un costo e aumentate il prezzo del videogioco. A quanto uscirà GTA 6 di cui
1: Sai
0: si parla?
1: Non vorrei sbagliare, ma oddio.
0: 100 e qualcosa.
1: Davvero?
0: Secondo me almeno 100.
1: Io pensavo 90.
0: Vabbè,
1: sì, sì, però.
0: Senza comunque anche il piacere di avere una roba tua. E quindi c'è sempre di più anche nei giovani quella cosa del dire: io compro una roba, ma in realtà non la posseggo. Sì. Perché tu possiedi il diritto di poterci giocare.
1: Esatto.
0: Credo che sia questa
1: la
0: chiave.
1: Di averlo nella tua libreria di videogiochi.
0: Però vorresti averlo.
1: Ma negli anni si è capito che forse non lo vogliono avere.
0: Davvero?
1: Perché le librerie funzionano. Cioè, la gente compra non fisico.
0: Certo, perché compra, sì. Perché è più comodo?
1: Sì, perché fa prima. Perché se esce puoi prenderlo subito.
0: E allora dove andremo a finire, signora mia? Dove andremo? La Fosca non si pone questo problema sui videogiochi, però sulla musica.
2: No, io sono rimasta a 100 euro.
0: Sì,
2: 100
0: costa
2: euro.
0: Sì. Adesso provo a verificare, ma se non sbaglio era una cifra di questo genere. Vabbè, cambiamo argomento totalmente, però voglio chiudere in bellezza questa prima settimana, siccome l'abbiamo fatto durante il corso del

una nostra abitudine delle puntate vecchie. Sfiga in viaggio. Sfiga in viaggio. Quindi, amici, se avete avuto delle disavventure, se avete avuto dei momenti di grande sfiga, ma non tragedie, per favore, è il momento di confessarvi. Non audio troppo lunghi, ma sfiga in viaggio. Ormai già lo sapete. Quanto è piccola

0: Vita.
1: Che bella vita, ma soprattutto che bello che è tornata Ariete con un nuovo album, una nuova canzone, in questo caso insieme ad Angelina Mango. Che bella vita. Siete su Radio DJ Gazzolo, sto iniziando a dire Gazzologi anche io, ma d'altronde è il primo venerdì di questa nuova stagione, ma voi ci siete, non so se tutti, ma quasi tutti, perché al 347-342-5220 tanti messaggi. Allora, discorso CD, magari ci ritorneremo più avanti, però ho notato che essere una cosa che colpisce molto. Discorso di GTA 6, molta gente ci ha mandato lo screenshot del preordine, perché sì, tu oggi puoi preordinarlo, c'è a 80 euro, ma c'è anche a 100 euro, okay, l'Ultimate Edition, e comunque codice di attivazione, cioè certo. Non è che c'è la roba
2: con questo costo,
0: ma hanno fatto un film, perché a me su Instagram è uscito un film
1: di GTA.
0: Sì,
2: era il 3.
1: No, è talmente fatto bene che ti è sembrato un film, ma in realtà è il gameplay. Ma dopo sfighe in viaggio, cioè chiudiamo così la settimana, così come abbiamo iniziato. Alcune delle vostre testimonianze sono un po' lunghe effettivamente. Mm-hmm. Vabbè, recuperiamone qualcuna per chiudere, sentiamo.
3: Mia figlia il 31 di luglio si è avuto una grave distorsione alla caviglia, no. E quindi abbiamo pagato l'ombrellone e non ci abbiamo messo piede per 28-29 giorni. No. Quindi anche vivere al mare non è che...
1: Ah, cioè loro vivevano al mare, quindi non avevi quei problemi lì, però ti hai prenotato l'ombrellone. Sì, perché così le sfighe in viaggio colpiscono indipendentemente da dove abiti. Poi
4: ciao, sono Gian Mario. Sfiga in viaggio l'anno scorso in Sardegna, prima, pochi istanti prima della gita più bella con un gommone a noleggiato.
1: Sì.
4: Sono inciampato come uno stupido.
1: Dove?
4: Mi sono rotto il naso.
1: No.
4: Risultato? 9 ore pronto soccorso.
1: No.
4: A Nuoro. E giornata saltata. Il giorno dopo i miei figli sarebbero tornati a casa. La gita più bella è saltata per
1: mia. Però c'è il naso nuovo. Ciao. Adesso, dai, magari ti hanno fatto un po' più, non lo so, sentiamo.

0: Mori tutto il mondo nel 2012.
1: Sì. Ah, ma butta la pasta.
0: E il coach che ci ricorda che abbiamo finito anche per oggi, ma soprattutto anche per questa settimana, che era la prima ma anche l'ultima senza la televisione, ma anche l'ultima con la Fosca, ma l'ultima senza Elisa, ma la prima, vabbè, comunque ci rivediamo, anzi ci risentiamo lunedì. Grazie mille a tutti, grazie a Frapaga in quel della regia.
2: Ma grazie a voi.
0: Grazie Foschi per questa settimana.
3: Ciao, grazie a voi, in bocca al lupo.
0: Crepi. Com'è andata? Bene?
3: Benissimo.
0: Meno male. Tu da settimana prossima riparti anche con Ale, riparte
3: sì.
0: Tutto? Perfetto,
3: tutto.
0: Quindi alla grande ragazzi.
2: Grazie al gatto.
0: Con la G, mi raccomando. Tanto questo sarà un weekend di gazzolate. Fate i bravi anche voi, mi raccomando, e ci risentiamo lunedì.
4: Il mio lavoro qui è finito.
3: Ma non hai fatto niente.
5: Movie Time.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Movie Time.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre.

0: Il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
7: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
6: Al Cavallino Matto!
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 17. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'intenzione del governo è procedere con aiuti selettivi calibrati sulle fasce di reddito più basse. Il governo interviene, ma il problema è legato alla vicenda internazionale, dice il ministro degli Esteri italiano. E intanto i prezzi alla pompa, sia di gasolio che di benzina, toccano i massimi storici. Nel messaggio per l'apertura al forum Ambrosetti a Cernobbio, il presidente Mattarella parla di un'economia mondiale a rischio senza una convivenza pacifica tra

0: gli stati. Bisogna difendere e aggiornare l'ordine internazionale, ha detto il capo dello Stato, che ha insistito sulla necessità di un rafforzamento dell'Unione Europea senza indugi. Sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori nelle imprese di appalto e indotto dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente al governo. Il ministro Urso dice di augurarsi che l'interesse della cordata italiana si concretizzerà. Un drone kamikaze russo è riuscito a colpire la sede dell'intelligence ucraina nel pieno centro di Kiev. L'attacco si inserisce in un quadro di bombardamenti a tappeto che oggi hanno flagellato diverse regioni del paese. A Kherson la situazione è precipitata a mezzogiorno quando un drone russo ha centrato in pieno un autobus di linea nel centro cittadino. Un uomo è morto e altri 5 sono rimasti feriti. A 9 giorni dalla devastante alluvione tra Nepal e Tibet ancora non si hanno notizie di 5.083 persone, mentre sono 1.287 le vittime accertate. E nelle scorse ore sono stati estratti vivi due degli operai che erano bloccati nel tunnel del cantiere di una centrale idroelettrica. La procura di Firenze indaga sulla premeditazione per la morte di Lorena Isceri. Lunedì l'autopsia chiarirà se la 45enne, rapita e gettata dal viadotto della A1 dall'ex compagno, che poi si è suicidato, sia morta per la caduta o prima. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana, ha battuto il primato del Berlusconi II, che arrivò a 1412 giorni. La premier festeggerà a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Meloni, in un post sui social, ha parlato di gratitudine e senso di responsabilità. A lei le congratulazioni dai leader internazionali. Lo sport e il calcio, stasera in campo Genoa-Como, anticipo della terza giornata di campionato, e la Formula 1, le Ferrari illuminano subito Monza, doppietta rossa nella prima sessione di prove libere con Charles Leclerc davanti a tutti e Lewis Hamilton secondo, alle loro spalle Russell, poi Lawson quinto, Kimi Antonelli. La seconda sessione comincia in questi minuti.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: No, in diversi, eh. In diversi abbiamo riso da soli ripensando alle stupidaggini dette ieri. Mi ha scritto anche Manuel stamattina dicendo: ancora rido a immaginare. Allora, praticamente è successo questo: che io domenica, sì, quando siamo venuti via da Selvino, sì, ho fatto la classica borsa termica con le cose che era rimaste in frigo da portare a Milano.
1: Peraltro posso dire, perché sono stato testimone, ha lavorato alla cremente a non lasciare nessun avanzo, cioè sì, ha svuotato la credenza dandomi da mangiare come
2: non
1: se fossi,
2: stento a crederci,
1: 10 persone, sì, quindi erano le ultime cose perfette.
0: Sì. Però c'era un avanzo di insalata di riso,
2: delle uova sode
0: chiuse in un Tupperware. Chiudo tutto, perfetto. E mi dice: guarda, ho preso anche una mela. Sì, mettila lì, chiudi. È rimasta lì la borsa, quindi
1: all'ingresso.
0: Allora, di
2: le sirene sono da noi.
0: Sì. Per la borsa frigo.
2: Okay.
0: No, il discorso è questo: che si teme che l'insalata di riso abbia preso sopravvento, si sia possessata della casa. Mi aspetti, adesso finita la radio stasera andiamo con Amy. Probabilmente ci apre lei, se ci apre, indossando i miei vestiti,
2: sì, che le stanno anche meglio.
0: Capisci? Ma sono curiosa di capire cosa ha scelto dal mio armadio. Io farò un video, ragazzi.
1: Ti prego, la mia paura è che abbia cambiato la serratura in questa settimana.
0: No, infatti,
1: cioè, non entrate proprio
0: comunque,
1: più.
0: Se mi lascia entrare, io la prenderei, la porterei fuori, la farei brillare all'esterno,
2: sì, per forza,
0: filmando per voi.
1: Giulia
0: e poi farò di confronto.

0: Buonasera Diego,
1: buonasera.
0: Ciocca e Marta, bentornati e bentornate, è Pinocchio!
2: E anche venerdì!
1: È vero!
0: È volata sta settimana, ne sì. Sono entusiasta.
1: Sì.
0: Volata per me, non per l'insalata di riso.
2: No. No.
1: È volata, noi abbiamo il calendario nuovo di tutti i temi, di tutto Pinocchio, sì. Di tutto l'anno. La prima settimana è tutta colorata.
0: Sì, sì.
1: Dai.
0: No, ma guarda, bellissimo. Non sento il weekend, ma mi salirà presto, anche perché secondo me poi con questo clima non senti la differenza. Non lo so, io d'inverno lo sento tanto il weekend, sì, che arriva. Sta, sì, settimana, boh, non
2: vabbè,
0: lo so.
2: Ma anche perché la prima, dai.
0: Sì, sì,
1: oggi
0: sì.
1: Fa caldo come... 30 giugno,
0: sì, no, caldissimo.
1: Non banalità, però.
0: Noi abbiamo una puntata mista. Io ho un po' di grattino.

0: Vuoi dell'acqua?
1: No. Abbiamo una puntata mista, svariate notizie, una anche curata dal nostro Ciocca, relativa alla musica di questa stagione, perché è una stagione che in realtà, un po' come abbiamo visto con la Vale, può dare dei mood sentimentali. La Vale, per esempio, ogni stagione ha tutta una proiezione di sé, di come si veste, di quella, sì, della donna che grazie a come si veste è.
2: Ma certo, sì, perché poi, okay, i tuoi
3: look, che poi, sì, è una proiezione che non, cioè, che non riesco mai a realizzare.
1: Non importa, noi però viviamo nel riflesso di quella cosa lì, perché l'autunno, tu la pensi talmente forte che io la vedo poi su di te, anche se non cambia niente, che ti vesti sempre delle medie.
3: Esatto, esatto, tipo oggi. Sì? L'autunno è Meg Ryan, per esempio.
1: Per esempio, no, che torna, se posso. Torna abbastanza spesso questa Meg Ryan con la Vale, o no? Sì, tipo che sono 15 anni che tutti gli autunni torna.
3: Perché è così, è così,
2: non è, Meg Ryan. Non è uscita dall'autunno di Meg Ryan.
1: No, lei è vive nell'autunno di Meg Ryan. Tra l'altro, il tema di questo autunno suo è un abito estivo con un cardigan e un paio di stivali.
3: Esatto.
1: E un color capelli cinnamon sal qualcosa.
3: Gloss.
1: Cinnamon gloss. Quella roba là. Gloss.
3: È che fa ancora troppo caldo. Certo, aspettiamo un attimo.
2: Mette gli stivali adesso, veramente.
3: No,
2: troppo.
3: Ma va.
2: Anche
3: no.
1: Però si vede già. Si vede già il suo progetto. Io finché la Vale ha progetti sono serena, ok? Va bene, allora io direi cominciamo. Tanto andiamo sempre a cominciare molto bene. Su, saltelliamo. Si va. È venerdì.

0: che cantava gli House of Pain, a chicchiri dao, a chicchiri dao, se mi canto si ciaprà,
1: ciaprà,
0: a chicchiri dao. Come fai a non amarla? Io il mio fan club siamo solo io,
2: sì.
0: Ce ne sono tanti, ma il mio siamo solo io, siamo pazzi di lei.
2: Oggi hai previsto un incontro con me davanti a un calice di vino bianco,
0: sì,
2: pensa.
0: E siamo io, al massimo la mia insalata di riso vestita come me, ci vestiamo uguali. Allora, parliamo di settembre.
2: Settembre che titolano i giornali è il nuovo gennaio, mica da oggi, da un bel po' di tempo. Nel senso che se è vero che il primo di gennaio è quel momento in cui si ricomincia,
0: è
2: e quindi
0: il
2: momento dei buoni propositi,
0: dell'anno.
2: In realtà sempre più ha perso di potere a fronte di un primo di settembre che diventa realmente il momento in cui ricominciare, darsi nuove possibilità.
0: C'è l'anno scolastico, c'è l'anno radiofonico. Cominciano ad esserci sempre di più i calendari che partono da settembre.
1: Se
0: no?
1: Posso dire, torniamo ai calendari prima di quello di adesso, che è quello proprio occidentale, cioè i calendari proprio legati ai culti della terra, facevano partire i capodanni a
0: con
1: settembre
0: che...
1: o in primavera.
0: Acquista valore da un punto di vista della gestione degli impegni. Ok, ci sta che settembre è il nuovo capodanno, dal punto di vista della stagione. No, cioè, voglio fare che non ci sono più le mezze stagioni, però è completamente matto perché siamo a settembre ed è come agosto.
2: Lo so.
0: Cioè,
1: adesso
0: hai
1: poi.
0: Capito? Adesso. Lo so, Diego, non voglio litigare con settembre.
1: Aspetta di vedere che temperature farà il primo gennaio, perché non siamo mica sicuri.
0: No, certo, però è effettivamente una stagione che a settembre c'era già quel senso di autunno che ora sinceramente non è percepibile.
2: Manca. Però dal punto di vista psicologico quell'idea di ripresa, di buoni propositi, di abbandono di vecchie abitudini, voglia di fare, voglia di cambiare, è molto più forte a settembre, perché nel 90% dei casi sei reduci dalle vacanze, da un momento in cui le abitudini sono state molto
0: sospese,
2: quindi ricominci e c'è una linea di demarcazione molto forte tra il passato e il presente.
0: Sì.
2: Per questo
0: io mi sento molto motivata rispetto al, un po' perché ne ho bisogno per quello che è successo nella mia vita negli ultimi mesi. Mi sento di aver moltissimo bisogno di regole, di creare continuamente delle routine. Sono tanto così da comunque una forma nervosa rispetto alle routine. Con mettere in ordine, avere in ordine. Infatti a Sedino il fatto di avere tutto così in ordine mi ha aiutato molto quest'estate a ritrovare, tra virgolette, un equilibrio, e cerco di riprodurlo anche qua. Qua o voi mi scassate sempre tutte le carte sul tavolo, ma m'arrangio.
1: Perché adesso io ho anche
2: disinfettato. Incontro. Ti ha pure disinfettato il computer oggi, Diego.
0: Sì, mi ha disinfettato tutta l'area.
1: È stata bonificata.
0: Mi ha bonificato l'area.
2: Allora, la scienza dà anche tutta una serie di consigli. Sono sempre gli soliti. Se volete ve li dico.
0: Sì.
2: Però non ci credo tantissimo. Allora,
1: noi non crediamo alla scienza.
0: Quando è scomoda, quando ci chiede di fare qualcosa, di solito smettiamo di crederci.
2: Tipo un piccolo detox post vacanze. Sì, va bene. Dice però che bastano 24 ore. 24 ore con un'alimentazione leggera e disintossicante, fatta di soprattutto di robe da bere, non alcoliche.
1: Sì, immaginavo.
2: Poi dice di di fare decluttering e pulizie degli ambienti in cui si vive, di prendersi cura di sé, dell'aspetto, della pelle, piccoli rituali di bellezza.
0: Fatto
2: una maschera settimana. Si vede, è bello.
0: Bastardi, uno e due, nessuno che se ne accorta, con i capelli grigi.
1: Però...
0: cosa?
2: Che li leghi sempre e non si vedeva.
1: Oggi sei messa di traverso con noi.
0: Perché sono già arrivata che non ne posso più.
2: Cominciare a gestire meglio le finanze. Come? Scrivendosi su un quadernino quanto hai speso e per cosa.
1: Questa
2: per
1: non la seguiremo, nessuno di tre. Come l'insentore.
0: Sì, dai, impossibile.
1: Troppo tardi.
2: Costruirsi delle abitudini sostenibili, cioè non sparare alto. Cioè, partire umili.
1: Anche
2: diciamo.
1: Come energie, diciamo, come dispendio.
2: E cercare di abbandonare piccole cose che non ti piacciono più di te. Come suggeriscono di scrivere, tipo, non mi piace quando... non mi viene in mente niente, perché di me mi piace
1: Donna,
2: tutto.
1: Faccio un esempio.

0: sera, prima andare a letto. È in totale accettazione del suo progetto.
1: Dico di me, tipo, prima di andare a letto scrollo. Non mi piace perché poi sono di un umore strano.
0: Dicono di scrivertelo su un foglietto.
1: Nuovo questo quaderno.
0: Su un foglietto.
2: Su un foglietto, poi lo bruci sotto i raggi della luna.
0: Non lo so, no, poi lo stra... Non c'è scritto questo.
1: Devi trovare uno
0: stavo inventando.
1: Uno specchio rotto, una vergine, come...
0: Basta scriverlo per far sì che... Non lo so, mi sono persa.
2: Sì.
0: Va bene così?
2: Sì.
1: Guarda, figurati
2: Valentina. Siamo qui adesso a fare il pelo dell'uovo all'improvviso.
0: No.

0: confermano tutti. Allora, dicono addirittura in Sardegna il mese di settembre in lingua sarda si chiama, spero di pronunciare bene, ma sicuramente no, Cabudani, Capodanno. Ah, vedi. Quindi, comunque, vedi. E poi, no, che in tanti, effettivamente, senza neanche rendersene conto, hanno riapprocciato al rientro dalle ferie proprio con questa serie di attività: decluttering, iscrizione a corsi, quei famosi buoni propositi o comunque acceleratori di buone intenzioni, diciamo, più o meno. Va bene, noi tra poco ci risentiamo e parliamo anche di musica autunnale con il maestro Ciocca. Tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente!
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%.

0: Dax, stay together.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da €549. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
11: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
10: Termini e condizioni sul sito.
12: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
15: Pinocchio su Radio DJ. One Nation,

0: 17:31 Radio DJ. Allora, se c'è una cosa che ho capito tardi, vabbè, no, un sacco di cose l'ho capito troppo tardi, però tra le cose che ho capito tardi è che è molto importante per la serenità percepire le stagioni, cioè qualunque se siano, anche se adesso sono diverse da prima,
1: sì.
0: Essere consapevoli del momento stagionale in cui stai vivendo,
2: sì.
0: Cogliendone dei segnali. Se un tempo non so, in autunno era tutto già rossissimo, il famoso Momigi, l'osservazione delle piante che arrossiscono, adesso magari è più tardi, ecco, però quando avviene notarlo,
1: sì.
0: Fluire con le stagioni.
1: Quelli bravi, sì, direbbero è sano essere radicati nella realtà.
0: Esatto,
2: e cosa nella natura anche,
0: sì,
2: perché,
0: certo. quello è.
2: Sì.
0: E devo dire però che invece le anime sensibili, gli artisti, i musicisti, i pittori, gli scultori, chi ha fatto della propria vita magari appunto una sensibilità, ha sviluppato una sensibilità all'arte, spesso ha colto, ha saputo cogliere le stagioni. E ho chiesto a Fra stasera di provare a vedere se nella musica c'è stata questa cosa, e secondo me autunno e settembre in particolare hanno solleticato un sacco di canzoni.
1: È vero?
0: Me lo confermi?
3: Sì, vero, verissimo, perché dalle foglie che cadono, la pioggia,
0: quel maghino,
3: sì, hanno evocato tanta nostalgia, un po' di tristezza.
1: Le foglie morte.
0: È il famoso vestito con il cardigan agli stivali della Valle.
1: Io sono nato proprio in questo mese, quindi per me è un po' speciale. Sentiamo.
3: Insomma, simbolo del settembre e dell'autunno nella musica, Frank Sinatra con Autumn Leaves. Le foglie che cadono, che diventano un simbolo di un amore perduto e del passare del tempo.
0: Hai capito?

0: Le foglie che cadono, che fluttuano.
1: La bellezza della valle che attraversa questo Sempione. Con i capelli in movimento, cioè, cinnamon gloss.
2: Tirata dalla Gina, però.
0: E qui cita anche i colori dell'autunno, insomma, red and gold.
3: Sì.
0: Un altro inno non ufficiale dell'arrivo dell'autunno è Wake Me Up When September Ends dei Green Day. Racconta il dolore della perdita, la difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle, quindi insomma si identifica anche un po' col mese di settembre, che lascia alle sue spalle il mese estivo.
2: Però lui proprio salta il mese, dice: guarda, io vado a letto,
1: chiamatemi,
2: mi svegli
1: quando è
2: 30.
1: Fatta.
0: Sì, sì. Un'altra canzone che racconta la pioggia di novembre, che accompagna una storia d'amore molto intensa, fragile, Guns N' Roses, November Rain.

0: sotto la pioggia.
1: Eh sì, come la protagonista, no? Del video.
2: Mentre dopo la nostalgia arriva il conforto di ricordi bellissimi, una dichiarazione d'amore sincera, illuminata dalla luce morbida della luna, ha raccolto Neil Young, Harvest Moon.

0: emozione è perché sono ancora innamorato di te sotto questa luna del raccolto. La luna del raccolto si intende la luna piena che compare intorno all'equinozio d'autunno.
1: No, Diego, l'equinozio d'autunno, un'idea tua.
2: No. Io nasco e amo.

0: qualcuno da chiamare casa. To Build a Home, The Cinematic Orchestra.
1: Questa è la Marta. Questa è la Marta. Con tutto il suo disagio proprio.
0: È un crescendo di emozioni, non solo di emozioni, ma musicale proprio all'interno della stesura di questa canzone.
1: Beh, sì.
0: Passiamo a Billie Holiday, Autumn in New York, New York è la rappresentazione un po' nell'immaginario collettivo, i colori di New York, il Central Park,
1: sì, certo.
0: Ma non solo, eleganza e malinconia.
1: Eleganza. Autumn in New York. Lei sì. Why does it seem Io so non ho ascoltato altro quest'estate.
2: Davvero?
1: Solo soft jazz e cantanti donne. Autumn in New York.
0: It spells the thrill of first nighting. Racconta una New York in tutte le sue sfaccettature. Chi ha avuto la fortuna di essere in questa città in autunno si è visto dei colori spettacolari.
1: Vabbè, poi 2000 siamo cresciuti, sì, con i film degli anni 80 e 90 girati a ottobre al Central Park.
3: Certo,
1: ci hanno rovinato l'immaginario.
3: Se
1: la Vara è una povera pazza, è per colpa di quei film, ok?
4: È lì che McGraia l'ha imprigionata.
1: Certo, l'ha fatta sua.
4: Per i capelli l'ha presa.
1: Capelli, come si chiamano? Cinnamon Glass.
0: Velocemente, le ultime due. Nel 2020 Taylor Swift pubblica una All Too Well, una 10-minute version, dove si cita l'autunno indirettamente, ma è un po' un manifesto della Gen Z.
1: Questo per dire che comunque anche le nuove generazioni ci cascano in questa cosa dell'autunno.
0: Di brutto, e nel 2022 c'è proprio quello che invece è stata definita la canzone più importante a livello musicale per definire l'autunno nei giovani, che è Stick Season di Noah Kahan.
1: Sui social la sempre.
0: Questa, esatto, è famosissima su TikTok.
4: La sigla della serie TV, protagonista la Vale, è sempre autunno.
1: No?
3: È qui vestito estivo con cardigan.
1: Sì.
3: Estivaletto.
1: Estivale, sì. Tra l'altro sei di una bellezza,
3: sì,
1: mozzafiato.
4: Sei
1: radiosa. Così, così come sei, non ti truccare,
3: no,
1: perché sei bella così.
3: Al naturale.
1: Sì. Al naturale.

0: c'ha ragione Culio alla fine. Too hot, troppo caldo. 17:42 Radio DJ. È così, ci piace l'idea, quest'anno lo faremo, di fluire il più possibile con le stagioni. Arrivano, non arrivano, però essere lucidi, presenti su quello che si muove intorno a noi. È una cosa che sempre di più le nuove generazioni perdono e che noi ci offriamo di così fermare, cercare, sì, di mettere lì dei puntelli. Sono arrivati degli altri suggerimenti.
1: Sì, è arrivato un suggerimento per Ciocca che si è dimenticato di una canzone.
2: Non vi scordate questa, Winter time love, so cold in this season, falling in love, I'm hoping to be.
0: Però questo è Winter, se non sbaglio, la teniamo presente per la prossima stagione.
1: Grazie,
0: tesoro.
3: Grazie, suggerimento.
0: Con grandissimo piacere,
3: grazie.
0: Bello De Casa.
3: Sì. Abbiamo detto che l'autunno a molti suscita un po' di malinconia e i ricordi dell'estate, eccetera. Tre piccoli trick che ci fa la mente. Li abbiamo raggruppati. Il primo è una cosa che si chiama reminiscence bump, cioè il picco di reminiscenza, cioè significa il momento della tua vita passata in cui i ricordi sono molto densi, cioè ce ne sono tanti, ricchi
0: della tua vita passata precedente o questa?
3: No, del tuo passato, cioè degli anni che hai vissuto,
0: sì, okay.
3: No, non della vita precedente. E hanno calcolato che tendenzialmente tra i 10 e i 25 anni,
0: sì,
3: è l'età in cui
0: hai fatto da matti,
1: hai più ricordi.
3: Per due motivi: uno, perché ci sono un sacco di prime volte.
1: Okay.
3: L'entrata nelle scuole dei diversi gradi, quindi le paure, le ansie, le gioie, i primi amori, la prima patente, il matrimonio, insomma, il primo fidanzamento, il primo lavoro, insomma, le prime responsabilità. E quindi la memoria fissa emotivamente questa roba
0: è
3: molto.
0: Più sollecita, sei anche più fresco, Diego, in tutta onestà.
3: Beh, insomma. Non tutti tra i 16 e
0: no,
3: i 28.
0: Non guardare di qua.
3: Lucidità.
0: Veramente abbiamo fatto per tutti.
3: Mentre le nuove generazioni soffrono, diciamo così, di una malinconia indotta che si chiama anemoia, definita così da un molto spiritoso che ha scritto il dizionario delle tristezze oscure. E racconta, ha coniato anemoia da vento e mente, cioè un soffio che arriva nella mente, un refolo di malinconia. Ma di che cosa si parla? Di anni, di epoche che ti mancano perché le hai viste per esempio in televisione, nelle serie TV,
0: ma che non hai vissuto, tu,
3: no,
0: quindi le vite precedenti,
3: cioè non eri ancora nato, per esempio le nuovissime generazioni di oggi che si riguardano Beverly Hills che sta uscendo, che parla degli anni 80, o Stranger Things che parla degli anni 80, è stato dedicato soprattutto a un target che negli anni 80 non era neanche nell'idea di chi poi li ha partoriti, sti ragazzi, sti ragazze. E però esiste questa malinconia di lo vedi lì, vedi delle cose, l'analogico, le BMX, che ne so.
0: Beh, però c'è anche da dire che per loro sono cose nuove, cioè per alcuni, non per noi che ci stiamo rivedendo Beverly Hills, ma per molti l'analogico è una grandissima novità.
3: Sì, però può funzionare anche per gli anni 40, per esempio.
1: Sì, io da ragazzina sognavo di vivere negli anni 60 perché vedevo sempre con mia nonna Pane, Amore e Fantasia, capito, tutti quei film lì,
0: okay.
1: Mi facevi terrone maledette.
3: E chiudiamo con un altro trick della mente che è legato alla memoria. Puoi avere delle malinconie della tua estate appena passata o di quegli anni gloriosi magari, no? E spesso quello che ci ricordiamo è molto più

0: bello di come sono
1: com'è
0: andate
1: stato?
0: Le cose. Si chiama Rosy Retrospection.
1: Ma cioè... ci sta, non ce la rovinare. Eh?
2: No, infatti.
1: Allora... non ce la sbaccare adesso che siamo aggrappati a quella roba lì.
0: Il cervello riassembla gli stralci di memoria, certo, per farcela piacere sempre di più. Ma non siamo stati così felici come ci ricordiamo.
1: Non
0: e così spensierati.
1: No, però
0: è un ottimismo per il presente. Ci ricordiamo di essere stati spensierati. Non è stato proprio così.
2: Vabbè, però, dai, ragazzi, e beccati questa allora.

0: 17:49, una cosa che mi piace molto è che quando noi vi proponiamo una riflessione, oggi l'ho affidata a ciò che era anche per tirarmi in mezzo a cercare, no? a razzolare dentro la Dalet o negli archivi musicali di Radio DJ, ovviamente salta all'occhio quello che è mancato. Ed è un atteggiamento che a volte accusiamo, ma che in realtà è molto proattivo da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. E quindi stiamo collezionando tutte quelle. Ma come? Ma non avete detto questa?
1: Ciao Pina, ciao Diego, ciao Vale. Ma non so se me la sono persa, ma c'è anche questa che faceva Wake me up when September ends.
0: L'abbiamo messa come seconda, ma non c'è problema.
2: Ma
0: non
2: sì.
0: C'è problema.
2: Grazie.
0: No, figurati. Ma è bello questo, cioè anche quest'idea, no? Di mettere delle piccole liste per poi aggiungerne altre.
3: Sì, poi segnalano tutta la discografia italiana,
0: sì,
3: naturalmente.
0: Ci piaceva essere un po' internazionali, siamo così ambiziose come la luna, come siamo noi.
2: Se no ci voleva una lista più lunga, abbiamo fatto quelle, dai.
0: Sì, sì, no, però, ne avete nominate un sacco, è bello, bello, è bello il modo in cui appunto abbiate deciso di partecipare. Detto questo...
3: Guarda, abbiamo proprio 30 secondi per dire che in questo momento di malinconia e di nostalgia tornano tantissimo i fiammiferi.
0: Ah, è vero, i fiammiferi di legno.
3: Le scatoline di fiammiferi.
0: Sì. Gli zolfanelli.
3: Sì, soprattutto a fini commerciali, per cui ristoranti, alberghi.
0: Io adoro.
3: Sì. E vengono utilizzati, la gente fuma fortunatamente sempre meno. Vengono presi per collezione, da esposizione.
2: Anche per accendere le candele sul coffee table.
0: Bravissimo, esatto. Il caminetto, chi ce l'ha? Sì. Però sì, stupendo. Sì. Io se vedo una scatola di fiammiferi, la rubo volentieri.
3: Brava.
2: Lasciatemi dire che c'è una foto su Pinocchio DJ di me quando facevo il cubista.
0: No,
2: poi vi spieghiamo perché.
0: Ah, ok.
2: Così vanno a vedere.
0: Ah, certo.
2: Sono nudo.
0: Che gattone.

0: Tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati ritmi.

0: Rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca pochissimo alle 18. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ, edizione Flash. Sono 9 i feriti in seguito al raid con drone kamikaze compiuto dall'esercito russo sulla sede dell'intelligence ucraina nel centro di Kiev. Le nostre forze armate risponderanno adeguatamente ai russi, ha detto il presidente Zelensky. Intanto gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, sono attesi nel weekend, prima a Mosca e poi a Kiev. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il governo poi procederà con aiuti selettivi in base alle fasce di reddito. E intanto i prezzi alla pompa di diesel e benzina sono i più alti di sempre. Lo sport e il calcio, stasera in campo Genoa-Como, anticipo della terza giornata di campionato. E infine la Formula 1, George Russell su Mercedes, il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP di Monza. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Si torna in pista domani alle 12.30 per l'ultima sessione di prove libere.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
7: Da Tronic.

0: Al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: Dance 18.05 Radio DJ. Pinocchio fluisce con le stagioni. Questo è quello di cui quest'anno ci vogliamo prendere come incarico: cercare di essere osservatori dei cambiamenti della natura, delle temperature, del cibo.
1: Fateceli notare anche voi, perché
0: sì,
1: poi non ci distraiamo.
0: No, ma è un lavoro che facciamo in gruppo.
1: Insieme.
0: E poi, in qualche modo, anche delle stagioni della vita. Si è parlato di una stagione come l'autunno, che è quella un po' malinconica per eccellenza, un po' perché viene dopo l'estate, un po' perché viene prima dell'inverno. Però ecco, c'è quella voglia di ripensare a stagioni della vita in cui si era più spensierati.
2: Sì.
0: E Diego ce l'ha voluta un po' fregare dicendo non era vero, ma noi ci aggrappiamo con le unghie.

0: quei momenti, perché è bello ricordarli. È bello anche inventarsi dei momenti della vita non vissuta, sì, straordinari.
1: Il cervello un po' lo fa inconsapevolmente, questo dicevamo prima. Ma siccome tra le notizie che oggi volevamo dare c'era il nuovo taglio di capelli consigliato a uomini e donne, ma soprattutto a donne, per questo autunno, che si chiama Boy Bob. Cioè il Bob è il caschetto, diciamo, però ogni volta una declinazione diversa. Boy Bob è il caschetto tipico dei ragazzi delle boy band, pensate, negli anni, fine anni 90.
0: Stiamo parlando di David di Beverly Hills. Lui sicuramente a un certo punto l'ha avuto.
2: Nelle prime stagioni.
0: Perché ne ha avuti mille.
2: Sì, poi si è rasato, a un certo punto si rasa.
1: Le boy band proprio di quegli anni là erano tutti, i cantanti soprattutto erano così. E allora io ho voluto ricordare.
0: No, oggi l'ha detto, oggi a un certo punto si parlava di questa notizia dei boy Bob e Diego ha detto: ma io l'ho avuto
1: in quegli anni.
0: E noi abbiamo detto: cosa?
1: Quindi su Pinocchio DJ, il nostro account straordinario, c'è una foto di me quando in quegli anni facevo il cubista al Gesolin, che era un posto di Milano.
0: Sì, che comunque è tra cubista e gogo boy, perché il passo è breve.
1: Sì. Diciamo un corpo offerto agli avventori, e c'è la foto di me tenuto in braccio dai miei colleghi cubisti, che saluto caldamente.
2: Ma bello,
1: tanti bei ricordi.
2: Bello.
1: Tenuto su
0: un bel marinaretto.
2: Piccolino, quanti anni avevi? Pochissimi.
1: No, sembravo più giovane.
0: Era quanti ne avevi più o meno? 25?
1: Sì, 24.
0: No, andate su Pinocchio DJ, ragazzi. Iscrivetevi 24. Al canale solo perché questa foto vale. Foto vale. Da lì c'è ripartito tutto un revival come eravamo negli anni 90. E qualcuno ha scritto: mi piaceva gli anni 90 in cui la Pina cantava del brachetto e del gelato alla nocciola. Era un featuring con Antonella Ruggero di Mattia Bazzar.
2: Che lei nel 1996 ha realizzato questo album che si intitola Registrazioni Moderne, nel quale ha tirato in mezzo tutte le boy band o le girl band, tutti i giovani.
0: Sì, l'underground di
2: quel periodo lì.
1: Un bel progetto, perché lei era
0: insieme al marito, bravissimi. Sì. Loro, io la conobbi in quell'occasione. Una persona incredibile, incredibile sia lei che lui. E questa era la mia storia.

0: Madonna, mi commuove. Mi commuove veramente, perché io avevo 19 anni. Ero nell'età della maturità, perché sono stata bocciata. Ed ero, ero molto fan di questo album, molto fan tua, molto fan anche dei Subsonica, se
1: che
0: mi permetti.
1: Che io conobbi alla presentazione dell'album, anche loro pischellissimi. E vi ricordo che con gli OTR andammo a dirgli: ragazzi, la vostra versione è quella che ci è piaciuta di più, perché anche loro fecero una delle cover, sì. E loro dissero: ah, e per noi è la vostra. La loro era questa.

0: piangere. Forse perché ricordo le cose più belle di quello che erano.
1: Contenta di aver vissuto gli anni 90, non dico che sono meglio di

0: questi, sì, ognuno è legato a quella fase della vita in cui magari ha avuto accesso a delle cose, a delle esperienze. Tu cominciavi poi più tardi a lavorare in radio, cioè dipende, no? È brutto quando dici ai miei tempi, perché quella secondo me è una cosa che ti limita nella, nella piacevolezza di fluire con le stagioni.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Perché io veramente ho sempre detto, il giorno che dico ai miei tempi o la musica quando la facevo io, perché veramente vuol dire che hai...
2: Però posso dire che bell'album. Stasera
0: sì,
2: me lo riascolto.
0: Di album è bellissimi,
2: tutto,
0: ne sono usciti, bellissimi ne escono e bellissimi ne usciranno.
2: Oh!
0: Hola!

0: questo momento autunnale revival ha colpito pesantemente chi era all'ascolto.
1: Colpito e affondato. Vi faccio sentire un po' di messaggi.
2: Vai. Minchia Pina, mi hai fatto venire i brividi. Ho ascoltato questa canzone per secoli, per anni. Mamma mia, che bella.
0: Amori.
3: Raga, ma che ricordi che ci state risvegliando oggi.
4: Vale, anche a me mi viene da piangere. I Subsonica, Samuel, che crash.
0: Qua ragazzi, Torino ha risposto pesantissimamente.
5: No, vabbè, ciao, mi avete sbloccato un ricordo assurdo.
6: Grandi ragazzi, io pure sono un ragazzo degli anni 90 e nostalgico alla grande di quegli anni. Io Pina ti adoravo quel periodo.
1: Poi ha smesso.
0: Grazie a Dio ti sei ripreso, perché da certe storiacce se ne esce per fortuna. Ragazzi, arriva una quantità di roba. Sì. Io chiuderei il concetto così. Godetevela tutta, finestrini aperti,
7: dai,
0: che è stagione.
7: Bello!
0: E volevo dire ai Subsonica, per me questa era la versione preferita dell'album. Bravi!

0: ci stava. Ce n'era di bisogno, la stagione lo chiedeva.
1: Brava.
0: L'abbiamo passata.
2: Oh. È piaciuta tanto.
0: Gradita. Allora, erano i Subsonica con Per un'ora d'amore?
2: Sì, 1996 l'anno di pubblicazione.
0: Che stile.
2: 30 anni fa.
0: Ecco qua. Sì. Andiamo con
2: Gossip.
0: Dai. Oh.
2: Che si sposano.
1: Chi si sposa?
2: Zoe Kravitz con Harry Styles.
1: Come ti può dare fastidio questa cosa?
2: Abbastanza.
0: Ha tirato un cazzotto nel tavolo la
2: Marta. Ma io guarda, non tanto per Harry Styles, del quale non ho mai nutrito una grande passione carnale, diciamo, cioè sì, te lo farei, però cioè, non ci perdo la testa.
1: No, okay.
2: Ecco. Ma è lei che mi dà il nervoso.

0: famoso perché
1: era sempre vinta,
0: perché si fa tutti quelli che mi farei. Saluto mio marito che è in viaggio, certo, da Reggio Emilia.
1: Ciao,
0: per
1: Lele.
0: Amore,
1: ciao,
0: si fa
1: Lele.
0: Per dire. Si fa per dire. Comunque loro stanno insieme da un po', ormai li abbiamo monitorati. Lui è in tour, tra l'altro forse nel 2027 canterà in Italia al Circo Massimo. Lui l'ha chiesta in sposa.
1: Scusami, sempre qua.
0: È sempre
1: pure a
0: qua,
1: cantare,
0: esatto.
1: No?
0: L'ha chiesta in sposa qualche mese fa, anello di quelli che fighissimi, a cuscinetto, non so, a taglio cuscino incastonato in oro giallo. Lei l'ha seguito.
1: È talmente una roba chic che non sappiamo neanche cos'è.
2: Ma cosa vuoi sciccare?
1: Il taglio, del diamante,
0: taglio a cuscino. E lei l'ha seguito durante tutta l'estate in tour, li abbiamo visti a Città del Messico dove hanno fatto un picnic tra pasticcini e bibite, al Madison Square Garden lei era in prima fila a ballare. Adesso pare che stiano organizzando il matrimonio, ma ci mette un poco perché fanno una cerimonia per pochi intimi, come tra l'altro va tantissimo
1: ormai
0: in quest'ultimo periodo.
2: Sì, si chiamano
0: minimoni. Cioè, okay, la crasi,
1: matrimoni, minimoni.
0: Sì, la crasi tra mini e matrimoni. E per cui quelle cerimonie nelle quali inviti giusto lo stretto necessario, 10-15 persone, e ti fai un pranzo, una cena, un pomeriggio,
2: una merenda,
1: un drink e un canapè.
0: Siete in pochi, per cui c'è, cioè, massima attenzione al particolare. Magari puoi pensare a una bomboniera specifica, vale, per l'invitato.
1: Vale, veramente. Hai detto bomboniera?
0: Sì. No.
2: Cioè, che puoi pensare al il dettaglio qual è una bomboniera.
1: Minimoni?
0: Ma voi, io adesso posso chiedervi, però puoi togliere un attimo la base. Che fine ha fatto, se ce l'avete ancora?
2: Io la posata.
0: Ce l'hai?
2: Sì.
0: Ah, ce l'hai?
1: Sì, io non lo so. Potrebbe, non mi ricordo.
0: Perché io avevo dato la posata, il taglia torta.
2: Sì, come si chiama, taglia torta? No,
0: non lo so.
2: No, un nome.
0: Il taglia torta, comunque, in argento con i nostri nomi incisi.
2: Io ce li ho nella pelle incisi.
0: Pensavo non li aveste più.
1: No, ma secondo me secondo me,
2: ma lei, perché eravamo di più, se no avesse potuto fare la bomboniera che voleva. Scusa, stavi dicendo?
0: No, io? La mia?
2: No, perché hai detto avere pochi invitati.
0: Ah,
2: potersi concedere
0: allora la mia idea iniziale era far delle bottigliette di vodka, però per tutti.
1: Non ce le avremmo più avute, però.
0: No, non le avreste più avute. Magari personalizzato ognuno il suo cocktail, non lo so. Adesso ora come ora non mi viene. Vado avanti con Sandra Bullock, che ha visto astronavi aliene che volano in cielo.
2: Ok.
1: Ma
0: e
1: no,
0: dice,
1: ma è Starlink. Sono i satelliti.
0: No. Lei li ha visti 5 anni.
2: Lasciala stare. Scusa. Se li ha visti.
0: Li ha visti qualche anno fa, non l'ha detto a nessuno.
2: Brava.
1: Fatto bene.
0: Poi sono stati pubblicati i resoconti della CIA.
2: Certo.
0: Allora ha detto, raga, sono sollevata perché ho letto che altri hanno visto quello che ho visto io e quindi non sono matta. Gli alieni ci sono già tra noi, sono invisibili.
1: No, però ragazzi, se date una mano, perché qua è una situazione un po' complicata a livello mondiale. Se già che siete qua ci date una mano.
0: E chiudo con Katie Holmes, che ha pubblicato finalmente un post nel quale ufficializza la sua relazione con Jason Bird Yarmosky.
2: Ma l'abbiamo già data sta notizia?
0: No, l'abbiamo data in esclusiva perché ancora lei non aveva ufficializzato, sì, ma li avevamo già visti.
2: Scusa.
1: Mi ricordi come ti posizioni rispetto a lui?
2: Mi ricordi come ti chiami?
0: Valentina, Melina Dorina. Rispetto a lui bene, ma lei comunque non sbaglia, a noi ci piacciono i suoi.
1: Ok.
0: Sono abbastanza basici.
1: Però non ti scatena la rabbia di Zoe.
0: No.
1: Non sono quelli che...
0: No,
1: okay,
0: no.
1: Per loro, capire.
0: No, loro sono basici, sono una t-shirt
2: però
0: bianca.
2: La rabbia di Zoe l'ha taciuta, non l'ha...
0: No, la Zoe non...
2: Non la sta vivendo. Secondo me, all'improvviso...
1: Esplode, sì,
0: no,
1: sì,
0: che porto rispetto per suo padre, però...
1: Tanto vale.
2: Non porti rispetto per suo padre, te lo faresti. È un'altra cosa,
1: te
2: lo dico,
1: rispetto.
2: Sono due cose per cui ti puoi permettere anche di sbroccare.
0: E allora Zoe.
2: Antonella Ruggero, l'album si chiamava Registrazioni Moderne, ce l'avete chiesto e io ve l'ho detto.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Stop! Finalmente un po' di pace.
4: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente!
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
13: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
12: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
16: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
17: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Usuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
18: Legend every weekend on Radio DJ.
17: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: Allora, per quanto riguarda me, la Vale, non so te Diego e te Ciocca, ma per me la puntata era perfetta così, andava chiusa ora.
1: Sì, dovevamo salutarci adesso.
2: Per non abbastare il livello. Lo so, però ragazzi, per un'altra
0: però
2: mezz'ora.
0: Però è tipico nostro poi rovinare un sogno.
2: Guarda, ci penso io subito, se volete.
0: Oh, dai, fallo subito a freddo così, boom. Perché era, siamo partiti settembre, l'autunno,
1: ricordi.
0: Back in the days, i Subsonica, la Pina che rappa, Diego, Gogo Boy, cioè, quando uno dice il sogno, c'è ancora mezz'ora e lì noi non abbiamo le carte, non abbiamo la stoffa, non abbiamo i numeri,
2: la solidità, non abbiamo niente. Non abbiamo più niente.
0: Roviniamo
2: però
0: la puntata.
2: Ora
0: va bene,
2: vi do una notizia.
0: Cioè, sono tante altre volte, pazienza.
2: Vi do una notizia che ha dentro di sé degli aspetti controversi anche con me stesso, però visto che abbiamo mosso un po' la memoria, vi parlo di una pratica che adesso ci vogliono proporre, come una pratica che ci fa stare benissimo. È un modo di lavare i pavimenti e per spiegarvelo ho chiesto a Ciocca di mettere questo brano.
3: Canta, signori, canta.
0: Quante volte? Diego ce la canta continuamente.
1: Però non in questa versione.
2: E io sono Cenerentola e voi due siete Cenerentola e Anastasia.
0: Sempre.
1: Andrebbe ripescata la nostra foto al matrimonio
2: canta,
1: tuo.
2: Canta, signore.
3: No.
0: Quell'immagine della donna che lava.
2: Infatti, allora ve lo dico, la notizia da un certo punto di vista può essere presa così. Vogliono romanticizzarci un lavoro pesante, ok? Però ci dicono.
0: Però io ci casco perché a me il lavoro pesante di pulizia mi fa.
2: Allora, di cosa sto parlando? Quando Cenerentola canta questa canzone, sta lavando i pavimenti del salone.
1: Passa la cera.
2: Ma
1: proprio.
2: Come lo lava il pavimento? In ginocchio. Cioè, ci dicono che il Feng Shui ci spiega quanto fa bene lavare i pavimenti in ginocchio.
1: Ma scusa, il Feng Shui però no. Non è una pratica da personal trainer.
0: Infatti,
1: cioè,
0: secondo me è una fake news.
2: No.
1: È una cosa di come posizioni mobili e l'energia.
2: Genoveffa e Anastasia, se mi fate parlare.
0: Ok,
2: Feng Shui dice che noi dobbiamo, che la casa è, diciamo, il luogo materiale del nostro animo. Quindi ciò che spostiamo, puliamo,

0: come entriamo in contatto con ciò che c'è di materico nella casa.
1: Oh.
0: Allora, dice, il gesto di inginocchiarsi, toccare il pavimento, che è la base del nostro nido, capito? E pulire, proprio come il maestro Miyagi, metti la cera, togli la cera, cioè con questi gesti, meglio verso l'esterno, ma secondo me con l'interno fai il petto, con l'esterno fai le spalle. Comunque, questo gesto qua è un gesto

0: Se lo devi fare, fallo.
1: Sì,
0: Questa è
1: allora.
0: la mia aga. Sono io. Dice così: se lo devi fare, e allora fallo.
1: Però, per chiudere velocemente, da una parte, secondo me, la cosa è pulite casa anche con i robottini, con quello che avete trovato, pulite velocemente. Se volete, ogni tanto, in un angolo, una stanzetta, dedicatevi a questa pratica che vi fa rilassare, ma non usando prodotti chimici, perché siete così vicini al pavimento che le esalazioni fanno male. E a questo proposito vi dico, la scienza ci tiene a dire, va bene la pulizia, carapina, ma qua non esiste
0: non mi...
2: Però quando è troppo è troppo.
0: Valentina.
2: Quando
1: no,
2: è troppo,
0: Valentina.
1: Sai qual è la notizia? Che per quanto tu usi un prodotto che toglie qualunque microbo, nel giro di 40 minuti...
2: Arrivano.
0: Io in quei 40 minuti mi arrecreo e vi sopporto.
2: Intanto tu a casa, a Selvino, adesso hai un'insalata di riso che ti ha preso i vestiti.
0: Madonna, non vedo l'ora. Voglio filmare ogni istante di lei, soprattutto vedere lei in questa settimana che vestiti mi hai scelto per accogliermi, perché ne avrà messi, avrà fatto
2: messi
0: dei cambi.
1: Che poi c'è dentro il tonno,
0: capisci? No, ragazzi, tonno e formaggio.
1: Era buona, mamma, era buona. Finito la notizia, comunque è così.
2: Ok.
0: Boh.

0: 18:42, pieno di gente che lava i pavimenti sdraiata in ginocchio, proprio che gli piace. Oh, gli piace. Piace.
1: Bene.
0: Valentina dice: mi piace da morire. Mi rasserena. Pulire in ginocchio il battiscopa è per me meditazione.
2: Bellissimo.
1: A comunque, posto. L'Abramovic ti fa pagare $600 per andare da lei a fare queste cose, eh? Contare i chicchi di riso, pulire i pavimenti in ginocchio.
2: Ah, vedi?
1: Pulire battiscopa a mano, i suoi.
0: Caccia mia.
2: No, stati zitta, Pina. No,
1: ha fatto il centro per la meditazione.
0: Fatti forza.
1: Performance.
2: Fatte tue.
0: Brava, bravissima.
2: C'è una pratica che mettiamo in atto tutti, sicuramente, non dico tutti i giorni, ma molto spesso, che è quella di chiudersi in bagno. Non solo per espletare i propri bisogni, ma proprio ti chiudi in bagno e ti prendi il tuo tempo. Ed è...
0: No?
2: Mai?
1: Ma neanche tantissimo.
2: No?
1: No. Però.
2: Beh, però tu vai in bagno e ti fai quelle lunghe docce, quei lunghi scrub.
0: Quello sì, non è lo scrabbone.
2: Non
0: sì,
2: è allungare all'infinito la seduta sul WC, è proprio a campeggiare in bagno per ripigliarsi. Può essere i 5 minuti dai figli che stanno
1: certo.
2: Cioè, al lavoro, a un certo punto ti chiudi in bagno per ripigliarti.
1: Giusto.
2: Perché questo? Perché in bagno hai la possibilità di chiuderti senza dover giustificare quella porta chiusa.
1: Lo faccio qua in redazione ogni tanto. Quando
0: Diego, ma non ti
1: quando l'aria
0: nessuno.
1: Si taglia, io esco.
2: Quando si taglia l'aria, dai.
1: Dai, si taglia. Dove la prendete con
2: no.
1: quello che guardiamo.
2: Però il bagno ti garantisce una privacy a prova di giudizio, capito?
1: Vero.
2: Cioè, anche all'interno
0: capito,
2: di casa
0: capito.
2: Tua.
0: Sì,
2: anche
0: sì,
2: all'interno
0: sì.
2: di casa tua.
0: E quindi stai e ognuno fa poi il suo, c'è chi legge, c'è chi attende, chi guarda il telefono, chi appunto fa delle lunghe docce o dei lunghi bagni.
1: Mamme e papà ci avete chiamato in tante a volte dal bagno appunto per ripararvi, abbiamo fatto anche dei messaggi di glielo diciamo noi in cui uno dei due era chiuso in bagno.
0: A voglia.
1: Quindi
0: è vero. Tante mamme chiuse in bagno con fuori dei figli, mamma e loro basta.
2: Mamma fai questo, mamma fai
1: È una scialuppa.
0: Voglia. Va bene.
2: Siamo
0: tanto così da aver rovinato una puntata.
2: Lo so.
0: Abbiamo ancora tempo, tanto che l'abbiamo già rovinata.
1: Io guardo quelle altre notizie, ragazze.
0: No.
1: Ai.
2: Però ciò che aiuta
0: ci peccato però. No, ma va, lui si tira via.
2: Metti un disco.
0: Però. No, che peccato però. Era una bellissima puntata.
1: Dai. Vabbè.
0: Vabbò.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: tirato i remi in barca. La vale pure a te, però, no, a te l'onere. Io ho messo perché le pinne. Non è più l'onore.
1: No, no.
2: Devi sopportarci e supportarci.
1: Sì, certo.
0: E chiudere una puntata che era stata stupenda fino alle 18:30. Da che è scattato quel momento un inferno.
2: No.
1: Metti che a quest'ora, alle 18:47, una persona si domandi: ma qual è adesso il prossimo gancio del marketing a cui mi impiglierò, essendo un pesce che abbocca facilmente, tipo sì. Noi? Ve lo dico, si chiama Fragrance Wardrobe. Di che cosa si tratta? Si tratta di questa nuova consapevolezza dei
0: profumi.
1: Ce l'ho
0: già, mi sa.
1: Sì, anch'io. Dei profumi. Per cui una volta c'era il tuo profumo, te lo scegli, poi magari ogni tanto nella vita cambi.
0: Allora
1: però quello, metti quel profumo, lo metti. Se lo metti, metti quello, se no non lo metti.
0: No, no, io ne metto mille.
1: Mentre il guardaroba dei profumi è 3-4 fragranzine diverse, ma non profumi costosi, a volte sono oli essenziali,
0: che
1: ti metti in base a
0: il tipo
1: di abiti, tipo di occasione, umore e stagione.
0: L'umore è dato dal tipo di abiti e dall'umore.
1: No.
0: Gli abiti sono dati dall'umore. Cos'erano le tre cose?
2: Era fragranza, umore.
1: No, fragranza, no, ok. No. L'umore, l'occasione, gli abiti e la stagione.
0: La stagione è dalla stagione e l'umore ti danno gli abiti.
1: Allora,
0: no.
2: Sì, la stagione, l'umore ti danno gli abiti e il profumo.
1: No, è un cerchio, quindi parti da dove vuoi.
0: È come dici tu.
1: Perché il consiglio che danno però è attenzione, perché ci sono profumi che ci piacciono in inverno perché sono buoni con il freddo fuori e il caldo in casa, e profumi invece che esplodono con il caldo, ma poi con l'umido sembrano cane bagnato.
0: Sì, quindi soffocano.
1: Quindi vuoi non spendere dei soldi che non abbiamo anche per avere
2: poi i profumi, per carità,
1: 5 profumi.
2: Se la merita tutta. No, i profumi se la meritano tutta, però costano tantissimo.
0: Sì, ma io tu compri quelli di settima che compriamo io e Diego continuamente, stai da Dio.
1: Ho comprato gli oli essenziali anche dai monaci di Camaldoli, dagli eremiti di Camaldoli al cedro. Compri delle cose così ho comprato in Marocco dei fiori d'arancio.
2: Buoni quelli. Io ho ancora i fiori d'arancio che ci portò a Ciocca, pensa.
1: Vedi?
2: Quant'era? 10 anni fa.
1: È stato un momento.
0: No,
1: però dire.
0: Avevo frainteso il titolo della notizia. Secondo
2: Anch'io.
0: Me
2: lo io sapevo. Pensavo fossero profumi per gli armadi.
1: Che comunque servirebbero.
0: Io ce li ho.
1: Che tipo...
2: Sì, cos'hai? Quei pezzi di carta?
0: No, quelle bustine, perché comunque l'armadio chiuso.
1: No, poi metti quelle magliette.
0: No, poi se fai la stagione è stanco. Cioè, e poi le tarme esistono, ragazzi, continuano a esistere, nonostante siamo nel 10.000.
1: Nonostante, certo, speriamo anche.
0: No, è vero, perché dici, dai, ormai...
1: Sono anche delle farfalline in studio.
2: Pina pensava di aver ucciso, però se prima avete sentito questo, era Pina che tentava di aver ucciso.
1: No, è farfalline che girano.
0: Ma farfallina o zanzara?
2: No, è farfallina.
0: Ah, ok.
2: Stiamo andando a male.
1: Sì.
0: Sono moscerini della frutta, di noi marci, stanchi. Però senti come chiudiamo. Questo ci

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
12: Todis, buongiorno convenienza.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
15: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
17: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
18: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
19: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22.

0: settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
5: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca poco alle 19. DJ!
3: Buonasera, dalla redazione di DJ abbiamo già scelto gli obiettivi da colpire per rispondere agli attacchi russi, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che nelle scorse ore un drone kamikaze di Mosca ha colpito la sede dell'intelligence ucraina nel centro di Kiev, ferendo 9 persone. Zelensky ha garantito che verrà scelto il momento migliore perché la vendetta sia più efficace. Intanto gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner nel weekend dovrebbero recarsi, e il condizionale è d'obbligo, prima a Mosca e poi a Kiev. Zelensky annuncia che durante la visita l'Ucraina sospenderà gli attacchi aerei e chiede alla Russia di fare altrettanto per garantire il normale funzionamento dello spazio aereo. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il governo procederà poi con aiuti selettivi in base alle fasce di reddito. E intanto i prezzi alla pompa di diesel e benzina sono i più alti di sempre. Tajani dice il governo interviene, ma il problema è legato alla vicenda internazionale. Sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'appalto e indotto dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente al governo. Lunedì si terrà l'autopsia sul corpo di Lorena, la 45enne rapita e poi gettata da un cavalcavia della A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Il suo assassino, il suo ex 36enne, si è suicidato gettandosi a sua volta nel vuoto all'arrivo della polizia. La procura di Firenze indaga sulla premeditazione. Forse Lorena è stata uccisa prima di essere buttata giù dal ponte. Sarà un ultimo weekend bollente sia sulle strade sia per le temperature. Domani e domenica bollino rosso su strade e autostrade, con oltre 27 milioni di veicoli in circolazione prima della riapertura delle scuole. Un rientro contrassegnato anche dalla sesta ondata di caldo, con il termometro che toccherà punte di 38 gradi. Il gran caldo durerà fino a mercoledì, quando è prevista una nuova perturbazione. Gli Oasis sono sbarcati a Venezia, accolti da un gruppo di fan all'aeroporto. Domani i fratelli Gallagher saranno protagonisti della mostra del cinema. Al Lido verrà presentato il documentario Oasis Don't Look Back in Anger. Tra i film presentati oggi anche quello di Edoardo Gabriellini, La città dei vivi, che ripercorre uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni, l'omicidio di Luca Varani. Lo sport e il calcio stasera in campo Genoa-Como, anticipo della terza giornata di campionato. Infine la Formula 1. George Russell su Mercedes è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP di Monza. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Si torna in pista domani alle 12.30 per l'ultima sessione di prove libere. Radio DJ.

0: Informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
6: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
7: Li cerchiamo.
8: Li troviamo.
7: Li perdiamo.
8: Ma
7: non so dove ho messo il primo disco.
8: Io l'avevo dato a te.
7: Vabbè, Pagax, mettine uno a caso, dai. I know.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Non so più come fare suoni per far capire che comunque siamo in onda.
1: Fai i suoni ASMR.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma pensato per farvi apprezzare ancora di più il weekend. Perché così dice, non sono in onda, tutto sommato è una buona notizia. Sì. Oggi è

0: Venerdì 4 settembre 2026, compleanno di due grandi patrioti che hanno assistito a quei momenti storici che hanno fatto la nostra nazione.
1: Sì.
0: Luigi Cadorna e Amadeus.
1: Oh.
0: Facciamo gli auguri sia al generale che a Amadeus. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Clima, l'ONU lancia l'allarme per il Super El Niño e invita i grandi del mondo a costruire un'arca.
0: Questo per dirvi.
1: Basta,
0: per dirvi.
1: Questa è l'unica soluzione.
0: Bari, al via la festa di Fratelli d'Italia per il governo più longevo, soddisfazione da parte di Giorgia Meloni, l'obiettivo sono altri 5 anni di governo, al via anche la festa del centro-sinistra per l'opposizione più longeva,
1: ecco.
0: Soddisfazione da parte di Elly Schlein, l'obiettivo sono altri 5 anni di opposizione.
1: Mi sa che ce la stiamo facendo,
0: guarda.
1: Italia contro l'emergenza caldo nelle scuole, il governo pensa ai condizionatori e a non ricostruire i tetti crollati.
0: Guarda,
1: semplice.
0: Che un'idea, eh?
1: Semplice.
0: Così passa l'aria. Germania, domenica le elezioni, favorita l'estrema destra che assicura, stavolta, cattivi.
1: Ma no.
0: Questa è una vecchia barzelletta ricicciata, però ci stava bene. La raccontava sempre Berlusconi, peraltro.
1: Beh, che ringraziamo per il materiale. Rai, arriva il primo programma condotto da un avatar di un'intelligenza artificiale, amico di un avatar vicino al governo.
0: Evidentemente.
1: È andata così.
0: Non può condurre in Rai. Riccione, i Pooh costretti a interrompere il concerto per un problema tecnico. Non succedeva dal 1834.
1: Ti devi sciacquare la bocca, capito? Quando parli dei Pooh. Rispetto. Roma. La polizia scopre un baby rider di 9 anni. L'azienda di consegne avvia le ricerche e si dice pronta a riprendersi il triciclo.
0: Londra, la cattedrale di San Paolo ospiterà serate con DJ, ma spiegano gli organizzatori sarà un DJ della Madonna. Quindi alla fine ci siamo dentro.
1: Tecnologia, OpenAI presenta GPT-6 Astra, un'intelligenza artificiale talmente avanzata che aveva sconsigliato la sua creazione.
0: Questo per dirvi.
1: E l'ha detto.
0: Sport, finita la squalifica per un mese inflitta a Nick Kyrgios, il tennista risultato positivo alla cocaina può dunque ricominciare a tirare.
1: Oi! Calcio, l'Ucraina sogna di ospitare i mondiali nel 2042 insieme alle nazioni che saranno rimaste.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Ciao Chiara e Ciccio, oggi ce l'ho. Passion Boys, patronano gli amori di Dio. Ah. Ciao Massimo da Torino.
1: Devo dire, non ci avevamo pensato a questa interpretazione. No, però sì, effettivamente oggi torneranno gli amori di Dio.
2: Ma non è su tutti i giornali questa notizia.
1: Più che altro, grazie al cielo, c'è ancora tempo. Prima di spiegarvi perché abbiamo scelto It's a Sin dei Passion Boys ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in regia c'è Francesco Pagax Paganelli e in redazione è tornata Agnese. Ciao Agnese.
3: Buonasera.
1: Così siamo ufficialmente al completo. Dicevo, prima di spiegarvi perché abbiamo scelto questa nazione, questa canzone, ora devo mandare un messaggio. Perché
2: a chi?
1: Durante il notiziario noi ovviamente facciamo battute di satira, quindi ci sta che qualcuno si incazzi, che arrivi quello. Cioè tutti i giorni riceviamo messaggi di qualcuno incazzato che chiede la nostra testa a Linus. Però,
2: Stalin e Lenin conducono questo programma.
1: Sì, esatto. Però questo messaggio mi ha completamente spiazzato.
4: No dai, Chiara, Ciccio, come fate a dire che Cadone era un patriota? Era un pazzo sanguinario, faceva fucilare la gente per le minime stronzate, mandava le truppe all'assalto di fronte alle mitragliatrici secondo un concetto medievale della guerra, non tenendo conto che questi qua venivano falciati. Avanti, un'altra batteria.
3: Dai.
4: Tanto le minchie erano figli suoi, lui il pallottole non è mai preso col gran... Vabbè, mi contengo.
2: C'è del livore nei confronti di Luigi Cadorna.
1: Ma scusa, guarda, mi dispiace, no, cioè io ho visto Nati oggi, ho visto Cadorna.
2: Hai toccato un tasto sensibile. Okay?
1: Cioè,
2: tu sun.
1: Posso dire, non si può più dire niente.
2: No, non si può dire.
1: Ma scusa, non c'è
2: Cadorna...
1: una piazza dedicata a Cadorna?
2: C'è una fermata della metropolitana e una stazione a Milano addirittura.
1: Subito da cancellare Cadorna, scusa, chiedo scusa.
2: Chiedo scusa.
1: Però qualcuno ha indovinato perché abbiamo scelto It's a Sin dei Pet Shop Boys.
5: La notizia è che il Vaticano ha creato un nuovo peccato, i crimini contro la natura.
1: Esatto, Chiara, allora, spiegaci meglio. Meno. Ne hanno già parlato Vic e Mari, lo sappiamo, ma era una notizia troppo ghiotta per non poterla affrontare.
2: Giusti. Allora, in realtà non è ancora ufficialmente un peccato, nel senso che non è stato inserito nel catechismo da Papa Leone XIV. Però si sta lavorando in quella direzione. È nato, la Commissione Teologica Internazionale, diciamo, ha proposto il peccato contro il creato e contro il creatore, che si inserisce nel solco già creato dal precedente Papa, cioè Papa Francesco, che aveva parlato di peccato ecologico.
1: Oh.
2: Solo che loro hanno detto, scusami, però peccato ecologico se suona poco... teologico, no? Suona poco religioso, poco morale, così. Sì. Se tu ci pensi, l'ambiente
1: è creato.
2: La religione è il creato, nel senso che il creatore, cioè Dio, ha dato agli uomini la responsabilità di curare l'ambiente,
1: quindi
2: il creato.
1: Quindi chi non rispetta l'ambiente fa peccato contro il creato e quindi anche contro il creatore.
2: È disobbedienza a Dio e quindi questa cosa vale per tutti, cioè... Per noi, ovvio che non è che se prendi troppo l'auto diventi un peccatore.
1: Invece sì, dovresti, secondo me.
2: Però devi stare attento.
1: Butti la carta nella plastica.
2: Mamma mia, quello...
1: Peccatore.
2: Sì.
1: Peccatore.
2: Ma vale anche come responsabilità collettiva, peccato sociale, quindi anche per, ad esempio, le aziende o le nazioni.
1: Ora io sono sicurissimo.

0: sicurissimo, 100%, che dopo questa notizia migliaia di inquinatori diranno: oh, ferma no, tutto! Allora adesso inversione a U, svolta green, cambiamo completamente. Anche perché, ragazzi, adesso l'avrete sentito che sta arrivando il Super El Niño.
1: Sì, sì.
0: E adesso
1: che non è un ballo di gruppo, è una roba più grave.
0: Credo anche no, un po'.
1: È terrificante. Noi siamo qua, facciamo le battute, è tutto divertente.
0: Sì, noi siamo qui a parlare delle cose belle, della legge elettorale, no?
1: Sì.
0: Poi.
1: Sì.
0: E nel frattempo quello che succede attorno a noi è
1: il creato. Usiamo
0: ecco,
1: questo
0: diciamo
1: termine
0: così,
1: il creato
0: si ribella.
1: Ma a posto.
0: Comunque,
1: a posto.
0: Facciamo così: la notizia l'abbiamo data. Tra un attimo, su questa notizia, anche stasera, come sempre, al 347 342 5220 facciamo chiacchiericcio insieme. Se volete fare coming out e dichiararvi peccatori contro il creato, noi siamo qui e vi ascoltiamo.
1: Mi piace.

0: C'è sempre questo momento un po' imbarazzante durante i dischi in cui ci chiediamo: ma è la prima volta che passiamo questo disco?
1: Ma secondo me sì.
0: Secondo me sì. Quindi, sì, sì. E quindi con forse Pagax tu ce l'hai nelle orecchie perché è già passato in radio, ma non da noi. E quindi lo disannunciamo: Birth più in alto, nuovo disco che passiamo con gioia in questa nuova stagione di Chiacchiericcio. Raga, noi volevamo parlare di clima e di cambiamento climatico, perché comunque pensiamo sia, come dire, un argomento importante.
1: Sì.
0: Però dobbiamo unirci alla schiera di quelli che a questo tema così urgente antepongono delle cose molto molto più importanti.
1: Molto più gravi.
2: Ciao Chiacchiericci. Cadorna non solo mandava al massacro la gente, ma è il generale di Caporetto. Ed è curioso che in Italia abbiano intitolato un sacco di piazze, sì, stazioni della metropolitana e cose a Cadorna e nessuna a Caporetto.
0: Sì.
2: Curioso, molto italiano.
0: Va bene, però non ci fate
1: Caporetto, la stazione di Caporetto, però fa confusione.
0: Ma anche perché Caporetto, adesso io ho sentito qualche conferenza di Barbero e lì finisce la mia conoscenza di quel mondo lì, è stata una disfatta. Ma perché dobbiamo parlare di questo?
1: No,
0: di
1: per
0: questo?
1: Quello dico, noi celebriamo il generale della disfatta.
0: Chiara, ma non è il tema

0: la puntata.
1: Non lo so, Ciccio, però tu fai queste cose controverse.
0: Scusami. Cioè, allora, stiamo parlando.
1: Vabbè che è finito il walk, però allora, mi metterei a dire benedicador.
0: Stiamo parlando di clima. Possiamo parlare per un attimo di quello che sta accadendo? Per financo il Santo Padre
1: ha detto. Ma è importante il clima, ma è importante che c'è il Niño, ci saranno 60 gradi la neve ad agosto.
0: Financo,
1: no, neanche.
0: Financo magari. Il Santo Padre, no, ha detto, sì. Ragazzi, mettiamo un peccato, perché di quello stiamo parlando, sì, mettiamo il peccato, sì, climatico per chi inquina
1: contro
0: il creato.
1: Creato e contro il creatore.
0: E giustamente qualche ascoltatore ci chiede.
2: Ricci, buonasera, ma allora io che... ho l'impianto fotovoltaico, riciclo l'acqua, è tutto un circolo, anzi la mia casa è a costo zero rispetto a quello che genero di elettricità e di energia, che sono io, santo subito.
0: Esatto, sì, esatto, sì. Avrai un posto in paradiso, peraltro.
1: A meno che non fai altro, però tipo nel sottoscala.
0: Cos'hai? Dei rifiuti nucleari?
1: Esatto. No, non lo so, non lo so.
0: Sotto. Comunque, nuovo reato contro il creato. Interessante, sì. Si aggiunge alla, sì, lista dei creati.
1: Dei peccati.
0: Dei peccati, scusate, vedete, sì, la formazione cattolica che unisce il peccato e il reato. E vostro peccato preferito? Al volo, io, così, secco.
3: L'accidia, ma di nome.
0: L'accidia.
1: L'accidia per il nome.
0: L'accidia.
1: Ma che mi piace praticare o che mi piace?
0: No, che senti tuo.
1: Che mi sento vicina. Sì. Ma la gola. La gola, sì, forse la gola, è quello.
0: La
1: più
0: superbia, no?
1: Guarda. Io sono mica quella che ha detto di Lucio Carrara che era un bravo coso, Quello mi sembra un atteggiamento super.
0: Agnese?
4: No, la gola anch'io.
0: La gola, sì. Però non...
1: Sto pensando, la vanità, forse anche un po' di vanità.
0: Scusami, i sette peccati capitali sono... Vai. Allora, gola.
1: Gola.
0: Invidia.
1: Invidia. Ah no, l'invidia. No, l'invidia è il mio peccato preferito. È brutta, ma è praticarla è...
0: Gola. Invidia, accidia, lussuria, pisolo,
1: no,
0: mio prisco,
1: no.
3: Superbia, no?
1: Superbia, l'abbiamo detto.
4: Lira, l'avete detto.
1: Lira, no?
0: Brava, l'Iran.
1: No, l'Iran.
0: E a questo punto,
1: E a questo punto
0: cambiamento climatico. Ragazza, devo mettere il disco, ma non abbiamo detto niente.
1: Non abbiamo detto niente.
0: Non abbiamo detto
1: invece
0: niente.
1: Prima.
0: Vabbè, qual è il vostro peccato?
1: Qual è il vostro generale preferito, ragazzi, anche lui faceva delle cose che...
0: Linus, se stai all'ascolto, questa è RTL Radio 102.5. No. Una la ricordi e una no. Non mi ricordo.
1: La lascia a casa.
0: Per fortuna la musica, guarda, arrivano i Coldplay su Radio DJ.

0: generale preferito, vogliamo parlare di Rommel che per sbaglio finito in mezzo all'accampamento avversario, dai, come si fa a non amarlo?
1: Ma non è la puntata non è il vostro generale militare preferito,
2: è
1: anche
2: militare
1: perché...
2: ancora in servizio,
1: esatto,
2: stai sottolineando perché pensi che dicano un certo generale.
1: No, non lo so, non lo so, però effettivamente la puntata ha preso quella piega, mannaggia a me, e quando ho aperto citando il generale Cadorna, perché
2: mai più,
1: si sono ribellati tutti, ammutinati. Come si dice quando nell'esercito uno lascia l'esercito?
2: Ammutinamento, no?
1: No, c'è un nome, diserzione.
2: Disertato.
1: Hanno disertato tutti. Senti il messaggio di Vale, che però almeno ci spiega la differenza fra i vari Cadorni, diciamo così.
3: Scusate, ma il generale di Caporetto era il figlio del patriota, quindi sono due persone distinte. E la stazione è intitolata al padre, che era il patriota, non il generale.
1: Allora facciamo ordine.
3: I soldati,
1: aspetta, facciamo ordine.
2: Purtroppo no.
1: Allora. Luigi Cadorna è il generale di Caporetto.
2: Sì, che è figlio di Raffaele Cadorna.
1: Che è quello con cui gli ascoltatori sono incazzati. Insomma,
2: sono incazzati con Luigi.
1: Luigi Cadorna è quello di Caporetto.
2: Sì, è quello di Caporetto. Infatti c'è stata, mi sa, della confusione qua. No, perché pensava che magari il piazzale non fosse dedicato a Luigi, ma a Raffaele.
1: E dedicato al piazzale.
2: Luigi.
1: Allora, scusami.
2: È andata così.
1: Guarda,
2: ragazzi,
1: non pensavo avrei mai detto questa frase in vita mia, ma meno male che adesso arrivano gli amori di Dio, così questa prima mezz'ora la resettiamo.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
12: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Amami.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler.

0: Premier, il gallo del pulito.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
8: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Puntata No Sense di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Siamo partiti da Cadorna, poi abbiamo parlato di crisi climatica e adesso arrivano gli amori di Dio. Ma aspetta a lanciare la base, la facciamo lanciare ai veri protagonisti di questo momento, cioè i giovanissimi.
1: Ciao Chiacchiericci, noi adoriamo gli amori di Dio, abbiamo aspettato tutto agosto.
2: Ciao. Anita, 10 anni.
3: Alberto, 8 anni.
2: Voghera.
4: Ciao amici che ci mandate i messaggini, non pensate ai generali ma agli amori di Dio, che sono bravi, non fanno le guerre, non fanno fare brutte figure come quelle che ha fatto Ciccio Lancia.
0: Allora, per chi non sapesse, per chi... basta, non è che quest'anno facciamo la sigla di un minuto e mezzo.
4: Ah no?
0: Per chi non sapesse cosa sono gli amori di Dio, buon per lui, ma in generale
4: noi siamo
0: un programma che si occupa di attualità. Però una volta alla settimana, il venerdì nell'ultima mezz'ora, facciamo quello che fanno i giornali, cioè parliamo di teneri animaletti per attirare la vostra attenzione, fare clickbait, direbbero i giovani. E fin qui niente di male, inspiegabile perché Chiara lo faccia con una voce insopportabile.
4: Perché è impossibile non parlare con gli animaletti così.
0: Vuole essere la nuova me contro te, a cui facciamo gli auguri perché domani si sposano.
4: E non ci hanno invitato.
0: E non ci hanno invitato.
5: E si può andare.
0: Forse perché ci vedono come competitor, probabilmente. Qual è la prima notizia di oggi, Chiara?
4: Amici, abbiamo degli aggiornamenti, perché noi ci siamo lasciati a luglio, ma insomma ci sono state delle evoluzioni per degli animaletti di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione.
0: I cacapò?
4: Sì.
0: Lo vedi.
4: C'è un aggiornamento perché l'1 settembre è stato ufficializzato il numero di pulcini di cacapò che adesso sono ufficialmente cacapò. Cioè, nel senso, lo erano anche prima.
0: Perché
4: però
0: quando il cacapò è cacapino, non è cacapò.
4: No, nel senso che, sai, è una fase un po' fragile e quindi dicono.
0: Ah, quindi basta un attimo per tac.
4: No, da un attimo per tac. Però, insomma, adesso sono insieme anche i cacapò grandi.
0: Sono cacapò ufficiali.
4: 90 pulcini sono diventati cacapò ufficialmente.
0: Sì, si sono
4: si sono cacapottati. E adesso i cacapò sono 325, che è il numero più alto da 75 anni. Auguri a tutti i cacapò.
0: Questa è una bellissima notizia.
4: Sì, è una cosa bellissima.
0: Quindi non sono più in via d'estinzione, sono comunque protetti.
4: Comunque sono pochi,
0: cioè, però stanno crescendo.
4: Però stanno diventando sempre di più, quindi il programma che preserva i cacapò funziona.
0: Pensa fra qualche anno, quando saremo invasi dai cacapò e ci saranno dei programmi elettorali che parleranno di remigrazione dei cacapò.
4: Cacapò, ricordiamo che sono dei pappagalli grassi che non riescono a volare.
0: Sì, sono i nostri preferiti.
4: Sono i nostri preferiti.
0: Ci riconosciamo.
4: Però abbiamo una seconda notizia, che era proprio l'ultimo amore di Dio che abbiamo dato.
0: Sì.
4: Riguardava la Fat Marmot Week, cioè la settimana della marmotta grassa.
0: Certamente.
4: E la premiazione della marmotta grassa più bella.
0: Sì.
4: Abbiamo il vincitore.
0: Oh.
4: Il vincitore si chiama Dawn. Che è un maschio. Dawn, che vuol dire tramonto.
0: Tramonto. Dawn.
4: Dawn.
0: Sì.
4: È un maschio, dalla sua biografia sappiamo che ha avuto tanti marmottini nella sua vita e gli piace leccare le pietre e
0: senti, ognuno ha i suoi gusti, va bene?
4: In cerca di sale, perché io non lo sapevo, ma le marmotte sono ghiotte di sale.
0: Okay.
4: Solo che in montagna, immagino sia
0: non hanno
4: difficile, stessero al mare.
0: Non hanno la pressione altissima?
4: Non credo ne trovino tanto, cioè fossero al mare sarebbe complicato, però
0: quindi
4: in
0: sono
4: montagna.
0: Ghiotte di sale, ma non ne trovano tanto, quindi è anche un piatto un po' prelibato, per dire.
4: Ha raddoppiato il suo peso, quindi è passato da 2,5 kg a 5,9 kg.
5: Urca.
0: Una marmotta di 5 kg.
4: Eh sì, perché devono mettere grasso per l'inverno.
0: Ok, perché vanno,
4: perché fa freddo. Fa freddo. Adesso vediamo.
0: Sempre preparatissima.
4: Dipende dal nigno.
0: Dipende
4: credo,
0: dal super nigno, magari mai non ci andranno.
4: Magari stanno grassi così tutto il tempo.
0: Complimenti a Dawn, strano che non hai detto che mi somiglia la marmotta.
4: Non ti somiglia tanto.
0: Perché?
4: Ti assomiglia più un cacapò.
0: Mi assomiglia più un cacapò.
4: Sì. Perché la marmotta è tutta sghiacciata.
0: Ok, abbiamo dato degli aggiornamenti.
4: Non ha il collo, cioè non so come dire, è tutta... Okay.
0: Abbiamo dato degli aggiornamenti su notizie che avevamo lasciato in sospeso l'anno scorso. Prossimo intervento diamo un po' di attualità. Stiamo un po' più sul pezzo.
4: Ammazza temi forti.
0: Perfetto, vuoi annunciare tu il prossimo disco con questa voce insopportabile?
4: Adesso mettiamo Serenamente con Giulia.
0: Non è vero.
4: Giulia e Brescia.
0: No, non è vero.
4: Mettiamo una canzone prima che è Destiny's Child, Say My Name. Dillo così il mio nome.

0: Ragazzi, non ho grossi sentimenti rispetto a Cadorna, ma Don vuol dire alba.
1: Giusto.
0: Vai, senti.
1: Giusto, ci siamo confusi, anzi ci siamo, sei confusa.
2: Ma sono confusa.
1: Ragazzi, ha detto
2: ho confuso anche il disco.
1: Don che vuol dire?
2: Alba.
1: Alba, quindi. Stiamo
2: Parietti.
1: Parietti. Non serviva. Stiamo facendo gli amori di Dio, quella mezz'ora del venerdì in cui parliamo di teneri animaletti. E Chiara, qual è la seconda notizia a quattro zampe che ci racconti?
2: Beh, che questa è una notizia di cronaca.
1: Attenzione, vuoi che metto la base notiziaria?
2: Siamo... No.
1: Ok.
2: Siamo in provincia di Treviso.
1: Treviso.
2: A Pieve del Grappa.
1: Ok.
2: E c'è una casa dove c'è un'oca da guardia. Un'oca da guardia.
1: No, guarda che le oche da guardia, adesso so che state pensando, ah oh, sì, le oche.
2: Stupide.
1: In realtà le oche da guardia sono anche storicamente famose, no?
2: Sì.
1: Cadorna. No, scherzo.
2: Un'oca da guardia che si chiama Yuki.
1: Yuki.
2: Che è stata proprio presa e addestrata per essere un'oca da guardia dai suoi padroncini. Cioè, no, i suoi. Nel caso delle oche si dice umani di riferimento.
1: Non lo so. Se non lo sai tu, io.
2: Non lo so, non chiedo a te che hai parlato di Cadorna fino adesso.
1: No, infatti.
2: Elogiandolo.
1: Però, perdonami, scusami, fermati un attimo. Adesso ho un dubbio. L'oca da guardia, in realtà, che cosa fa? Sta lì,
2: avvisa.
1: Guardia, diciamo così.
2: Esatto.
1: E
3: soffia tantissimo.
1: Soffia.
3: Soffiano le oche.
4: Ma come?

0: Avete mai viste? Sono terribili.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Però non è che vanno contro il ladro.
0: Ah, ma volendo sì, secondo me.
2: Ah, sì?
1: Cioè, non hanno secondo me ti mordono.
2: E che fanno? Mordono con loro?
1: Sì, ti beccano.
2: Come tu, come sai tutte queste
0: cose? Un mio amico
2: cose?
0: Ne ha tre.
2: Di ok.
1: Ma guarda,
0: meglio del cane. Meglio del cane.
1: Ragazzi, ragazzi, non Yuki.
0: Non Yuki.
1: Perché sono entrati comunque in casa i ladri di questa persona.
2: No.
1: Però, allora, c'è una scusante. Perché praticamente i ladri, cioè questo ragazzo che c'ha la Yuki, ha una casa e poi c'ha tipo una tavernetta che ha un ingresso a parte. E Yuki sta davanti alla porta di casa.
2: Sì, certo.
1: E questi sono entrati nella tavernetta e hanno rubato due Xbox.
2: Mm. 70 e poi che ci fai con due Xbox?
1: 70,
2: due Xbox, vabbè.
1: 70 videogiochi, tre macchinine rare e anche un arco. Quindi adesso giustamente
2: cioè,
1: dicono
2: un arco
1: quelli da frecce,
2: nell'edificio.
1: Un arco da freccia.
2: Ah, un arco con le frecce.
1: Sì, hanno rubato anche due DVD, ma tanto la collezione era da 1400, quindi
2: vabbè, va bene. Ma questi li trovate, i ladri comunque li trovate a Lucca Comics a vendere queste robe,
1: sì.
2: Cioè.
1: Infatti la cosa sarebbe questa, che in realtà Yuki qualche sera prima aveva stranazzato durante la notte.
2: Ah,
1: quindi probabilmente questi hanno provato a entrare nella casa.
2: Hanno fatto il sopralluogo.
1: Hanno fatto un sopralluogo, hanno visto che c'era un'altra porta, ha detto lì non c'è nessuna oca.
2: Passiamo
1: andiamo di là. E si sono trovati nella tavernetta e hanno preso. Il sospetto è che siano dei giovani ladri, visto quello che hanno
2: beh,
1: fatto.
2: Sì, direi di sì.
1: Però, insomma, quindi la prossima volta che avete un'idea di prendere delle oche da guardia, se avete due porte, prendetene due.
2: Questa è la morale della notizia.
1: Non è che può correre da una parte all'altra.
2: Ma tu hai raccontato questa notizia proprio per dire questa cosa: cioè, non prendete antifurti, che prendiamo delle oche, però mi raccomando, prendetene due così una la usate.
1: No, cioè, non volevo dire questa cosa che hai detto tu, che è cattiva. Però uno magari pensa di aver avuto l'idea geniale. E no, perché se hai due porte due occhi ci vogliono.
2: E
1: almeno
2: Yuki,
1: un'occa
2: Yuki come sta dopo questo trauma?
1: Yuki sta bene. Comunque alla fine lei ci aveva provato. Ma se poi i ladri vanno da un'altra parte, come si fa?
2: Ma scusami, dov'è che è successo a Pieve?
1: In provincia di Treviso, Pieve del Grappa.
2: Chissà se c'è qualche ascoltatore al 347-342-5220 che ha un'oca da guardia.
1: Magari
2: se riuscisse a farci mandare un messaggio dall'oca. Noi l'aspettiamo
1: magari.
2: Qua.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ciao ragazzi, ne parlavo proprio oggi con un mio collega.
1: Vedi?
0: Cioè, il mio collega che mi raccontava sta cosa, lui ha le oche, ne ha tante, e dice che sono un buon deterrente per i ladri, perché...
1: Quello stavamo dicendo.
0: Fanno un gran caos appena vedono qualcuno che non riconoscono.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Davide. Vedi.
1: Grazie Davide. Abbiamo anche chiesto se magari al messaggio qualcuno poteva mandare un messaggio facendo...
2: da parte della sua oca.
1: Brava. È arrivato un imitatore dell'oca. No. Aspetta che creo l'atmosfera giusta.
2: Eccoci.
1: Grazie, grazie Oreste. Noi vogliamo ascoltatori tutti come Oreste.
2: Sì, sì.
1: E poi è arrivato un messaggio interessante da Antonio.
3: Ciao chiacchiericci, allora le mie oche non sono proprio da guardia, sono più compostiere, nel senso che gli buttiamo tutto quello che andrebbe nel compost, buttiamo le papere e loro si mangiano tutto, però in effetti urlano in caso di pericolo. Cioè, quando il cane abbaia loro urlano.
1: Sì,
2: ma
3: quindi
2: che
3: sì, sono anche la guardia. La guardia compostiere.
1: Pensa che piacere ai vicini. Per chiudere l'argomento oche, ma anche un po' per chiudere la nostra puntata, il messaggio di questo ascoltatore sopraffino, geniale.
4: Comunque, ragazzi, l'oca Yuki abita a Pieve del Grappa, cioè sotto il Monte Grappa.
2: Sì.
4: Prima guerra mondiale,
2: sì.
4: Caporetto, Cadorna,
1: eccoci
4: tutto
1: qua. Eccoci qua, eccoci qua. Il tempo a nostra disposizione è terminato, come sentite dal cambio base fatto dall'ottimo F. Paganelli, che ringraziamo e salutiamo. Grazie anche ad Agnese in redazione. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va a tutta l'allegra combriccola di Ciao Belli, sempre ottima. Noi vi auguriamo un buon weekend e ci risentiamo lunedì alle 19, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.
5: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
7: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! Quattro nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
9: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
7: Al Cavallino Matto!
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Chi è?
15: La duchessa.
14: La duchessa?
15: Sì.
16: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
14: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
16: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
14: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
17: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti.

0: compiti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!

0: Wanted.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. Un drone russo ha colpito il quartier generale degli 007 ucraini nel centro di Kiev, ferendo 9 persone. Ira del presidente ucraino Zelensky, che dichiara che sono già stati scelti gli obiettivi da colpire per rispondere agli attacchi russi e che verrà scelto il momento migliore per colpire perché la vendetta risulti più efficace. Intanto sembra confermata la visita degli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner nel weekend, prima a Mosca e poi a Kiev. Zelensky annuncia che durante la visita l'Ucraina sospenderà gli attacchi aerei e chiede alla Russia di fare altrettanto per garantire il normale funzionamento dello spazio aereo, ma il Cremlino non è d'accordo. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 compreso, per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi ai massimi storici. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, cioè meno abbienti e autotrasportatori. Sono partite le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori dell'appalto indotto dell'ex Ilva. I sindacati chiedono un incontro urgente al governo. Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena, la donna di 45 anni, gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex di 36 anni, che si è poi tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'autopsia chiarirà se Lorena era già morta quando è stata lanciata nel vuoto. Sarà un ultimo weekend bollente sia sulle strade sia per le temperature. Domani e domenica bollino rosso su strade e autostrade, con oltre 27 milioni di veicoli in circolazione prima della riapertura delle scuole. Un rientro contrassegnato anche dalla sesta ondata di caldo, con il termometro che toccherà punte di 38 gradi. Il gran caldo durerà fino a mercoledì, quando è prevista una nuova perturbazione. Lo sport e il calcio. Riparte stasera il campionato con l'anticipo della terza giornata alle 20.45 in campo Genoa-Como. La Formula 1, George Russell su Mercedes, il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP di Monza. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Si torna in pista domani alle 12.30 per l'ultima sessione di prove libere. E il tennis finisce al terzo turno l'avventura di Jasmine Paolini nel singolare femminile degli US Open. La toscana è stata sconfitta dalla rumena Cirstea in 2 set.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, nubi basse in Liguria, domattina sole, cieli sereni su tutto il paese, in giornata qualche addensamento sui confini alpini, per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. E il meteo.it torna domattina alle 7.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto da

0: Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ
1: Radio. DJ One Nation, One Station.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Tra poco inizia Ciao Belli Live.

Secondo uno studio, l'uscita più divertente della generazione Z è stare in casa. Pensate come siamo messi. Una volta i genitori per punizione ti tenevano in casa. Oggi invece è un

0: premio.
1: Se non eri in punizione, una volta ti dicevano: spegni la PlayStation ed esci di casa.
0: Invece sì, oggi, se un genitore vede suo figlio uscire, gli chiede: tutto bene? È successo qualcosa?
2: No, tutto a posto.
3: Il grande weekend si è aperto con le riflessioni sui giovani del nostro amico Daniele Fiamma, accompagnato da DJ Angelo e Roberto Ferrari. E non è finita qui. Tra poco, in diretta telefonica con noi, ci sarà Giulia, la giovane che da un semplice reel pubblicato sui social è arrivata a diventare modella per Armani Prima Linea. Una storia perfetta per la nostra serie Quando un sogno diventa realtà.
4: Se qualcuno mi chiede come ti vesti quando esci fuori di giorno, mi vesto da fighetta sportiva.
5: Cioè, ci sta,
4: ma le mie cose... La fighetta sportiva non sono trasandate, sono sempre da fighetta come i miei abiti, ovviamente non così appariscente, però sono sempre da fighetta, quindi non faccio nomi, sono sempre fighetta.
3: E come tutti i weekend, tra poco arriva attesissima la prima classifica della stagione. Per segnalarci i tuoi brani, salva questo numero e sappi che lo puoi usare anche per dire le zozzerie.
6: 347-0050.
7: Dai, manda un vocale.
8: E per lo sport andremo a Monza, dove dopodomani si corre il Gran Premio d'Italia. E tra i tanti ospiti presenti al paddock abbiamo trovato anche l'allenatore del Real Madrid, José Mourinho.
9: Sai che ci manchi José in Italia?
10: Non credo.
9: Ci manchi tanto perché hai vinto tanto, per le tue interviste.
10: L'unico motivo perché posso mancare è che nessuno vince la Champions di nuovo.
3: E come richiesto da molti di voi, ecco un aggiornamento sulla clamorosa vicenda che riguarda il nostro amico Red Ronnie. Sarebbero emerse le sue presunte origini aliene.
11: Ma io mi ricordo che quando ero piccolo tornavo a casa, ragazzi, portavo il latte che ero andato a prendere e abitavo in campagna e ho visto un UFO. Sì. Ho visto un UFO che è venuto davanti a me, che era grande, e la cosa strana è che mi è sembrato normale. Sembrava una cosa naturale questo UFO. Niente.
12: Dove ti trovavi?
11: Andavo a casa, cioè ero andato a prendere il latte
13: in campagna,
11: una strada di campagna totalmente isolata a un certo punto mi è comparso davanti questo. Succede, poi le altre cose strane, voi parlavate delle Pleiadi, ad esempio io ho incontrato Bruno, un mio amico, e lui ha detto io e te eravamo su un'astronave nelle Pleiadi, e ho detto va bene, ok, ma vuoi fare regressioni nelle tue vite precedenti con noi? E poi che ne so, dico Marina Tonini, da Battevi Sereno, dicono che io ero un alieno.
14: Questo è il programma per te. Ciao belli. Con DJ Angelo e Ferrari alle 8 nel Drive Time su Radio DJ. Ciao belli. Is your best friend.

0: ragazzi, salutiamo il nostro amico Dan, che tutte le volte che noi passiamo un suo pezzo mi manda un messaggino. Ecco, appena arrivato. Ciao,
1: grande
0: Dan.
1: Ciao, a proposito di messaggi,
0: vai.
1: 2014, qualche amico.
2: Angelo, Roberto.
0: Sì.
2: Buonasera, non posso gridare che c'è il piccolo Domenico, sì, di 10 mesi che dorme in Domenico. Macchina. Siamo in piazza grande, Crotone,
1: sì,
2: e lo sto già imparando a seguire. Ciao belli.
1: Bravissimo, ciao,
0: bravo, così si fa. Bravo.
3: 3440370050. Forza Spiaggia Belli.
1: Nelle prove di venerdì, la Ferrari è andata bene?
0: Forte la Ferrari.
1: Domani alle 16 le qualifiche, noi andiamo a Monza, da dove questa sera va in onda la nostra classifica.
4: Ed eccoci qui per la prima classifica di stagione, che va in onda da Monza, dove domani si svolgeranno le prove ufficiali per il Gran Premio.
1: E
4: questa sera, grande festa alla discoteca Stork, dove è previsto l'arrivo di numerosi VIP, tra cui Lewis Hamilton, Paola Barale e DJ Poppy. Ma entriamo subito nel vivo della classifica con la prima nuova entrata. Lui si chiama Peter Tonga e ci presenta un brano che racconta la storia di un fidanzato che, dopo essere stato in vacanza per un mese con la sua tipa, non vede l'ora di avere un po' di libertà. E allora ascoltiamolo, Peter Tonga, in questo grande venerdì sera.
1: Vai.

0: sound spacca comunque.
1: Il sound è molto bello, vedi? L'estate sta
0: finendo. Aspetta un attimo, è presto.
2: Posso avere un fazzoletto?
1: Forse è meglio, sì. Al mare con la mia raga.

0: Peter Tonga nella prima grande classifica di stagione, sì. E continuiamo con un fuoriclasse. Lui si chiama Antonio Di Maggio e ci presenta un inno agli anni 90. E allora giù il cappello per un giovane che si è autoprodotto un brano che ci piace, sentiamo, un botto.
1: Sono curioso.

0: amo cantare col cuore acceso, ogni mio sogno non resta sospeso. Vorrei innamorarmi con semplicità, donando sorrisi e tanta bontà.
1: Bene, bene, dai, sulla prima.
2: E salutiamo il giovane Antonio Di Maggio, okay, e dai, ringraziamo Elena da Pescara che ce l'ha segnalato al 344-037-0050. E proseguiamo con una conferma. Lei si chiama Maddalena Gebelli e canta, sì, un brano dedicato al conto del ristorante, sì. E allora pregherei il nostro Tatuzzo, in regia, di far,

0: direi,
1: e continua la nostra prima classifica di stagione con un'altra nuova entrata. Sì, loro sono i Fuckmen e sulle note di un brano dei The Colors hanno dedicato una canzone al nuovo mister della nazionale Roberto Mancini.
2: Che è tornato, vai.
0: Sì, è tornato, era scappato via.
2: Sì, e poi è tornato.
0: È andato a prendere i soldini e adesso è tornato.

0: salutando un artista che non è riuscito ad entrare in playlist. Sì, lui si chiama Donny G. E questo è il suo brano. E il titolo ce lo annuncia lui. Prego, Donny.
1: Vaffanculo, bravo, rock and roll.
2: Se non si così non entri in classifica, mi conviene.
3: Donny G!
1: Lei non mi vuole più.
4: Sì, e ci sarà molto.
1: Non esisto più. Sì. Mi ha mandato a quel paese.
4: Ma ti dico che anche fatto bene.
1: Poco cortese. Nello stare
3: solo. Ho trovato la rima, però.
1: Che mai accompagnati. Vaffanculo.
4: Composto.
3: Vaffanculo. Basta così, va
4: bene. Con la signorina.
5: Ciao belli.

0: Coca-Cola, questi ciao belli su Radio DJ.
1: Ciao ai nostri amici da casa, un fan di Marta Brambilla Pisoni.
2: Buonasera, brava Marta su DJ. Brambilla Pisoni.
1: Ma non è così, dai. Ciao, è innamorato, vabbè, ci
0: è innamorato,
1: sta,
0: certo, certo.
2: Buonasera, ciao belli, buonasera. Buonasera. Com'è bello star con la radio e poter sognare. L'angelone
1: bravo.
2: Insieme al porchera. Mentre meglio, si cena, rider ci farà.
1: Bravissimo, bravissimo. Buon appetito, pochissimo. 20 e 27.
3: Siete una banda di cretini. Siete una banda di cretini, ve lo dico.
1: Grazie signorina.
0: Grazie, sempre un bel complimento.
4: DJ Angelo.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: pezzo è fatto proprio per questo orario, serale.
1: Le 20.35, un amico.
2: Io invece posso urlare rispetto all'ascoltatore precedente. E sappiate che sono a Alba Lubino. Vai.
1: Questo è bello. Solito, e ci ora insieme un bel po'. Al sessuologo Livio Ricciardi parliamo di dating fatigue. La fatica che facciamo sulle auto dating. E poi attenzione perché qualcuno ha messo in discussione la matematica.
0: Addirittura. Vai.

0: GAF a Rai News 24. Da Radici Podcast, Jenny Urtis e i ritocchini in carcere a Fabrizio Corona. La dating fatigue. Da Versilia Cult, Claudio Amendola e le sgridate del padre. A Symposium Podcast, Corrado Malanga mette in discussione la matematica.
1: Grande Malanga! La matematica, 2 più 2. Tutte le sere.
0: A Rai News 24, la conduttrice annuncia l'arrivo a Taranto di John Ratcliffe, sì, direttore della CIA, per assistere, sì, alle finali della gara di bocce, sì, dei Giochi del Mediterraneo.
2: Ben trovate a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Vai. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai Giochi, sì, del Mediterraneo, sì, per il nuoto, sì, e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco, sì, di... Sì, 60. Sì, il direttore della CIA, scusate, apriamo, sì, con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per, sì, una serie, bocce, di incontri con i funzionari russi.
0: Okay. Oh. Ai microfoni del podcast Radici, la chirurga estetica Jenny Urtis, sì, racconta di quando si recava in carcere da Fabrizio Corona per rimediare ai danni provocati da alcuni filler fai da te che l'ex paparazzo si praticava da solo.
3: Non va bene, mai fai da te.
4: E invece è vero che andavi da Corona a carcere a fargli

0: punturine.
1: Allora, ero il suo dermatologo, quindi andavo in carcere a trovarlo ogni mese, ma perché lui faceva di tutto, si faceva passare siringhe. Una
2: Ma
1: volta si era
2: no,
1: fatta
2: ma non è
1: passare delle siringhe
2: vero,
1: dal non so
2: dai,
1: chi, si
2: no,
1: era
2: ma io non ci
1: fatto il
2: credo.
1: filler da
2: Da
1: solo,
2: solo,
1: era
2: no, ma non ci
1: tutto,
2: credo, non
1: sembrava
2: ci
1: la
2: crediamo. Ma
1: pimpa.
2: poi si vedrà
1: Sono
2: dei
1: dovuto andare
2: segni,
1: in
2: dai,
1: carcere, in
2: dai.
1: infermeria, a fargli la ialuroidrase per
2: Ma
1: sciogliergli,
2: no.
1: sembrava
0: E sarà
1: tipo
0: come
1: con
0: macello.

0: spiega. Sì. Si chiama dating fatigue, ovvero quando aprire una chat, organizzare un date, chiacchierare con una persona, parlare con la nuova ennesima persona, ci sembra un altro lavoro. Di nuovo, che fai nella vita, tutta quella roba lì. Poi soprattutto capire se piaci, se ti piace, se risponderà, se invece sparirà. E non è tanto la quantità di persone, quanto invece in tutto questo dobbiamo scegliere le foto giuste, sembrare interessanti, sembrare disponibili ma non troppo, per calcolare le risposte, interpretare le risposte. E quindi una certa ci si stanca. Ma forse a volte è più importante ascoltare questa stanchezza, rallentare, senza pensare che così facendo rimarremo soli per sempre.
1: Bravo.
2: Ospite di Versilia Cult, l'attore Claudio Amendola racconta i diversi rimproveri che gli rivolgeva il padre, il celebre doppiatore Ferruccio Amendola, ciascuno caratterizzato dalla voce di un attore da lui doppiato, scelta in base alla gravità della situazione.
3: Perché papà più in tarda età ha avuto un successo come attore.
4: Lui era un po' più come doppiatore, un dietro le quinte.
3: Molto dietro le quinte. Molto,
4: anche se quando ti si gridava tu avevi più paura di Rocky o di Robert De Niro?
3: Dipendeva da quello che avevo fatto.
5: Ah, okay.
3: Dalla gravità di quello che avevo fatto.
5: La voce, lui.
3: Se la cosa era molto leggera, c'era, mi rimproverava Dustin Hoffman.
5: Hoffman.
3: Facile. Se la cosa era un po' più tostarella, mi rimproverava De Niro.
5: Ah, okay.
3: Ci metteva qualche parolaccia, fanculo.
5: Se ti doveva menare.
3: Se era grave, scendeva in campo Pacino e urlava, ma se l'avevo fatta grossa era Stallone.
5: Ah, vedi.
3: E lì erano ragazzi.
2: Al Symposium Podcast, il professor Corrado Malagna mette in discussione le basi stesse della matematica, arrivando di fatto a smentire il celebre detto: la matematica non è un'opinione.
6: Poi andiamo per la strada, provate, domani mattina,
5: si esce
6: di qui, con un microfono in mano e chiedete alla gente, quanto fa 2 più 2? E tutti ti diranno 4, a meno che non escono dalla discoteca drogati, ti diranno 4. E la domanda successiva che è tremenda, perché 2 più 2 fa 4? Oh, ragazzi, vi posso assicurare che non lo sa quasi nessuno, perché 2 più 2 fa 4. 2 più 2 fa 4 per convenzione, perché noi abbiamo scelto che 2 più 2 doveva fare 4 su questo pianeta. La parte animica dice, ma se vogliamo da domani 2 più 2 lo facciamo fare 8.

0: Caspita, che pezzo. Inica Mozzi con il Crumbs di Stepper. Devo salutare gli amici della Maddalena TV che ci seguono sempre, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
1: grandissimi. Salutiamo anche il nostro Davide Villano, stoico in regia, numero uno. Sempre
2: ciao, presente. Angelone, sentiti un po' sta canzone super del mio amico Paolo Montalto.
1: Ok, sentiamo.

0: aver trascorso 2 settimane in una località balneare, il fattorino Donovan è rientrato al lavoro e al termine della prima consegna si è preso una pausa sigaretta per mettersi in contatto con una voce amica.
1: Rimanendo in linea per 4 secondi, darai il tuo consenso ad usufruire del servizio.
2: E va giù dei Daneli.
3: Oh. Vai di arpa.
4: Buongiorno, sono Eleonora, con chi parlo?
3: Sì, pronto?
4: Oh, amore.
3: Ciao.
4: Che bella voce squillante. Come ti chiami?
3: Come ti chiami?
4: Io Eleonora, tu?
3: Aspetta un attimo,
4: Sì. Ehi.
3: Pronto?
4: Ciao, amore, allora.
3: Ciao, scusami,
4: Ma figurati.
3: È arrivato un mio collega.
4: Porca miseria. E allora non possiamo più stare, no?
3: No, l'ho mandato via. Io sono Donovan, faccio le consegne.
2: L'ha già cacciato.
4: L'ho mandato via, stupendo.
3: Sì, perché io sono in pausa. Faccio le consegne, ma sono un po' il capetto del mio gruppo.
4: Ok, sei simpaticissimo comunque,
3: sì,
4: veramente.
3: Ragazzi sotto di me che fanno le consegne.
2: Sì,
4: amore, che bello, dai.
3: Sì.
4: Dai, amore, allora.
3: Allora,
4: c'è una consegna. Io sono Eleonora, amore.
2: È la terza volta che ti chiedo.
3: Eleonora.
4: Fra una consegna e l'altra.
3: Sì. Dove sono andate le vacanze?
4: Ma tesoro, bene.
2: Dove è andato?
4: Okay. E tu?
3: Io bene, sono appena rientrato.
2: Sì?
3: E adesso devo lavorare.
2: Sì.
4: Ah, mannaggia, dove sei stato di bello?
3: A Tahiti.
2: Dove?
4: Ammazzate.
3: Sì.
4: Ah, però... Sì. Ti fai delle belle vacanze.
2: È impegnativo quel viaggio.
4: E sei divertito?
3: Così.
2: Perché
3: Tahiti? Mi aspettavo più bella Tahiti.
2: Come?
4: Però... Sì? Sei un po' deluso?
3: Però spegni il cellulare.
2: Spegni.
3: Pronto?
2: Senti come comanda.
4: Sì.
3: Qua oggi lascio a casa qualcuno.
2: Addirittura.
4: Senti, ma quindi ti ha un po' deluso?
3: Chiudi la porta, Franceschi.
2: Sì.
3: Chiudi.
2: Non c'è bisogno.
3: Pronto, scusami.
4: No, figurati, non ti preoccupare. Ma stavo dicendo, ti ha deluso quindi.
3: Sì, Tahiti.
2: Non gli è piaciuto, dai.
3: Così.
2: Ma con tutta la bella Italia.
4: Ma cos'è che non ti è piaciuta? La spiaggia?
3: No, la gente, non capivo un cazzo quando parlavo.

0: Ah, e vabbè, ma quello che va in quel posto lì è abbastanza naturale.
1: No, era da mettere in preventivo. Sì,
0: esatto.
1: Poi per quello bene, tutto bene. Per
0: il resto quindi non hai potuto fare neanche conquiste se non parlavate nella stessa lingua.
1: Sì, è vero, poco.
0: Ah, mannaggia. Ma quanto sei stato? 2 settimane?
1: Tre.
0: Okay. Ok, ma sei andato in compagnia da solo?
1: Sono andato in compagnia, ma poi abbiamo litigato perché io e i miei amici volevano noleggiare una barchetta, una specie di barca a motore, un cabinato.
2: Certo.
1: No? Sì. Io volevo noleggiare il pedalò. Abbiamo litigato, eravamo in 6, io sono rimasto da solo loro hanno fatto le vacanze in barca, io in pedalò.
0: E poi vi siete ritrovati in aeroporto?
1: Non era tanto bello in pedalò. Loro hanno tutte le foto.
0: Anche perché uno solo contro gli altri sei o altri cinque, forse eri da metterti in discussione tu, no?
1: Infatti, poi loro hanno fatto tutte le foto che sbocciavano e bevevano le
3: barca.
1: Foto, cose, hanno conosciuto gente, io col pedalò. Purtroppo
3: ma c'è il pedalotto
1: la pesca quella lì da solo con la lenza non ero capace
0: ma come mai scusami ero venuto le vacanze per non andare con loro
1: non volevo spendere tanto e ho detto dai mi prendo un pedalone soltanto che la notte cazzo col pedalone era brutto. Era brutto.
0: Mannaggia anche perché vabbè
1: parcheggiavo il pedalone a riva e trovavo delle cose dove dormire però sai è stato tutto brutto l'anno prossimo
0: cambi.
3: Io cambierei destinazione
1: sono stato anche punto da un barracuda
0: veramente?
1: Sì stavo facendo il bagno ero lì vicino al pedalone no, non mi ha fatto tanto male però mi sono pensavo fosse lo squalo qua tiro le penne altro che io
0: madonna
1: invece era un barracuda
3: anche il barracuda
1: e sono tornato
0: mannaggia ma quelli
1: poi il problema è stato che in spiaggia quando ho preso il pedalò l'ho pagato un'ora e non ho detto che stavo in giro una settimana il tipo lì della spiaggia mi ha detto che era in giro armato a cercarmi no? Ho fatto un casino ho dovuto abbandonare di notte
0: ma c'è un bel tipo te però
3: è una vacanza ma la seconda parte domani

0: salutiamo il nostro Davide Regia che mancherà per qualche tempo visto che si sottoporrà ad un intervento di chirurgia plastica. Grande Davide.
1: Che parte a lui, eh?
2: Yo! Ciao belli, è terminato. Ma tu puoi continuare a sentirci sul podcast.
0: Roberto, ci chiedono un pronostico per Juventus.

0: sia juventini che milanesi.
1: Go Drake, pronto per l'uscita.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
5: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
8: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Quasi le 21.
3: Va tutto alla grande.
4: DJ. Hey, what? Nella puntata precedente.
2: Qual è il consiglio più giusto che ti hanno mai dato?
5: Non preoccuparti di piacere a tutti. A volte è molto meglio non piacere alle persone che in fondo non piacciono nemmeno a te.
6: Quando viveva mio padre mi diceva sempre una cosa: se una persona non ti parla più, non ti saluta, non ti preoccupare, tanto a lui è venuto, a lui gli deve passare,
7: diceva. È meglio avere un culo a mandolino che un mandolino nel culo.
5: Però
8: finalmente c'è Say What.
9: Tutte le sere, Radio DJ, per forza, Say What.
10: What, the voice of the Italian nights.

My Body Isn't Ready è una nuova canzone di Somber, che non sbaglia un colpo da un paio d'anni. Praticamente sarà anche presto in Italia, sperando che non sbagli un colpo anche lì. Già me la vedo la fila di persone per

0: Il concerto di Songbird.
1: Ciao,
0: a proposito di file, stamattina mi sono svegliato e quella storia là, no? Della canzone. Stamattina mi sono svegliato.
2: Apro
0: il portone, ok?
2: Sì.
0: C'era una fila sotto casa di tipo 500 persone. Ho detto, è la Madonna. Cosa ho fatto?
2: Certo.
0: Perché ovviamente l'egocentrismo lì
2: dice siete tutti qui per me. Certo.
0: E invece no, perché praticamente sotto casa hanno aperto un micro bar che vende solo matcha e c'era una fila, ma davvero 500 persone. Ho anche chiesto, tipo, ma che ci fate qua? Mi hanno detto che oggi facevano una promozione, una collaborazione tra il matcha e qualche prodotto di skincare coreana.
2: Sì.
0: Oh, 500.
2: Già sai. Noi abbiamo un'esperta italiana.
0: Eri in fila sotto casa?
3: No, non ero in fila, ma sapevo di questo evento.
0: Con la gente nel portone, ma ragazzi.
4: Amo, ma tutto a posto.
3: Ma mi sa anche domani, preparati.
0: No.
3: Mi sa fino al 7.
0: Vabbè, domani tanto vado a Taranto.
2: Mettiti in coda a sto punto anche tu.
0: Tra l'altro, scusa se porto un po' di privato alla radio, però mi serve un suggerimento.
2: Ah.
0: No? Siccome ho un aereo molto presto per Brindisi
2: non
0: domani
2: dormire.
0: Alle 6. Finiamo la diretta alle 11. Arrivi a casa, fai capriole al contrario, turru, tarara. Cosa faccio? Dormo?
2: No.
0: Drittone?
2: Sì.
0: E poi domani,
2: per me sì.
0: Siccome vado a girare un contenuto, poi nel contenuto c'ho le occhiaie di mio zio Stefano.
2: Ah. No, io ho il terrore di non sentirla sveglia.
0: Comunque, dichiaro aperto il televoto. Dormo o drittone?
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Riproduco
0: sei. Ciao. Dicono tutti drittone.
14: Radio DJ.
15: Radio DJ. Radio
0: DJ.
16: Radio DJ.

0: venerdì in Italia.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody!
2: Quod, dormi, che ormai è una certa età. No, domani ti addormenti mentre fai il contenuto, ti rovini la giornata, dai. Riposa tranquillo.
0: Ma sì, se non suona la sveglia. Sì. L'ho fatto mille volte, però sai, ti sale un po' quel dubbio, no? Ti svegli, anche perché è aereo, aereo alle 6.
3: Da dove parti?
0: Da Linate, okay. Quindi arrivi, che ne so,
3: alle 4.
0: No, dai, troppo presto.
3: Adesso dicono 2 ore prima, eh.
0: Ma chi? Ma sai che c'è gente che dorme in aeroporto?
3: Lo so.
0: Ma nel senso che aspettano il volo, vado a dormire in aeroporto stanotte.
3: Beh, adesso non esageriamo.
0: Se qualcuno di voi viene con me lo faccio.
3: Vai.
0: No, dico qualche ascoltatore. Cioè, se c'è un, ti giuro, se c'è un ascoltatore o ascoltatrice, dai, dipende. Ho capito, vado a dormire con
3: anche oggi.
0: No, vabbè, che per parlare. Allora, se c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice disposto a dormire con me in aeroporto questa notte, all'aeroporto di Linate, lo faccio, tutto documentato sui social.
3: Aspetta, hai la valigia già fatta?
0: Tutto pronto. Finisco la diretta, prendo la valigia, prendo l'ascoltatore o l'ascoltatrice e andiamo insieme a Linate fino all'imbarco.
3: Poi l'ascoltatore va a casa?
0: Va a casa, certo.
3: No, allora scusami, però
0: no, è una bellissima challenge. Non riuscirà perché dubito che ci sia qualcuno in grado di, cioè non in grado, che abbia voglia di farsi.
3: L'ascoltatore lo saluti alla dogana adesso, sì. Al controllo passaporti.
0: La dogana. Come fare? Perché farli in bianco e nero?
3: Tu come
0: che
3: lo
0: è la dogana? Cos'è
3: come
0: la dogana?
3: Lo chiami?
0: L'imbarco, i controlli.
3: No, gli imbarchi sono più brava. Controlli di sicurezza. Tu come
0: la dogana? La dogana è nel 600.
4: Che è la prima cosa che fai, però, i controlli.
0: Allora Paola scrive: "Vengo io". Ci crediamo, la chiamiamo, proviamo, vai. Ci proviamo.
5: 347 yes. 342 5220.
0: Possiamo anche fare una gang di tante persone.

0: dico ciao non a caso perché Sawadika è il tradizionale saluto thailandese, per quanto Lisa sia associata al mondo del K-pop della Corea del Sud, però ha origini thailandesi, e Sawadika è il ciao thailandese.
1: Va tutto alla grande.
0: 21 e 12 minuti, ladies and gentlemen. Ciao, anzi, Sawadika.
2: Quod, ma si dorme tranquillamente in aeroporto? Magari a Bergamo no, perché l'aeroporto è un po' del cacchio, però... Se vuoi ti faccio compagnia, guarda. Se vuoi, con piacere ti faccio compagnia.
0: Allora, siccome c'è una categoria di persone che stanno dicendo sì, ti faccio compagnia, poi voglio vedere. Intanto voglio vedermi. Vediamo Paola. Abbiamo Paola al telefono. Sentiamo Paola. Paola, intanto tu dove sei in questo momento?
3: In macchina.
0: Sì, ma in quale città d'Italia?
3: A Lucca.
0: Ecco, allora cosa ti vedi, capito? Sì. Ma adesso sincera, l'avresti fatto? Cioè una notte, adesso sembra brutto detto così, una notte con me in aeroporto, a dormire in aeroporto fino, sì. Cioè a parlare, parliamo fino al mio imbarco.
3: Sì, sì.
0: L'avrebbe fatto Paola.
4: Dice di sì.
0: E che cazzo ci diciamo poi fino alle 6? Vabbè, parliamo, parli tu.
4: Avrà una storia da raccontare Paola.
0: Io ti ascolto, ok Paola?
3: Sì, perché sono lontana. Ma no, è che sono lontana.
0: Ce l'avrebbe davvero fatto.
3: Se mi dicevi l'aeroporto di Pisa, sì, venivo.
4: Dai, parti da Pisa.
0: Prossima volta parto da Pisa. Paola, a Lucca per dire ciao, tipo quello che in Thailandia è Sawadika, quando tu incontri una persona, un'amica o qualcuno, un conoscente, come lo saluti? Come la saluti?

0: No, a Luca è normale, ciao.
1: Ciao, oh, ciao, ok.
2: No,
1: perché io adesso ho il ciao maestro per tutti quanti. Ciao maestro. Ti va bello ciao maestro? Poi c'è il grande classico ciao bro, oppure vabbè, tra ragazze c'è tanto il amo. Ehi amo, ciao amo.
0: No, no, per l'amor di Dio.
1: Vedi.
2: Ma scusa, le donne le saluti dicendo ciao maestra?
1: Maestra, certo. Sì, sì, è bello maestro, come definizione. Intanto salutiamo la maestra Paola che si è candidata a passare questa notte in aeroporto, ma in realtà era un prank.
0: A Pisa.
1: È a Pisa. Intanto ti mando un bacio, Paola, ti voglio bene comunque per sempre, ok?
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: 21 e 20 minuti. Un ascoltatore dice: vabbè, ma vai a Taranto, dici perché? Perché tra un mese a Taranto c'è il Red Bull 64 Bars Live.
1: Tu vai a vedere i lavori?
0: Vado a vedere, a vedere il cantiere se procede.
1: Fai male dietro la schiena.
0: It's crazy! Lì invece di dire ciao o sawadika, come si dice in thailandese, si dice come ste, come ste, Taranto, in Tarantino. Se vai a New York non dici ciao, dici yo what's up, tanto yo what's up, what's going on. A New York sai chi c'è?
1: Sì.
0: Mamdani. Mamdani.
1: Zoran Mamdani.
0: Sì, sì, che è il sindaco e che ha appena fatto qualcosa di sconvolgente dal punto di vista scolastico, cioè ha vietato l'intelligenza artificiale nelle scuole.
1: Sì.
0: Non sapevo che un sindaco potesse fare questo, non so se in Italia un sindaco può fare questo, però Mamdani ai ragazzi di New York fino alle scuole superiori via l'intelligenza artificiale, le applicazioni, i bot, via. Una moratoria di un anno sull'intelligenza artificiale dalla scuola materna in poi. Perché, dice Mamdani,
1: sì,
0: you what's up bro?
1: Cioè, così,
0: se incontrassi Mamdani, gli direi così: yo, what's up, bro? What's going on, man?
2: DJ Wad, giusto?
1: Poi quanto è già andato.
0: You know what I'm saying? I ragazzi devono imparare a pensare con la propria testa, a lavorare a fianco dei loro coetanei, a porre domande più pertinenti e a capire cosa si prova a non conoscere la risposta, ha detto Mamdani. Mi sento di essere d'accordo con lui. Questo è il senso di quello che ha fatto. Cioè, l'amministrazione comunale di New York vieta l'intelligenza artificiale nelle scuole fino alla scuola superiore. Dichiaro aperto il televoto. Cioè, se siete d'accordo, se anche in Italia bisogna fare tutto questo.
1: Anche perché ha seguito anche Los Angeles.
0: Ha seguito anche Los Angeles. E poi sarebbe bello anche fare una lista di quello che vietavano a scuola ai vostri tempi.
3: 347-342-5220.
0: Tipo le sigarette.
1: Il cellulare.
0: Il cellulare, tanto. Yo!
4: It's funny

0: Baby Steps. Olivia Dean.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Che fai stasera?
0: Ma pensavo all'eleganza di Olivia Dean e anche ai baby steps, i piccoli passi, che sono quelli che si fanno per esempio nell'ambito scolastico alla scuola materna. Oh, a New York vietata l'intelligenza artificiale sin dalla scuola materna fino alla scuola superiore. Non ne vuole sapere il sindaco Mamdani. E anche a Los Angeles stessa storia.
3: E io sono d'accordo col sindaco, ma io la tastiera di mezzo la userei solo in forma professionale, con i diritti specifici del lavoro che fai.
0: Ok, lui la toglierebbe quasi completamente. Ai miei tempi, dice Sergio da Torino, vietavano i bignami a scuola. Poi c'è chi ci segnala i fumetti. Negli anni 50 vietavano i fumetti, le riviste, le biglie a scuola. Negli anni 60 le carte, le sigarette, gli accendini. Negli anni 70 mangiacassette, petardi. Perché
2: vedi,
0: a scuola,
2: non so come dire.
0: E i volantini politici. Anni 80 vietavano soprattutto Walkman, calcolatrici. Pensa che il problema di un tempo erano le calcolatrici, adesso superatissime, no?
2: Ah beh, vero. Adesso, quando ero io al liceo non potevi portarti la calcolatrice.
0: Devi dire ai miei tempi.
2: Vabbè, adesso i miei tempi, non è che...
0: Vietavano negli anni 80 invece skateboard, chewing gum, non so se è vero poi in realtà, Walkman. Anni 90 Game Boy, Tamagotchi, laser pointer, sai quello...
2: Sì.
0: Il laser sul professore ovviamente in fronte, matematico. Anni 0, cellulari, iPod, Nintendo 3DS, le prime fotocamere digitali. Anni 10, smartphone, tablet, sigarette elettroniche. Anni 20, aggiungiamo sicuramente l'intelligenza artificiale.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'apiadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti.

0: Profittane ora! Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat!
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
11: Say what? Radio DJ.

0: Malcolm Todd. Canzone molto virale questa qui adesso, per quanto sia uscita nel 2024, ma è la magia in questo caso non tanto di TikTok come spesso succede, ma del cinema, delle serie TV, e cioè di... come si chiama questa serie?
1: Non lo so, non
0: dai,
1: lo
0: quello che vi piace
1: off
0: tanto,
1: campus.
0: Off Campus.
1: Ah, no. No. Off Campus, sei sicuro?
0: No.
1: Ah, aspetta che c'era.
0: Adesso Giaggia va a ricercare, intanto buona serata.
2: What? Non ci ho capito nulla.
0: No, siccome prima abbiamo parlato di scuola e intelligenza artificiale, sì. Questo dimostra quanto questa intelligenza naturale ha dei limiti, la nostra, no? Che ci dimentichiamo, che non sappiamo, che c'è una percezione, no, soprattutto a me, che c'è una percezione anche un po' strana della realtà.
2: Giaggia la lavagna.
1: Mi dice che non fa parte della colonna sonora di alcuna serie TV.
0: Alessia, ma quindi come la risolviamo?
3: Quindi si vede che non è la canzone di una serie.
0: Infatti, e ce la teniamo
1: serena,
0: per buona. Lei è serena. Alessia ha vissuto un periodo in cui a scuola, non come a New York adesso, per via dell'amministrazione comunale di Mamdani, che vieta l'intelligenza artificiale fino alle scuole superiori. Ai tuoi tempi che cosa vietavano a scuola?
3: Allora, ero in una scuola pubblica, liceo classico, però avevamo una preside molto molto severa, per cui lei si piazzava davanti a scuola prima dell'entrata e controllava i vestiti delle persone.
0: Addirittura?
3: Se le ragazze non erano vestite secondo lei in modo adeguato, non ti faceva entrare, ti
0: capito,
3: mandava a casa.
0: Però questo mi sembra un po' too much. Altri
1: vabbè
0: tempi.
1: La cosa del decoro dei vestiti comunque c'era, e mi ricordo quando ero io alle medie, liceo,
0: devi dire
1: ai miei tempi per esempio a scuola non si poteva andare in canottiera.
0: Penso ancora oggi.
3: Ah no, assolutamente. Ma neanche con le gonne troppo corte, oppure ai tempi andava la maglietta corta con l'ombelico fuori, niente di che, eppure non si poteva mettere.
0: Capito. E invece oggetti che venivano vietati nella tua scuola?
3: Non è proprio le sigarette sicuramente, ma più che gli oggetti, da noi il libretto delle giustifiche. Non esisteva la parte del ingresso ritardato o uscita anticipata. Tu andavi, dovevi fare tutto il giorno. A me è successo una volta di andare a fare gli esami del sangue, sono andata a scuola 10 minuti in ritardo con mia madre.
0: Comunque era bello fare gli esami del sangue a scuola, che poi mangiavi il panino con la mortadella.
3: Sì, ma io ero con mia madre e la preside, non potevo entrare in classe.
0: Ok.
3: Perché comunque
0: perché
3: ero
0: era cominciata
3: in ritardo per
0: certo
3: lei. E quindi in presidenza, prima ora interrogata dalla preside e poi,
0: palle.
3: Sono andata in classe.
0: Ma senti, ma tu sei d'accordo con il sindaco di New York che ha vietato l'intelligenza artificiale nelle scuole, dalla scuola materna fino alle superiori?
3: Allora, sì, ma io sono sempre dell'idea che i ragazzi vadano educati e non sono le proibizioni che educano le persone. In generale lo penso, come nei ragazzi.
0: Però dicevano così anche dei social network e siamo fottuti.
3: Ma siamo fottuti, è come quando tu hai un bambino piccolo, tu gli puoi insegnare a non mettere le dita nella presa,
0: e
3: oppure puoi mettere i copri, oppure metti i copri presa in modo che.
0: E tu cosa fai? Metti i copri presa o
3: no,
0: metti?
3: Io no. Io
0: ah, gli hai insegnato?
3: Sì, io preferisco.
1: Ci sta.
3: Però è una mia idea, è personale.
0: Ok.
3: Cioè, nel senso.
0: Certo, è un atteggiamento, certo, soprattutto educazione. Sei veramente
3: perché la proibizione poi fa venire voglia di farlo.
0: È giusto, crea il tabù. Alessia, grazie mille, ti voglio bene.
3: Niente.
0: Ciao.
3: Buona serata.
0: Ciao.
3: Ciao.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: Janet Jackson. Un classico di 25 anni fa, All For You, Janet Jackson. Ovviamente il nome Jackson fa inevitabilmente pensare anche al fratello Michael Jackson. Oggi ho scoperto che il figlio di Pablo Escobar,
1: che
0: non si chiama Escobar di cognome, ha voluto usare il cognome della mamma, Sebastian è il suo nome, ha raccontato che un giorno da piccolo disse a suo padre: papà, papà,
1: papà.
0: Al mio compleanno vorrei, siamo negli anni 80,
1: sì,
0: vorrei un concerto di Michael Jackson. Allora Pablo Escobar pensò: dai, ci sta, un'ottima idea. Poi capì il budget e ebbe un'intuizione, cioè vide l'opportunità criminale. E il figlio di Pablo Escobar ha svelato

0: Tanto che Pablo Escobar in quel periodo voleva rapire Michael Jackson.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Ovviamente, meno male che non sia successo, sì, tutto
2: esatto.
0: Ciò. Era vietato rapire artisti famosi.
2: Direi.
3: Okay. Ciao, sei Watts.
0: Ciao.
3: Quando ero piccolina io, ero in terza elementare, al giovedì c'era la messa dello scolaro e un giorno andai alla messa dello scolaro insieme alla mia amica Laura.
0: Okay.
3: Avevo su un paio di bermuda e una maglietta a maniche corte che arrivava appena sopra al gomito.
2: Ah,
3: una maglietta larga, non aderente. Mi ricordo che il parroco mi mandò a casa a cambiarmi perché secondo lui ero troppo poco vestita. Ciao, sei Watts.
0: Vabbè, in chiesa, la scuola già cambia completamente, però tutto ciò partendo da Mamdani, sindaco di New York, che vieta l'intelligenza artificiale in tutta la città, in tutte le scuole pubbliche di New York, fino alle scuole superiori. Il signor Mamdani. Poi ci sono scuole private a New York, per esempio la Alpha School, una rete di scuole private, cioè che fa esattamente il contrario, cioè condensano l'insegnamento scolastico in 2 ore al giorno utilizzando l'intelligenza artificiale. Il resto sono ore di workshop su leadership, imprenditorialità ai bambini.
2: All'elementari.
0: Così funziona. Costa $65,000 all'anno.
2: Cioè, non i regoli so se state, e l'imprenditorialità.
0: Non so se state dalla parte di questa scuola o dalla parte di Mamdani. Comunque molto seguito sui social. Domanda per gli ascoltatori da sbrigare nel tempo di una canzone.
2: Vai.
0: Su Instagram ha più followers Zoran Mamdani, sindaco di New York, o la Nutella?
4: Il numero di telefono è 347 342 5220.

0: Moving to the Sun, una delle canzoni nella virtuale compilation delle hit dell'estate 2026, sicuramente Moving to the Sun.
1: One Gang Show.
0: Come chi ci ascolta sempre lo Sun, che l'abbiamo detto tanto tempo fa.
2: Faceva ridere veramente questa.
0: È strano, cioè, una ogni 10 fa ridere davvero. Ciao a Giorgia, che ha 13 anni, ascoltatrice di 13 anni, che però ci chiede un pezzo di Michael Jackson. Questo è bello, che dà l'idea di quanto Michael sia per tutte le generazioni e ancora oggi.

0: Pablo Escobar che voleva rapirlo negli anni 80. Ma in realtà al centro di questa prima ora c'è stata l'intelligenza artificiale, il sindaco di New York, Mamdani, seguitissimo, che vieta l'intelligenza artificiale nelle scuole fino alla scuola superiore.
1: Ha detto Mamdani che l'intelligenza artificiale va bene solo per gli stacchetti di WAD.
0: è da un po' che non li facciamo. Ha più followers Mamdani o la Nutella? Voi a sensazione, voi non lo sapete.
2: Io dico Mamdani.
0: Giaggia?
3: Vabbè, dico la Nutella per non dire la stessa cosa.
0: Tu avresti detto Mamdani?
3: Sì.
0: Che però fa strano, no? Perché è un sindaco, va bene che è seguitissimo, ma avete controllato?
2: No, no, aspetta però, no. Aspetta.
0: Filippo dice la Nutella e ci crede davvero.
2: No, Mamdani, perché Mamdani ha due profili.
0: Quello nutelloso.
2: NYC Mayor, che è proprio il profilo del sindaco di New York, e poi il suo. Ti posso solo dire che il suo personale ha il doppio dei follower del profilo sindaco di New York.
0: Capito, cioè è più importante dell'istituzione che rappresenta da un punto di vista numerico.
2: No, ti dico che batte Mamdani.
0: E quindi sì, 12.3 milioni di followers Mamdani, 1.5 milioni di followers la Nutella. Però vabbè, lei si mangia, lui no. Lei si spalma, lui no. Questa pubblicità tra l'altro per la Nutella così.
2: Sì, esatto.
0: È buona. Oh yeah.

0: Lazy, si chiama Oh Yeah.
1: One Gang Show.
0: 21:53 minuti. Oh Yeah.
2: Ciao Wad.
0: Sei distratta, Kendrick,
3: no.
0: Che poi mi distrai già.
3: No, ho tossito, sono
0: racconta
3: sincera.
0: Agli ascoltatori cosa stavate dicendo.
3: Allora, stavamo guardando
0: roba di sosia.
3: No, i sosia, sì, perché c'è una teoria che dice che ognuno di noi ha 5 sosia nel mondo. Cioè ci sono 5 persone, altre 5 persone che sono uguali a noi, okay.
0: Tu, Valeria Marini.
4: Ma che icona.
3: Io sono America Ferrera, quella che fa Ugly Betty, che comunque è sempre bello,
0: okay.
3: E stavamo guardando quali personaggi famosi fossero uguali a Filippo e Giada.
0: Ok, vedo Filippo, visto che non ci state guardando, è Tony Boy. Che è stato appena arrestato, quindi potresti andare al suo posto a fare i live. Giaggia,
3: esatto.
0: Chi somiglia?
3: Mika Abdallala, quella che fa
0: Dallala.
3: Ali in Off Campus.
4: Magari
0: Dallala,
4: sì.
0: Si chiama di cognome,
3: Abdallala.
0: Dai. Abdallala.
4: Per me no. Per Marta sì.
0: Adesso
4: no, Marta è Gina Rodriguez.
0: Ah, Gina Rodriguez,
3: sì. Vabbè, che prova di Lasine.
0: Che non fa parte dei delle
3: no,
0: Rodriguez,
3: no,
0: un'altra
3: no,
0: storia
3: no,
0: Ignacio, Ignacio,
3: no,
0: Ignacio. Ha più followers,
3: sì.
0: Valeria Marini?
3: Sì.
0: O l'Atalanta?
5: 347.
0: Vai.
5: 347.

0: 252-252-20.
1: Ehi baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
2: Say what?
1: Bueno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica!
11: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente.
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
14: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
15: Al Cavallino Matto!
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Manca un minuto alle 22.

0: Miley Cyrus, anche se a quanto pare ora vuole soltanto Miley nel suo nome, cioè il nome è Miley, il brand non è più Miley Cyrus ma Miley
1: DJ Watt, giusto?
0: 22:02, tanti due nell'orario.
2: Sì,
0: appena questa canzone è partita, la radio, la magia di una canzone nuova, tra l'altro, che parte, Kendrick Lamar ha esclamato: oddio, sembra Valeria Marini.
2: Stavo detto non dirlo. No, ha avuto un sussurro che mi ha un po' ricordato.
0: Un sussurro un po' alla Valeria Marini, un po' Baci Stellari. Ha più followers, Valeria Marini o l'Atalanta? Valeria Marini,
2: sì.
0: 2 milioni di followers, poco più di 1 milione l'Atalanta. Uno dice: ma perché fate queste domande?
2: Ci così? Piace intrattenere.
0: Sì, ma proprio senza motivo, bello così.
2: No sense.
3: Ci vado.
0: Ciao.
3: Cosa stai facendo?
0: Allora, pensavo a Miley Cyrus, che è anche prossima al matrimonio. A quanto pare lei è fidanzata con Max Morando.
2: All'anello, dai.
0: All'anello, potrebbe sposarsi. E anche il padre di lei, Billy Ray Cyrus, con cui non c'è mai stato un grande rapporto, è in prossimità. Del matrimonio, si chiama Elizabeth Hurley, è l'attrice, e secondo una fonte di amici che abbiamo noi,
2: nostri, ok,
0: amici vicini a Miley, stanno pensando di unire il matrimonio.
2: Beh, allora,
0: per risparmiare
2: la famiglia ha un po' ripreso i contatti, perché
0: sì,
2: si parlavano poco dopo il divorzio dei genitori, anche tra fratelli. Miley,
0: quindi
2: Sarri,
0: fanno il matrimonio tutti assieme,
2: matrimonio,
0: cioè,
2: congiunto,
0: padre, moglie, figlia, marito insieme,
2: sì,
0: stesso
2: padre,
0: giorno,
2: madrigna, figlia, fidanzato.
0: Beh, potrebbe essere una bella idea, no?
2: Sì,
0: così risparmi sulla torta, risparmi sul DJ,
2: perché loro si sa che
0: gira male. C'è una frase su cui vorrei meditare, usata da Miley in questa canzone, cioè: non voglio farti cambiare idea, il basso ti convince. Ora, dall'alto del mio 1,70 m così me la prendo per buona.

0: pista. Finalmente la sito inizia.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Gang. Ariete con Angelina Mango. Che bella vita, che bella serata, che bel weekend. Speriamo che si sta per aprire. Che bella la prima settimana di rientro dalle vacanze per quasi tutti, non per tutti. Che bella l'ultima settimana prescuola. Questo non lo possiamo sapere. Non possiamo chiederlo ad un'ascoltatrice che è Giorgia, 13 anni e fa la terza media. Ciao Gio.
1: Ciao a tutti.
0: È bella l'ultima settimana prescuola. Facci rivivere questa sensazione.
1: Sì, beh, ho quasi finito i compiti delle vacanze. Io sono una abbastanza strana perché amo la scuola e non vedo l'ora che ricominci.
0: Ma io anch'io ricordo che l'ultima settimana poi era bella. Cioè, ti partiva quella specie di nostalgia.
2: Un po' di adrenalina anche. Adrenalina.
0: Esatto. Cioè, per esempio, tu sai già come ti vestirai?
1: Beh, più o meno.
0: Ah, io preparavo l'outfit.
2: Anch'io. Io in montagna d'agosto facevo

0: passeggiati c'è mia madre, allora metto la salopetta il primo giorno.
1: Così il fit check.
0: Sì, sì.
1: Ma perché comunque la convinzione, forse giusta, che il primo giorno, comunque i primi giorni di scuola, si decide il pensiero, la percezione che poi soprattutto i prof, ma anche i tuoi compagni avranno nei mesi successivi. Beh, io la ricordo così, sì. Poi magari è diverso. Giorgia, il sindaco di New York ha vietato, sta vietando l'intelligenza artificiale dalla scuola materna fino alla scuola superiore. Nella tua scuola c'è l'intelligenza artificiale tipo ChatGPT?
2: No, e sono contenta che non ci sia.
1: Ma tipo voi studenti la utilizzate, sai, di compagni che fanno i compiti con ChatGPT? Sincera.
2: Sì. Allora, tanti della mia classe, ma anche della mia scuola, quasi tipo il 95% utilizzano sia ChatGPT, che possa essere anche Meta AI di WhatsApp, per appunto fare i compiti. Però secondo me non è tanto bello, perché comunque la scuola è fatta per imparare, e se utilizziamo ChatGPT o altre intelligenze artificiali non impariamo niente.
1: Capito,
0: io ti voglio
1: da applauso.
0: Sì.
1: Dovremmo dare una rubrica a Giorgia. Giorgia, vuoi una rubrica in questo programma?
2: Sì,
1: no,
2: ti immagino,
1: no.
0: No, grazie mille però, eh.
1: E cosa potremmo fare? Ci racconti il mondo scolastico? Abbiamo una volta a settimana, 3 minuti, ci racconti un po' come va a scuola, a te e in generale il mondo scolastico della scuola media. Ti va?
2: Sì, mi va.
1: Va bene, allora memorizziamo.
0: Lei a scuola per imparare, ogni settimana ci racconta qualcosa che ha imparato.
1: Perfetto. Ma scusa, ma a 13 anni a quest'ora sei ancora sveglia?
2: Eh sì, perché sono a casa di mia zia e mio cugino Matteo di 5 anni a fare una pigiama party.
1: Ah, che no, bello, tutto giusto, Giorgia, tutto
0: Giorgio.
1: Giusto. Vabbè, allora ci sentiamo settimana prossima. Ti mando un bacio. Ciao Gio.
2: Ok, va bene. Ciao,
1: ciao
2: a tutti.
1: Ciao ciao.
3: Say what?
1: Altro nome elegantissimo in circolazione in questo periodo. Sienna Spyro. One Gang Show.

0: Non puoi dirmi che io non posso volare. I'm a superfly. Che bello, I'm a superfly. I know I'm superfly. Bruno Mars, ospite di Gucci Mane. In questo pezzo c'era anche Kodak Black, Wake Up in the Sky.
1: Fa tutto alla grande.
0: 22:17 minuti, Bruno Mars ha più followers. Bruno Mars,
2: sì.
0: O Gucci, il brand, non Gucci Mane, il rapper.
2: Secondo me Bruno Mars.
0: Secondo Giaggia, Bruno Mars. Sentiamo gli ascoltatori, non andate su Instagram, okay. Però. Ha più followers, Bruno Mars o Gucci, il brand?
3: 347-342-5220.
0: Così, sempre pronti ad una competizione.
2: Sì.
0: Simone.
2: A metterci uno contro l'altro.
0: Contro l'altro. Breve storia triste di Simone, ascoltatore, che ci scrive: stasera cena con mia moglie, bambini, sì, dei nonni. Tutto perfetto.
2: Ma?
0: Ci hanno chiamato i nonni e i bambini non dormono e vogliono tornare a casa.
2: No.
0: Sto andando a prenderli.
4: Ciao, no. Ciao, la lampada.
0: Come, cosa diremmo? Cosa diresti?
5: Un giorno rimpiangerai quei momenti, quindi
0: bello,
5: goditi
0: tuoi figli. Giusto,
5: giusto. Se sono piccoli,
0: giusto,
5: ci sta.
0: Giusto, giusto.
2: Dai, va a prenderli, Simone. Dai,
5: vai a abbracciarli.
0: Esatto, abbracciali.
2: Sono stanchi, morti.
0: Ma sai che c'è? Prendi pure i nonni. Tutti a casa. Fate un pigiama party, no? Come
2: sì,
0: l'ascoltatrice
2: Giorgia. Cugino.
0: Chissà quanti pigiama party sono in calendario, nel calendar, questo weekend.
2: Ma poi perché ne facciamo così pochi da adulti? Questa è la domanda che io pongo alle 22:18.
0: Perché tu lo faresti?
2: Adesso. Cioè adesso se mi date un pigiama proietto qualcosa sulla...
0: Io ho capito troietta. Io ho capito questo.
2: Ho detto proietto con la P di Padova,
0: okay.
2: Però,
0: e cosa dovrebbe succedere in questo...
2: Allora ci sono i popcorn, i dolci, guardiamo un film.
0: Adesso potevamo organizzarlo stanotte, così fino alle 6 che c'ho l'aereo.
2: Non ce l'hai
0: perfetto.
2: Detto, facevamo i braccialetti dell'amicizia.
0: Capito, ma poi i giochi di società, giocavamo ad uno
2: Cluedo. Ad uno risico. Che ci sono anche le carte di Seiwad di uno tra l'altro.
0: È un'ottima idea. Un'altra volta.
2: Sì.

0: I need you to stay.
1: Gang.
0: Whoa. Kid Laroi. C'era anche l'amico di sempre, Justin Bieber, ha più follower, Justin Bieber,
2: Justin Bieber. No, però adesso vorremmo sapere, noi non abbiamo guardato.
0: Voi vorreste sapere se ha più follower, sì. Bruno Mars o Gucci il brand?
2: Sì.
0: Tu hai detto?
2: Io ho detto Bruno Mars.
3: Anche Giorgio. Io Bruno.
0: Field Vibe, amici, amiche.
2: Avevamo
0: avete perso Gucci. Oh. Gucci il brand ha 50.5 milioni di follower. Bruno Mars 43.2 milioni di follower.
2: Non posta tanto.
4: Guarda,
2: lui.
4: Puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: È o non è il gioco più bello della storia?
2: Sì.
0: Facciamo un ultimo, dai, visto che il venerdì siamo fino alle 23, ok?
2: Sì.
0: Quindi abbiamo un'ultima mezz'ora. Ha più follower.
2: Sì.
0: Tina Cipollari.
2: Sì.
0: O
2: l'Empire State Building.
0: Ah, che però non sappiamo se ha un profilo.
2: Pagina,
0: sì, sicuramente.
2: Aspetta che te lo dico. Stai lì un attimo, eh.
0: Però...
2: No, aiuto, aspetta, mi ha
0: partito un video. Ha più followers, Tina Cipollari o l'Empire State Building?
5: E il numero State Building di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro. Radio
6: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
7: Say What?
8: Radio DJ.
9: One station.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
12: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
13: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
13: Una produzione, One Podcast.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10. Run like a DJ.
15: Hey you.
16: Say what gang.
15: Follow Say What on Instagram and TikTok.
17: That's a hit.
18: One gang show.
19: Say what.
20: Listen up.
19: On Radio DJ.
18: Turn the radio on.
21: Radio DJ. One nation. One station.
22: Ma io sono l'unico che ha una figlia che sa dire.
23: Say what.

0: Dance, Barry can't swim. Dance, dance, dance.
1: Oh, sì. Qual è la parola di oggi?
0: Ma per quest'ultima mezz'ora potrebbe essere dance, dance, dance. DJ che non è francese, ma la canzone ha voluto un po' colorarla di così, quell'accento francese sempre molto piacevole. Dance, dance, dance.
2: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: 22-27 minuti, ha più followers Tina Cipollari o l'Empire State Building? Che comunque già resta una domanda bella così.
2: Sì.
0: La risposta secondo Kendrick Lamarta è? Ah, hai già controllato?
2: Io ho controllato.
0: Ok. Allora, ha più followers di poco tra Tina Cipollari e l'Empire State Building.
2: Ci ballano 600.000 persone.
0: L'Empire State Building,
2: sì.
0: Ma di poco, quindi Tina puoi farcela. 1.1 milione per Tina Cipollari, 1.7 milioni l'Empire State Building.
2: Sì.
0: Ci siamo quasi, ok?
2: Sì.
0: Ci siamo.
2: Vai,
0: quasi.
2: Tina.
1: Ciao, ciao la lavanda.
0: Allora, credo che ci siano tutti i presupposti per il primo Kissene Football di questa season, perché anche quest'anno hanno deciso di giocare a calcio,
2: sì,
0: alcuni la sera, tra l'altro, di venerdì sera. Che dico io, uno il venerdì va a farsi la pizza, no, calcio.
2: No.
0: Giocare,
2: ma
0: palla,
2: sai cosa
0: inseguire.
2: Fa? Farsi la pizza nel posto dove danno la partita.
0: No, ma dico i giocatori.
2: Ah,
0: non
2: i c'hanno, giocatori,
0: non c'hanno delle famiglie, degli amici. No, hanno deciso di giocare la palla alla porta.
2: Sì.
0: E quindi sta giocando. Chi gioca?
2: Genoa versus Como.
0: Genoa contro Como. Chi ha più folle?
2: Le star impazzite del Como.
0: Chi?
2: Impazzite per il
0: sì,
2: Como.
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: C'erano
0: Como, c'è qualcosa di bello che succede. C'è grande hype a Como.
2: Sì, okay. Sì, sì, sì.
0: Chi sta vincendo tra Genoa e Como?
2: Como.
0: Il Como.
2: 4-1.
0: 4, hanno fatto già
2: 4 gol.
0: 4 gol.
2: Anche chi?
0: Vai, certo, il Kissene Football prevede anche la pronuncia ovviamente errata di tutti i nomi dei giocatori. Vai.
2: Baturina. Diao.
0: Baturina?

0: Ma no, scusa, il Kiss in a Football prevede anche prendere in giro i nomi dei, dai,
1: prevede farsi dei nemici.
0: A me
1: mi
0: hanno preso in giro sempre per capo rosso, capelli rossi.
1: Non hai imparato dal tuo dolore.
0: Il Baturina, Baturina.
2: Diao.
0: Baturina sa proprio di farmacia. Cioè, allora mi dai la Baturina. E...
2: A me sembra una verdura.
1: A me anche... sembra una farina per fare i dolci.
0: Ci sta, poi.
2: Pass.
0: Ah, Diao.
1: Diao.
0: Beh, Diao. Diao si presta alla bestemmia subito.
1: Vabbè, dai, andrei avanti.
2: Ne fatti due, Diao.
0: Come, scusa?
2: Due gol.
0: Ah, ok. E poi chi?
2: No, poi c'è, poi c'è Nico e Baturina.
0: E c'è anche un, io leggo un Nico.
1: Nico Paz.
0: No, c'è un Nico.
1: Nico
0: che
1: Paz.
2: Ma dove lo leggi, Nico? Ma stai guardando la stessa partita?
0: Su Repubblica.it.
2: Ma è Nico Paz. Sport.
0: Baturina, Diao, Diao e Nico assegnato.
2: Ah, Nico Paz.
1: Nico Paz.
0: Ah, non mi mette il cognome. C'è
2: no, io dico solo il cognome.
0: Però per onestà intellettuale.
1: Ci dire, scusami, questo Nico Paz è il nuovo buono della Vale. La Vale è innamorata di Nico Paz.
2: Ah, davvero?
0: Quello della canzone Iso Paz, è lui, no?
1: No.
0: No, e per onestà intellettuale ha segnato anche il Genoa, diciamo il nome,
1: sì,
0: del calciatore,
1: sì,
0: poverino.
1: No.
2: Osmagic.
0: Osmagic.
2: Osmagic.
0: Evviva. Chi se ne football.
3: Ciao Italia.
0: È uscito oggi Fred De Palma.

0: tante quanto oggi, probabilmente ha superato gli altri due colleghi nella canzone da un punto di vista di fama internazionale, cioè è proprio il nome più importante della musica internazionale di oggi, più di J Balvin, che comunque resta un gigante.
1: Che noi
0: intervistammo e che credo sia stato avvistato tra... Forse Monza.
1: Ah, ma adesso c'è la Formula 1,
0: perché confondo Monza con Venezia. Adesso c'ha più followers. No, perché c'è la in contemporanea, no? Fanno il Gran Premio
1: la
0: là.
1: Venezia c'è il cinema lì, e quindi, la Formula 1 Monza.
0: Credo che J Balvin abbia fatto entrambe le cose.
1: Beh, non si priva di niente.
0: No, zero, non se ne fa passare una. Cardi B anche in Italia, perché è stata avvistata in un ristorante messicano a Udine. Che vi sembra una fake news questa?
1: No, ti credo. Mi fa ridere che noi abbiamo gli avvistamenti.
0: Avvistamenti.
1: Abbiamo amici dappertutto.
0: E praticamente cosa succede? Cardi B, adesso lo dico in silenzio, che magari
1: se no ascolta.
0: No, però magari uno dice dillo in silenzio, perché come insegna il maestro Fabrizio Corona, il vostro mentore, no?
2: Sì, proprio.
0: Cioè, se tu abbassi la voce, attiri l'attenzione.
1: Ah, ok.
0: No?
1: Scusa, ho urlato, vai.
0: Allora, Cardi B,
1: paurina.
0: La rapper Cardi B, che è famosissima a livello internazionale, è a Udine. Uno si chiede perché a Udine. Allora,
1: ma
0: è stata vista a Udine, come mai? Mettimelo qui. Vabbè, praticamente lui dice sempre mettimelo qui. Scrivimelo qui.
1: Scusate, non sono pratica.
0: A cosa hai pensato?
1: Non so.
0: Vabbè, ho dimenticato cosa stavo dicendo.
1: Cardi
0: hai distrutto
1: B,
0: un momento.
1: No,
0: guarda,
1: Cardi
0: adesso lo metto sul registro.
1: È stata avvistata
0: Cardi B a Udine, perché nel pieno di un flirt con Maduka Okoye, che è il portiere dell'Udinese.
1: È vero.
0: E quindi Cardi B è a Udine. Probabilmente la vedremo più volte a Udine. Non è la prima volta che un artista americana negli ultimi anni sta succedendo spesso, tipo Megan Thee Stallion, che ha avuto una lunga storia, credo sia finita adesso, con Lukaku. E quando lui giocava, adesso non so se gioca ancora in Italia oppure no.
1: L'Inter.
0: Credo Roma, credo però ai tempi della Roma.
1: Megan Thee Stallion.

0: mi conferma.
1: Poi stiamo diventando di calcio, esperti io. Di calcio. Quindi sì. Megan Tizzanio con Lukaku, poi si sono lasciati, le hanno chiesto come mai, come hai fatto a lasciarlo. Ho detto no, niente, da un giorno all'altro non mi Lukaku più. Ehi, come on yo.
2: Ma non è dire ciò che vuoi.
3: Tutta sta roba.
1: No, arrivano così, dal lato.
0: È partita 3 interventi fa.

0: Magnetic. Everybody say yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Hey, what? Alz volume, che sto fuori.
0: Yeah, yeah. Metto pausa.
2: Guarda, sembra un ragazzo, non ho capito un cazzo di quello che sta dicendo.
0: Lui non ha capito di quello che sto per dire.
3: Cioè, perché anticipa spesso, lui anticipa. Lo fa,
0: succede. Allora, dopo quello che potrebbe essere il momento, il picco più alto della settimana, cioè la battuta su Lukaku, direi che possiamo quasi darci...
3: Potrebbero darci le cuffie d'oro.
0: Cuffie d'oro. Oh, settimana prossima? No, l'altra. Cioè, Diversity Media Awards con la finale.
3: Sì.
0: Ma noi non vinciamo mai. Ma noi non siamo fatti per vincere. Noi siamo fatti per creare campionati, non per vincere.
3: Noi siamo fatti per partecipare.
0: Sì, sì. Allora, vorremmo lanciare, io e gli amici miei,
3: noi?
0: Sì, okay. Una nuova rubrica, quella in cui apriamo Instagram, molto sinceramente, lo facciamo tutti e tre,
3: okay.
0: E diciamo la nostra bolla che cosa ci offre, senza skippare, cioè non vale skippare, qualsiasi cosa, ok? Porto io?
3: Sì,
0: vado facile. Apro Instagram, refresh, e la bolla mi presenta una foto di Tokisha, che è un artista.
3: Ma tu dobbiamo andare negli Explora o proprio la home?
0: Nella home, okay. Nella home. Poi vabbè, I Snobiety. Vabbè, comunque tutto troppo pulitino il mio. Rolling Stone Italia con gli Oasis che sono arrivati a Venezia. Poi c'è Adriano Moretti, che è un comico che è anche stato nostro ospite, che salutiamo. E poi cosa? Un POV di un evento di Ferrari. Pulito il mio Instagram, vai Kendrick.
3: Vado. Allora io ho Giulia De Lellis su Red Carpet a Venezia.
0: Ci
3: molto
0: sta.
3: Bella, lei è bellissima.
4: Uguale.
3: Poi ho Oscar De La Renta e la fidanzata, ora moglie del fratello di Billie Eilish, che fa vedere il suo vestito di sposa.
0: Grande.
3: Un meme di una papera con i capelli di Valeria Marini.
0: Perfetto.
3: E una ragazza che ti spiega come riottenere il tuo cervello facendo degli esercizi di logica.
0: E come lo riottieni? È da un po' che ci provo, ma niente.
3: Fa vedere tipo il Mardo, il Murdoch, tutti quei libri lì dove devi fare degli esercizi di logica per capire.
0: Premio bolla, premio bolla. Instagram fino ad ora direi a Kendrick. La mia era un po' boring. Vai Giaggia.
4: Alba Parietti che fa la cyclette.
0: Aia, qui si vince, qui si va a vincere.
4: Poi, Belen deve dirci qualcosa? Questo è il posto.
0: Ok.
4: Davide Damiani, che è arrivato a Venezia.
0: Grande Davide.
3: Ma veramente?
0: Ma veramente?
3: Ma come sono contenta, ma dai.
4: Un'intervista di Tony F.
0: Che comunque c'è, Tony, cioè, tipo. E poi?
4: Oggi vado al data.

0: center della mia città.
1: L'ho visto, okay. Bellissimo.
2: Ora, non so quanti ascoltatori abbiano voglia di condividere con noi i primi cinque post che vi appaiono se aprite il vostro profilo Instagram, in caso 347 342 5220. Che ne sai, nulla accade mai per caso.

0: Nulla accade, Marra e Guè, che il prossimo weekend 12 e 13 di settembre si riuniranno su un palco per l'evento dell'anno Santeria Live. La data del 12 è già sold out, quella del 13 ha ancora un po' di biglietti disponibili. Glielo dirò, dovrò dirglielo che questa canzone, che è bellissima, sì, talmente bella che tempo fa decisi di usarla come sveglia. Se vuoi odiare una canzone, vero, usala come sveglia.
1: Me la odi? No.
0: Beh sì, dopo un po'. Beh, perché quando parte metti l'inizio. Vai, fallo partire.
2: Mai per caso.
0: Cioè, hai quella sensazione?
1: Trauma.
0: No? Un po' trauma.
1: Ho paura che ci sia qualcuno in stanza con te. Io morirei, credo.
0: Ah, dici anche, certo. Okay. Sono le 22:50. Intanto volevo dirti, sì, questo. Volevo
1: in
0: anche
1: Italia
0: dirti che entrando nella bolla dell'Instagram degli ascoltatori succede questo.
1: Vai.
3: Allora, ragazzi, io ho Alessandro Borghi.

0: sul Red Carpet di Venezia, poi un post sul Carnevale di Viareggio e una pagina di Stromboli, Stromboli Stati d'Animo, meraviglioso. Okay.
1: Stromboli Stati d'Animo.
0: Un post di, chiaramente di cose che adoro.
1: Grande.
0: Ciao Lucia di Livorno.
1: Ciao Lucia. Oh, a nessuno nella bolla, quantomeno nei primi tre post, se aprite Instagram adesso, a nessuno è apparso il mio reel. Cazzo, ci ho messo 6 ore a montarlo. Sono stato, poi tra l'altro un reel. Ma avete messo like?
2: Ma quello del caso dei personaggi?
1: Mi faccio tenerezza da solo. Come dei personaggi? È la casa di Peppino impastato.
2: È quello?
1: Quello sì.
2: Ah no, a me è uscito qualcosa fa.
3: Guarda, faccio basta. Ora.
1: Oh, ad un like l'abbiamo ottenuto, il profilo Instagram è Michele Wad Caporosso, anche perché poi si tratta della casa di un personaggio che ha fatto la storia della radio in Italia, dell'attivismo, cioè Peppino Impastato. Cioè questa qualche settimana fa a Palermo prendo una macchina, vado a Cinisi perché volevo troppo vedere questa casa piccolina che ha davvero 100 passi dalla casa che fu di Tano Badalamenti, boss di Cosa Nostra. Raccontata benissimo in un film che in questo studio, ma lo dico non per polemizzare, ho visto solo io, ragazzi, e quindi vi consiglio di vederlo perché sì. È un film che proprio ha un impatto culturale molto molto forte per la storia italiana, anche per la storia della radio in Italia, e quindi è da tutto ciò per dire, andate a mettere like sotto il post,
2: like
1: sotto
2: il reel.
1: Hai messo like?
2: Sì.
1: Ok, siamo a posto.
3: Ciao Italia!
1: Ultimo di oggi, DJ Snake, Paradise.

0: Paradise. Canzone di un po' di mesi fa di DJ Snake, ovviamente con quella Another Day in Paradise di Phil Collins. Uno di quei progetti, uno di quei trick dal punto di vista della scrittura musicale che unisce più generazioni. Chi conosceva Another Day in Paradise di Phil Collins e chi la sta scoprendo grazie a questa versione di DJ Snake con Bipolar Sunshine.
1: DJ Wad,
0: sì.
1: Giusto?
0: Amiche e amici della gang, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a lunedì. Lunedì torniamo ad essere visibili,
2: sì.
0: E quindi mi raccomando,
2: sì, trattati bene, non andare a dormire in aeroporto.

0: morto.
1: Eh sì.
0: Ho deciso, lo fai,
1: boh, non lo so, ci penso adesso. Appena metto piede fuori, vi faccio sapere. Il vostro weekend come sarà?
0: Bello.
1: Bello di, di lettura.
2: Bellissimo.
0: Lettura. Lettura sicuramente. Sarò un po' con la mia nonna, quelle cose lì.
1: Ok, vabbè, ci sta. Famiglia, certo. E lettura. Sì, sì, che sì, Giaggia?
2: Ma penso cinema.
1: Cinema. Cosa c'è al cinema? Vabbè, ancora l'Odissea.
2: No, ho già visto.
1: C'è qualcosa di nuovo, spero.
2: Vai a vedere The Dog Stars, quello
0: con
2: di Giacomo Lordi. Molto bello.
1: Giacomo Velardi, quanto sei figo.
2: Al di là di Giacomo Velardi, molto bello.
1: Ok, ok.
0: Cinema ora film, aspetta, okay. Coyote.
1: Ah, stiamo
0: Oceania,
1: facendo
0: Odissea,
1: esattamente questo.
0: Okay. Spider-Man Brand New Day. Il Malloppo.
1: No. Il Malloppo.
0: Aspetta, forse ho sbagliato.
1: Allora, non chiederemo cosa fa Field Vibe durante il weekend, perché Phil vive su una bolla spaziale tutta sua ed è bello, sì, sì, lasciarla lì nel mistero.
0: Lui ritorna sulla Terra dal lunedì al venerdì.
1: Dal lunedì al venerdì.
3: Grazie.
1: Dalle 21 alle 22, poi il venerdì, come in questo caso, fino alle 23. Se domani siete a Taranto, sarò lì per girare questo contenuto relativo al Red Bull 64 Bars, sì, Live. Occasione questa anche per darvi appuntamento il 3 di ottobre, sì, a Taranto, zona Case Bianche, tra gli altri artisti anche Kid Yugi, ci sarà Arti 5 e molti altri, perché non so mai quelli che puoi dire e quelli
0: sai
1: che no.
0: Sai come ti vesti?
1: No, no. Domani sì.
0: Ah, okay.
1: Vabbè, però domani Taranto. Taranto comunque è un posto sempre piacevole.
0: Ci porterai un regalo?
1: E cosa ti porto da Taranto?
0: La calamita.
1: Ancora ste cose non le fanno più, ragazzi.
0: Mai niente.
2: Non ci porti mai niente.
1: Ma se vi do oggi, vi ho dato i pasticcini, vi ho girato, ho riciclato i pasticcini regalatici da un'ascoltatrice.
0: Un
1: e saluto anche ascoltatori e ascoltatrici che ci fanno arrivare cose tutte
0: sempre,
1: le sere. Questo
0: sempre
1: è molto bello. Thank you so much, ladies and gentlemen. Appuntamento a lunedì dalle 21 su Radio DJ e DJ TV. Grazie anche a chi sta andando a mettere like al reel,
0: certo,
1: che comunque adesso al di là dell'egocentrismo della performance social
0: è un bel contenuto, dai.
1: Ma no, ma
0: no, contenuto è una
1: tipo,
0: bella
1: dai,
0: storia,
1: dai.
0: No, è vero, è una bella storia.
1: Beh,
0: comunque,
1: se
0: dire.
1: Peppino Impastato,
0: certo,
1: è un'icona, ok,
0: certo,
1: non potete non conoscere Peppino Impastato, lo dico a chi non lo conosce,
0: certo.
1: Ok, ciao, buon weekend.

0: Ciao.
1: Movie Time.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Movie Time.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio, DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
5: Meredith
3: suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché, perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché?
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.